0: l'avete scelta come canzone che vi fa stare bene. Ne avete un'altra con la banda di R101 tra meno di un'ora, quindi prendete pure d'assalto il 331 80 90 101. Riconoscimenti, quelli che avete ricevuto sul lavoro, a casa, a scuola dai vostri professori. Sentiamo.
1: Buongiorno banda, Mirko dalla provincia di Enna.
0: Ciao Mirko.
1: Allora, il mio riconoscimento è avvenuto qualche giorno fa. Come negli ultimi tempi ho perso un po' di peso tra palestra e dieta, sono andato a comprare una magliettina l'altro giorno e la commessa, guardandomi, mi dice: per lei va bene una M. Guardate, il riconoscimento più bello che mi potesse accadere. Ciao, ciao, un abbraccio.
0: Ciao.
2: Grande,
3: oh,
2: grande.
3: Mamma mia.
2: Hai capito, caro mio fra quintale?
3: A me
2: guarda, ma ha fatto Mirko da Enna.
3: Ragazzi, allora a me
4: si può fare, Paolo.
3: A me si è infilata giusta, non la maglietta, ma il cellophane della confezione. Mi è andato su preciso, mi è andato. Idioti.
0: Ti piace? Vogliamo sentire le vostre voci al 331 80 90 101. Chissà oggi chi potrà dire che il più grande riconoscimento è stato vincere il Tortorella Challenge,
4: però,
0: in quanto battuta più brutta del giorno.

0: non ne hanno bisogno di andare a scuola.
1: Simpatici, dai.
2: Eccoli qua.
0: Ma bentornati.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti quanti. Lasciatevi in piedi quando parliamo noi bambini eruditi.
3: Io Anton Giulio, lui Anton Luca.
0: Anton Giulio e Anton Luca. Che ci raccontate com'è andata la vostra estate? Com'è questo inizio scolastico?
1: Allora, noi bambini eruditi rientriamo a scuola e facciamo raccontare agli insegnanti che cosa hanno fatto durante le vacanze.
3: Proprio così, i nostri insegnanti sono cresciuti 3-4 centimetri durante le vacanze.
2: Davvero?
3: Sembra ieri quando li abbiamo accolti che erano degli scricioli proprio.
1: Sì, è vero.
3: Per voi insegnanti poi è facile, 3 mesi di vacanza. Noi bambini eruditi siamo dovuti poi preparare i compiti e fare le riunioni scolastiche già a luglio.
0: È vero, gli insegnanti quelli non li hanno.
3: No.
1: Paolo Dini, invece di fare la battuta, mi dice che cos'è l'iliopsoas?
2: Cos'è?
1: L'iliopsoas.
2: L'ho avuto una volta da piccolo.
0: Però io
2: lo so. Poi mi hanno vaccinato.
1: Quando lo sai che fa male.
4: Quando si tratta di muscoli marci, ecco, mi sono cintura nera.
2: Cos'è?
4: Ma è un muscolo messo in zona addominale, abbastanza interno.
2: Ah, per chi li ha.
4: Per stirarlo, esatto. No? Per stirarlo devi fare tutto un movimento.
2: E si chiama
4: Ipsilon. L'iliopsoas.
1: Non sei niente. Voi usate le penne di Sfera e Basta che scrivono solo la trap.
0: Penne a Sfera e Basta.
1: Sì, le penne a Sfera e Basta.
3: Noi bambini eruditi parliamo di sciatica e diciamo pla quando ci alziamo dal letto già 7 anni.
2: Dai.
0: Siete già anziani inside.
1: Noi bambini eruditi facciamo le selezioni per gli umarell.
3: Sì, noi bambini eruditi lasciamo la lucina accesa ai nostri genitori se hanno paura del buio.
4: A proposito di genitori,
1: Mi offende le altre mamme, però di zia.
4: No, volevo sapere di babbo invece. Vostro padre festeggia sempre l'11 novembre, la festa dei cornuti?
3: Cornutezzi, come lei.
1: Cioè, che noi bambini eruditi.
0: Sì.
1: Noi bambini eruditi, ogni volta che i nostri genitori ci dicono 6-7 e aura, li mandiamo a letto senza guardare la partita.
2: Sto rivalutando Erode.
3: E noi bambini eruditi diamo lo smartphone ai nostri genitori solo al compimento dei 65 anni.
1: Vero.
2: Bene.
1: E noi bambini eruditi sequestriamo il montascale ai nostri nonni se non si mettono i denti una volta svegliati.
2: Senti, Anton Guido e Anton Giulio, avete pronta la nuova legge di bilancio? Siete voi a suggerirla, no?
1: Certo, voi sapete niente. Non sapete se anche cose banali.
2: No,
1: non siete altro.
3: Basta parlare con questi vecchi. Caparella, ciao.
1: Arrivederci, studiate.
4: Vabbè, salutatemi mamma e chiedeteli se ha risolto col papilloma.
0: Aspetta. Perché?
3: Non si fa così.

0: suona la chitarra, l'armonica, il kazoo e il tamburello a pedale durante i suoi concerti.
1: E ha licenziato la band per questo. Fece una meravigliosa meraviglioso tour in montagna con Luca Carboni ed Edoardo Bennato, con questa emittente, con R101.
2: Anche io anche l'avevo fatto.
0: Stava perdendo una vastità, ma no, dai, una bella notizia.
1: Eh no, perché parlavo della radio, e quindi niente, quindi grandissimo musicista, grande persona e personaggio anche.
0: È vero. Quando sarò grande, in realtà, più che lui è un grande, questo è il titolo del suo tour, che venerdì toccherà Milano al Mind Live Theater. E voglio avvisare tutti, perché è una cosa che non sapevo e mi è successa venerdì scorso, andando al concerto di Alessandro Mannarino. Non si può più portare l'antizanzare dentro un concerto.
1: Questo
0: cioè
1: perché?
0: Mi hanno sequestrato.
1: Ma perché?
2: Ma non bevi l'acqua?
0: Dalla borsa. No, io sai tutto, no? Cosa puoi portare, cosa no? E in borsa c'avevo l'antizanzare, niente.
1: Ma era quello spray, tipo bomboletta spray.
0: Sì, ma quello liquido. In realtà, comunque. Potrebbe prendere fuoco, quindi lo spengo il fuoco con quello. Vabbè. Comunque non portatevi l'antizanzare ai concerti.
3: Pieno di zanzare ai concerti, adesso vanno tutti in prima fila.
1: Anche tu potresti prendere fuoco con questo ragionamento, ormai è tutto vietato. Si fa presto a vietare.
0: Oh, sono suonate le campanelle in tante altre regioni italiane. Entro la fine della settimana concluderemo con la Puglia, ma stiamo scoprendo i vostri voti e le note più assurde mai prese.
4: Ciao banda, mia figlia alle elementari è venuta a casa tutta felice e mi ha detto: mamma, guarda, ho preso bene uguale. Era bene meno meno, non me la sono sentita di deluderla.
3: Uguale.
4: Ciao,
3: bene uguale.
0: Bene uguale,
5: ho preso uguale.
0: Bene, benino, così.
2: Bene meno meno.
0: Bene meno meno.
3: Bene, ma non benissimo. Io.
4: Sì. Ciao banda, io in quinta liceo, la insegnante di italiano, Emiliana, ci mise una nota sul registro che recitava, ve la dico in emiliano: l'alunno Cristiano V ha slazzato il reggiseno alla Maria P. Queste cose non si fanno. E chiudo. Simona da Milano, viva!
0: Simona.
1: Ciao Simo!
5: Accorda!

In the Deep su R101 alle 8 e 12 minuti, quando sta per cominciare il Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.

0: sbagliamo, sì. Ne arriva qualcuna che in realtà è davvero molto bella.
1: Sì, sempre più di rado, devo dire. Allora, gara, competizione che premia la battuta più orrenda del giorno. Per i più affezionati al nostro programma qua a R101 avranno capito che il problema non è tanto Chiara in sé, ma sono gli amici di Chiara, l'orto di Chiara, gli hobby, gli interessi di Chiara,
0: gli animali di cui mi prendo tanto cura, come delle mie paperelle, le anatre. Ieri gli ho fatto una conciatura, bello cignon.
1: Cignon, va bene, va bene.
0: Ragazzi, pensavo di avere la vittoria in mano oggi con questa, e invece sono pronti gli sfidanti carichissimi, pronti a essere giudicati dal nostro Federico Fashion Style.
2: Sì, amore, sì. Mamma mia, che tagli che mi avete presentato. Mamma mia.
1: Non hai sentito ancora niente. Apriamo insieme il bidone della rumenta.
0: Lascia giù forbici, phon e concentrati con il primo sfidante.
3: Ciao R101.
0: Ciao.
3: Beh, io trovo che se fai le pappardelle al cinghiale, il cinghiale se le mangi. Ciao. Ciao.
4: Brava.
2: Ecco, bella, brava.
1: Bene, bene. Cominciamo così.
4: A parte peccato che averla sentita nell'83 la prima volta.
0: Sì.
4: No, beh, era bella.
0: Tanti la sentono per la prima volta oggi e ne rimangono così
1: sconvolti. Ecco, sì, va bene. Cambiamo animale.
5: Ciao, ieri sono stato nel negozio di acconciatori. Sono entrato, ma c'erano solo pecore.
0: Ah, sì,
5: Ciao, Gigi.
4: Che te ridi.
0: Serio,
4: Gigi. Porta il nome di un grande barzellettiere come Proietti e dici sta.
0: Conciatori.
2: Mamma mia.
0: E c'erano casa solo mai, mucche. No, era troppo scontata mucche. Con mucche, capito?
4: Cosa ridi?
1: Per quello che rideva. Vabbè, Paolo Di
2: Io faccio la piega gonfia.
1: Non ridi su questa. Non c'è più. Va bene, festeggiamo. Vedo che qui si stappa. Si sboccia.
0: Per brindare all'incontro.
1: Battuta.
6: Anch'io ho fatto una conciatura al mio barboncino color champagne. Gli ho fatto la Francia corta.
0: La Francia corta.
2: Bella, dai.
0: Brava. Il barboncino color champagne. Qua, con la fantasia state volando via, ragazzi.
1: Si nota di più se commento o se sto zitto.
4: Se stai zitto.
0: È Federico Fashion Style che dovrà decidere il vincitore di
2: scusate,
0: oggi.
2: Scusate, ma che faccio a Paolo Dini? Faccio un riccio definito?
0: Che riccio?
2: È riccio definito.
1: Scusa, fagli il colore se posso permettere. c'ha capelli bianchi da quando c'ha 23 anni. Scusa,
2: giusto. E faccia la frangia.
0: Fagli i capelli rosa come quello di Squid Game, esatto. L'ultima puntata della prima serie. Abbiamo un ultimissimo sfidante,
1: speriamo,
0: signori. Possiamo lasciarci. Non.
4: Sì, va bene, no, ma in italiano poi ti verrà.
1: Hai fatto bene a dire la tua.
0: Possiamo perderci questo?
4: Oh, ciao, era facile.
7: La mia battuta per oggi è: l'altra volta ho visto un cane mago, il Labracadabrador. Ciao a tutti.
0: Ciao. Dai.
1: E lui è l'ultimissimo?
0: È l'ultimissimo. Io
1: proprio ora che iniziavamo a ridere.
4: Conoscevo un altro mago con una conciatura strana.
1: Sentiamo anche te.
4: Harry Potter.
1: Tutte d'epoca.
0: La botola di Bra quindi si è riempita di nuovo con Riccardo Russo. Lo lasciamo lì qualche minuto mentre Federico Fashion Style deciderà chi vince oggi.
2: Siete pronti?
0: Prontissimi.
1: Oddio.
2: Volete colori come l'influencer?
0: Ovvero?
2: Volumi da diva?
0: Sempre.
2: Sentiamo quale taglio preferito ha vinto. The winner is...
3: Ciao R101. Beh, grande. Io trovo che se fai le pappardelle al cinghiale, il cinghiale se le mangi.
4: Certo.
3: Ciao.
0: Ciao. Boia. Non sappiamo come si chiama, ma lei si è riconosciuta. Sicuramente anche tutti i suoi amici. E oggi la porteranno così in trionfo, perché ha vinto il Tortorella Challenge.
1: Immagino il corteo proprio per portare in trionfo la nostra amica. Ma sappiate che non è terminata qui, nel senso che c'è qualcuno che ancora magari ha 24 ore di tempo per escogitare una battuta che si riproporrà esattamente domani alle 8 qua
0: alle
1: da
0: 8
1: voi.
0: Quindi tenetevela lì in canna, vi aspettiamo con un altro Tortorella Challenge domani alle 8, ma vi consigliamo, così facendovi l'occhiolino sul canale 67, di rimanere con noi perché potrebbe esserci una bella sorpresa qua.
4: Attenzione
0: alla banda di R101.
1: Che programma dalle mani bucate, veramente. Siete ingiocabili, veramente.

0: sì, insomma, e ha cominciato con la coppa più prestigiosa, insomma, senza passare da altre coppe minori. Insomma.
1: Grande riconoscimento, quindi, inaspettato, beh, probabilmente.
0: Beh, 2 anni fa giocavano contro il Cittadella in Serie B, e adesso si giocano la Coppa dei Campioni, l'ex Coppa dei Campioni.
1: Voi, in quanto papà e bravi, grandi papà, avete mai ricevuto il classicone?
0: Sì.
1: La statuetta a forma di Oscar per il miglior papà, per il miglior papà dell'anno. Ce l'hai, Ricky?
0: Ho un
2: disegno. No, ovviamente no.
1: Neanche c'è. Quello.
2: No, ce l'ha. Abbracciala il postino per Riccardo.
3: Non sanno neanche come mi chiamo.
1: Però andavano una volta, potevi farti scrivere la targhetta, la qualunque.
2: Sì, sì, poi ti portavano a casa sti lavoretti fatti sempre con i rotoli di carteggiare. Cioè la bussola di cartone del rotolo di cartigenica diventava un passepartout per ogni creatività.
3: Continui ad essere in bagno tu da lunedì,
2: non esci più.
1: Sei il mio papà preferito, che dici, vabbè, quanti ne altri ne hai?
0: Io ho in cucina tuttora un disegno che certifica questa cosa.
1: Ah, bene, che bello. Ma anche sul lavoro, a scuola, da studenti abbiamo ricevuto dei bei riconoscimenti. Voi ce li state raccontando al 331 80 90 101. Sentiamo.
4: Ciao banda, sono Antonio da Modena.
1: Buongiorno.
4: Cosa ricordare, un bel orgoglio da parte mia quando il mio capo gli ho suggerito delle cose, mi ha detto ma no, vedrai che non sarà così, e alla fine mi ha riconosciuto che avevo ragione. Mi è valso, sì, di diventare il capo officina. Io sono veramente contento e ancora oggi lo sono. E viva, ciao Chiara, bentornata.
1: Ciao,
2: il capo che ti dà ragione è ancora un livello più alto rispetto alla moglie che ti dà ragione. Anche quello è un riconoscimento,
0: la realtà aumentata.
2: Sì.
3: Se poi il tuo capo è anche tua moglie,
1: figurati. Però te li puoi comprare sotto sotto qualche volta questi riconoscimenti.
2: Sì.
1: Tipo così.
5: Ciao a tutti, Francesco da Brescia.
1: Ciao.
5: Allora, io 3 anni fa sono stato nominato, anche se verbalmente, dipendente del mese, semplicemente perché nella mia azienda avevo portato i famosi fiocchi di neve di Poppella, un dolce tipico napoletano. Tutti i miei colleghi si leccarono i baffi e quindi, come ringraziamento, fui nominato dipendente del mese, ovviamente senza un corrispettivo, senza un riconoscimento economico. Quindi questa è stata la mia riconoscenza. Ciao.
1: Sei
0: un dilettante.
2: Appunto.
0: Ragazzi, stanotte alla convention repubblicana il presidente Trump per essere rieletto alle elezioni di midterm ha promesso $5,000 per ogni americano. Non la facciamo
3: è possibile.
0: Più a stare dietro alle pazzie.
2: Sì.
0: Però scusate, perché noi ci svegliamo.
3: Non
0: ma
3: è fattibile mai.
0: Ma sì, sì.
1: Ha detto che darà €5,000 ad americano, a patto che quei soldi verranno spesi in America.
0: Altro che i dolcetti. Lui, per essere riconosciuto il miglior presidente dell'universo, ha detto e si è dichiarato pronto.
2: L'ha detto che dà in bitcoin, quelli suoi che sono crollati del 90%.
0: Non sta a fa polemica. Buongiorno.
6: Ma scusate, contestate il mio amico Donald.
3: No, si figuri.
6: Secondo voi cosa gli costa dare $5,000 a ogni persona?
0: $5,000.
1: Insomma, adesso facciamo due conti. Dopo Noemi che abbiamo

0: a Giuli.
1: Un applauso a Giuli, quindi lei potrebbe dire
2: al ministro.
1: L'hanno fatto a me. No, ministro.
2: Non è lui,
1: ma
2: ministro.
1: No, a Giulia. A Giulia che con Rita ha vinto prima, no?
2: Ah, ok.
1: Lei.
0: Questa domenica sarà l'ultima domenica di vacanza per tanti bimbi che da lunedì rientreranno a scuola. Con giovedì prossimo invece suoneranno tutte le campanelle in Italia. Tutti i nostri studenti torneranno ai banchi. Chi al primo, chi si piazzerà all'ultimo. Ne parleremo anche la settimana prossima dei primi giorni di scuola e faremo un bel regalo a tutti i bimbi che entreranno in classe la prossima settimana.
1: Sì, perché dai, lo anticipiamo, sarà esclusivo appannaggio loro poter giocare.
0: Esatto, nell'R101 back.

0: siamo, buongiorno, buongiornissimo dalla banda di R101. Scusate, non ho messo la spugnetta, questo è fondamentale, attenzione.
1: Attenzione, la spugnetta.
0: Ok, ora
2: partono
0: è tutto
2: le P.
0: A posto.
2: P.
0: Partono le S, le P. E invece così posso presentare al meglio la banda di R101.
1: Ecco.
0: Siamo qui anche in questo primo giro di boa della stagione. Buon mercoledì a tutti voi da Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Buongiorno, buongiorno. Beh, quando avevi davanti a te una spugnetta, o facevi lo speaker radiofonico o avevi la tabaccheria, la spugnetta, quella per inumidita, per i francobolli.
2: No, cosa hai sbloccato? C'è ancora? Esiste ancora?
1: Sì. Ah, ma temo di sì.
0: Insomma, adesso c'è un uomo con la lingua fuori che è lì, che aspetta. Come faceva Fantozzi anche, in realtà c'era la scena in cui faceva la spugnetta.
1: Era il grado più basso. Aveva ricominciato la carriera, la scalata sociale nella mega azienda con insomma la mansione quella più umile, cioè spugnetta per i francobolli.
0: È uno dei tanti personaggi che sono nelle corde vocali del nostro Leonardo Fiaschi e Riccardo Russo in realtà anche.
2: Leo!
0: Ciao Leo!
3: Mi siete mancati!
0: Ma buongiorno, chi c'è a casa tua?
3: Mi siete
0: con chi
3: mancati?
0: Parliamo?
1: Così, è lui.
3: Sono la zia di Leonardo, figurati.
1: Ah, signora,
3: rispondo io per lui, vi seguo sempre, bravi, in primo giro di boa, mi siete mancati.
0: E ci siamo, e siamo già partiti dalle 5 con Riccardo Russo, il suo buongiornissimo.
2: Abbiamo nominato due volte giro di boa senza sigletta quest'anno, cosa facciamo? Scusami,
0: Eccola
2: dobbiamo
0: qui!
3: Io sono innamorata di Riccardo Russo.
2: Grazie,
3: con
2: zia.
3: La boa, il mercoledì boa. Iniziamo ballando, ragazzi.
2: Oh yes.
0: Oggi si balla, si canta. Se volete potete ascoltare la nostra musica e guardarla sul canale 67 del Digitale Terrestre. Buongiorno al nostro Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino. Buongiorno a Matteo Torre in produzione e a tutti voi. Oggi 2 settembre si riparte alla stragrande. Vi diamo la possibilità, qualunque cosa abbiate intenzione di fare in questo settembre.
1: Alla stragrande è da vedere, diciamo, si riparte.
2: È relativo, diciamo, tutto relativo.
1: Diciamo, però insomma va bene, diciamo che ci rimettiamo in pista.
0: E vi diamo una bella possibilità oggi, quella di sponsorizzare la vostra attività su R101. E potete farlo con le vostre voci, nel modo migliore, cercando di accattivare il pubblico come decidete, al nostro numero 331 80 90 101. Quindi inventatevi un jingle,
1: lo slogan,
0: ecco.
2: Valgono anche pagine social,
0: qualunque cosa tu voglia sponsorizzare. Oggi lo puoi fare attraverso di noi.
1: Bene, io della mia seratina a Vecchiano sabato sera ho già ampiamente parlato, quindi non starò a ripetere che sarò alle 9:30 alla prima notte bianca dello sport Vecchiano Pisa. Quindi adesso invece è il vostro turno. 331 80 90 101, avete un'attività, avete un forno, avete un figliolo da sponsorizzare in qualche cosa, dice guarda mio figliolo è bravo a dare l'intonaco, quindi ecco, avete una ricorrenza, noi ci siamo qui, è gratis tra l'altro.
2: Certo,
0: gratis,
1: abbiamo questo spazio.
0: Assolutamente.
1: Ma io su questo non sono d'accordo, ma insomma mi adeguo al volere della maggioranza.
3: Venite da quattro zampe,
2: Deniro,
3: i vostri cani,
2: ormai marchettare ufficiale della banda.
3: Gli amici di pelo
0: oggi lo possono fare davvero tutti, quindi aspettiamo le vostre voci. Non so se loro andranno gratis al matrimonio a Olbia che si terrà dopodomani, e canteranno insieme a Katy Perry e a Lady Gaga. Non credo.
1: Chi si sposa a Olbia?
0: Uno delle criptovalute.
1: Ah, vabbè.
0: Uno
1: a Olbia
0: che

0: sediti dietro il banco della giuria per giudicare il Tortorella Challenge.
1: Leggevo ieri, ed è una bella notizia, che negli ultimi 7 anni i tempi delle cause civili in tribunale si sono dimezzati.
2: Che bello, quindi potremmo denunciare Chiara.
1: No, dico, se siamo arrivati a dimezzare i tempi delle cause civili, che erano proverbialmente potremmo, non dimezziamo, lo facciamo solo lunedì e martedì.
2: Io pensavo di querelarla, di vincere in settimana, invece
1: fare una causetta più veloce, pensiamo.
0: Stamattina stiamo anche accompagnando un sacco di bimbi e ragazzi a scuola e chissà, magari passeranno vicino alla, a quella cunetta innamorata. A lui non gli toglie gli occhi di dosso.
3: Maledetta, la terza volta non fa ridere mai. Sentiamo i primi disgraziati.
2: Sentiamo cosa avete detto voi, dai.
0: Vai, cominciamo.
4: L'ex della cunetta non si dà pace, è il tornante.
0: L'ex della cunetta è bellissima.
2: Ormai si parla di codice della strada ormai.
0: Che questa considerazione mi sembra giusta.
5: Sì, amici di Tortorella, abbiamo sentito la notizia, ma sicuramente sarà una relazione piena di alti e bassi. Massimo da Roma.
0: Da Massimo!
2: Anche Roma c'è.
1: E si sente.
2: E si sente.
0: Avanti!
6: Ciao banda.
0: Ciao.
6: Sapete perché il mio quaderno di matematica oggi è triste?
0: Perché
6: fa poco sarà pieno di problemi.
3: Ciao
6: a tutti.
3: La prima volta la sentì nel lontano 1974.
0: Ma ci sta alla perfezione, magari lui l'ha appena sentita, è nuovissima.
3: Quale
0: chissà
3: nuova?
0: Proviamo anche con loro.
7: Ciao R101, noi siamo Davide
8: e Chiara.
0: Ciao.
7: E oggi abbiamo un fantasma, uno scheletro qui. Il fantasma dice allo scheletro: vuoi sentire una battuta spiritosa?
8: Sì, non sto più nella pelle.
3: Mamma mia, in due ci sono messi.
0: Certo.
9: Sì, ma quando finisce la battuta?
2: È la finita, e dagli tempo, no? Devono crescere e le perfezionano.
1: La cooperativa del crimine abbiamo sentito.
0: E abbiamo l'ultima coppia. Vai, mamma e bimba.
10: Buongiorno banda.
0: Ciao.
10: Io sono Camilla.
11: E io sono Valeria.
10: E questa è la nostra battuta.
0: Vai.
10: Mamma, ma lo sai che hanno rapinato una banca e hanno arrestato 4 persone?
11: 4 persone?
10: Sì, erano 4 fanti.
11: Buona scuola a tutti.
0: Ciao.
2: Erano 4 fanti. Aiuto.
0: Aiutato a dire bello, e quindi probabilmente non vinceranno loro, perché questa è la sfida, la battuta più brutta del giorno. Speriamo l'abbiano capita i nostri giudici di gara.
3: Io non mi devo arrabbiare, mi avete fatto veramente perticare da...
9: Sinceramente questa nuova comicità non fa per me.
2: No,
3: Anche il vicepresidente, cavoletto nero.
2: Voi dovreste semplicemente dire the winner is...
3: Come si dice? The winner is...
9: Che dialetto è questo? Che dialetto?
0: Chi c'è?
10: Ciao banda.
0: Grande.
10: Sapete perché il mio quaderno di matematica oggi è triste? Perché fa poco sarà pieno di problemi. Ciao a tutti.
0: Ciao, non sappiamo come ti chiami, che scuola farai.
1: Ciao a tutti.
2: Si vergogna perché poi gli tocca dire: ma ho partecipato al challenge quando avevo 8 anni.
0: Vabbè. Però oggi potrà andare a scuola per il primo giorno, raccontarlo a tutti i suoi amici, e loro potranno provare a fare la stessa cosa domani per un altro Tortorella Challenge qui alla banda di R101.
2: Ecco, se volete essere bullizzati, andate in classe a dire che avete ascoltato il Tortorella Challenge.
0: E se i bimbi sono stati protagonisti anche del Tortorella Challenge, adesso parleremo anche con i loro genitori e nonni, perché torna il Bim Boom Boomer di Paolo Dini alla banda tra poco.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: po' la realtà, soprattutto per tanti studenti. La maggior parte, credo, rientreranno in classe oggi.
1: Sì, qualcuno ha dato una piccola botta nel venerdì, nel sabato,
0: la settimana
1: una piccolo anticipo.
0: I primi
1: però.
0: Bolzano.
1: Esatto, ma
0: gli ultimi saranno i pugliesi.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Che stanno ancora festeggiando le nozze di Peppino. Probabilmente da
2: 3 anni.
1: Esatto.
0: Oh, che bello il risveglio del primo giorno di scuola. Quello
1: allora,
0: in cui di solito si ha veramente voglia di tornarci.
1: Tu prima hai chiesto di citare un'usanza. Io spero di riferirla bene perché sì, vi ho assistito una volta alla festa del Remigino. Ok?
0: Sì.
1: E immaginati questo paese di provincia dove su un anello di poche centinaia di metri, 500-600, si dispongono tutte le classi delle elementari, ok? E sezioni. Mm-hmm. Poi, gli esordienti, che so, la prima B ha il suo scuolabus giallo dove salgono tutti i primini della prima B,
2: sì,
1: fanno insieme a quelli della seconda, della terza, fanno insieme tutti gli altri della prima A, della prima C, eccetera, eccetera, tante quante sono le sezioni, e passano questo anello dove sui lati sono disposti tutti gli altri che li applaudono.
3: Ah, hai capito? Che sputavano.
1: E quando, no, e quando arrivano, e quando lo scuolabus della prima B arriva davanti al punto di raduno di tutte le B, seconda, terza, mm-hmm, quarta, lo riscoppia, sì, l'ovazione, e li fanno sentire degli eroi, hai capito? E quindi si entusiasmano.
0: Danzo. Sei convinto di andare in un posto divertentissimo,
1: esatto,
0: bellissimo, la prima lezione.
3: A Fantasilandia.
1: No, questo a Castelleone dove vivo. Succedeva questo qualche anno fa, adesso è tanto che non vado più a scuola e neanche mi ricordo.
2: Sono alcuni compagni danno anche mentre passi delle pacche sul sederino, e quello viene chiamato
1: il memoremigino. Ma che scemo che sei. Ed era una cosa che emozionava e faceva sentire protagonisti quelli che accedevano per la prima volta alla scuola dell'obbligo.
0: Oggi protagonisti qui alla banda di R101 saranno gli studenti, tutti quelli che stanno andando a scuola oggi, magari proprio per l'ultimo primo giorno di scuola.
4: L'usanza del primo giorno di scuola in tutta Italia da sempre è far cominciare le scuole, ma non il prescuola, non il post-scuola, non la mensa. E allora, perché non far partire la scuola quando c'è il pre-scuola, post-scuola e la mensa?
2: Polemica.
4: Punto di domanda.
1: Sì,
4: e noi ci tocca di perdere delle ore di lavoro. Punto di domanda. Ciao banda.
1: Far coincidere la scuola con l'inizio della mensa, sì. Ho capito,
2: esatto,
1: in maniera tale che i bimbi se ne stanno là, non c'hai bisogno di...
3: Perché devono riscaldare i ciboli, ci vuole, per finché accendi i fornelli, pulisci.
0: Pensa, non lo sapevo questo dettaglio del...
2: Sì, sì.
1: Da me in prima elementare mancava la grappa col caffè. e io mi ero già lamentato subito.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Io stamattina a mio figlio ho augurato buon ultimo primo giorno di scuola, perché fa il quinto superiore.
1: Ehi.
5: È cresciuto il mio piccolino e quindi l'ultimo primo giorno di scuola. Buona giornata
0: quest'anno
5: a tutti da Letizia.
1: Ciao Letizia.
3: Ma voglio di bimbi cresciuti, faccio un saluto insomma alla mia Anna che oggi fa il compleanno, e quindi
1: auguri.
3: Auguri.
0: Auguri a scuola a il primo giorno.
1: E le regali 9 mesi di studio, le regali. Ma scusa.
3: No, è già rientrata giovedì, peraltro. Lei a scuola.
0: Ok,
3: per lei insegna, l'ho mai detto. La bambina prodigio, ha una cattedra di fisica nucleare. Ciao, buon compleanno.
0: Buon compleanno, Anna. Le belle usanze della vostra scuola ce le state raccontando al 331-8090-101. Ancora?
6: Buongiorno, banda. Luisa.
0: Ciao.
6: Da Napoli. Noi avevamo una tradizione alle superiori.
0: Mm-hmm.
6: Dal primo anno abbiamo creato un cartello che ci ha accompagnato sulla porta di ogni classe che abbiamo cambiato, e in questo cartello c'era scritto: lasciate ogni speranza a voi,
0: sì,
6: che entrate,
0: mm-hmm,
6: più di 4 e 5 non pigliate. Mm-hmm. Buongiorno a tutti.
2: Ah, bello striscione per Cristiano.
0: La Divina Commedia rivisitata.
3: Bello, perché se lo sono portati in giro poi,
0: in giro.
3: No? È diventato, faceva parte dell'arredamento della classe. Beh, mia figlia stessa mi diceva che nell'istituto che frequenta vengono raccolti, insomma hanno ovviamente i dati anagrafici, quindi date di nascita, e la scuola il giorno del compleanno stampa un cartello che rende, diciamo, tra virgolette, pubblico un po' questo evento.
1: E ti regala un bono da 20 euro.
3: E vengono anche gli altri, insomma, a darti le pacche sulla testa, oppure magari.
0: Perché grazie al cartello poi lo scoprono tutti.
3: Esatto.
0: Però buon compleanno, Anna, andrà anche bene in altri giorni dell'anno, insomma,
3: se
0: ricicleranno con i nomi.
3: C'è anche il cognome, insomma, viene fatta questa cosa simpatica.
1: Bello, bello, bello.
0: Continuate a raccontare le le usanze, quelle belle della vostra scuola, magari proprio legate al primo giorno, e tenete lì il 331 80 90 101, soprattutto se state andando a scuola oggi.

0: Shape of You, Ed Sheeran su R101, uno degli artisti più scelti ai matrimoni. La sua Perfect è una delle canzoni più suonate.
1: Ma te la viene a suonare lui proprio.
0: Bello. Sono in alcuni matrimoni, per esempio quello che si terrà questo weekend a Olbia. Abbiamo scoperto che mezzo mondo tra la musica mondiale, tra quelle di Gaga, Katy Perry, i Coldplay saranno a questo matrimonio attesissimo.
1: Beh, da quelle parti in Costa Smeralda si ambientò il famoso aneddoto di Lionel Richie, All Night Long and Go, cioè del magnate russo che sullo yacht invitò Lionel Richie a fare la serata. Lui partì con un altro brano e lui gli disse no, devi fare solo All Night Long,
0: quello.
1: Poi te ne
0: e
1: puoi
0: via,
1: anche andare, insomma, va bene.
0: Hai nominato Lionel, che ha avuto un malore in questi giorni, lo abbracciamo da qui
1: naturalmente
0: a tutta la banda di R101. Sarà il matrimonio,
2: ecco.
0: Flavio Briatore,
2: lo sapevo,
1: c'è anche lui?
3: Che
0: dovrebbe.
3: Scusate.
1: Sì.
3: No, sono un po' preoccupato perché ho fatto l'analisi di sangue e ho i lingotti con un asterisco. Mi è salito lo zircone, normale?
0: Guarda.
3: L'agente cattivo sale, vabbè. Ragazzi, allora, solo dobbiamo dare matrimonio di questo mio grande amico delle cripto.
2: Sì.
0: Sì.
3: Voi investite in cripto?
2: Come no? Le investo proprio per strada.
1: Nemmeno morto.
2: Le metto giù.
3: Sì, allora ragazzi,
0: Leonardo Piaschi, un nostro amico, lo fa.
3: Davvero?
0: Sì, puoi dargli dei consigli.
3: Ma quello poveraccio non si può. Poveraccio quello lì.
1: Vieni via quanto prima.
0: Quando lui compra, tu devi vendere. L'idea
3: credo
0: è quella,
3: che li abbia
0: pensato,
3: esatto. Tutti quello. Ha dovuto pagarci. Vabbè, comunque, devo parlare. Sì, il mio amico sta facendo il viaggio di nozze prima del matrimonio. Io l'ho fatto con l'aereo, è durato 4 anni il viaggio di nozze.
2: Porca miseria.
3: Sì. Dovevo finire quello di Naomi Campbell ancora.
2: Ah sì,
0: del matrimonio prima.
1: Hai avviato un secondo matrimonio, non era ancora scaduto.
3: Non era ancora scaduto.
1: Ho
3: preso in affitto la Tanzania, siamo stati bene.
2: Beh, bravo, si fa.
3: Non è facile per noi ricchi gestire i soldi. Perché
2: immagino,
3: i soldi non infatti fanno una felicità se ne hai pochi, se ne hai tanti sì. Quindi ho regalato al mio grande amico, che come si chiama?
2: Non lo sai neanche tu, grande amico.
1: Spano.
0: E Blamer,
3: ma non ha vinto, non è quel
0: marito.
3: Corridore, quel quello che
1: chi?
3: Che marcia.
0: Stano,
1: no, quello è Stano,
0: Massimo,
1: ragazzi.
0: Stano, che è il
1: Massimo
0: nostro
1: Stano,
0: grande,
1: che nel nostro mese di buco è
0: esatto,
1: diventato campione europeo, insomma,
0: di maratona, ragazzi.
1: Di marcia.
0: Ah, sì. Ogni volta mi sbaglio, porca miseria. Maratona di marcia adesso si chiama? La faccio per me di cambiare il nome.
1: La via
0: fantastico
1: di mezzo. Vabbè.
3: Ti pare che uno sculetta e deve diventare campione?
2: Ma dai, ma porti rispetto.
3: Sculetti che diventi campione.
2: Ma porta rispetto.
3: Ma chi se ne frega? Ma i soldi non si fanno sculettando così.
0: Che
3: cosa fai? Sculetto per strada e divento campione del mondo.
1: No, non sta a guardare questi dettagli materialisti. Già campione medaglia d'oro olimpica, campione del mondo, ora mi mancava il campionato europeo, ho vinto anche
2: da oggi, ex amico della banda, perché se continuiamo così
1: ex amico di Fiaschi, scusa, fatto il tifo.
3: Comunque,
0: cioè, che sculettando ha ottenuto tutto quello che voleva nella sua vita. Comunque
2: Chiara lo sai già, Chiara infatti lo sa.
3: Ne approfitto per dire a Katy Perry e a Chris Martin che le chiavi per il B&B
0: sono dove? Diccelo.
3: C'è una cassettina sulla destra fuori dalla porta, il codice 1342 si sblocca, prendono la chiave, entrano. Quando vanno via devono rilasciarlo lì dentro.
1: Sì, a che ora c'hanno il check out Lady Gaga e Chris Martin?
2: Alle 9.
3: Tempo di finire.

0: scuola.
1: Torno a scuola, RG1, dammi il regalo.
2: Torno a scuola, RG1.
3: Torna a scuola, RG1, dammi il regalo.
4: Dammi il regalo.
0: Qualche infiltrato, sì.
2: Ora va bene che per tornare a scuola c'è sempre tempo nella vita, però ho sentito due voci
5: un po' così. Chi è? Ah, la campanella per Bacco.
0: Dammi il regalo,
6: dammi il regalo. R101, dammi il regalo.
0: Tranquilli bimbi e ragazzi che state tornando a scuola, ci saranno altre occasioni questa settimana, se non doveste essere stati voi i più veloci per vincere tutto lo special pack dei gadget di R101 con il torno a scuola R101 dammi il regalo. Oggi il più veloce è stato lui.
3: Torno a scuola.

0: c'è il per favore, vuol dire che in famiglia hanno lavorato bene i genitori.
1: Ma sembrava lo stesso che cantava la canzoncina.
0: La stessa voce di...
2: È la voce di Pietro in macchina con mamma Sara. Ciao Pietro.
3: Buongiorno.
4: Ciao.
5: E vai, che festeggia la mamma, senti.
2: Evviva, evviva! Tutto lo special pack ve lo siete accaparrato in questo primo giorno di scuola. Di dove siete? Dove state andando a scuola?
4: Siamo in macchina e siamo davanti alla scuola.
2: Ah, stai per entrare quindi? Dove? Dove? In che città? Sì. Come si chiama la scuola?
4: Legnano.
0: A Legnano.
3: Legnano, bene, bene.
2: La scuola com'è? Il nome della scuola, Pietro?
5: La scuola è brutta. Adesso brutta.
3: Aspetta. Scuola.
4: Come diciamo si chiama? Che è molto felice oggi di riprendere scuola.
2: Ha le idee chiare.
0: Sei la sua speaker, il suo portavoce. Senti, che classe fai, Pietro, quest'anno?
4: Devo fare la quarta B.
0: La quarta B. Bene, perfetto.
3: La quarta B. Va bene, salutaci quelli della terza C, che saranno invecchiati. Volevi?
4: Noi abbiamo solo A e B.
0: Certo.
3: Allora li avete salutati da un pezzo qui, a sezione C. Caro Pietro, allora, ma avrai un motivo di felicità nel tornare a vedere qualche tuo amico, vedere la maestra o il maestro, non so, qualcuno, insomma, cioè, trovaci, salutiamoci con un punto positivo, con una cosa che ti piace del tornare a scuola.
4: Del tornare a scuola, che c'è back to school.
3: È iniziato oggi.
2: Il tuo gadget.
3: Vabbè, comunque mi sembra un ottimo motivo, anche diplomaticamente, Pietro.
0: Vabbè, dai, la domanda più banale del mondo: qual è la materia che ti piace di più?
5: Dai.
4: La
5: ricreazione.
2: Lo sapevo. Ma ci sei uno di noi, Pietro.
3: Vabbè, ma chi è? Lucignolo? Ma con chi stiamo parlando?
2: I compiti delle vacanze li hai fatti tutti, però. Quando è che li hai finiti?
3: Bravo, bravo, almeno con gli avverbi vai bene, fortunatamente sì. Bravo Pietro, ci stai simpatico. Allora, buona scuola a te, buon lavoro a mamma Sara, un saluto a tutti gli amici legnanesi.
2: Come sono andati?
3: Che andiamo
2: questi?
3: Sempre a vedere in teatro, certo. Tra l'altro.
2: Come sono andati questi tre mesi e mezzo di vacanza che ti sei fatto, Pietro?
4: Sono stati belli? Sì, sono stati belli.
2: Belli, la scuola è brutta, ma comunque noi vi accompagniamo a scuola per tutta la settimana con il back to school. Pietro, ti arriveranno i nostri gadget tutte le mattine, continua a ascoltare la banda.
4: Va bene.
0: Ciao,
3: ciao,
0: bello.
3: Ciao Pietro.
0: Ciao.

0: vi ho fatto passare la voglia dell'estate, ragazzi.
1: Lorenzo Cherubini alla banda di Area 101, è arrivato, buongiorno.
0: È passata la voglia d'estate,
1: no,
0: dite la
1: verità. In realtà ancora no, dai.
0: Volete
1: ancora
0: sapere una notizia bellissima?
1: Dica, dica.
0: Sì. Ho sentito parlare di questo Niño, quindi farà ancora più caldo, l'estate si estende.
1: Il potremmo fare super Niño.
0: Sì, potremmo fare l'estate anche a febbraio, a novembre.
2: Non è una bellissima notizia,
0: ragazzi.
2: Comunque.
0: Questa cosa è bellissima, è estate tutto l'anno, ragazzi.
1: È arrivato anche Lorenzo Giovanotti nelle corde.

0: ho trovato la metropolitana giusta per arrivare all'albergo. Aura per zio.
1: Allora vuol dire che sei uno zio avanti, vuol dire che sì. Sei uno zio che le ha fatto tanto
0: ho anche
1: piacere.
0: Ho anche lo sticker Aura.
1: Te l'ha regalato
0: sul telefono.
1: Quello è proprio come un
2: ormai fa parte del kit.
1: Esatto, è come una medaglia d'onore sulle giacche dei militari.
2: Esatto, sì, diventa una sorta di medaglietta, però lemma strausato dai nostri. Io ne ho due di teenager e in effetti è abusatissimo, insomma. E ogni volta che ti vogliono dire che hai fatto una cosa giusta o una cosa, insomma, che è andata oltre le previsioni o fatta veramente bene, ti senti dire queste quattro lettere qua. E noi oggi vi chiediamo, visto che sapevamo dell'uso,
1: c'è sempre una prima volta
2: della diffusione, c'è sempre una prima volta, abbiamo visto che ci sono addirittura queste gare, insomma, non abbiamo ben inquadrato se è una parodia oppure no. Fatto sta che vi abbiamo chiesto: qual è la vostra ultima prima volta?
1: Quest'estate ho assaggiato il gelato al merluzzo, è uno degli esempi che ci ha messo il nostro Matteo Torre.
3: Ma qual è il gelatiere che si inventa il gelato al merluzzo?
1: Non ci sarà una seconda volta.
3: Te credo, perché ha chiuso la gelateria. Scusa.
1: Sono andato a cavallo per la prima volta, certo. Mi sono lanciato col paracadute dalla prima volta. Le prime volte ritornano e ritornano tutta la vita. E ci piacerebbe scoprire le vostre al 331 80 90 101. Oggi noi torniamo con le nostre belle tradizioni e abitudini a cantare insieme a voi con il Chiaraoke.
3: Il Chiaraoke del venerdì.
1: La banda di R101.
2: E quindi è la prima ultima volta, al contrario, in questo caso.
1: Quindi tra poco con le vostre voci ci facciamo una bella cantata. Poi ci sarà il super karaoke di cui parleremo. Stiamo entrando nel vivo in quei di Ventimiglia, la gara di Canora di Canale 5.
2: Sì, qui siamo pronti poi a ricevere il vostro contributo stamattina e a gridarvi Aura ogni volta che ci farete sentire nei vostri
3: puntata,
2: vocali
3: allora,
2: come ve la cantate.
3: Sì,
0: Aura non c'è.
2: L'ha già fatta detta. Riccardo alle 7.04.
3: No, ma è bello ripeterla.
0: Insomma, io volevo ripeterla.
3: Le belle battute vanno ripetute. Bravo Leo.
1: Sono le 7.13 minuti nel frattempo. Qui tornano Karol G, Manu Chao, Biahando, Porre.

0: spazio per la partita di stasera Como Lipsia, mentre Paolino Dini ci porta dove?
1: Vi porto in Veneto, più esattamente a Padova, ecco, perché saranno i giovani a salvarci. E allora un applauso per Davide, questo 21enne che ha ideato un'applicazione che è scaricatissima in questi giorni. Mm-hmm. Si chiama il Grandinometro, ok?
2: Ah.
1: Mette a confronto i dati dei radar della meteorologia,
3: sì,
1: con le segnalazioni degli utenti e di quelli che hanno questa applicazione installata.
0: Interessante.
1: Un po' come succede per il traffico quando ti viene segnalato l'incidente.
3: Per capire dove è grandi,
0: sì.
1: Esatto.
3: Ah.
1: E addirittura ce la si gioca sui minuti quando grandina, no? Per correre ai ripari. Di conseguenza, se sta grandinando dalle tue parti e sei con questa applicazione installata, è giusto che tu possa fare la segnalazione in maniera tale che quello del paese dopo magari riesce a mettere la macchina al riparo, perché l'applicazione attraverso delle mappe ti dice anche dove poter trovare riparo con l'automobile, visto che hai pochissimo tempo.
0: Magari un parcheggio per sotterraneo.
1: Esatto. Quindi non previsioni generiche, allarmi astratti, ma cose mirate del dove sei, perché tu sei geolocalizzato, e se l'intorno a te sta succedendo qualcosa di grave in termini meteo, allora diventa una community che segnala gli altri.
0: Utilissima in questo periodo.
3: Paola lo usa per farsi mojito, no?
1: Esatto.
3: Va dove c'è la grandine.
1: Sì, sì. Una grandine in un campo di menta.
0: Giusto.
1: Esatto.
0: Largo ai giovani, però, è quello che si è sentito dire anche Leo Valli, voce storica del Como allo stadio, voce ufficiale di Topo Gigio a livello internazionale, e quindi chissà chi ci sarà stasera a leggere la formazione. Noi ci siamo fatti un'idea. Se la sono fatta anche Leonardo Fiaschi,
1: sì,
0: e Riccardo Russo. Sentiamo.
4: Sono Enrico Ruggeri.
1: Ruggeri che legge la formazione.
4: In porta, sì, un mistero. Tanti sono andati con il numero uno, Butef. E con il numero tre, ce lo dice Topolino.
1: Topolino?
5: Numero tre, c'è Valle, ci chiama così.
0: Sarebbe bellissimo.
1: Da Topo Gigio a Topolino, e poi manca Stilton, e ci siamo tutti.
4: Il numero 99, ce lo dice Divino Tema. Sono arrivati in difesa 49.
1: Che l'immagine.
4: Sì, il popolo dei Cialabolà.
0: No.
4: Cialabà.
1: O Telma che legge la formazione, bellissima.
6: Scusate, sono Massale. Sono la nuova voce. Volevo dire ai difensori di non fare pasticce.
0: Certo.
2: Bravo, bene, certo, grazie. Fatto bene.
4: Ma ci dica chi è il numero 4 in difesa.
6: È il signor Ramon.
4: È il 27?
6: È il 27, la crema pasticcera. Non lo so, non sono ancora informato.
4: D'accordo. E poi abbiamo Da Cugna senza campo, e ce lo dirà Paperino.
1: No, non è semplice niente.
7: Poi 5 Perrone, Diao e Pazzo ce ne dirà Lisa Simpson.
8: Dove cazzo? Numero 9.
1: Scusa, hai detto?
8: Dove cazzo? No,
1: no. Ah, ho capito dove sono capitato.
3: Ma io ho capito male.
2: Dove cazzo è questo che non riesce a leggere?
3: Brava però,
1: Ho tremato.
8: Sono

0: aneddoto su mio figlio. Andava in seconda elementare, il compitino era racconta l'esperienza della caduta del primo dentino. E mio figlio scrisse: ancora non mi è successo. Non so se prese un mediocre o uno scarso come giudizio, perché la maestra disse che doveva lavorare di fantasia. Insomma.
1: Beh, se non l'hai ancora perso.
2: Paolo, racconta l'ultima volta che ti...
3: Lo sapevo, lo sapevo.
1: Ma stamattina
3: vi avresti preso 10 e l'ora.
4: Vi ho visto. Io
1: che tema.
4: Mi sono allontanato un istante.
2: L'alunno chiede di andare in bagno.
4: Sì, mi sono allontanato a bere un bicchiere d'acqua. Sono tornato, ho visto Peppino che bofonchiava con Chiara e guardavano di sbieco me.
1: Però... Perché proprio stamattina Graziano da Gela ci ha scritto: buongiorno, scusate, vorrei risentire la puntata della banda quando Paolo Dini racconta che mangiando la focaccia ingoia due denti. Come
2: la,
1: posso fare? Grazie.
2: È stata più scaricata in assoluto.
4: Vabbè, possiamo andare a due lunedì. Possono andare o no? Sul
1: sì,
4: sito?
1: Sì, certo, era il giorno del compleanno di Paolo, quindi sì, 7 certo. settembre.
4: Festeggiatelo così. Fa. Certo.
1: Esatto, sì. C'è la sezione repliche.
4: Bene.
1: E quindi andate a cercare quella file
4: ma
1: audio.
4: Ma perché venerdì non stiamo a casa e mettiamo la replica di lunedì? Di due lunedì.
2: Vai con la notizia, Paolo, vai con notizia.
4: Totalmente argomento, parliamo Bravo. Di sport ed è giusto far parlare di sport chi
1: male.
4: Come me ne pratica e se ne intende. Parliamo certo. di Irox. Che cos'è questa disciplina definita Irox? È un percorso a circuito chiuso che una serie di atleti in sequenza uno dopo l'altro devono affrontare, ma attenti, consiste in un chilometro di corsa,
2: sì.
4: poi mille metri con lo ski erg, simulatore di sci di fondo, un
2: sì.
4: altro chilometro di corsa, 50 metri di sled push, spinta della slitta appesantita, un altro chilometro di corsa, 50 metri di sled pull, tiro della slitta appesantita,
1: Mamma
4: un altro
1: mia,
4: chilometro
1: fatica.
4: Di corsa, 80 metri di burpee broad jump, che cos'è il burpee?
3: Lo sciroppo.
4: Squat.
1: Il burping e devi saltare.
4: Sì, è un insieme di squat, plank, ernia del disco e quelle robe. Poi un altro chilometro di corsa, 1000 metri al vogatore, ok? Un altro chilometro di corsa, 200 metri di farmer's carry.
1: Sono già stanca.
4: Un altro chilometro di corsa, 100 metri di all you can eat, no scusate, 100 metri di sandbag lunges, affondi con un sacco di sabbia sulle spalle.
1: No, è difficile, è complicatissimo.
4: Un altro chilometro di corsa
2: basta.
4: E alla fine i funerali di tutti i comuni.
2: Ma per forza.
4: Perché parliamo di una gara di Irox? Perché un atleta, un artista australiana in gara a Pechino
2: sì.
4: aveva problemi di intestino, ok? Erano in 150 a partecipare.
2: Sì.
4: E lei alla fine, dopo l'ultimo chilometro di corsa, ha fatto mezzo chilometro di sguaraus.
2: No, sì. Vabbè, ma
3: era una prova dell'Irox?
4: No, non era una prova. Il problema è che lei era tra le prime ad essere partite.
2: Sì.
4: E quindi ha lasciato.
3: Come pollicino.
4: Ha lasciato come pollicino, sì, poveretta.
2: Ma che immagine brutta.
4: Perché non è stata fermata la gara. Il sì. problema è che questi hanno lo stesso percorso, usano gli stessi attrezzi, si siedono sulle stesse panche.
1: Mamma.
4: E gli altri. Lei ha vinto questa gara, per forza.
1: Vinta pure.
4: Sì,
3: non si è presentato più nessuno.
4: Ma perché
3: lei,
4: all'inizio hanno detto: mi raccomando, merda. Allora, cos'è successo? È successo che addirittura la polemica nasce perché alcuni atleti sono scivolati sul souvenir.
3: Sì, e hanno trovato due molari tuoi.
2: Ma la smettiamola.
4: Questa cosa fa nascere il problema del fatto che l'arbitro doveva fermare tutto anche per le condizioni di igiene problematiche che si erano venute
3: Adesso se andava giù a padel non le succedeva, almeno non la faceva nella sua metà campo e rimaneva lì.
4: Sì, è vero. La padel, quella dell'ospedale, però.
3: Ma guarda, sì. Guarda, io per come la vedo io.
4: Ha vinto, però.
3: Quelli vanno a fare tutti
2: ha vinto,
3: sport,
2: sì,
3: tutti.
2: È da sola.
1: Tanta fortuna, poi, no?
3: No, dico questo.
4: E ci sono delle foto che documentano
2: c'è sì. gente che fa colazione
3: ma
2: qua.
3: Ma questo non è un sport, è un massacro, è giusto si cacciano addosso per gente così, per come la vedo io.
5: Aspetta, questo qua che è un sport meraviglioso.
1: Fermi.
4: Raccontiamo di Cristiano che ha avuto la stessa
5: esperienza. Con la tazza.
4: Cristiano ha avuto la stessa esperienza dopo tre gradini con la visita dell'elettrocardiogramma. Vabbè, ma cosa è successo qua?
1: Non lo so, hanno lanciato il vassoio. migliore di questa,
4: allora io
1: non
4: sto,
1: potevamo trovarla.
4: Io sto a portarvi informazione, sto a portarvi esperienza, competenza.
3: Va bene.
4: Posso, voi avete la puzza sotto il naso.
1: Tutti insieme, grazie Paolo.
3: Grazie a te per
5: sono venuto con la tazza.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101.

0: Si rimane senza parole anche a leggere che il 2005 ha avuto un vincitore di incassi sul fronte musicali che ha battuto tutti quanti ed è proprio Vasco Rossi. Giustamente la sua società ha chiuso con un ricavo esagerato, quasi 13 milioni di euro. C'è un podio in Italia, indovinate chi c'è al secondo posto?
1: Chi c'è al secondo posto?
0: Vasco Rossi, 2025, lui è quello che ha guadagnato di più. Poi,
2: ultimo!
0: Bravo, terzo posto per ultimo.
1: Ah, secondo?
0: Al secondo chi c'è?
2: Cesare.
0: Pupo. C'è Cesare.
2: Pupo.
0: Fedez, ragazzi.
2: Fedez.
0: La società di Fedez, sì, anche perché al noleggio auto, non solo musicale.
3: Ma sempre più sui concerti dove un ci va di quelli che dove si presenta, scusa.
0: A casa, però comunque.
3: Ah, ok.
0: Riesce a, ad arrivare al secondo posto del podio dei guadagni massimi italiani nella musica.
3: Bravo, ma all'artista non gliene frega nulla del vile denaro.
0: Veramente.
3: Sì, non siamo così venali, insomma. Ecco. Guarda me, no?
0: Certo.
3: Dico, no, guarda me che faccio tutto a ingresso libero, anche sabato sera, Becchiano, insomma. Sono mica come i me contro te che si fanno pagare per fare il party del matrimonio.
0: Esatto.
3: Poi un giorno dovremo fare, quella cosa per cui vi vorreste fare pagare, ma lo faremo un altro giorno. Oggi stiamo parlando, vi stiamo dando tutto lo spazio del mondo a 331 80 90 101. Chi e cosa vorreste sponsorizzare? Un talento, avete un artigiano in casa, avete un amico bravo a fare una cosa, siete voi bravi a fare qualcosa, bene,
0: avete
3: fatevi
0: questo
3: pubblicità.
0: Spazio per farlo, gestitelo come volete voi, avanti.
4: Io questa mattina voglio sponsorizzare mio figlio, okay. Perché sono sicura che a quest'ora non mi sta ascoltando. E quindi se ce l'ascolto, qualsiasi ragazza dai 20 ai 30 anni che voglia conoscere un giovane agricoltore che ha l'azienda agricola sui Colli Piacentini, vada a trovarlo. Se poi a questa ragazza piace pure lavorare la terra o curare gli animali, ben venga.
0: Wow.
4: Così io almeno smetto di fare la bracciante agricola ad oltranza. Un abbraccio a tutti, Tiziana.
0: Ciao Tiziana.
3: Ma che bellezza, ragazzi. Ma la vita all'aria aperta, la vita sana. Peccato che Chiara la fa già la bracciante.
0: E sugli anni, non torniamo.
3: Sul potere, ah no? No.
0: 20-30 anni ha detto.
3: Amica della provincia di Piacenza che tenti di piazzare il figlio agricoltore, se c'ha anche il trattore e aspetti qualche anno, io c'ho una figliola brava, educata, simpatica,
0: forzuta,
3: possiamo combinare.
1: Comunque l'agenzia matrimoniale potremmo aprirla noi,
0: veramente,
1: ecco.
0: Vuole
1: come rubrica.
0: C'era Contadino cerca moglie, no? Un programma televisivo,
2: sì,
0: dove
2: sì. È durato due puntate.
0: Secondo me qualche coppia è nata perché grazie quel programma.
3: Perché alla seconda l'ha trovata subito, finito il programma.
2: Hanno messo a zappare gli autori e il presentatore.
0: Qualche donna interessata, comunque, se vuole, può scriverci al 331 80 90 101. Magari facciamo il match.
3: Sarebbe bellissimo, così. Poi mangiamo i pomodori coltivati dalla coppia che abbiamo creato noi.
2: C'è qualcosa per Riccardo Russo, mi sa.
1: Attenzione.
5: Ragazzi, questo weekend tutti alla festa della Coppa a Carpaneto Piacentino. Si mangia, si beve e si balla. Ciao, Francesca da Piacenza.
1: Perché è indirizzata a me?
0: Coppa, no?
3: Ma scusa,
1: ma scusa.
3: Quest'anno che una coppa la fa la Juve comunque, no?
1: Voglio certo, dire. Cioè, allora. Proviamo, almeno ci proviamo. Poi vediamo dove andiamo.
0: Perché ho sentito Freddie Mercury?
1: Anch'io l'ho sentito.
2: Che cantava in napoletano.
3: Ah, tipo. Era l'attacco di We Are The Champions. Insomma, a proposito di calciatori, c'è cioè McTominay del Napoli. Insomma, ieri li hanno scoperto. Ma recentemente un'aritmia, dicono non sia niente di che, ma insomma avrà 40 giorni di stop. Non è mai una cosa simpatica. Gli mandiamo un grande in bocca al lupo. Insomma, ecco, speriamo di rivederlo prestissimo in campo, in piena forma.
1: Ok.
0: Attenzione, perché mi sa che abbiamo già una risposta per l'amica di prima, il contadino piacentino, l'agricoltore. Vai.
6: Ciao banda, io mi pronoto per la mamma del
1: pronoto.
6: C'ha una voce splendida.
1: È vero, smettila.
2: Posso avere il numero di questa ragazza? C'ha una voce bellissima.
0: Quella che sta cercando di piazzare il figlio, quindi avrà anche un marito al fianco, insomma.
3: Io non andrei oltre, insomma. Bene, bella voce, bella tutto, vabbè.
0: Sta sentendo, quindi magari
3: sì. Ah, sì.
0: Si ripalesa.
2: Cacci il numero.
3: Si autodefinirà.

0: Biondi per questa Invisible Touch Genesis su R101 e non li dimostra proprio per niente.
1: Sì, è anche un po' il mio soprannome a letto. Invisible Touch.
2: Basta, sì. Che c'ha il chiodo stamattina.
1: Giusto quello, ciò. Va bene, allora riannodiamo i fili del discorso.
2: Certo.
1: Anche perché sì, stiamo avvicinando a grandi falcate verso la zona X, verso, insomma,
0: la sfida delle 8
1: delle Bermude del nostro programma.
0: Ma tempo al tempo dobbiamo anche fare un po' di cultura. Apriamo il New York Times, ragazzi.
1: Apriamo
0: e troviamo la pasta alla matriciana.
1: Ecco.
0: Una bella foto, la bella ricetta. Al posto del guanciale, però, mi ci hanno messo il chorizo questa volta.
1: Ma
0: una
1: perché?
0: Salsiccia.
1: Ma
0: argentina? Del Sud America, insomma, classica.
1: Dici?
0: Tradizionale.
1: Sì, me l'appoggi?
2: Stiamo perdendo gli ascoltatori di Roma, scusate, sì. Volevo dire, non è uno scherzo,
1: no, è
2: uno scherzo.
1: Che sarà perdendo i lettori di Roma.
2: Ho capito.
0: Gli italiani si sono già
2: ribellati,
0: palesati sotto il post con i vari commenti.
1: Sì.
0: C'è chi ha detto, però, l'ho fatto per una
1: la
0: mia
1: variante
0: amica italiana e me ne ha chiesti due o tre piatti, quindi
1: può essere,
0: potrebbe piacere anche ai nostri palati.
1: Mica ci hanno messo le cozze, insomma, bene o male, sempre salume, dice quello, il genericone, no? Capito? Ma basta che sia salume. Beh, in realtà, insomma, la liturgia prevederebbe,
0: certo,
1: non, non il chorizo.
0: Potreste dire, per la prima volta ho mangiato una matriciana con il chorizo. Dovrebbe averla assaggiata.
1: Spagnolo.
0: Ok. Dovrebbe averla assaggiata la nostra Mara Venier.
3: Siamo tornati!
1: La salsiccia,
3: come state? Vi siete mancati veramente un'estate senza di voi?
0: È vero, anche tu ci sei mancata tanto.
1: Tu e i tuoi ospiti soprattutto.
3: Mamma mia, allora guardate, passare l'estate a fare il gommone.
2: Cioè, lei ha fatto il gommone.
3: È stata veramente dura, mi sono mancati. Poi si parla già di Sanremo, lo sapete, no?
2: Lo so.
0: La reunion dei Maneskin. Forse ci sarà Dua Lipa come co-conduttrice di Stefano Di Martino.
3: Sì, bam. Che dobbiamo fare? E così, ma non vengono, quindi i mortacci. Ma perché Dua Lipa, le ho scritto anche Dua, perché non viene a trovarmi? Mi ha ghostato.
0: No. Ma sai chi sei?
1: Ha visualizzato e non ha risposto.
3: Non ha risposto. Però Carlo Conti che qua con me. Sì, vero Carlo?
1: Grande Carlo.
4: È vero. La mia grande amica Mara. Mara sarà ospite del Festival di Sanremo 2027. Pensate un po'.
0: Quindi Mara Venier e Dua Lipa?
2: Vabbè, non è una notizia. Mara Venier
4: per la prima volta si farà vedere non solo di domenica, è la prima volta che va di lunedì e martedì in televisione.
1: Quindi non esce di casa lei da lunedì al sabato.
3: Sentite, mi dispiace, io intervisterei Carlo Conti, però l'abbiamo visto un po' troppo in televisione, sinceramente, adesso anche un po' basta.
1: Negli
3: no?
1: ultimi 40 anni, dici?
3: Siete pronti a sapere e a scoprire chi saranno gli ospiti di questa puntata?
1: Prontissimi!
2: Vai.
3: Sal Da Vinci confessa!
2: Sì.
3: Per sempre si è rotto le balle!
0: No.
2: Oh, no.
3: Poi abbiamo il fantasma tutto rifatto in faccia, Gianni Spettri. Lucilla Agosti ci insegnerà come mostrare il seno in foto facendo finta di preparare il polpettone.
2: Max
3: Trivellone proverà a entrare con un jet privato dentro un supermercato. Poi Aldo Preda e Adriano Panatta interpreteranno Paolo e Chiara tale quale show.
2: Oh, questo sarebbe bellissimo.
0: Davvero.
3: Tanfata di Amici 2000 ballerà per chi? Noi sulle note.
1: Tanfata di chi è?
3: Ballerà sulle note di Bella senza anima. Poi Marco Masini sparerà un do di petto in biblioteca.
2: Wow. Non è possibile.
3: E ancora
1: raccacciato.
3: Pierluigi Diaco pronto a invadere la Polonia.
2: Perché?
1: E così li girano.
3: Papa Leone sfiderà Jack la Furia a Sarabanda.
0: Ci crediamo.
3: E per finire Mario Adinolfi ci spiegherà perché si nutre di plankton.
0: Vero?
2: No, davvero ha chiesto pure
3: questo ed altro da me a domenica in ciao tesori
0: imperdiboli.
2: Potete recuperare Cristiano, è sparito nella botola.

0: Allora, poco fa abbiamo sentito un amichetto che sta per entrare a scuola e come primo giorno hanno l'usanza di vedere un film, no?
1: Sì.
0: Abbiamo sentito. Ecco, allora possiamo dargli delle dritte perché ho trovato tipo un titolo che può ovviamente essere perfetto per la giornata di oggi.
1: Ok.
0: La ripetente fa l'occhietto al preside.
1: Vabbè, ma che cos'è sta roba?
0: Nei
1: dai.
0: Panni del preside c'è un nostro amico che sicuramente riconosceremo. Sentiamo come accoglie i ragazzi.
2: Gli studenti.
0: Sì.
3: Come all'inizio di ogni anno scolastico è di prammatica che io vi dica qualche cosa. La scuola italiana purtroppo sta andando sempre di più verso il baratro. Stiamo andando proprio a toccare il fondo.
0: Qui
3: da me due sono le cose.
0: Sì.
3: O si riga dritti,
0: sì,
3: o si riga storti. Nel senso che mi spezza la quinta vertebra della spina dorsale. Ah, per chi non mi conosce,
0: sì,
3: mi potete chiamare preside, professore o molto più semplicemente professor dottor cavaliere del lavoro grande ufficiale Rodolfo Calabrone.
0: Ed era un classico proprio.
4: Per la nazione.
5: Buongiorno ragazzi. E allora qua tutti i bambini oggi sono venuti a cantare. Qualcuno,
0: ma che bello,
5: si è perso in mezzo. Un attimo fai la...
0: No.
5: Ah scusa mio amore,
0: proprio.
5: Stavo soffocando.
2: State facendo le prove per Domenica Ina che riparte il 27 settembre.
0: Sì,
5: Domenica In che riparte il 27 settembre. Qua oggi ospite Kimi Antonelli, detto Kiwi.
4: Kiwi Antonelli.
5: Vieni qua, Kiwi. Ascolta, amore, sei così bravo. Non hai ancora finito la scuola e già vinci in tutto il mondo. Dici, qual è la regola per essere così forti? Ma c'è qualche tragedia che è passata dalla tua vita? Qualche cosa, un fuoristrada, qualcosa che hai fatto che fa male al pubblico? Grazie amore!
0: Ma allora non hai fatto dire niente.
5: Partiamo!
2: Ma ieri ha vinto in Madrid.
5: Ma ormai non è più una novità. Ci avete fatto caso che non si parla più di Sinner da quando c'è lui?
0: È vero.
5: E allora? Vattene, no!
4: A chi? Vattene.
5: Ma non puoi dire. Allora qua, Cristiano Militello con i pisani tattici nucleari, poi Red Rosbif, poi l'allenatore pianista Massimiliano Allevi. Mario Adinolfi ci parlerà di come si cercano le scorte per i suoi 6 mesi di letargo.
0: Dai,
5: poi zia Cosima interpreterà Federico l'olandese volante nel film.
2: Non è possibile.
5: L'attore Stefano Stronzi, poi Taylor Schiff, il comico con l'autotune Martu Fedez. Canteremo con Caterina Travelli e con la cantante con la sopracciglia folte Orietta Bergomi, l'imprenditore che frega le persone sui social Vanna Mark Zuckerberg, e il pallone d'oro drag queen Michelle Platinette, tutti qua.
0: Ma che ospiti sono?
2: Non vediamo l'ora,
4: il pallone d'oro drag queen Michelle Platinette.

0: cuoricino che conosciamo solo noi. È un po' il senso di questa Somewhere Only We Know di Keane su R101 alle 7:31. Siamo cascati sulla parola lavoro e ve la state cantando in tutte le salse nel Chiaraoke.
1: Su R101, il Chiaraoke.

0: ci ho rinunciato.
1: Grazie amici, sono il re dei controcori. Tanti punti Aura per me, è il momento in cui tutta l'Italia se la canta attaccandosi all'ultima parola che vi abbiamo lasciato. Impegno, la parola oggi era lavoro, siamo pronti con il treno delle vostre strofe.
2: Siete in tantissimi, sentiamo le vostre ugole. Chi?

0: mia moglie.
1: Adriano, ci sei?
2: Devo dire che
1: questa è la canzone che dà il senso al rientro al lavoro di settembre, no?
2: Chi sei?
3: Come chi sei?
1: Siamo la banda di R101, Adriano.
2: Sembrava che qualcuno cantasse la mia. È mia quella.
4: Sì, sì, sì, ma non è,
3: sembrava.
4: No, non eravamo noi, non eravamo noi. E questa proporzione diretta tra la mole di lavoro e l'accoppiamento che sì. ha fatto epoca fa sì. sì che infatti io, lavorando 2 ore al giorno, poi mi accoppio 2 volte l'anno, insomma. Quindi tutto
3: Scusate,
4: torna.
3: È vero.
1: L'algoritmo.
4: La legge di Celentano.
3: Tutto torna anche perché oggi, 4 settembre, giornata internazionale del benessere sessuale. Per dire, ve lo dico.
1: Bene,
3: ve lo dico.
1: Buono saperlo.
4: La mia allora compagna ha un treno alle 6:30 e torna in Toscana.
1: Oggi si canta qui alla banda.
5: Farò da me. Fa male. Sì. Lo dicono tutti, è meglio fare l'amore anche tutte le sere, sì, che va bene.
6: Bravissima!
5: Sarà da Bologna.
1: Sarà da Bologna al suo pubblico, Francesco.
4: A Francesco, un fan.
1: Il senso opposto, in realtà, della canzone di Celentano.
4: Prime 2 strofe, 2 su 2.
3: Sì, sì.
1: Ancora?
7: Io lavoro e penso a te. Ecco. Torno a casa e penso a te. Non sono stato divertente e penso a te.
4: E si sa che quando penso a te,
3: dai,
4: una mano lava l'altra. E siamo già a 3. Poi?
6: A lavorare, andate a lavorare, a lavorare.
3: È per noi questo coro.
1: Non lo so.
4: Grazie.
3: Beh, l'ha detto proprio con enfasi da stadio.
4: Spero di sì, spero di sì.
5: Lavoro

0: Adesso allora lavoro, siamo già a tre. Questa
1: sono sempre io, però.
0: Operosità, sì, no, dico. Sì. Non avevo fatto caso questo ricorrere del verbo lavorare nelle sue canzoni.
2: L'ultima maestro. Canzone che abbiamo sentito a luglio tutti insieme era una scoperta del nostro direttore Daniele Tognacca, Lumiero, con Non voglio lavorare, non voglio lavorare mai più. Faceva così.
0: Ecco.
2: Rientriamo questa settimana e ci sta anche questa.
3: Andiamo. Andiamo a lavorare.
4: L'ha voluta mettere Peppino andiamo, in quanto nano, andiamo, credo. No?
3: Andiamo a lavorare.
4: Si sente partecipe.
0: È un po' l'inno di Peppino.
4: È l'ottavo.
5: A casa riposare.
0: Oddio.
6: Hey ho, hey ho.
2: Eh sì, ce l'abbiamo un po' in testa. È il ritmo che ci porta la mattina alla metropolitana, in macchina.
0: Con il suo fagottino con le cime di rapa.
2: Però dai, ne risentiamo un pezzettino di Cascasse il Duomo.
4: Beh,
2: di Lumiero.
4: Adesso sì, eh.

0: hai più. E quindi poi non si batte chiodo, Cristiano.
1: Naturalmente.
2: Certo, torniamo naturalmente lì. E il cerchio si chiude.
1: E il cerchio, esatto, si chiude in allegria, devo dire.
0: In allegria abbiamo cantato insieme con il karaoke della banda di R101. Bravo.

0: carico i mortaretti in questa firework alle 8.08 su R101, poco prima del Tortorella Challenge, che abbia inizio la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella! Pazzaiello, dove dici questo è quello e te secchi la battuta, offre il vitello. È un giochino divertente, non si vince proprio niente, ma fa tanto ridere la gente.
2: Ma beato,
0: scatronza, glonza, trionfa là.
2: Beato chi ci crede, insomma, questo fatto che fa tanto ridere la gente è, insomma, un filo eccessivo come recensione. Fatto sta che ormai la narrazione di questo quarto d'ora è questa. Quanto detto, allora Chiara ha fatto una battuta che adesso ci ripeterà. Ecco, per i meno attenti.
0: Siamo okay. Alla fine del primo tempo.
2: Sì,
0: sta
2: sì.
0: Per ricominciare la partita della nazionale
2: Falegnami. Sì.
0: Sono 2-1 pialla al centro.
2: 2-1 pialla.
0: Hanno fatto il gol.
2: Centro. Fabio ha segnato nel frattempo.
3: Sì. Non se la ricordava Fabio.
0: Non se la ricordava segnando.
3: Che non se la ricordava. Ah, ecco.
4: Vabbè, adesso col calciomercato qua un po' confusa tutto quello che sta succedendo col calcio, capito? Allora ci siamo, sta per iniziare, anzi inizia adesso proprio questa grande sfida, la battuta più brutta. Vogliamo sentire chi c'è, Beppe?
0: Vai, gli sfidanti Fabio, sono arrivati, cominciamo così.
5: Ma dai, centravanti proprio una sega. Dai, Ignazio, di quelli della mensa.
0: Ciao Ignazio, vabbè. Quelli della mensa.
2: Ci stava, vabbè.
0: In questo caso sì.
2: Sì.
6: Buongiorno, banda, in un negozio.
7: Mi date una tuta per tagliare legna?
6: Certo, che taglia?
7: Legna.
6: Ciao banda, Alessandro da Napoli.
0: Sì.
7: Leonardo da Napoli.
0: Grande Leonardo da Napoli.
2: Che coppietta.
0: Che copia.
2: Bene, ci ha fatto ridere, quindi squalificati.
0: Via. Sbottolati, avevamo una botola a Napoli per due persone. Vabbè, poi piano piano risaliranno nel weekend. Terzo sfidante, andiamo in
8: Ciao,
0: Liguria.
8: Chiara. Ciao. Ieri ho incontrato una turista che mi ha chiesto: ma secondo lei vale la pena visitare la Liguria? Le ho risposto: oh, ma guardi, ovunque o vada è una regione bellissima. E uiwa, Matteo da Milano.
0: Ciao Matteo.
3: Era
0: carichissimo.
3: Un po' tirata questa.
2: Sì, abbastanza. Basta, tirata. L'eufemismo del mese, direi, ecco.
0: Lo teniamo lì.
2: Sì,
0: ma dobbiamo
2: sì.
0: Sentire anche un altro sfidante.
9: Ciao R101, Gabriele da Milano. Io invece ho sentito di un campionato di basket per muratori.
0: Mm-hmm.
9: Ho sentito uno dei giocatori che gli hanno detto: a un certo punto questo giocatore qua ha fatto muro. Ciao ragazzi.
0: Ciao. Che lui che la costruzione è bravo come me, insomma.
2: Sì, sì, sì, sentito. Cioè, peraltro Ovada è in provincia d'Alessandria, quindi
3: ma infatti,
2: Piemonte.
3: Ma
2: non insomma...
3: mi tornava neanche a me, scusate, ecco, esco dal personaggio, ma Ovada, ecco.
2: Oltre a non fare ridere, vabbè, ma non
4: battute
2: voglio...
4: peggio della difesa della Fiorentina, mi
0: ma
4: sembra.
0: Ma sicuro che Ovada è in Piemonte?
2: Non voglio inferire.
0: Hai controllato?
2: Sì, sì,
3: ma certo.
2: Sì, sì,
0: vabbè, sì. Ancora più bella, scusa. Ha spostato Ovada dalla Liguria al Piemonte.
2: Sì, certo. Nella tragedia è ancora più bella.
0: Vabbè, sappiamo perfettamente dov'è Vicenza, perché Corrado è un nostro grande fan del Tortorella Challenge, sentite qua.
10: Ciao banda, Corrado da Vicenza. Sì, l'ho vista la partita, d'altronde la squadra di Falegnami hanno fatto un sacco di fuori gioco. E qui va
0: fuori gioco.
4: Fuori gioco.
2: Io avrei anche da fare a casa, tante cose, un po' rientro, i bambini che tornano a scuola, così. Come cioè, abbiamo un altro? L'ultimo.
0: Dai, l'ultimissimo, vai. Dai.
11: Io invece sto guardando in questo momento il campionato dei formaggiai e c'è un'azione pericolosissima, c'è un cacio d'angolo, quelli da Milano.
0: Quindi. Tanti amici che seguono sempre il Tortorella Challenge, tante voci nuove, che bello trovarvi qui.
4: Scusate, ma lo sapete il Topo Gigio che batte il calcio d'angolo? Vero Topo Gigio?
12: Cosa dici? Mai questo calcio d'angolo?
0: È tutto nelle mani dei giudici di gara, prego.
12: E allora, non so più chi fare. Fabio.
4: Gigio, sei pronto? Lo devi dire tu,
12: Sono sempre prontissimo, da guidare.
8: Ciao Chiara, ieri ho incontrato una turista che mi ha chiesto: ma secondo lei vale la pena visitare la Liguria? Le ho risposto: ma guardi, ovunque Ovada è una regione bellissima. Matteo da Milano.
3: Allora a sto punto Novi Ligure lo spostiamo davvero in Liguria, facciamo
0: sarebbe giusto.
2: Quando sentite che c'è traffico tra Ovada e Masone, cioè molto spesso è il nostro amico con queste stronzate in mezzo alla strada che fa un blocco stradale nelle sue barzellette. Va bene, ha vinto, però ha vinto.
0: Sì, magari è colpa del Tortorella Challenge che blocca l'Italia in questo quarto d'ora di paura e delirio su R101. Torniamo lunedì, dai, tornerà anche Paolo Dini. Non vuoi fare un'altra settimana di Tortorella Challenge?
2: Ma guarda. Sì, ma sì.
4: Ma tra poco, dammi il regalo, ragazzi.
0: Ma no, l'ha detto! È una sorpresa!
3: È l'uomo spoiler.
0: Fate finta di non aver sentito niente. Ci ascoltiamo Gabbani con Summer Funk e poi torniamo, la banda di...

0: ma è volata, ragazzi, questa prima settimana del rientro. La banda di R101 è tornata e anche questo venerdì vi tiene compagnia fino alle 9 del mattino. Aspettando il ritorno di Paolo Dini lunedì prossimo, ci siamo noi, Chiara Tortorella, Cristiano Militello.
1: Il ritorno di Paolo Dini prossimamente su questi schermi.
2: Buongiorno. È un horror, un film horror però.
0: Che la canzone, Dini's back, back again. Afraid. Buongiorno Cri, buon venerdì.
1: Buongiorno a te Chiara Tortorella, ma non siamo soli in giro per l'Italia, andiamo a Bra.
0: Andiamo Eccolo. A Bra, e allora c'è Riccardo Russo, già in pista da due ore, con i più svegli d'Italia, con i segni zodiacali.
2: Aura per voi e per il Capricorno che ha vinto.
0: Grande Capricorno.
1: Sì, devo dire che aura è un po' il vocabolo che ha soppiantato resilienza, no? Cioè, sì, ormai... Sì. C'è stato quel
0: tu la leggi così?
1: 3-4 anni, resilienza, ora è aura ovunque ti muovi, ovunque ti giri.
0: È una delle parole dei giovani che stiamo cercando di capire, stiamo cercando anche di tradurre ai nostri amici al 331 80 90 101 ogni mattina. Buongiorno anche a tutti i nostri ospiti, abbiamo uno giovane a casa di Leonardo Fiaschi.
2: C'è?
0: Credo.
1: Bah.
0: Non c'è. Forse.
2: Non c'è. Cioè, hai provato,
0: no,
2: ma lui è lì che cerca
0: la gara di Aura.
2: Ah, vero, vedi? No, perché sono famose ormai anche sui social queste gare. Io me lo vedrei bene. Ecco, lui in questo momento sta cantando Aura non c'è, mi dicono dalla regia.
0: E ieri siamo incappati nel primo video di gara di Aura tra due ragazzini con tanto di commentatore sportivo. È una serie di gesti che i ragazzi fanno, i gesti dei giorni d'oggi, partendo dal 6-7 fino al andiamo a comandare di Rovazzi.
1: Ok.
0: Tutta una serie di gestualità che portano dei punti, non abbiamo capito come, e uno dei due in questa sfida vince.
2: Okay. Comunque è tutto sempre molto più intelligente del Tortorella Challenge, secondo
0: me. Hai ragione.
1: Ho visto il video, ero in copia anch'io, l'ho visto e alla fine anch'io ho fatto un gesto, mi sono messo le mani nei capelli, così, questo è il mio gesto che mi è venuto. Vedo, c'entra nulla, tanto saremo inzuppati nell'aura da qui alle 9.
2: Sì.
1: Un disegnino alle tue spalle, sulla porta del tuo studiolo, Riccardo. Cosa ritrai? E vedo solo due omini.
2: È mio figlio più piccolo. Ha ritratto me e lui insieme con niente, in
1: con la frusta?
0: Sì, ma è sei anni che c'ha quel disegno alle spalle.
2: L'ha visto oggi?
1: L'ho notato,
2: ma se l'ha visto
1: solo
2: oggi
1: stamattina. Scusate.
2: Il problema è che a me mi ha fatto di 2,20 metri. Cioè mi vede altissimo. Questo bimbo
1: è piccolino.
2: Vabbè, ci sta.
0: Non potete vedere Riccardo, ma potete seguire la banda di R101 sul canale 6767 del digitale terrestre.
1: Potete vedere anche il nuovo capello di Chiara Tortorella.
0: Il nuovo, questi sono i miei capelli.
1: Sì.
0: Così come sono.
1: Ah, sì?
0: Nature.
1: Come quelli di ieri?
0: Quelli di ieri erano legati, Cristiano, su.
1: Erano legati, va bene. Non sono molto osservatore negli ultimi 48 ore. Va bene.
0: C'è Giuseppe Milano in regia, c'è Edoardo Mondino insieme a lui, c'è Matteo Torre in produzione. Noi abbiamo visto ieri per la prima volta il video dell'Aura. Qual è stata la vostra ultima prima volta? 331 8090 100.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona serata da Umberto Cascone. In Germania disastro per la sede Udi Merz. In Pomerania gli exit poll danno il partito al 5%, forse fuori dal Parlamento regionale. Trionfo della AfD data al 38%. Anche a Berlino i cristiano-democratici perdono, secondi al 20%, dietro la sinistra di Linke attestata al 25,8%. Ma il cancelliere non si dimette, continuiamo con le riforme. Il Cremlino minaccia: intensificheremo gli attacchi contro infrastrutture militari a Kiev. Nella notte l'Ucraina ha lanciato oltre 1600 ordigni, molti arrivati sui bersagli a Mosca, devastate una raffineria e un hub logistico. In mare, al largo della Romania, trovato e neutralizzato un drone esplosivo. Trump avverte: presto novità sull'Iran, sto valutando alcune opzioni. Poi poco dopo cambia idea e afferma: deciderò se e quando farlo esplodere, farebbero meglio a comportarsi bene. In Medio Oriente, truppe e ambasciate americane in allarme per una possibile escalation. Aumentare l'impegno nella missione Aspides, servono più assetti per affrontare la minaccia Houthi, così l'alta rappresentante europea Callas in una lettera ai 27 dopo il richiamo all'ordine da parte del ministro Crosetto. L'Italia pronta a muoversi anche da sola. Meloni vuole la purezza della razza, insegue Vannacci in vista del voto, così le opposizioni dopo l'annuncio della premier di misure per limitare gli studenti stranieri nelle classi e vietare il burka a scuola. Il ministro Valditara difende le proposte, basta classi ghetto per gli italiani. Calcio: in Serie A la Juventus vince 2-0 contro l'Atalanta, il Como cede invece per 2-0 al Frosinone, il Parma vince 2-1 sul Genoa, tra Fiorentina e Napoli finisce 1-1, alle 20.45 Milan-Lecce chiude la quinta giornata. Basket: l'Olimpia Milano vince la Supercoppa battendo il Venezia 93-87. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101 R101

0: partiti da qui.
1: Siamo partiti da questa canzoncina che ha vinto lo zecchino nel 76. Gugu. Il bambino dell'età della pietra. E che faceva una gran fatica per portarsi questo zaino con dentro dei libri di pietra, esattamente. E allora, e quell'anno, in quel 1976, fino al 1976, la scuola cominciava in un particolare giorno dell'anno. Vi abbiamo chiesto quale, ve le abbiamo fatte facili stamattina. E poi nel banco da scuola rimaneva la dotazione retaggio degli anni precedenti con un buco avanti a destra. A cosa serviva quel buco? Sono arrivate tante risposte, prevalentemente evidentemente giuste. Qualcuna fa anche ridere perché non si capisce se attribuirla al T9. Serviva per il calamaro.
2: Ah sì?
1: Quindi uno si immagina il cartoccio del fritto.
0: Il più giovane di noi qua, sì, tipo Giuseppe magari. Milano, ha detto per l'ombrello.
1: Esatto, per l'ombrello. Qualcun
0: io
1: altro?
0: Io pensavo fosse per le bottigliette.
1: Sì, esatto. No, per la porzione di spaghetti che poi portavi a casa a mamma. Così aveva l'esatta dimensione di quello.
0: Erano
1: che la far bollire.
0: Tre porzioni esatte, dici?
1: Dai, sentiamo cosa avete detto voi. Vai. A cosa serviva quel buco e quando cominciava la scuola?
3: Ciao banda.
1: Ciao.
3: Stefania, classe 1969.
0: Allora.
3: Il buco nel banco serviva per mettere la china quando i nostri genitori usavano il pennino e la china per scrivere.
4: Beh, ragazzi, il gugù era per il calamaio, penna e calamaio.
0: Il gugù
4: si metteva l'inchiostro per scrivere. Quindi non si passavano sicuramente i cavi per il computer.
0: No, no.
4: Roberta da Torino.
1: Ciao Roby.
5: Antonio Bologna, 1967, nascita. Il buco serviva per il calamaio e il primo giorno di scuola era il primo ottobre. I famosi remigini e il papà di Chiara ci ha fatto compagnia per tanti anni. Evviva tutti quanti. Ciao.
0: Zecchino d'oro.
1: Esatto, perché era lui a condurre quell'edizione. Enrico Zanardi, il nome del bambino, aveva 4 anni, veniva da Bologna e c'era un bel siparietto prima dell'esibizione del bambino con tuo papà che gli tirava fuori delle cose divertenti.
0: Pensa che questo bimbo credo che tuttora lo chiamino Gugu.
1: Davvero?
0: Perché era diventato, sì, come tutti i bimbi dello Zecchino d'oro, poi prendevano il nome delle loro canzoni.
1: Perché si chiamavano Remigini? Primo ottobre, sì, perché il primo ottobre è San Remigio e quindi iniziando la scuola lì si chiamavano Remigini quelli che
2: il
1: ci andavano.
2: Il primo ottobre.
1: Sentiamo altri.
2: Ma facevano ancora tutto settembre a casa.
1: Sì, però finivano prima. Finivano dopo. Avanti.
6: Ciao banda, sono Carlo.
0: Ciao.
6: Che bello il mare a settembre quando si tornava a scuola il primo di ottobre. Era fantastico. Bei tempi.
1: Esatto.
7: Ciao. Poi? Allora, si andava a scuola il primo ottobre. Il 4 già era festa perché era San Francesco, il patrono d'Italia, e già si stava a casa.
1: Quindi si cominciava il primo ottobre, il 4 si stava a casa, ma attenzione. Dal 76 non si cominciava più il primo ottobre, ok? Dal 77 non c'era più la festa del patrono d'Italia. Che quest'anno ritorna! Dopo 50 anni, il 4 ottobre, San Francesco, patrono d'Italia, festa nazionale, quindi si ritorna.
8: Meglio così.
0: Che però cade di domenica.
2: Ma che notizia dai?
8: Io mi accoppio solo per le feste, comandato. Ero contento che ci avevo un petardo in più.
1: Sentiamo l'ultimo.
9: Io ricordo addirittura i banchi, che dove si scriveva, cioè dove si appoggiavi il quaderno, non erano piani ma erano obliqui. Poi si sollevavano,
0: certo.
9: Tu conservavi la cartella.
1: Erano obliqui, infatti c'era una scalanatura in alto per fare in modo che le penne non rotolassero. Le appoggiavi là in alto.
0: Spesso l'inchiostro lo metteva il bidello, giusto? Passava il bidello a riempire l'inchiostro.
8: La scanalatura per le penne, ok, era una riga praticamente di plastica che naturalmente veniva scollata
1: schiena.
8: È usata come frusta da dare nelle
2: malissimo
8: col groppone grosso nei buchi davanti.
1: Due cose veloci per chiudere.
8: Poi ne dico una anch'io.
1: Il buco era avanti a destra e quindi agevolati erano evidentemente
8: era
1: i destrorsi.
0: Certo.
1: Ok, scemo. Perché a quell'epoca a scuola, se eri mancino, era un disastro.
0: Dovevi cambiare mano.
1: Eri obbligato innanzitutto, la scuola imponeva l'utilizzo della mano destra anche se eri mancino. E se avessi avuto il buco con il buco a destra e scrivere mancino, vuol dire che passavi con il pennino gocciolante e facevi un disastro.
0: Beh, ovviamente. Comunque facevi un disastro, secondo me. Infatti c'erano le cartucce per assorbire l'inchiostro.
1: Dove scompare il calamaio, dove scompare il pennino, scompare a metà degli anni, tra la fine degli anni 50 e la metà degli anni 60, quando fanno la loro comparsa le penne a sfera e quindi risolvono il problema, quindi niente più inchiostro,
8: niente più
1: pennini, niente più carta assorbente, anche quella era indispensabile per rimediare i disastri.
8: Nel buco mettevi China Martini nel tuo caso. E chiudiamo ricordando che per quelli precisini il venerdì 1 ottobre del 76 era un venerdì per l'appunto.
1: Dai, quindi, questo non lo sapevo.
8: Arrivò che dopo un giorno
1: non c'era San Francesco, esatto. Ma stava a casa lo stesso.
8: Esatto.
1: Questo era il boomer, facilissimo, giusto per partire con la nuova stagione e adatto ovviamente alla settimana che stiamo vivendo, quella del rientro a scuola collettivo.
0: E ritorna anche lunedì prossimo qui alla banda il Bim Bum Boomer.

0: bisogno di andare a scuola.
1: Poco simpatici, dai.
2: Eccoli qua.
0: Ma bentornati.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti quanti. Lasciatevi in piedi quando parliamo noi bambini eruditi.
3: Io Anton Giulio, lui Anton Luca.
0: Anton Giulio e Anton Luca. Che ci raccontate com'è andata la vostra estate? Com'è questo inizio scolastico?
1: Allora, noi bambini eruditi rientriamo a scuola e facciamo raccontare agli insegnanti che cosa hanno fatto durante le vacanze.
2: Ah, esatto.
3: Proprio così, i nostri insegnanti sono cresciuti 3-4 centimetri durante le vacanze.
2: Davvero?
3: Sembra ieri quando li abbiamo accolti che erano degli scricioli proprio.
1: Sì, è vero.
3: Per voi insegnanti poi è facile, 3 mesi di vacanza. Noi bambini eruditi siamo dovuti poi preparare i compiti e fare le riunioni scolastiche già a luglio.
0: È vero, gli insegnanti quelli non li hanno.
3: No.
1: Paolo Dini invece di fare la battuta. Mi dice che cos'è l'iliopsos?
2: Cos'è?
1: L'iliopsos.
2: L'ho avuto una volta da piccolo.
3: Io
2: lo so. Poi mi hanno vaccinato.
1: Lo sai che fa male.
4: Quando si tratta di muscoli marci, eccomi, sono cintura nera. È un muscolo messo in zona addominale, abbastanza interno.
2: Ah, per chi li ha.
4: Per stirarlo, esatto. No? Per stirarlo devi fare tutto un movimento.
2: E si chiama
4: Y. L'iliopsos.
1: Non sei niente. Voi usate le penne di Sfera e Basta che scrivono solo la trap.
0: Penne a Sfera e Basta.
1: Sì, le penne a Sfera e Basta.
3: Noi bambini eruditi parliamo di sciatica e diciamo pla quando ci alziamo dal letto già 7 anni.
2: Dai.
0: Siete già anziani inside.
1: Noi bambini eruditi facciamo le selezioni per gli umarell.
3: Sì, noi bambini eruditi lasciamo la lucina accesa ai nostri genitori se hanno paura del buio.
4: A proposito di genitori,
1: Mi offendo le nostre mamme, però di zia.
4: No, volevo sapere di babbo invece. Vostro padre festeggia sempre l'11 novembre, la festa dei cornuti.
3: I cornutezzi come lei.
1: Cioè, che noi bambini eruditi.
0: Sì.
1: Noi bambini eruditi, ogni volta che i nostri genitori ci dicono 6-7 e aura, li mandiamo a letto senza guardare la partita.
2: Sto rivalutando Erode.
3: E noi bambini eruditi diamo lo smartphone ai nostri genitori solo al compimento dei 65 anni.
1: Vero.
2: Bene.
1: E noi bambini eruditi sequestriamo il montascale ai nostri nonni se non si mettono i denti una volta svegliati.
2: Senti, Anton Guido e Anton Giulio, avete pronta la nuova legge di bilancio? Siete voi a suggerirla, no?
1: Certo, voi sapete niente. Non sapevo anche le cose banali.
2: No,
1: non senti altro.
3: Basta parlare con sti vecchi. Campanella, ciao.
1: Arrivederci, studiate.
4: Va bene, salutatemi mamma e chiedeteli se ha risolto col papilloma.
3: Perché? Non si fa così.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Castelguidi, Pistoia, per la banda. E wiwa!
3: Ciao banda, sono la Crida.

0: Entra un po' la realtà, soprattutto per tanti studenti. La maggior parte, credo, rientreranno in classe oggi.
1: Sì, qualcuno ha dato una piccola botta nel venerdì, nel sabato.
0: La settimana
1: scorsa. Un piccolo anticipo.
0: I primi
1: però.
0: Bolzano.
1: Esatto, ma.
0: Gli ultimi saranno i pugliesi.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Che stanno ancora festeggiando le nozze di Peppino. Probabilmente.
2: Tre anni.
1: Esatto.
0: Oh, che bello il risveglio del primo giorno di scuola. Quello
1: allora,
0: in cui di solito si ha veramente voglia di tornarci.
1: Tu prima hai chiesto di citare un'usanza. Io spero di riferirla bene perché vi ho assistito una volta alla festa del Remigino. Ok?
0: Sì.
1: E immaginati questo paese di provincia dove. Su un anello di poche centinaia di metri, 500-600, si dispongono tutte le classi delle elementari. Mm. Ok, eccezioni. Mm-hmm. Poi, gli esordienti, che so, la prima B ha il suo scuola bus giallo dove salgono tutti i primini della prima B.
2: Sì.
1: Fanno insieme a quelli della seconda, della terza, fanno insieme tutti gli altri della prima A, della prima C, eccetera, eccetera. Tante quante sono le sezioni. E passano questo anello dove sui lati sono disposti tutti gli altri che li applaudono.
3: Ah, hai capito? Che sputavano.
1: E quando, no. E quando arrivano. E quando lo scuolabus della prima B arriva davanti al punto di raduno di tutte le B, seconda, terza, mm-hmm. quarta, lo riscoppia sì. l'ovazione e li fanno sentire degli eroi, hai capito? E quindi si entusiasmano.
0: Sei convinto di andare in un posto belli. Divertentissimo,
3: esatto.
0: bellissimo. La prima lezione.
3: A Fantasilandia.
1: Questo a Castelleone dove vivo. Succedeva questo qualche anno fa, adesso è tanto che non vado più a scuola e neanche mi ricordo.
2: Però alcuni compagni danno anche mentre passi delle pacche sul sederino . E quello viene chiamato
1: il memoremigino. Ma che scemo che sei. Ed era una cosa che emozionava e faceva sentire protagonisti quelli che accedevano per la prima volta alla scuola dell'obbligo.
0: Oggi protagonisti qui alla banda di R101 saranno gli studenti, tutti quelli che stanno andando a scuola oggi, magari proprio per l'ultimo primo giorno di scuola.
4: L'usanza del primo giorno di scuola in tutta Italia da sempre è far cominciare le scuole, ma non il prescuola, non il postscuola, non la mensa. E allora, perché non far partire la scuola quando c'è il prescuola, postscuola e la mensa?
2: Polemica.
4: Punto di domanda.
1: Polemica.
4: E a noi ci tocca di perdere delle ore di lavoro. Ciao banda.
1: Far coincidere la scuola con l'inizio della mensa, sì.
2: Sì, sì,
1: già. Ho capito, in maniera tale che i bimbi se ne stanno là, non c'hai bisogno di.
3: Perché deve riscaldare i ciboli, ci vuole. Finché accendi i fornelli, pulisci.
0: Pensa, non lo sapevo questo dettaglio del.
2: Sì, sì.
1: Da me in prima elementare mancava la grappa col caffè. e io mi ero già lamentato.
5: Buongiorno, banda.
0: Ciao.
5: Io stamattina a mio figlio ho augurato buon ultimo primo giorno di scuola perché fa il quinto superiore.
1: Ehi.
5: È cresciuto il mio piccolino e quindi l'ultimo primo giorno di scuola. Buona giornata
0: quest'anno.
5: A tutti da Letizia.
1: Ciao, Letizia.
3: Proprio di bimbi cresciuti faccio un saluto insomma alla mia Anna che oggi fa il compleanno e quindi
1: auguri.
0: Auguri a Ciuchino.
1: Le regali 9 mesi di studio le regali. Ma scusa.
3: No, è già rientrata giovedì peraltro lei.
0: Ok,
3: per lei insegna, l'ho mai detto. La bambina prodigio, ha una cattedra di fisica nucleare. Ciao, buon compleanno.
0: Buon compleanno, Anna.

0: Ho creato un cartello che ci ha accompagnato sulla porta di ogni classe che abbiamo cambiato, e in questo cartello c'era scritto: lasciate ogni speranza a voi, sì, che entrate, più di 4 e 5 non pigliate. Buongiorno a tutti.
1: No, bello striscione per Cristiano, striscione
2: visitata.
3: Bello perché se lo sono portati in giro, poi in giro. No? Diventato, faceva parte dell'arredamento della classe. Beh, mia figlia stessa mi diceva che nell'istituto che frequenta vengono raccolti, insomma, hanno ovviamente i dati anagrafici, quindi date di nascita, e la scuola il giorno del compleanno stampa un cartello che rende, diciamo, tra virgolette, pubblico un po' questo evento,
1: e ti regala un bono da 20 euro da spendere,
3: vengono anche gli altri, insomma, a darti le pacche sulla testa, certo. Oppure a magari
2: perché
3: a
2: grazie al cartello poi lo scoprono tutti,
3: esatto.
2: Però buon compleanno Anna andrà anche bene in altri giorni dell'anno, insomma, sì, se no, lo ricicleranno con i nomi,
3: c'è anche il cognome, insomma, viene fatta questa cosa simpatica,
1: bello,
3: diciamo.
1: bello.
2: Continuate a raccontare le usanze, quelle belle della vostra scuola, magari proprio legate al primo giorno, e tenete lì il 331 80 90 101, soprattutto se state andando a scuola oggi.

0: cose folli prima del Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella! È un giochino pazzello dove dice questo è quello.

0: seduti dietro il banco della giuria per giudicare il Tortorella Challenge. Oh,
1: leggevo ieri, ed è una bella notizia, che negli ultimi 7 anni i tempi delle cause civili in tribunale si sono dimezzati.
2: Che bello, quindi potremmo denunciare Chiara.
1: No, dico, se siamo arrivati a dimezzare i tempi delle cause civili, che erano proverbialmente potremmo, perché non dimezziamo? Lo facciamo solo lunedì e martedì.
2: Io pensavo di querelarla, di vincere in settimana, invece.
1: Fare una causetta più veloce. Pensiamo.
0: Stamattina stiamo anche accompagnando un sacco di bimbi e ragazzi a scuola. E chissà, magari passeranno vicino alla, a quella cunetta innamorata. Mm. A lui non gli toglie gli occhi di dosso.
3: Maledetta, la terza volta non fa ridere mai. Sentiamo i primi disgraziati.
2: Sentiamo cosa avete detto voi, dai.
0: Vai, cominciamo.
4: Ma l'ex della cunetta non si dà pace. È il tornante.
0: L'ex della cunetta è bellissima.
2: Ormai si parla di codice della strada ormai.
0: Che questa considerazione mi sembra giusta.
5: Sì, amici di Tortorella, abbiamo sentito la notizia, ma sicuramente sarà una relazione piena di alti e bassi. Massimo da Roma.
0: Da Massimo!
2: Anche Roma c'è.
1: E si sente.
2: E si sente.
0: Avanti!
6: Ciao banda.
0: Ciao.
6: Sapete perché il mio quaderno di matematica oggi è triste?
0: Perché?
6: Perché fa poco, sarà pieno di problemi.
3: Mamma mia.
6: Ciao a tutti.
3: La prima volta la sentì nel lontano 1974.
0: Oggi sta alla perfezione, magari lui l'ha appena sentita, è nuovissima.
3: Quale
0: chissà
3: nuova?
0: Proviamo anche con loro.
7: Ciao R101, noi siamo Davide
8: e Chiara.
0: Ciao.
7: E oggi abbiamo un fantasma, uno scheletro qui. Il fantasma dice allo scheletro: vuoi sentire una battuta spiritosa?
8: Sì, non sto più nella pelle.
3: Mamma mia, in due si sono messi.
0: Certo.
9: Sì, ma quando finisce la battuta?
2: È la finita, e dagli tempo, no? Devono crescere le perfezionano.
1: La cooperativa del crimine abbiamo sentito. Vai.
0: E abbiamo l'ultima coppia, vai, mamma e bimba.
10: Buongiorno banda.
0: Ciao.
10: Io sono Camilla.
11: E io sono Valeria.
10: E questa è la nostra battuta.
0: Vai.
10: Mamma, ma lo sai che hanno rapinato una banca e hanno arrestato 4 persone?
11: 4 persone?
10: Sì, erano 4 fanti.
11: Buona scuola a tutti.
0: Ciao.
2: Erano 4 fanti. Aiuto.
0: Aiutato a dire bello, e quindi probabilmente non vinceranno loro, perché questa è la sfida, la battuta più brutta del giorno. Speriamo l'abbiano capita i nostri giudici di gara.
3: Io non mi devo arrabbiare, mi avete fatto veramente perticare da.
9: Sì, sinceramente questa nuova comicità non fa per me.
2: No,
3: Anche il vicepresidente, cavoleto nero.
2: Voi dovreste semplicemente dire the winner is.
3: Come si dice? The winner is.
9: Che dialetto è questo? Che dialetto?
0: Chi c'è?
10: Ciao banda.
0: Grande.
10: Sapete perché il mio quaderno di matematica oggi è triste? Perché fa poco, sarà pieno di problemi. Ciao a tutti.
0: Ciao, non sappiamo come ti chiami, che scuola farai oggi.
1: Ciao a tutti.
2: Si vergogna perché poi gli tocca dire: ma ho partecipato al challenge quando avevo 8 anni.
0: Vabbè. Però oggi potrà andare a scuola per il primo giorno, raccontarlo a tutti i suoi amici, e loro potranno provare a fare la stessa cosa domani per un altro Tortorella Challenge qui alla banda di R101.
2: Ecco, se volete essere bullizzati andate in classe a dire che avete ascoltato il Tortorella Challenge.
0: E se i bimbi sono stati protagonisti anche del Tortorella Challenge, adesso parleremo anche con i loro genitori e nonni, perché torna il Bim Boom Boomer di Paolo Dini alla banda tra poco.

0: R101.
1: R101. R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Esther Oletto. Risultati preliminari delle elezioni regionali in Germania. L'ultradestra di AfD ha vinto nel secondo Land dell'Est in Mecklenburg-Pomerania anteriore. La CDU per la prima volta nella sua storia invece non è entrata nel parlamentino. Il cancelliere Merz ammette disastro ma tenta il rilancio, ora le riforme. La sinistra della Linke conquista Berlino. Si è votato anche in Russia per il rinnovo della Duma, in testa il partito di Putin con il 57,84% dei consensi, affluenza record alle urne del 56,66%, pioggia di missili ucraini sul paese, Zelensky sente Trump, annuncia un incontro a New York, il presidente americano insiste affinché Kiev cessi i raid contro le raffinerie di Mosca. Stretta di Meloni sulle classi, un tetto agli studenti stranieri, stop a burka e hijab, norme presto in Consiglio dei Ministri, assicura la Premier, Salvini al raduno della Lega Pontida annuncia un congresso straordinario a ottobre. Il 91,7% degli iscritti del Movimento 5 Stelle ha votato contro l'invio di armi all'Ucraina. Giuseppe Conte lancia la corsa a Palazzo Chigi, la Demschlein, prima il programma, poi il leader. Sull'Ucraina non arretra, certa di trovare un compromesso. Il 35enne che ha sparato ai ladri nella sua proprietà a Val di Sero d'Alba a Cuneo, uccidendone uno, potrebbe essere interrogato oggi. È indagato per omicidio. La vittima, 36 anni di origine albanese, aveva dei precedenti. Calcio, la quinta giornata di Serie A si è conclusa con la vittoria casalinga del Milan sul Lecce per 3-0. Successo anche della Juventus sull'Atalanta per 2-0. Stesso risultato del Frosinone che si è imposto sul Como. 1-1 tra Fiorentina-Napoli. Il Parma ha battuto il Genoa per 2-1. Europei maschili di pallavolo a Torino. L'Italia sconfigge la Danimarca e si qualifica ai quarti, dove mercoledì troverà la Finlandia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101.

0: partiti da qui.
1: Siamo partiti da questa canzoncina che ha vinto lo zecchino nel 76.
2: Ugu.
1: Il bambino dell'età della pietra. E che faceva una gran fatica per portarsi questo zaino con dentro dei libri di pietra, esattamente. E allora, quell'anno, in quel 1976, fino al 1976, la scuola cominciava in un particolare giorno dell'anno. Vi abbiamo chiesto quale, ve le abbiamo fatte facili stamattina. E poi, nel banco da scuola, rimaneva la dotazione retaggio degli anni precedenti con un buco avanti a destra. A cosa serviva quel buco? Sono arrivate tante risposte, prevalentemente evidentemente giuste. Qualcuna fa anche ridere perché non si capisce se attribuirla al T9. Serviva per il calamaro.
3: Ah sì?
1: Quindi uno si immagina il cartoccio del fritto, il corno del fritto.
0: I giovani di noi qua, sì, tipo Giuseppe magari. Milano ha detto per l'ombrello.
1: Esatto, per l'ombrello. Qualcun altro?
0: Io pensavo fosse per le bottigliette.
1: Sì, esatto. No, per la porzione di spaghetti che poi portavi a casa a mamma. Così aveva l'esatta dimensione di quello.
0: Erano
1: che la far bollire.
0: Tre porzioni esatte, dici?
1: Dai, sentiamo cosa avete detto voi. Vai. A cosa serviva quel buco e quando cominciava la scuola?
4: Ciao banda,
1: ciao.
4: Stefania, classe 1969. Il buco nel banco serviva per mettere la china quando i nostri genitori usavano il pennino e la china per scrivere.
5: Beh, ragazzi, il gugù era per il calamaio, penna e calamaio.
0: Il gugù
5: si metteva l'inchiostro per scrivere. Quindi non si passavano sicuramente i cavi per il computer.
0: No.
5: Roberta da Torino.
1: Ciao Roby.
6: Antonio Bologna, 1967, nascita. Il buco serviva per il calamaio e il primo giorno di scuola era il primo ottobre. I famosi remigini e il papà di Chiara ci ha fatto compagnia per tanti anni. Evviva tutti quanti. Ciao.
0: Zecchino d'oro.
1: Esatto, perché era lui a condurre quell'edizione. Enrico Zanardi, il nome del bambino, aveva 4 anni, veniva da Bologna e c'era un bel siparietto prima dell'esibizione del bambino con tuo papà che gli tirava fuori delle cose divertentissime.
0: Pensa che questo bimbo credo che tuttora lo chiamino Gugu.
1: Davvero?
0: Perché era diventato, sì, come tutti i bimbi dello Zecchino d'Oro, poi prendevano il nome delle loro canzoni.
1: Perché si chiamavano Remigini? Primo ottobre, sì, perché il primo ottobre è San Remigio e quindi iniziando la scuola lì si chiamavano Remigini quelli che
3: il
1: ci andavano.
3: Il primo ottobre.
1: Sentiamo altri.
3: Ma facevano ancora tutto settembre a casa.
1: Sì, però finivano prima. Finivano dopo. Avanti.
7: Ciao banda, sono Carlo.
0: Ciao.
7: Che bello il mare a settembre quando si tornava a scuola il primo di ottobre. Era fantastico. Bei tempi.
1: Esatto.
8: Ciao. Allora, sei andato a scuola il primo ottobre. Il 4 già era festa perché era San Francesco, il patrono d'Italia, e già si stava a casa.
1: Quindi si cominciava il primo ottobre, il 4 si stava a casa, ma attenzione. Dal 76 non si cominciava più il primo ottobre, ok? Dal 77 non c'era più la festa del patrono d'Italia.
3: Ecco.
1: Che quest'anno ritorna! Dopo 50 anni, il 4 ottobre, San Francesco, patrono d'Italia, festa nazionale, quindi si ritorna.
9: Meglio così.
0: Che però cade di domenica.
3: Ma che notizia dai!
9: Io mi accoppio solo per le feste, comandate. Ero contento che ci avevo un petardo in più.
1: Sentiamo l'ultimo.
10: Io ricordo addirittura i banchi, che dove si scriveva, cioè dove si appoggiava il quaderno, non erano piani ma erano obliqui. Poi
0: vero.
10: Si sollevavano,
1: certo,
10: dove tu conservavi la cartella.
1: Erano obliqui, infatti c'era una scalanatura in alto per fare in modo che le penne non rotolassero. Le appoggiavi là in alto.
0: Il calamaio spesso l'inchiostro lo metteva il bidello, giusto? Passava il bidello a riempire l'inchiostro.
9: La scanalatura per le penne,
1: sì.
9: Ok, era una riga praticamente di plastica che naturalmente veniva scollata dentro la prima settimana.
1: Schiena.
9: È usata come frusta da dare nelle
3: malissimo
9: con il groppone grosso nei banchi davanti.
1: Due cose veloci per chiudere.
9: Poi ne dico uno anch'io.
1: Il buco era avanti a destra e quindi agevolati erano
9: quindi
1: evidentemente
9: era
1: i destrorsi. Ok,
9: scemo.
1: Perché a quell'epoca a scuola, se eri mancino, era un disastro.
0: Dovevi cambiare mano.
1: Eri obbligato innanzitutto, la scuola imponeva l'utilizzo della mano destra anche se eri mancino. E se avessi avuto il buco con il buco a destra e scrivere mancino vuol dire che passavi con il pennino gocciolante e facevi un disastro.
0: Beh, comunque facevi un disastro secondo me. Infatti c'erano le cartucce per assorbire l'inchiostro.
1: Dove scompare il calamaio, dove scompare il pennino, scompare a metà degli anni, tra la fine degli anni 50 e la metà degli anni 60 quando fanno la loro comparsa le penne a sfera e quindi risolvono il problema, quindi niente più inchiostro,
9: niente più,
1: niente più pennini, niente più carta assorbente, anche quella esatto. Veniva, era indispensabile per tu, rimediare
9: tu
1: i disastri.
9: Nel buco mettevi China Martini nel tuo caso. E chiudiamo ricordando che per quelli precisini il venerdì 1 ottobre del 76 era un venerdì per l'appunto.
1: Dai,
9: quindi, cioè,
1: questo non lo sapevo.
9: Arrivò che dopo un giorno si stava.
1: Non c'era San Francesco, esatto. Ma si stava a casa lo stesso.
9: Esatto.
1: Questo era il boomer, facilissimo, giusto per partire con la nuova stagione e adatto ovviamente alla settimana che stiamo vivendo, quella del rientro a scuola collettivo.
0: E ritorna anche lunedì prossimo qui alla banda il Bim Bum Boomer.

0: bisogno di andare a scuola.
1: Che simpatici, dai.
2: Eccoli qua.
0: Ma bentornati.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti quanti. Lasciatevi in piedi quando parliamo noi bambini eruditi.
3: Io Anton Giulio, lui Anton Luca.
0: Anton Giulio e Anton Luca. Che ci raccontate com'è andata la vostra estate? Com'è questo inizio scolastico?
1: Allora, noi bambini eruditi rientriamo a scuola e facciamo raccontare agli insegnanti che cosa hanno fatto durante le vacanze.
3: Proprio così, i nostri insegnanti sono cresciuti 3-4 centimetri durante le vacanze.
2: Davvero?
3: Sembra ieri quando li abbiamo accolti che erano degli scricioli proprio.
1: Sì, è vero.
3: Per voi insegnanti poi è facile, 3 mesi di vacanza. Noi bambini eruditi siamo dovuti poi preparare i compiti e fare le riunioni scolastiche già a luglio.
0: È vero, gli insegnanti quelli non li hanno.
3: No.
1: Paolo Dini, invece di fare la battuta, mi dice che cos'è l'iliopsos?
2: Cos'è?
1: L'iliopsos.
2: L'ho avuto una volta da piccolo.
0: Io lo so.
2: Poi mi hanno vaccinato.
1: Quando lo sai che fa male.
4: Quando si tratta di muscoli marci, eccomi, sono cintura nera. È un muscolo messo in zona addominale, abbastanza interno.
2: Ah, per chi li ha.
4: Per stirarlo, esatto. No, per stirarlo devi fare tutto un movimento.
2: E si chiama Y.
4: L'iliopsos.
1: Non niente. Voi usate le penne di sfera e basta che scrivono solo la trap.
0: Penne a sfera e basta.
1: Sì, le penne a sfera e basta.
3: Noi bambini eruditi parliamo di sciatica e diciamo pla quando ci alziamo dal letto già 7 anni.
2: Dai.
0: Siete già anziani inside.
1: Noi bambini eruditi facciamo le selezioni per gli umarell.
3: Sì, noi bambini eruditi lasciamo la lucina accesa ai nostri genitori se hanno paura del buio.
4: A proposito di genitori,
1: Mi offendo le altre mamme per cortesia.
4: No, volevo sapere di babbo invece. Vostro padre festeggia sempre l'11 novembre, la festa dei cornuti?
3: Cornutezzi, come lei.
1: Sai che noi bambini eruditi.
0: Sì.
1: Noi bambini eruditi, ogni volta che i nostri genitori ci dicono 6-7 e aura, li mandiamo a letto senza guardare la partita.
2: Sto rivalutando Erode.
3: E noi bambini eruditi diamo lo smartphone ai nostri genitori solo al compimento dei 65 anni.
1: Vero.
2: Bene.
1: E noi bambini eruditi sequestriamo il montascale ai nostri nonni se non si mettono i denti una volta svegliati.
2: Senti, Anton Guido e Anton Giulio, avete pronta la nuova legge di bilancio? Siete voi a suggerirla, no?
1: Certo, voi sapete niente. Non sapete anche le cose banali?
2: No, non sapete.
1: Non senti altro.
3: Basta parlare con questi vecchi. Capanella, ciao.
1: Arrivederci, studiate.
4: Vabbè, salutatemi mamma e chiedeteli se ha risolto col papilloma.
0: Aspetta. Perché?
3: Non si fa così.

0: po' la realtà, soprattutto per tanti studenti. La maggior parte, credo, rientreranno in classe oggi.
1: Sì, qualcuno ha dato una piccola botta nel venerdì, nel sabato.
0: La settimana
1: scorsa. Un piccolo anticipo.
0: I primi
1: però.
0: Bolzano.
1: Esatto, ma.
0: Gli ultimi saranno i pugliesi.
1: Ah, sì?
0: Sì.
1: Che stanno ancora festeggiando le nozze di Peppino. Probabilmente da
2: 3 anni.
1: Esatto.
0: Oh, che bello il risveglio del primo giorno di scuola. Quello
1: allora,
0: in cui di solito si ha veramente voglia di tornarci.
1: Tu prima hai chiesto di citare un'usanza. Io spero di riferirla bene perché sì, vi ho assistito una volta alla festa del Remigino. Ok?
0: Sì.
1: E immaginati questo paese di provincia dove su un anello di poche centinaia di metri, 500-600, si dispongono tutte le classi delle elementari, ok? E sezioni. Mm-hmm. Poi, gli esordienti, che so, la prima B ha il suo scuola bus giallo dove salgono tutti i primini della prima B,
2: sì,
1: fanno insieme a quelli della seconda, della terza, fanno insieme tutti gli altri della prima A, della prima C, eccetera, eccetera, tante quante sono le sezioni, e passano questo anello dove sui lati sono disposti tutti gli altri che li applaudono.
3: Ah, hai capito? Sputavano.
1: E quando, no, e quando arrivano, e quando lo scuolabus della prima B arriva davanti al punto di raduno di tutte le B, seconda, terza, mm-hmm, quarta, lo riscoppia, sì, l'ovazione, e li fanno sentire degli eroi, hai capito? E quindi si entusiasmano.
0: Danzo. Sei convinto di andare in un
1: belli,
0: posto divertentissimo,
1: esatto,
0: bellissimo,
1: esatto,
0: la prima lezione.
3: A Fantasilandia.
1: No, questo a Castelleone dove vivo. Succedeva questo qualche anno fa, adesso è tanto che non vado più a scuola e neanche mi ricordo.
2: Però alcuni compagni danno anche mentre passi delle pacche sul sederino, e quello viene chiamato
1: il memoremigino. Ma che scemo che sei. Ed era una cosa che emozionava e faceva sentire protagonisti quelli che accedevano per la prima volta alla scuola dell'obbligo.
0: Oggi protagonisti qui alla banda di R101 saranno gli studenti, tutti quelli che stanno andando a scuola oggi, magari proprio per l'ultimo primo giorno di scuola.
4: L'usanza del primo giorno di scuola in tutta Italia da sempre è far cominciare le scuole, ma non il prescuola, non il post-scuola, non la mensa. E allora, perché non far partire la scuola quando c'è il prescuola, post-scuola e la mensa?
2: Polemica.
4: Punto di domanda.
1: Sì,
4: a noi ci tocca di perdere delle ore di lavoro. Domanda. Ciao, banda.
1: Far coincidere la scuola con l'inizio della mensa, sì.
2: Già.
1: Ho capito,
2: esatto,
1: in maniera tale che i bimbi se ne stanno là, non c'hai bisogno di.
3: Perché devono riscaldare i cibo, li vuole. Finché accendi i fornelli, pulisci.
0: Pensa, non lo sapevo questo
3: apparecchi.
0: Dettaglio del.
2: Sì, sì.
1: Da me in prima elementare grappa. Mancava la grappa col caffè. e io m'ero già lamentato subito.
5: Buongiorno, banda.
0: Ciao.
5: Io stamattina a mio figlio ho augurato buon ultimo primo giorno di scuola, perché fa il quinto superiore.
1: Ehi.
5: È cresciuto il mio piccolino. E quindi l'ultimo primo giorno di scuola. Buona giornata
0: quest'anno
5: a tutti da Letizia.
1: Ciao, Letizia.
3: Di bimbi cresciuti faccio un saluto, insomma, alla mia Anna che oggi fa il compleanno, e quindi
1: auguri.
0: Auguri a scuola a Ciugina.
1: Le regali 9 mesi di studio, le regali. Ma scusa.
3: No, è già rientrata giovedì, peraltro. Lei
0: ok.
3: Scuola. Ok, per lei insegna, l'ho mai detto. La bambina prodigio, ha una cattedra di fisica nucleare. Ciao, buon compleanno.
0: Buon compleanno, Anna. Le belle usanze della vostra scuola ce le state raccontando al 331 80 90 101. Ancora?
6: Buongiorno, banda. Luisa.
0: Ciao.
6: Da Napoli. Noi avevamo una tradizione alle superiori.
0: Mm-hmm.
6: Dal primo anno abbiamo creato un cartello che ci ha accompagnato sulla porta di ogni classe che abbiamo cambiato, e in questo cartello c'era scritto: lasciate ogni speranza a voi,
0: sì,
6: che entrate,
2: mm-hmm,
6: più di 4 e 5 non pigliate. Mm-hmm. Buongiorno a tutti.
2: Ah, bello striscione per Cristiano.
0: Lo striscione visitata.
3: Bello perché se lo sono portati in giro poi,
0: giro.
3: No? È diventato, faceva parte dell'arredamento della classe. Beh, mia figlia stessa mi diceva che nell'istituto che frequenta vengono raccolti, insomma, hanno ovviamente i dati anagrafici, quindi date di nascita, e la scuola il giorno del compleanno stampa un cartello che rende, diciamo, tra virgolette, pubblico un po' questo evento.
1: E ti regala un buono da 20 euro.
3: E vengono anche gli altri, insomma.

0: La banda di R101.
1: Ciao banda, sono Salvatore da Napoli. E wiwa!
2: Nicola da Casalguidi, Pistoia. Per la banda, e wiwa!
3: Ciao banda, sono la Crida.

0: Cose folli prima del Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella! È un giochino, pazzello, dove dice, questo è quello.

0: e vicepresidente sono schierati dietro il banco della giuria per giudicare il Tortorella Challenge.
1: Leggevo ieri, ed è una bella notizia, che negli ultimi 7 anni i tempi delle cause civili in tribunale si sono dimezzati.
2: Che bello, quindi potremmo denunciare Chiara.
1: No, dico, se siamo arrivati a dimezzare i tempi delle cause civili, che erano proverbialmente potremmo, perché non dimezziamo? Lo facciamo solo lunedì e martedì.
2: Io pensavo di querelarla, di vincere in settimana, invece.
1: Fare una causetta più veloce, pensiamoci.
0: Stamattina stiamo anche accompagnando un sacco di bimbi e ragazzi a scuola e chissà, magari passeranno vicino alla, a quella cunetta innamorata. A lui non gli toglie gli occhi di dosso.
3: Me l'hai detta la terza volta, non fa ridere mai. Sentiamo i primi disgraziati.
2: Sentiamo cosa avete detto voi, dai.
0: Vai, cominciamo.
4: L'ex della cunetta non si dà pace, è il tornante.
0: L'ex della cunetta è bellissima.
2: Ormai si parla di codice della strada ormai.
0: Che questa considerazione mi sembra giusta.
5: Sì, amici di Tortorella, abbiamo sentito la notizia, ma sicuramente sarà una relazione piena di alti e bassi. Massimo da Roma.
0: Ciao Massimo.
2: Anche Roma c'è.
1: E si sente.
0: Avanti.
6: Ciao banda.
0: Ciao.
6: Sapete perché il mio quaderno di matematica oggi è triste?
0: Perché
6: fa poco sarà pieno di problemi. Ciao a tutti.
3: La prima volta la sentì nel lontano 1974.
0: Ma ci sta alla perfezione, magari lui l'ha appena sentita, è nuovissima.
2: Quale
0: chissà
2: nuova?
0: Anche con loro.
7: Ciao R101, noi siamo Davide
8: e Chiara.
0: Ciao.
7: E oggi abbiamo un fantasma, uno scheletro qui. Il fantasma dice allo scheletro: vuoi sentire una battuta spiritosa?
8: Sì, non sto più nella pelle.
3: Mamma mia, in due si sono messi.
0: Certo.
9: Sì, ma quando finisce la battuta?
2: È la finita, e dagli tempo, no? Devono crescere e le perfezionano.
1: La cooperativa del crimine abbiamo sentito. Vai.
0: E abbiamo l'ultima coppia, vai, mamma e bimba.
10: Buongiorno banda. Ciao. Io sono Camilla.
11: E io sono Valeria.
10: E questa è la nostra battuta.
0: Vai.
10: Mamma, ma lo sai che hanno rapinato una banca e hanno arrestato 4 persone?
11: 4 persone?
10: Sì, erano 4 fanti.
11: Buona scuola a tutti.
0: Ciao.
2: Erano 4 fanti. Aiuto.
0: Aiutato a dire bello, e quindi probabilmente non vinceranno loro, perché questa è la sfida, la battuta più brutta del giorno. Speriamo l'abbiano capita i nostri giudici di gara.
3: Io non mi devo arrabbiare, mi avete fatto veramente perticare da.
9: Sinceramente questa nuova comicità non fa per me.
2: No,
3: anche vicepresidente, cavoletto nero.
2: Voi dovreste semplicemente dire the winner is.
3: Come si dice? The winner is.
9: Che dialetto è questo? Che dialetto?
0: Chi c'è?
6: Ciao banda.
0: Grande.
6: Sapete perché il mio quaderno di matematica oggi è triste? Perché fa poco sarà pieno di problemi. Ciao a tutti.
0: Ciao, non sappiamo come ti chiami, che scuola farai.
1: Ciao a tutti.
2: Si vergogna perché poi gli tocca dire: ma ho partecipato al challenge quando avevo 8 anni.
0: Vabbè. Però oggi potrà andare a scuola per il primo giorno, raccontarlo a tutti i suoi amici, e loro potranno provare a fare la stessa cosa domani per un altro Tortorella Challenge qui alla banda di R101.
2: Ecco, se volete essere bullizzati andate in classe a dire che avete ascoltato il Tortorella Challenge.
0: E se i bimbi sono stati protagonisti anche del Tortorella Challenge, adesso parleremo anche con i loro genitori e nonni, perché torna il Bim Boom Boomer di Paolo Dini alla banda tra poco.

0: RTR 101. RTR 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. RTR 101, la radio che ti fa stare bene. RTR 101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Ester Oletto. I due Land al voto in Germania. A Berlino la sinistra radicale Linke si attesta sul 25,5%. Nel Mecklenburgo l'estrema destra AfD esplode al 37,7%. Crolla dappertutto la CDU di Merz, che però esclude le dimissioni e promette nuove riforme. Alle elezioni per il rinnovo della Duma di Stato, il partito di Putin, Russia Unita, si avvia verso un'ampia maggioranza di 2/3. Con il 57,8% delle preferenze. Sul paese pioggia di droni ucraini. Trump chiede a Zelensky di fermare i raid contro le raffinerie di Mosca. A New York atteso l'incontro tra il presidente americano Donald Trump e l'omologo francese Macron a margine dell'Assemblea Generale ONU. Il capo della Casa Bianca minaccia: deciderò se e quando far esplodere l'Iran. Si comportino bene. Gli UTI hanno accettato di non combattere con gli Stati Uniti, afferma. È stato un fine settimana denso di appuntamenti politici con molti annunci. Giorgia Meloni promette un tetto di studenti stranieri in classe e stop al burka. A scuola volto scoperto, afferma la Premier. Salvini da Pontida propone un congresso straordinario della Lega Ottobre. A Nova la kermesse del Movimento 5 Stelle incorona Giuseppe Conte e dice no al riarmo. La Danish Line, prima il programma comune, poi la scelta del leader. È indagato per omicidio il 35enne che ha sorpreso i ladri nella sua proprietà a Baldissero d'Alba, Cuneo. Ha fatto fuoco e ne ha ucciso uno. La vittima, un pregiudicato 36enne di origini albanesi, risiedeva a Torino. Calcio: il Milan batte al Meazza Lecce 3-0 e sale da solo al quinto posto in classifica. Vince anche la Juventus contro l'Atalanta per 2-0. Stesso risultato del Frosinone sul Como. 1 pari tra Fiorentina e Napoli. Successo del Parma sul Genoa per 2-1. La Serie A ora si ferma per 3 settimane per dare spazio ai campionati nazionali. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: partiti da qui.
1: Siamo partiti da questa canzoncina che ha vinto lo zecchino nel 76.
2: Ugu.
1: Il bambino dell'età della pietra. E che faceva una gran fatica per portarsi questo zaino con dentro dei libri di pietra, esattamente. E allora, quell'anno, in quel 1976, fino al 1976, la scuola cominciava in un particolare giorno dell'anno. Vi abbiamo chiesto quale, ve le abbiamo fatte facili stamattina. E poi, nel banco da scuola, rimaneva la dotazione retaggio degli anni precedenti con un buco avanti a destra. A cosa serviva quel buco? Sono arrivate tante risposte, prevalentemente, evidentemente giuste. Qualcuna fa anche ridere perché non si capisce se attribuirla al T9. Serviva per il calamaro.
3: Ah sì?
1: Quindi uno si immagina il cartoccio del fritto.
0: I più giovani di noi qua, sì, tipo Giuseppe magari. Milano ha detto per l'ombrello.
1: Esatto, per l'ombrello. Qualcun altro?
0: Io pensavo fosse per le bottigliette.
1: Sì, esatto. No, per la porzione di spaghetti che poi portavi a casa mamma. Così aveva l'esatta dimensione di quello che la far bollire.
0: Porzioni esatte, dici?
1: Dai, sentiamo cosa avete detto voi. Vai. A cosa serviva quel buco? E quando cominciava la scuola?
4: Ciao banda.
1: Ciao.
4: Stefania, classe 1969. Il buco nel banco serviva per mettere la china quando i nostri genitori usavano il pennino e la china per scrivere.
5: Beh, ragazzi, il gugù era per il calamaio, penna e calamaio.
0: Il gugù
5: si metteva l'inchiostro per scrivere. Quindi non si passavano sicuramente i cavi per il computer.
0: No.
5: Roberta da Torino.
1: Ciao Roby.
6: Antonio Bologna, 1967 nascita. Il buco serviva per il calamaio. E il primo giorno di scuola era il primo ottobre. I famosi remigini. E il papà di Chiara ci ha fatto compagnia per tanti anni. Evviva tutti quanti. Ciao.
0: Zecchino d'oro.
1: Esatto, perché era lui a condurre quell'edizione. Enrico Zanardi, il nome del bambino, aveva 4 anni, veniva da Bologna e c'era un bel siparietto prima dell'esibizione del bambino con tuo papà che gli tirava fuori delle cose divertenti.
0: Pensa che questo bimbo, credo che tuttora lo chiamino Gugu.
1: Davvero?
0: Perché era diventato, sì, come tutti i bimbi dello Zecchino d'Oro, poi prendevano il nome delle loro canzoni.
1: Perché si chiamavano Remigini? Primo ottobre, sì, perché il primo ottobre è San Remigio e quindi, iniziando la scuola lì, si chiamavano Remigini, quelli che
3: il
1: ci andavano.
3: Il primo ottobre.
1: Sentiamo altri.
3: Ma facevano ancora tutto settembre a casa.
1: Sì, però finivano prima. Finivano dopo. Avanti.
7: Ciao banda, sono Carlo.
0: Ciao.
7: Che bello il mare a settembre quando si tornava a scuola il primo di ottobre. Era fantastico. Bei tempi.
1: Esatto.
8: Ciao. Poi? Allora, si andava a scuola il primo ottobre. Il 4 già era festa perché era San Francesco, il patrono d'Italia, e già si stava a casa.
1: Quindi si cominciava il primo ottobre, il 4 si stava a casa, ma attenzione. Dal 76 non si cominciava più il primo ottobre, ok? Dal 77 non c'era più la festa del patrono d'Italia.
3: Ecco.
1: Che quest'anno ritorna! Dopo 50 anni, il 4 ottobre, San Francesco, patrono d'Italia, festa nazionale, quindi si ritorna.
9: Meglio così.
0: Che però cade di domenica.
3: No! Ma che notizia dai?
9: Io mi accoppio solo per le feste, comandato. Ero contento che ci avevo un petardo in più.
1: Sentiamo l'ultimo.
10: Io ricordo addirittura i banchi che dove si scriveva, cioè dove si appoggiavi il quaderno, non erano piani ma erano obliqui, poi
0: vero.
10: Si sollevavano, tu conservavi la cartella.
1: Erano obliqui, infatti c'era una scalanatura in alto per fare in modo che le penne non rotolassero. Le appoggiavi là in alto.
0: Spesso l'inchiostro lo metteva il bidello, giusto? Passava il bidello a ririempire l'inchiostro.
9: La scanalatura per le penne, ok, era una riga praticamente di plastica che naturalmente veniva scollata entro la prima settimana.
1: Schiena.
9: È usata come frusta da dare nelle
3: malissimo
9: col groppone grosso nei banchi davanti.
1: Due cose veloci per chiudere.
9: Poi ne dico una anch'io.
1: Il buco era avanti a destra e quindi agevolati erano evidentemente i destrorsi.
0: Certo.
1: Ok, scemo. Perché a quell'epoca a scuola, se eri mancino, era un disastro.
0: Dovevi cambiare mano.
1: Eri obbligato innanzitutto, la scuola imponeva l'utilizzo della mano destra anche se eri mancino. E se avessi avuto il buco con il buco a destra e scrivere mancino vuol dire che passavi con il pennino gocciolante e facevi un disastro.
0: Beh, comunque facevi un disastro secondo me. Infatti c'erano le cartucce per assorbire l'inchiostro.
1: Dove scompare il calamaio, dove scompare il pennino, scompare a metà degli anni, tra la fine degli anni 50 e la metà degli anni 60 quando fanno la loro comparsa le penne a sfera e quindi risolvono il problema, quindi niente più inchiostro,
9: niente più,
1: niente più pennini, niente più carta assorbente, anche quella esatto. veniva, era indispensabile per rimediare
9: i disastri. Nel buco mettevi China Martini in me. Nel tuo caso. E chiudiamo ricordando che per quelli precisini il venerdì 1 ottobre del 76 eravamo un venerdì per l'appunto.
1: Dai, quindi, cioè, questo non lo sapevo.
9: Arrivò che dopo un giorno si stava.
1: Non c'era San Francesco, esatto. ma si stava a casa lo stesso.
9: Esatto.
1: Questo era il boomer, facilissimo, giusto per partire con la nuova stagione e adatto ovviamente alla settimana che stiamo vivendo, quella del rientro a scuola collettivo.
0: E ritorna anche lunedì prossimo qui alla banda il Bim Bum Boomer.

0: non ne hanno bisogno di andare a scuola. Simpatici,
1: dai.
2: Eccoli qua.
0: Ma bentornati.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti quanti. Alzatevi in piedi quando parliamo noi bambini eruditi.
3: Io Anton Giulio, lui Anton Luca.
0: Anton Giulio e Anton Luca. Che ci raccontate com'è andata la vostra estate? Com'è questo inizio scolastico?
1: Allora, noi bambini eruditi rientriamo a scuola e facciamo raccontare agli insegnanti che cosa hanno fatto durante le vacanze.
2: Esatto.
3: Proprio così, i nostri insegnanti sono cresciuti 3-4 centimetri durante le vacanze.
2: Davvero?
3: Sembra ieri quando li abbiamo accolti che erano degli scricioli proprio.
1: Sì, è vero.
3: Per voi insegnanti poi è facile, 3 mesi di vacanza. Noi bambini erudite siamo dovuti poi preparare i compiti e fare le riunioni scolastiche già a luglio.
0: È vero, gli insegnanti quelli non li hanno.
3: No.
1: Paolo Dini, invece di fare le battute, mi dice che cos'è l'iliopsoas?
2: Cos'è?
1: L'iliopsoas.
2: L'ho avuto una volta da piccolo.
3: Io lo so.
2: Poi mi hanno vaccinato.
1: Quando sai che fa male.
4: Quando si tratta di muscoli marci, ecco, mi sono
2: cintura nera. Cos'è?
4: Ma è un muscolo messo in zona addominale, abbastanza interno.
2: Ah, per chi li ha.
4: Per stirarlo, esatto. Per stirarlo devi fare tutto un movimento.
2: E si chiama
4: iliopsoas.
1: Voi usate le penne di sfera e basta che scrivono solo la trap.
0: Penne a sfera e basta.
1: Sì, le penne a sfera e basta.
3: Noi bambini eruditi parliamo di sciatica e diciamo pla quando ci alziamo dal letto già 7 anni.
2: Dai.
0: Siete già anziani inside.
1: Noi bambini eruditi facciamo le selezioni per gli umarel.
3: Sì, noi bambini eruditi lasciamo la lucina accesa ai nostri genitori se hanno paura del buio.
4: A proposito di genitori,
1: Che offenda le nostre mamme, però, di zia.
4: No, volevo sapere di babbo invece. Vostro padre festeggia sempre l'11 novembre, la festa dei cornuti?
3: Cornutezzi, come lei.
1: Noi bambini eruditi, ogni volta che i nostri genitori ci dicono 6-7 aura, li mandiamo a letto senza guardare la partita.
2: Sto rivalutando Erode.
3: E noi bambini eruditi diamo lo smartphone ai nostri genitori solo al compimento dei 65 anni.
1: Davvero?
2: Bene.
1: E noi bambini eruditi sequestriamo il montascale ai nostri nonni se non si mettono i denti una volta svegliati.
2: Senti, Anton Guido e Anton Giulio, avete pronta la nuova legge di bilancio? Siete voi a suggerirla, no?
1: Certo, voi sapete niente. Non sapevo anche le cose banali.
2: No, non
1: siete altro.
3: Basta parlare con sti vecchi. Vabbè. Caparella, ciao.
1: Arrivederci, studiate.
4: Vabbè, salutatemi mamma e chiedeteli se ha risolto col papilloma. Poi.
3: Non si fa così.

0: La banda di R101.
1: Alessandra da Carda e Wiwa! Buona giornata a tutti!
2: Oh banda, come voi stiate canti! E Wiwa!

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la

0: po' alla realtà, soprattutto per tanti studenti. La maggior parte, credo, rientreranno in classe oggi.
1: Sì, qualcuno ha dato una piccola botta nel venerdì, nel sabato,
0: la settimana
1: scorsa. Piccolo anticipo.
0: I primi
1: però.
0: Bolzano.
1: Esatto, ma
0: gli ultimi saranno i pugliesi.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Che stanno ancora festeggiando le nozze di Peppino. Probabilmente da
2: 3 anni.
1: Esatto.
0: Oh, che bello il risveglio del primo giorno di scuola.
1: Allora,
0: in cui di solito si ha veramente voglia di tornarci.
1: Tu prima hai chiesto di citare un'usanza. Io spero di riferirla bene perché vi ho assistito una volta alla festa del Remigino. Ok?
0: Sì.
1: E immaginati questo paese di provincia dove su un anello di poche centinaia di metri, 500-600, si dispongono tutte le classi delle elementari. Mm. Ok? E sezioni. Mm-hmm. Poi gli esordienti, che so, la prima B ha il suo scuolabus giallo dove salgono tutti i primini della prima B.
2: Sì.
1: Fanno insieme a quelli della seconda, della terza, fanno insieme tutti gli altri della prima A, della prima C, eccetera, eccetera. Tante quante sono le sezioni. E passano questo anello dove sui lati sono disposti tutti gli altri che li applaudono.
3: Ah, hai capito? Sputavano.
1: E quando, no, e quando arrivano, e quando lo scuolabus della prima B arriva davanti al punto di raduno di tutte le B, seconda, terza, mm-hmm, quarta, loro riscoppia, sì, l'ovazione e li fanno sentire degli eroi, hai capito? E quindi si entusiasmano.
0: Danzo. Sei convinto di andare in un posto divertentissimo, bellissimo, dove la prima lezione.
3: A Fantasilandia.
1: Questo a Castelleone dove vivo.
2: No.
1: Succedeva questo qualche anno fa, adesso è tanto che non vado più a scuola e neanche mi ricordo.
2: Sono alcuni compagni danno anche mentre passi delle pacche sul sederino . E quello viene chiamato
1: il memoremigino. Ma che scemo che sei. Ed era una cosa che emozionava e faceva sentire protagonisti quelli che accedevano per la prima volta alla scuola dell'obbligo.
0: Oggi protagonisti qui alla banda di R101 saranno gli studenti, tutti quelli che stanno andando a scuola oggi, magari proprio per l'ultimo primo giorno di scuola.
4: L'usanza del primo giorno di scuola in tutta Italia da sempre è far cominciare le scuole, ma non il prescuola, non il post-scuola, non la mensa. E allora, perché non far partire la scuola quando c'è il prescuola, post-scuola e la mensa?
2: Polemica.
4: Punto di domanda.
1: Sì,
4: e noi ci tocca di perdere delle ore di lavoro. Punto di domanda. Ciao banda.
1: Far coincidere la scuola con l'inizio della mensa, sì.
2: Già.
1: Ho capito, in maniera tale che i bimbi se ne stanno là, non c'hai bisogno di.
3: Perché devono riscaldare i cibo, li vuole per finché accendi i fornelli, pulisci.
0: Pensa, non lo sapevo questo dettaglio del.
2: Sì, sì.
1: Da me in prima elementare mancava la grappa col caffè. e io mi ero già lamentato subito.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Io stamattina a mio figlio ho augurato buon ultimo primo giorno di scuola perché fa il quinto superiore.
1: Ehi.
5: È cresciuto il mio piccolino e quindi l'ultimo primo giorno di scuola. Buona giornata
0: quest'anno.
5: A tutti da Letizia.
1: Ciao Letizia.
3: Ma voglio di bimbi cresciuti faccio un saluto insomma alla mia Anna che oggi fa il compleanno e quindi
1: auguri.
3: Auguri.
0: Auguri a scuola il primo giorno.
1: E le regali 9 mesi di studio le regali. Ma scusa.
3: No, è già rientrata giovedì peraltro lei a scuola.
0: Ok,
3: per lei insegna, l'ho mai detto. La bambina prodigio, ha una cattedra di fisica nucleare. Ciao, buon compleanno.
0: Buon compleanno Anna. Le belle usanze della vostra scuola ce le state raccontando al 331 80 90 101. Ancora?
6: Buongiorno banda. Luisa.
0: Ciao.
6: Da Napoli. Noi avevamo una tradizione alle superiori.
0: Mm-hmm.
6: Dal primo anno abbiamo creato un cartello che ci ha accompagnato sulla porta di ogni classe che abbiamo cambiato e in questo cartello c'era scritto: lasciate ogni speranza a voi che entrate, più di 4 e 5 non pigliate. Mm-hmm. Buongiorno a tutti.
2: Bello striscione per Cristiano.
0: Lo striscione visitata.
3: Bello perché se lo sono portati in giro poi,
0: in giro.
3: No? È diventato, faceva parte dell'arredamento della classe. Beh, mia figlia stessa mi diceva che nell'istituto che frequenta vengono raccolti, insomma hanno ovviamente i dati anagrafici, quindi date di nascita, e la scuola il giorno del compleanno stampa un cartello che rende diciamo tra virgolette pubblico un po' questo evento
1: e ti regala un bono da 20 euro da
3: spendere. Vengono anche gli altri insomma a darti le pacche sulla testa oppure magari
0: perché
3: a
0: grazie al cartello poi lo scoprono tutti.
3: Esatto.
0: Però buon compleanno Anna andrà anche bene in altri giorni dell'anno insomma.
3: Sì, sì,
0: se
3: no,
0: lo ricicleranno con i nomi.
3: C'è anche il cognome, insomma, viene fatta questa cosa simpatica.
1: Bello,
3: diciamo.
1: Bello, bello, bello.
0: Continuate a raccontarci le le usanze, quelle belle della vostra scuola, magari proprio legate al primo giorno, e tenete lì il 331 80 90 101, soprattutto

0: folli prima del Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Che bello! È un giochino, fa quello, dove dice, questo è quello.

0: sedersi dietro il banco della giuria per giudicare il Tortorella Challenge.
1: Leggevo ieri, ed è una bella notizia, che negli ultimi 7 anni i tempi delle cause civili in tribunale si sono dimezzati.
2: Che bello, quindi potremmo denunciare Chiara.
1: No, dico, se siamo arrivati a dimezzare i tempi delle cause civili, che erano proverbialmente potremmo, perché non dimezziamo? Lo facciamo solo lunedì e martedì.
2: Io pensavo di querelarla, di vincere in settimana, invece.
1: Fare una causetta più veloce, pensiamoci.
0: Stamattina stiamo anche accompagnando un sacco di bimbi e ragazzi a scuola e chissà, magari passeranno vicino alla, a quella cunetta innamorata. A lui non gli toglie gli occhi di dosso.
3: Maledetta, la terza volta non può ridere mai. Sentiamo i primi disgraziati.
2: Sentiamo cosa avete detto voi, dai.
0: Vai, cominciamo.
4: L'ex della cunetta non si dà pace. È il tornante.
0: L'ex della cunetta è bellissima.
2: Ormai si parla di codice della strada ormai.
0: Che questa considerazione mi sembra giusta.
5: Sì, amici di Tortorella, abbiamo sentito la notizia, ma sicuramente sarà una relazione piena di alti e bassi. Massimo da Roma.
0: Da Massimo!
2: Anche Roma c'è.
1: E si sente.
2: E si sente.
0: Avanti!
6: Ciao banda!
0: Ciao!
6: Sapete perché il mio quaderno di matematica oggi è triste?
0: Perché
6: fa poco sarà pieno di problemi. Ciao a tutti!
3: La prima volta la sentì nel lontano 1974.
0: Però ci sta alla perfezione, magari lui l'ha appena sentita, è nuovissima.
3: Quale chissà. Nuova?
0: Anche con loro.
7: Ciao R101, noi siamo Davide
8: e Chiara.
0: Ciao.
7: E oggi abbiamo un fantasma, uno scheletro qui. Il fantasma dice allo scheletro: vuoi sentire una battuta spiritosa?
8: Sì, non sto più nella pelle.
3: Mamma mia, in due ci sono messi.
0: Certo.
9: Sì, ma quando finisce la battuta?
2: È la finita, e dagli tempo, no? Devono crescere e le perfezionano.
1: La cooperativa del crimine abbiamo sentito.
0: E abbiamo l'ultima coppia. Vai, mamma e bimba.
10: Buongiorno banda. Ciao. Io sono Camilla.
11: E io sono Valeria.
10: E questa è la nostra battuta.
0: Vai.
10: Mamma, ma lo sai che hanno rapinato una banca e hanno arrestato 4 persone?
11: 4 persone?
10: Sì, erano 4 fanti.
11: Buona scuola a tutti.
0: Ciao.
1: Erano 4 fanti.
2: Aiuto.
0: Aiutato a dire bello, e quindi probabilmente non vinceranno loro, perché questa è la sfida, la battuta più brutta del giorno. Speriamo l'abbiano capita i nostri giudici di gara.
3: Io non mi devo arrabbiare, mi avete fatto veramente perticare da.
9: Sinceramente questa nuova comicità non fa per me.
2: No,
3: Anche il vicepresidente, cavoletto nero.
2: Voi dovreste semplicemente dire the winner is.
3: Come si dice? The winner is.
9: Che dialetto è questo? Che dialetto?
0: Chi c'è?
10: Ciao banda.
0: Grande.
10: Sapete perché il mio quaderno di matematica oggi è triste? Perché fa poco, sarà pieno di problemi. Ciao a tutti.
0: Ciao, non sappiamo come ti chiami, che scuola farai.
1: Ciao a tutti.
2: Si vergogna perché poi gli tocca dire: ma ho partecipato al challenge quando avevo 8 anni.
0: Vabbè. Però oggi potrà andare a scuola per il primo giorno, raccontarlo a tutti i suoi amici, e loro potranno provare a fare la stessa cosa domani per un altro Tortorella Challenge qui alla banda di R101.
2: Ecco, se volete essere bullizzati, andate in classe a dire che avete ascoltato il Tortorella Challenge.
0: E se i bimbi sono stati protagonisti anche del Tortorella Challenge, adesso parleremo anche con i loro genitori e nonni, perché torna il Bim Boom Boomer di Paolo Dini alla banda tra

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Esther Roletto. Soddisfazione è stata espressa dal segretario al tesoro americano Scott Bessent al termine della prima giornata di trattative con la Cina a New York, in vista dell'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping. I colloqui sono stati un successo, ha affermato. Pechino e Washington si sono accordate per trovarsi di nuovo per discutere di intelligenza artificiale, scambi commerciali e investimenti. In Russia si è votato per il rinnovo della Duma, in testa il partito di Putin con il 57,84% dei consensi. Alle regionali in Germania l'ultradestra dell'AfD vince anche in Mecklenburg-Pomerania. La sinistra della Linke conquista Berlino, tonfo della CDU, ma il cancelliere Merz non molla e tenta il rilancio, ora le riforme. È stato un weekend denso di appuntamenti politici in Italia con molti annunci, spicca quello della Premier Meloni. Limiti al numero di studenti stranieri in classe, stop al burka. A scuola afferma si va con il volto scoperto. La Dem Elie Schlein replica. Giorgia insegue la remigrazione di Vannacci. Il 35enne che ha sparato ai ladri nella sua proprietà Val di Sero d'Alba a Cuneo, uccidendone uno, potrebbe essere interrogato oggi. È indagato per omicidio. La vittima, 36 anni, di origine albanese, aveva dei precedenti. Il Giappone si prepara all'arrivo di un tifone, cancellando circa 280 voli. Scattate allarmi per possibili precipitazioni da record con l'avvicinarsi della tempesta a Tokyo. Sospesi temporaneamente anche altri trasporti ed eventi. Calcio, la quinta giornata di Serie A si è conclusa con la vittoria casalinga del Milan sul Lecce per 3-0. Successo anche della Juventus sull'Atalanta per 2-0. Stesso risultato del Frosinone che si è imposto sul Como. 1-1 tra Fiorentina-Napoli. Il Parma ha battuto il Genoa per 2-1. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: partiti da qui.
1: Siamo partiti da questa canzoncina che ha vinto lo zecchino nel 76.
2: Ugu.
1: Il bambino dell'età della pietra. E che faceva una gran fatica per portarsi questo zaino con dentro dei libri di pietra, esattamente. E allora, e quell'anno, in quel 1976, fino al 1976 la scuola cominciava in un particolare giorno dell'anno. Vi abbiamo chiesto quale, ve le abbiamo fatte facili stamattina. E poi nel banco da scuola rimaneva la notazione retaggio degli anni precedenti con un buco avanti a destra. A cosa serviva quel buco? Sono arrivate tante risposte, prevalentemente evidentemente giuste. Qualcuna fa anche ridere perché non si capisce se attribuirla al T9. Serviva per il calamaro.
3: Ah sì?
1: Quindi uno si immagina il cartoccio del fritto, il corno del fritto.
0: Beh, più giovani di noi qua, sì, tipo Giuseppe magari. Milano ha detto per l'ombrello.
1: Esatto, per l'ombrello. Qualcun altro?
0: Io pensavo fosse per le bottigliette.
1: No, per la porzione di spaghetti che poi portavi a casa a mamma. Così aveva l'esatta dimensione di quello che la far bollire.
0: Tre porzioni esatte, dici?
1: Dai, sentiamo cosa avete detto voi. Vai. A cosa serviva quel buco? Quando cominciava la scuola?
4: Ciao banda.
1: Ciao.
4: Stefania, classe 1969. Il buco nel banco serviva per mettere la china quando i nostri genitori usavano il pennino e la china per scrivere.
5: Beh, ragazzi, il gugù era per il calamaio, penna e calamaio.
0: Il gugù
5: si metteva l'inchiostro per scrivere. Quindi non si passavano sicuramente i cavi per il computer.
0: No.
5: Roberta da Torino.
1: Ciao Roby.
6: Antonio Bologna, 1967 nascita. Il buco serviva per il calamaio e il primo giorno di scuola era il primo ottobre. I famosi remigini e il papà di Chiara ci ha fatto compagnia per tanti anni. Evviva tutti quanti. Ciao.
0: Zecchino d'oro.
1: Esatto, perché era lui a condurre quell'edizione. Enrico Zanardi, il nome del bambino, aveva 4 anni, veniva da Bologna e c'era un bel siparietto prima dell'esibizione del bambino con tuo papà che gli tirava fuori delle cose divertenti.
0: Pensa che questo bimbo credo che tuttora lo chiamino Gugu.
1: Davvero?
0: Perché era diventato, sì, come tutti i bimbi dello Zecchino d'Oro, poi prendevano il nome delle loro canzoni.
1: Perché si chiamavano Remigini? Primo ottobre, sì, perché il primo ottobre è San Remigio e quindi iniziando la scuola lì si chiamavano Remigini, quelli che
3: il
1: ci andavano.
3: Il primo ottobre,
1: sentiamo altri.
3: Ma facevano ancora tutto settembre a casa.
1: Sì, però finivano prima. Finivano dopo. Avanti.
7: Ciao banda, sono Carlo.
0: Ciao.
7: Che bello il mare a settembre quando si tornava a scuola il primo di ottobre. Era fantastico. Bei tempi.
1: Esatto.
8: Ciao. Poi? Allora, si andava a scuola il primo ottobre. Il 4 già era festa perché era San Francesco, il patrono d'Italia, e già si stava a casa.
1: Quindi si cominciava il primo ottobre, il 4 si stava a casa, ma attenzione. Dal 76 non si cominciava più il primo ottobre, ok? Dal 77 non c'era più la festa del patrono d'Italia.
3: Ecco.
1: Che quest'anno ritorna! Dopo 50 anni, il 4 ottobre, San Francesco, patrono d'Italia, festa nazionale, quindi si ritorna.
9: Meglio così.
0: Che però cade di domenica.
3: Che notizia dai?
9: Io mi accoppio solo per le feste, comandato. Ero contento che ci avevo un petardo in più.
1: Sentiamo l'ultimo.
10: Io ricordo addirittura i banchi, che dove si scriveva, cioè dove si appoggiavi il quaderno, non erano piani ma erano obliqui, poi
0: vero,
10: si sollevavano, tu conservavi la cartella.
1: Erano obliqui, infatti c'era una scalanatura in alto per fare in modo che le penne non rotolassero. Le appoggiavi là in alto.
0: Spesso l'inchiostro lo metteva il bidello, giusto? Passava il bidello a ririempire l'inchiostro.
9: La scanalatura per le penne, ok, era una riga praticamente di plastica che naturalmente veniva scollata entro la prima settimana.
1: Schiena.
9: È usata come frusta da dare nelle
3: malissimo
9: col groppone grosso nei banchi davanti.
1: Due cose veloci per chiudere.
9: Poi ne dico una anch'io.
1: Il buco era avanti a destra e quindi agevolati erano
9: quindi
1: evidentemente
9: era
1: i destrorsi.
0: Certo.
1: Ok, scemo. Perché a quell'epoca a scuola, se eri mancino, era un disastro.
0: Dovevi cambiare mano.
1: Eri obbligato innanzitutto, la scuola imponeva l'utilizzo della mano destra anche se eri mancino. E se avessi avuto il buco con il buco a destra e scrivere mancino vuol dire che passavi con il pennino gocciolante e facevi un disastro.
0: Beh, comunque facevi un disastro secondo me. Infatti c'erano le cartucce per assorbire l'inchiostro.
1: Dove scompare il calamaio, dove scompare il pennino, scompare a metà degli anni, tra la fine degli anni 50 e la metà degli anni 60 quando fanno la loro comparsa le penne a sfera e quindi risolvono il problema, quindi niente più inchiostro,
9: niente più,
1: niente più pennini, niente più carta assorbente, anche quella veniva, era indispensabile per rimediare
9: i disastri. Nel buco mettevi China Martini nel tuo caso. E chiudiamo ricordando che per quelli precisini il venerdì 1 ottobre del 76 era un venerdì per l'appunto.
1: Dai, quindi, cioè, questo non lo sapevo.
9: Arrivò che dopo un giorno si stava.
1: Non c'era San Francesco, esatto. Ma si stava a casa lo stesso.
9: Esatto.
1: Questo era il boomer, facilissimo, giusto per partire con la nuova stagione e adatto ovviamente alla settimana che stiamo vivendo, quella del rientro a scuola collettivo.
0: E ritorna anche lunedì prossimo qui alla banda il Bim Bum Boomer.

0: La banda di R101.
1: Ciao da Marianna
2: e Gabriele
1: da Bergamo
3: e Wiwa.
4: Ciao ragazzi, Milva da Prato
5: e Wiwa.
6: Maria Antonietta da Catania. Ragazzi, siete grandi.

0: ragazzi non hanno bisogno di andare a scuola. Simpatici,
1: dai.
2: Eccoli qua.
0: Ma bentornati.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti quanti. Alzatevi in piedi quando parliamo noi bambini eruditi.
3: Io Anton Giulio, lui Anton Luca.
0: Anton Giulio e Anton Luca. Che ci raccontate com'è andata la vostra estate? Com'è questo inizio scolastico?
1: Allora, noi bambini eruditi rientriamo a scuola e facciamo raccontare agli insegnanti che cosa hanno fatto durante le vacanze.
2: Ah, voi
3: esatto.
2: A loro. Ah.
3: Proprio così, i nostri insegnanti sono cresciuti 3-4 centimetri durante le vacanze.
2: Davvero?
3: Sembra bello. Ieri quando li abbiamo accolti che erano degli scricciolini proprio.
1: Sì, è vero.
3: Per voi insegnanti poi è facile, 3 mesi di vacanza. Noi bambini erudite siamo dovuti poi preparare i compiti e fare le riunioni scolastiche già a luglio.
0: È vero, gli insegnanti quelli non li hanno.
3: No.
1: Paolo Dini invece di fare le battute. Mi dice che cos'è l'iliopsoas?
2: Cos'è?
1: L'iliopsoas.
2: L'ho avuto una volta da piccolo.
0: Io
2: lo so. Poi mi hanno vaccinato.
1: Quando sai che fa male.
4: Quando si tratta di muscoli marci, eccomi, sono cintura nera.
2: Cos'è?
4: È un muscolo messo in zona addominale, abbastanza interno.
2: Ah, per chi li ha.
4: Per stirarlo, esatto. No? Per stirarlo devi fare tutto un movimento.
2: E si chiama
4: iliopsoas.
1: Voi usate le penne di Sfera e Basta che scrivono solo la trap.
0: Le penne a Sfera e Basta.
1: Sì, le penne a Sfera e Basta.
3: Noi bambini eruditi parliamo di sciatica e diciamo pla quando ci alziamo dal letto già 7 anni.
2: Dai.
0: Siete già anziani inside.
1: Noi bambini eruditi facciamo le selezioni per gli umarell.
3: Sì, noi bambini eruditi lasciamo la lucina accesa ai nostri genitori se hanno paura del buio.
4: A proposito di genitori,
1: Mi offendo le altre mamme per oddio.
4: No, volevo sapere di babbo invece. Vostro padre festeggia sempre l'11 novembre, la festa dei cornuti.
3: Cornutezzi come lei.
1: Cioè, che noi bambini eruditi.
3: Sì.
1: Noi bambini eruditi ogni volta che i nostri genitori ci dicono 6-7 e aura li mandiamo a letto senza guardare la partita.
2: Sto rivalutando Erode.
3: E noi bambini eruditi diamo lo smartphone ai nostri genitori solo al compimento dei 65 anni.
1: E noi bambini eruditi sequestriamo il montascale ai nostri nonni se non si mettono i denti una volta svegliati.
2: Senti, Anton Guido e Anton Giulio, avete pronta la nuova legge di bilancio? Siete voi a suggerirla, no?
1: Certo, voi sapete niente. Non sapete anche cose banali?
2: No, non sapete,
1: non siete altro.
3: Basta parlare con sti vecchi. Caparella, ciao.
1: Arrivederci, studiate.
4: Vabbè, salutatemi mamma e chiedeteli se ha risolto col papilloma.
3: Aspetta. Perché? Non si fa così.

0: Oggi si rientra un po' alla realtà, soprattutto per tanti studenti. La maggior parte, credo, rientreranno in classe oggi.
1: Sì, qualcuno ha dato una piccola botta nel venerdì, nel sabato.
0: La settimana scorsa.
1: Un piccolo anticipo,
0: i primi
1: però.
0: Bolzano.
1: Esatto, ma
0: gli ultimi saranno i pugliesi.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Che stanno ancora festeggiando le nozze di Peppino. Probabilmente da
2: 3 anni.
1: Esatto.
0: Oh, che bello il risveglio del primo giorno di scuola.
1: Allora,
0: in cui di solito si ha veramente voglia di tornarci.
1: Tu prima hai chiesto di citare un'usanza. Io spero di riferirla bene perché vi ho assistito una volta alla festa del Remigino. Ok?
0: Sì.
1: E immaginati questo paese di provincia dove su un anello di poche centinaia di metri, 500-600, si dispongono tutte le classi delle elementari, ok? E sezioni. Mm-hmm. Poi, gli esordienti, che so, la prima B ha il suo scuolabus giallo dove salgono tutti i primini della prima B,
2: sì.
1: Fanno insieme a quelli della seconda, della terza, fanno insieme tutti gli altri della prima A, della prima C, eccetera, eccetera, tante quante sono le sezioni. E passano questo anello dove sui lati sono disposti tutti gli altri che li applaudono.
3: Ah, hai capito? Sputavano.
1: E quando,
0: no.
1: E quando arrivano, e quando lo scuolabus della prima B arriva davanti al punto di raduno di tutte le B, seconda, terza, mm-hmm. quarta, loro riscoppia sì. l'ovazione e li fanno sentire degli eroi, hai capito? E quindi si entusiasmano.
0: Danzo. Sei convinto di andare in un posto divertentissimo,
1: esatto.
0: bellissimo. La prima lezione.
3: A Fantasylandia.
1: Questo a Castelleone dove vivo.
2: No.
1: Succedeva questo qualche anno fa, adesso è tanto che non vado più a scuola e neanche mi ricordo.
2: Però alcuni compagni danno anche mentre passi delle pacche sul sederino . E quello viene chiamato
1: il memoremigino. Ma che scemo che sei. Ed era una cosa che emozionava e faceva sentire protagonisti quelli che accedevano per la prima volta alla scuola dell'obbligo.
0: Oggi protagonisti qui alla banda di R101 saranno gli studenti, tutti quelli che stanno andando a scuola oggi, magari proprio per l'ultimo primo giorno di scuola.
4: L'usanza del primo giorno di scuola in tutta Italia da sempre è far cominciare le scuole, ma non il prescuola, non il post-scuola, non la mensa. E allora, perché non far partire la scuola quando c'è il pre-scuola, post-scuola e la mensa?
2: Polemica. Punto
4: di domanda.
1: Polemica.
4: Quindi a noi ci tocca di perdere delle ore di lavoro. Punto di domanda. Ciao banda.
1: Far coincidere la scuola con l'inizio della mensa, sì.
2: Sì, esatto,
1: ho capito, in maniera tale che i bimbi se ne stanno là, non c'hai bisogno di...
3: Perché devono riscaldare i cibo, li ci vuole, per finché accendi i fornelli, pulisci.
0: Pensa, non lo sapevo apparecchi. Questo dettaglio del...
2: Sì, sì.
1: Da me in prima elementare grappa. Mancava la grappa col caffè. e io m'ero già lamentato subito.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Io stamattina a mio figlio ho augurato buon ultimo primo giorno di scuola perché fa il quinto superiore.
1: Ehi.
5: È cresciuto il mio piccolino e quindi l'ultimo primo giorno di scuola. Buona giornata
0: quest'anno.
5: A tutti da Letizia.
1: Ciao Letizia.
3: Ma voglio di bimbi cresciuti, faccio un saluto insomma alla mia Anna che oggi fa il compleanno e quindi
1: auguri.
3: Auguri.
0: Auguri a scuola a il primo giorno.
1: E le regali nove mesi di studio le regali. Ma scusa.
3: No, è già rientrata giovedì peraltro lei a scuola.
0: Ok,
3: per lei insegna, l'ho mai detto. La bambina prodigio, ha una cattedra di fisica nucleare. Ciao, buon compleanno.
0: Buon compleanno Anna, le belle usanze della vostra scuola ce le state raccontando al 331 80 90 101. Ancora?
6: Buongiorno banda. Luisa.
0: Ciao.
6: Da Napoli. Noi avevamo una tradizione alle superiori.
0: Mm-hmm.
6: Dal primo anno abbiamo creato un cartello che ci ha accompagnato sulla porta di ogni classe che abbiamo cambiato e in questo cartello c'era scritto: lasciate ogni speranza a voi che entrate.
2: Mm-hmm.
6: Sulla porta di ogni classe che abbiamo cambiato e in questo cartello c'era scritto: lasciate ogni speranza a voi che entrate.
2: Mm-hmm.
6: Più di 4 e 5 non pigliate. Mm-hmm. Buongiorno a tutti.
2: Bello. Stri-

0: anche gli altri, insomma, a darti le pacche sulla testa, certo, oppure a magari.
1: Perché
0: a
1: grazie al coltello poi lo scoprono tutti.
0: Esatto.
1: Però buon compleanno Anna, andrà anche bene in altri giorni dell'anno, insomma, sì, sì, se no, lo ricicleranno con i nomi.
0: C'è anche il cognome, insomma, viene fatta questa cosa simpatica.
2: Bello,
0: diciamo.
2: Bello, bello, bello.
1: Continuate a raccontarci le usanze, quelle belle della vostra scuola, magari proprio legate al primo giorno, e tenete lì il 331 80 90 101, soprattutto se state andando a scuola oggi.

0: folli prima del Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella! È un giochino pazzello dove dice questo è quello.

0: dietro il banco della giuria per giudicare il Tortorella Challenge.
1: Leggevo ieri, ed è una bella notizia, che negli ultimi 7 anni i tempi delle cause civili in tribunale si sono dimezzati.
2: Che bello, quindi potremmo denunciare Chiara.
1: No, dico, se siamo arrivati a dimezzare i tempi delle cause civili, che erano proverbialmente potremmo, perché non dimezziamo? Lo facciamo solo lunedì e martedì.
2: Io pensavo di querelarla, di vincere in settimana, invece.
1: Fare una causetta più veloce. Pensiamoci.
0: Stamattina stiamo anche accompagnando un sacco di bimbi e ragazzi a scuola. E chissà, magari passeranno vicino alla, a quella cunetta innamorata. A lui non gli toglie gli occhi di dosso.
3: La terza volta non può ridere mai. Sentiamo i primi disgraziati.
2: Sentiamo cosa avete detto voi, dai.
0: Vai, cominciamo.
4: L'ex della cunetta non si dà pace. È il tornante.
0: L'ex della cunetta è bellissima.
2: Ormai si parla di codice della strada ormai.
0: Che questa considerazione mi sembra giusta.
5: Sì, amici di Tortorella, abbiamo sentito la notizia, ma sicuramente sarà una relazione piena di alti e bassi. Massimo da Roma.
0: Ciao Massimo!
2: Anche Roma c'è.
1: E si sente.
2: E si sente.
0: Avanti!
6: Ciao banda.
0: Ciao.
6: Sapete perché il mio quaderno di matematica oggi è triste?
0: Perché
6: fa poco sarà pieno di problemi.
3: Mamma mia.
6: Ciao a tutti.
3: La prima volta la sentì nel lontano 1974.
0: Ma ci sta alla perfezione, magari lui l'ha appena sentita, è nuovissima.
2: Quale
0: chissà
2: nuova?
0: Anche con loro.
7: Ciao R101, noi siamo Davide
8: e Chiara.
0: Ciao.
7: E oggi abbiamo un fantasma, uno scheletro qui. Il fantasma dice allo scheletro: vuoi sentire una battuta spiritosa?
8: Sì, non sto più nella pelle.
3: Mamma mia, in due si sono messi.
0: Certo.
9: Sì, ma quando finisce la battuta?
2: È la finita, dagli tempo, no? Devono crescere e le perfezionano.
1: La cooperativa del crimine abbiamo sentito. Vai.
0: E abbiamo l'ultima coppia, vai, mamma e bimba.
10: Buongiorno banda, io sono Camilla.
11: E io sono Valeria.
10: E questa è la nostra battuta.
0: Vai.
10: Mamma, ma lo sai che hanno rapinato una banca e hanno arrestato 4 persone?
11: 4 persone?
10: Sì, erano 4 fanti.
11: Buona scuola a tutti!
0: Ciao!
1: Erano four fanti!
2: Aiuto!
0: Aiutato a dire bello, e quindi probabilmente non vinceranno loro, perché questa è la sfida, la battuta più brutta del giorno. Speriamo l'abbiano capita i nostri giudici di gara.
3: Ah, io non mi devo arrabbiare! Mi avete fatto veramente perticare da.
9: Sinceramente, questa nuova comicità non fa per me.
2: No,
3: Anche il vicepresidente, cavoletto nero.
2: Voi dovreste semplicemente dire the winner is.
3: Come si dice? The winner is.
9: Che dialetto è questo? Che dialetto?
0: Chi c'è?
10: Ciao banda.
0: Grande.
10: Sapete perché il mio quaderno di matematica oggi è triste? Perché fa poco sarà pieno di problemi. Ciao a tutti.
0: Ciao, non sappiamo come ti chiami, che scuola farai.
1: Ciao a tutti.
2: Si vergogna perché poi gli tocca dire: ma ho partecipato al challenge quando avevo 8 anni.
0: Vabbè. Però oggi potrà andare a scuola per il primo giorno, raccontarlo a tutti i suoi amici e loro potranno provare a fare la stessa cosa domani per un altro Tortorella Challenge qui alla banda di R101.
2: Ecco, se volete essere bullizzati andate in classe a dire che avete ascoltato il Tortorella Challenge.
0: E se i bimbi sono stati protagonisti anche del Tortorella Challenge, adesso parleremo anche con i loro genitori e nonni, perché torna il Bim Boom Boomer di Paolo Dini alla banda tra poco.

0: la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Esteroletto. L'esito del voto in due lande tedesche consegna una Germania che cambia. A Berlino la sinistra radicale Linke si attesta al 25,7%, mentre nel Mecklenburgo l'estrema destra AfD esplode al 37,7%. Crolla dappertutto la CDU di Merz, che ammette disastro ma esclude le dimissioni e promette nuove riforme. Alle elezioni per il rinnovo della Duma di Stato, il partito di Putin, Russia Unita, si avvia verso un'ampia maggioranza di 2/3 con il 57,8% delle preferenze. Affluenza record al 56,6%. Sul paese pioggia di droni ucraini. I colloqui a New York tra delegazioni statunitensi e cinesi hanno avuto successo, a dirlo il segretario al tesoro americano Scott Bessent al termine della prima giornata di trattative. Prevista una nuova tornata con al centro intelligenza artificiale, scambi commerciali e investimenti. Dal palco di Phoenix, l'evento organizzato dalla giovanile di Fratelli d'Italia a Roma, Giorgia Meloni anticipa che sta per arrivare in Consiglio dei Ministri un provvedimento che introduce per legge il numero massimo di studenti stranieri per classe, dove sarà vietato il burka, perché spiega la Premier, a scuola si va a viso aperto. È morto a soli 27 anni il figlio della top model Cindy Crawford Presley. Il giovane, che ha seguito le orme della madre, si è spento in un centro di riabilitazione a Los Angeles. Sui social aveva confessato la sua dipendenza da farmaci e di soffrire di depressione. La causa del decesso non è stata specificata. La famiglia chiede riservatezza. Calcio, la quinta giornata di Serie A si è conclusa con la vittoria casalinga del Milan sul Lecce per 3-0. Successo anche della Juventus sull'Atalanta per 2-0. Stesso risultato del Frosinone, che si è imposto sul Como 1 pari tra Fiorentina e Napoli. Il Parma batte il Genoa 2-1. Europei maschili di pallavolo, a Torino l'Italia sconfigge la Danimarca e si qualifica ai quarti, dove mercoledì troverà la Finlandia. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: partiti da qui.
1: Siamo partiti da questa canzoncina che ha vinto lo zecchino nel 76.
2: Ugu.
1: Il bambino dell'età della pietra. E che faceva una gran fatica per portarsi questo zaino con dentro dei libri di pietra, esattamente. E allora, e quell'anno, in quel 1976, fino al 1976, la scuola cominciava in un particolare giorno dell'anno. Vi abbiamo chiesto quale, ve le abbiamo fatte facili stamattina. E poi, nel banco da scuola, rimaneva la dotazione retaggio degli anni precedenti con un buco avanti a destra. A cosa serviva quel buco? Sono arrivate tante risposte, prevalentemente evidentemente giuste. Qualcuna fa anche ridere perché non si capisce se attribuirla al T9. Serviva per il calamaro.
3: Ah sì?
1: Quindi uno si immagina il cartoccio del fritto, il corno del fritto.
0: I più giovani di noi qua, sì, tipo Giuseppe magari. Milano ha detto per l'ombrello.
1: Esatto, per l'ombrello. Qualcun altro?
0: Io pensavo fosse per le bottigliette.
1: Sì, esatto. No, per la porzione di spaghetti che poi portavi a casa a mamma. Così aveva l'esatta dimensione di quello.
0: Erano
1: che la far bollire.
0: Tre porzioni esatte, dici?
1: Dai, sentiamo cosa avete detto voi. Vai. A cosa serviva quel buco? E quando cominciava la scuola?
4: Ciao banda.
1: Ciao.
4: Stefania, classe 1969. Il buco nel banco serviva per mettere la china quando i nostri genitori usavano il pennino e la china per scrivere.
5: Beh, ragazzi, il gugù era per il calamaio, penna e calamaio.
0: Il gugù
5: si metteva l'inchiostro per scrivere. Quindi non si passavano sicuramente i cavi per il computer.
0: No.
5: Roberta da Torino.
1: Ciao Roby.
6: Antonio Bologna, 1967 nascita. Il buco serviva per il calamaio e il primo giorno di scuola era il primo ottobre. I famosi remigini e il papà di Chiara ci ha fatto compagnia per tanti anni. Evviva tutti quanti. Ciao.
0: Zecchino d'oro.
1: Esatto, perché era lui a condurre quell'edizione. Enrico Zanardi, il nome del bambino, aveva 4 anni, veniva da Bologna e c'era un bel siparietto prima dell'esibizione del bambino con tuo papà che gli tirava fuori delle cose divertenti.
0: Pensa che questo bimbo credo che tuttora lo chiamino Gugu.
1: Davvero?
0: Perché era diventato, sì, come tutti i bimbi dello Zecchino d'Oro, poi prendevano il nome delle loro canzoni.
1: Perché si chiamavano Remigini? Primo ottobre, sì, perché il primo ottobre è San Remigio e quindi iniziando la scuola lì si chiamavano Remigini, quelli che
3: il
1: ci andavano.
3: Il primo ottobre.
1: Sentiamo altri.
3: Ma facevano ancora tutto settembre a casa.
1: Sì, però finivano prima. Finivano dopo. Avanti.
7: Ciao banda, sono Carlo.
0: Ciao.
7: Che bello il mare a settembre quando si tornava a scuola il primo di ottobre. Era fantastico. Bei tempi.
1: Esatto.
8: Ciao. Allora, si andava a scuola il primo ottobre. Il 4 già era festa perché era San Francesco, il patrono d'Italia, e già si stava a casa.
1: Quindi si cominciava il primo ottobre, il 4 si stava a casa, ma attenzione. Dal 76 non si cominciava più il primo ottobre, ok? Dal 77 non c'era più la festa del patrono d'Italia.
3: Ecco.
1: Che quest'anno ritorna! Dopo 50 anni, il 4 ottobre, San Francesco, patrono d'Italia, festa nazionale, quindi si ritorna.
9: Meglio così.
0: Che però cade di domenica.
3: Ma che notizia
9: dai? Io mi accoppio solo per le feste, comandate. Ero contento che c'avevo un petardo in più.
1: Sentiamo l'ultimo.
10: Io ricordo addirittura i banchi, che dove si scriveva, cioè dove si appoggiavi il quaderno, non erano piani ma erano obliqui. Poi
0: vero.
10: Si sollevavano,
1: certo,
10: dove tu conservavi la cartella.
1: Erano obliqui, infatti c'era una scalanatura in alto per fare in modo che le penne non rotolassero. Le appoggiavi là in alto.
0: Spesso l'inchiostro lo metteva il bidello, giusto? Passava il bidello a riempire l'inchiostro.
9: La scanalatura per le penne,
1: sì,
9: ok, era una riga praticamente, sì, di plastica che naturalmente veniva scollata
1: sulla schiena.
9: È usata come frusta da dare nelle
3: malissimo,
9: con il groppone grosso nei banchi davanti.
1: Due cose veloci per chiudere.
9: Poi ne dico una anch'io.
1: Il buco era avanti a destra e quindi agevolati erano evidentemente i destrorsi.
0: Certo.
1: Ok, scemo. Perché a quell'epoca a scuola, se eri mancino, era un disastro.
0: Dovevi cambiare mano.
1: Eri obbligato innanzitutto, la scuola imponeva l'utilizzo della mano destra anche se eri mancino. E se avessi avuto il buco a destra e scrivere mancino vuol dire che passavi con il pennino gocciolante e facevi un disastro.
0: Beh, comunque facevi un disastro secondo me. Infatti c'erano le cartucce per assorbire l'inchiostro.
1: Dove scompare il calamaio, dove scompare il pennino, scompare a metà degli anni, tra la fine degli anni 50 e la metà degli anni 60 quando fanno la loro comparsa le penne a sfera e quindi risolvono il problema, quindi niente più inchiostro,
9: niente più,
1: niente più pennini, niente più carta assorbente, anche quella esatto. Veniva, era indispensabile per rimediare
9: i disastri. Nel buco mettevi China Martini nel nel tuo caso. E chiudiamo ricordando che per quelli precisini il venerdì 1 ottobre del 76 era un venerdì per l'appunto.
1: Dai,
9: quindi,
1: cioè, questo non lo sapevo.
9: Arrivò che dopo un giorno si stava.
1: Non c'era San Francesco, esatto. Ma si stava a casa lo stesso.
9: Esatto.
1: Questo era il boomer facilissimo, giusto per partire con la nuova stagione e adatto ovviamente alla settimana che stiamo vivendo, quella del rientro a scuola collettivo.
0: E ritorna anche lunedì prossimo qui alla banda il Bim Bum Boomer.

0: quasi non ne hanno bisogno di andare a scuola.
1: Simpatici, dai.
2: Eccoli qua.
0: Ma bentornati.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti quanti. Lasciatevi in piedi quando parliamo noi bambini eruditi.
3: Io Anton Giulio, lui Anton Luca.
0: Anton Giulio e Anton Luca. Che ci raccontate com'è andata la vostra estate? Com'è questo inizio scolastico?
1: Allora, noi bambini eruditi rientriamo a scuola e facciamo raccontare agli insegnanti che cosa hanno fatto durante le vacanze.
2: Ah, voi
3: esatto.
2: A loro. Ah.
3: Proprio così, i nostri insegnanti sono cresciuti 3-4 centimetri durante le vacanze.
2: Davvero?
3: Sembra ieri quando li abbiamo accolti che erano degli scricioli proprio.
1: Sì, è vero.
3: Per voi insegnanti poi è facile, 3 mesi di vacanza. Noi bambini erudite siamo dovuti poi preparare i compiti e fare le riunioni scolastiche già a luglio.
0: È vero, gli insegnanti quelli non li hanno.
3: No.
1: Paolo Dini, invece di fare le battute, mi dice che cos'è l'Iliopsos?
2: Cos'è?
1: L'Iliopsos.
2: L'ho avuto una volta da piccolo.
3: Io
2: lo so. Poi mi hanno vaccinato.
1: Quando sai che fa male.
4: Quando si tratta di muscoli marci, eccomi, sono cintura nera.
2: Cos'è?
4: Ma è un muscolo messo in zona addominale, abbastanza interno.
2: Ah, per chi li ha.
4: Per stirarlo, esatto. Per stirarlo devi fare tutto un movimento.
2: E si chiama Iliopsos.
1: Iliopsos. Voi usate le penne di Sfera e Basta che scrivono solo la trap.
0: Penne a Sfera e Basta.
1: Sì, le penne a Sfera e Basta.
3: Noi bambini eruditi parliamo di sciatica e diciamo pla quando ci alziamo dal letto già 7 anni.
2: Dai.
0: Siete già anziani inside.
1: Noi bambini eruditi facciamo le selezioni per gli umarell.
3: Sì, noi bambini eruditi lasciamo la lucina accesa ai nostri genitori se hanno paura del buio.
4: A proposito di genitori,
1: Che offenda le nostre mamme, però di zia.
4: No, volevo sapere di babbo invece. Vostro padre festeggia sempre l'11 novembre, la festa dei cornuti?
3: I cornutezzi, come lei.
1: Sai che noi bambini eruditi.
0: Sì.
1: Noi bambini eruditi, ogni volta che i nostri genitori ci dicono 6-7 e aua, li mandiamo a letto senza guardare la partita.
2: Sto rivalutando Erode.
3: E noi bambini eruditi diamo lo smartphone ai nostri genitori solo al compimento dei 65 anni.
1: Vero.
2: Bene.
1: E noi bambini eruditi sequestriamo il Montascale ai nostri nonni se non si mettono i denti una volta svegliati.
2: Senti, Anton Guido e Anton Giulio, avete pronta la nuova legge di bilancio? Siete voi a suggerirla, no?
1: Certo, voi sapete niente. Non sapete anche le cose banali?
2: No, non
1: sapete che non siete altro.
3: Basta parlare con questi vecchi, Topparella, ciao.
1: Arrivederci, studiate.
4: Vabbè, salutatemi mamma e chiedeteli se ha risolto col papilloma.
3: Non si fa così.

0: un po' la realtà, soprattutto per tanti studenti. La maggior parte, credo, rientreranno in classe oggi.
1: Sì, qualcuno ha dato una piccola botta nel venerdì, nel sabato.
0: La settimana scorsa.
1: Un piccolo anticipo.
0: I primi
1: però.
0: Bolzano.
1: Esatto, ma.
0: Gli ultimi saranno i pugliesi.
1: Ah, sì?
0: Sì.
1: Che stanno ancora festeggiando le nozze di Peppino. Probabilmente.
2: Tre anni fa.
1: Esatto.
0: Oh, che bello il risveglio del primo giorno di scuola. Allora, quello in cui di solito si ha veramente voglia di tornarci.
1: Tu prima hai chiesto di citare un'usanza. Io spero di riferirla bene perché vi ho assistito una volta alla festa del Remigino. Ok?
0: Sì.
1: E immaginati questo paese di provincia dove. Su un anello di poche centinaia di metri, 500-600, si dispongono tutte le classi delle elementari. Mm. Ok? E sezioni. Mm-hmm. Poi, gli esordienti, che so, la prima B ha il suo scuolabus giallo dove salgono tutti i primini della prima B.
2: Sì.
1: Fanno insieme a quelli della seconda, della terza, fanno insieme tutti gli altri della prima A, della prima C, eccetera, eccetera. Tante quante sono le sezioni. E passano questo anello dove sui lati sono disposti tutti gli altri che li applaudono.
3: Ah, hai capito? Sputavano.
1: E quando, no. E quando arrivano e quando lo scuolabus della prima B arriva davanti al punto di raduno di tutte le B, seconda, terza, mm-hmm. quarta, loro scoppia sì. l'ovazione e li fanno sentire degli eroi, hai capito? E quindi si entusiasmano.
0: Danzo. Sei convinto di andare in un posto divertentissimo, bellissimo, dove la prima lezione.
3: A Fantasilandia.
1: No, questo a Castelleone dove vivo. Succedeva questo qualche anno fa, adesso è tanto che non vado più a scuola e neanche mi ricordo.
2: Però alcuni compagni danno anche mentre passi delle pacche sul sederino . E quello viene chiamato
1: il memoremigino. Ma che scemo che sei. Ed era una cosa che emozionava e faceva sentire protagonisti quelli che accedevano per la prima volta alla scuola dell'obbligo.
0: Oggi protagonisti qui alla banda di R101 saranno gli studenti, tutti quelli che stanno andando a scuola oggi, magari proprio per l'ultimo primo giorno di scuola.
4: L'usanza del primo giorno di scuola in tutta Italia da sempre è far cominciare le scuole, ma non il prescuola, non il postscuola, non la mensa. E allora, perché non far partire la scuola quando c'è il prescuola, postscuola e la mensa?
2: Polemica.
4: Punto di domanda.
1: Bellissima.
4: E a noi ci tocca di perdere delle ore di lavoro. Punto di domanda. Ciao banda.
1: Far coincidere la scuola con l'inizio della mensa,
2: sì.
1: Ho capito, in maniera tale che i bimbi se ne stanno là, non c'hai bisogno di.
3: Perché deve riscaldare i cibo, li vuole. Finché accendi i fornelli, pulisci.
0: Pensa, non lo sapevo questo dettaglio del.
2: Sì.
1: Da me in prima elementare mancava la grappa col caffè. e io mi ero già lamentato subito.
5: Buongiorno banda.
0: Ciao.
5: Io stamattina a mio figlio ho augurato buon ultimo primo giorno di scuola perché fa il quinto superiore.
1: Ehi.
5: È cresciuto il mio piccolino e quindi l'ultimo primo giorno di scuola. Buona giornata a tutti da Letizia.
1: Ciao Letizia.
3: Di bimbi cresciuti faccio un saluto insomma alla mia Anna che oggi fa il compleanno e quindi
1: auguri.
0: Auguri a scuola il primo giorno.
1: E le regali nove mesi di studio le regali. Ma scusa.
3: No, è già rientrata giovedì peraltro lei a scuola.
0: Ok,
3: per lei insegna, l'ho mai detto. La bambina prodigio, ha una cattedra di fisica nucleare. Ciao, buon compleanno.
0: Buon compleanno Anna, le belle usanze della vostra scuola ce le state raccontando al 331 80 90 101. Ancora?
6: Buongiorno banda. Luisa. Ciao. Da Napoli. Noi avevamo una tradizione alle superiori. Dal primo anno abbiamo creato un cartello che ci ha accompagnato sulla porta di ogni classe che abbiamo cambiato e in questo cartello c'era scritto: lasciate ogni speranza a voi che entrate, più di 4 e 5 non pigliate. Buongiorno a tutti.
2: Bello striscione per Cristiano.
3: Bello perché se lo sono portati in giro poi,
0: in giro.
3: No? Faceva parte dell'arredamento della classe. Mia figlia stessa mi diceva che nell'istituto che frequenta vengono raccolti, insomma hanno ovviamente i dati anagrafici, quindi date di nascita, e la scuola il giorno del compleanno stampa un cartello che rende diciamo tra virgolette pubblico un po' questo evento
1: e ti regala un buono da 20 euro da spendere.
3: Vengono anche gli altri insomma a darti le pacche sulla testa oppure magari
0: perché
3: a
0: grazie al cartello poi lo scoprono tutti.
3: Esatto.
0: Però buon compleanno Anna andrà anche bene in altri giorni dell'anno insomma lo ricicleranno con i nomi.
3: C'è anche il cognome, insomma, viene fatta questa cosa simpatica.
1: Bello, diciamo. Bello.
0: Continuate a raccontarci le usanze, quelle belle della vostra scuola, magari proprio legate al primo giorno, e tenete lì il 331 80 90 101, soprattutto se state andando a scuola oggi. Tra

0: cose folli prima del Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella! È un giochino, Marcello, dove dice questo è quello e...

0: portati dietro il banco della giuria per giudicare il Tortorella Challenge. Oh,
1: leggevo ieri, ed è una bella notizia, che negli ultimi 7 anni i tempi delle cause civili in tribunale si sono dimezzati.
2: Che bello, quindi potremmo denunciare Chiara.
1: No, dico, se siamo arrivati a dimezzare i tempi delle cause civili, che erano proverbialmente potremmo, non dimezziamo, lo facciamo solo lunedì e martedì.
2: Io pensavo di querelarla e di vincere in settimana, invece
1: fare una causetta più veloce, pensiamoci.
0: Beh, stamattina stiamo anche accompagnando un sacco di bimbi e ragazzi a scuola, e chissà, magari passeranno vicino alla, a quella cunetta innamorata. A lui non gli toglie gli occhi di dosso.
3: Pum, l'hai detta, la terza volta non può ridere mai. Sentiamo i primi disgraziati.
2: Sentiamo cosa avete detto voi, dai.
0: Vai, cominciamo.
4: Ma l'ex della cunetta non si dà pace, è il tornante.
0: L'ex della cunetta è bellissima.
2: Ormai si parla di codice della strada ormai.
0: Che questa considerazione mi sembra giusta.
5: Amici di Tortorella, abbiamo sentito la notizia, ma sicuramente sarà una relazione piena di alti e bassi. Massimo da Roma.
0: Da Massimo!
2: Anche Roma c'è.
1: E si sente.
2: E si sente.
0: Avanti!
6: Ciao banda.
0: Ciao.
6: Sapete perché il mio quaderno di matematica oggi è triste?
0: Perché
6: fa poco sarà pieno di problemi.
3: Mamma mia.
6: Ciao a tutti.
3: La prima volta la sentì nel lontano 1974.
0: Oggi sta alla perfezione, magari lui l'ha appena sentita, è nuovissima.
3: Quale
0: chissà
3: nuova.
0: Proviamo anche con loro.
7: Ciao R101, noi siamo Davide
8: e Chiara.
0: Ciao.
7: E oggi abbiamo un fantasma, uno scheletro qui. Il fantasma dice allo scheletro: vuoi sentire una battuta spiritosa?
8: Sì, non sto più nella pelle.
3: Mamma mia, in due si sono messi.
0: Certo.
9: Sì, ma quando finisce la battuta?
2: È la finita, e dagli tempo, no? Devono crescere le perfezionano.
1: La cooperativa del crimine abbiamo sentito.
0: E abbiamo l'ultima coppia. Vai, mamma e bimba.
10: Buongiorno banda.
0: Ciao.
10: Io sono Camilla.
11: E io sono Valeria.
10: E questa è la nostra battuta.
0: Vai.
10: Mamma, ma lo sai che hanno rapinato una banca e hanno arrestato 4 persone?
11: 4 persone?
10: Sì, erano 4 fanti.
11: Buona scuola a tutti.
0: Ciao.
2: Erano 4 fanti. Aiuto.
0: Aiutato a dire bello, e quindi probabilmente non vinceranno loro, perché questa è la sfida, la battuta più brutta del giorno. Speriamo l'abbiano capita i nostri giudici di gara.
3: Io non mi devo arrabbiare, mi avete fatto veramente perticare da...
9: Sì, sinceramente questa nuova comicità non fa per me.
2: No,
3: Anche il vicepresidente, cavoleto nero.
2: Voi dovreste semplicemente dire the winner is...
3: Come si dice? The winner is...
9: Che dialetto è questo? Che dialetto?
0: Chi c'è?
6: Ciao banda!
0: Grande!
6: Sapete perché il mio quaderno di matematica oggi è triste? Perché fa poco, sarà pieno di problemi. Ciao a tutti!
0: Ciao! Non sappiamo come ti chiami, che scuola farai oggi!
1: Ciao a tutti!
2: Si vergogna perché poi gli tocca dire: ma ho partecipato al challenge quando avevo 8 anni.
0: Vabbè. Però oggi potrà andare a scuola per il primo giorno, raccontarlo a tutti i suoi amici, e loro potranno provare a fare la stessa cosa domani per un altro Tortorella Challenge qui alla banda di R101.
2: Ecco, se volete essere bullizzati, andate in classe a dire che avete ascoltato il Tortorella Challenge.
0: E se i bimbi sono stati protagonisti anche del Tortorella Challenge, adesso parleremo anche con i loro genitori e nonni, perché torna il Bim Boom Boomer di Paolo Dini alla banda tra poco.

0: Allora, poco fa abbiamo sentito un amichetto che sta per entrare a scuola e come primo giorno hanno l'usanza di vedere un film, no?
1: Sì.
0: Abbiamo sentito. Ecco, allora possiamo dargli delle dritte perché ho trovato tipo un titolo che può ovviamente essere perfetto per la giornata di oggi.
1: Ok.
0: La ripetente fa l'occhietto al preside.
1: Vabbè, ma che cos'è sta roba?
0: Nei
1: dai.
0: Panni del preside c'è un nostro amico che sicuramente riconosceremo. Sentiamo come accoglie i ragazzi.
2: Studenti.
0: Sì.
3: Come all'inizio di ogni anno scolastico è di prammatica che io vi dica qualche cosa. La scuola italiana purtroppo sta andando sempre di più verso il baratro. Stiamo andando proprio a toccare il fondo.
0: Qui
3: da me due sono le cose.
0: Sì.
3: O si riga dritti, o si riga storti. Nel senso che mi spezza la quinta vertebra della spina dorsale. Ah, per chi non mi conosce, mi potete chiamare preside, professore o molto più semplicemente professore dottore cavaliere del lavoro grande ufficiale Rodolfo Calabrone.
0: Ed era un classico proprio.
4: Pernacchione.
0: Per farina
4: con Calabrone.
5: Back to school. Back to school.
0: Buongiorno
5: ragazzi. E allora qua tutti i bambini oggi sono venuti a cantare. Qualcuno,
0: ma che bello,
5: si è perso in mezzo. Un attimo fai la scusami amore,
0: proprio.
5: Stavo soffocando.
2: State facendo le prove per Domenica Ina che riparte il 27 settembre.
5: Sì, Domenica In che riparte il 27 settembre. Qua oggi ospite Kimi Antonelli, detto Kiwi.
4: Kiwi Antonelli.
5: Vieni qua, Kiwi. Ascolta, amore, sei così bravo. Non hai ancora finito la scuola e già vinci in tutto il mondo. Dici, qual è la regola per essere così forti? Ma c'è qualche tragedia che è passata dalla tua vita? Qualche cosa, un fuoristrada? Qualcosa che hai fatto che fa male al pubblico? Grazie amore!
4: Ma allora non hai fatto dire niente.
5: Partiamo!
2: Cioè, ma ieri ha vinto in Madrid.
5: Ma ormai non è più una novità. Ci avete fatto caso che non si parla più di Sinner da quando c'è lui?
0: È vero.
5: E allora? Vattene, no!
4: A chi? Vattene.
5: Ma non puoi allora qua, Cristiano Militello con i pisani tattici nucleari, poi Red Rosbif, poi l'allenatore pianista Massimiliano Allevi, Mario Adinolfi ci parlerà di come si cercano le scorte per i suoi 6 mesi di letargo.
0: Dai,
5: poi zia Cosima interpreta

0: sposerà Federico l'olandese volante.
1: Ma no,
2: film, no, possibile.
0: L'attore Stefano Stronzi, poi Taylor Swift, il comico con l'autotune Martu Fedez. Canteremo con Caterina Travelli e con la cantante con la sopracciglia folte Orietta Bergomi, l'imprenditore che frega le persone sui social Vanna Mark Zuckerberg, e il pallone d'oro drag queen Michelle Platinette, tutti qua.
3: Ma che ospiti sono?
2: Non vediamo l'ora,
3: il
2: Mara.
3: Pallone d'oro drag queen Michelle Platinette.

0: Oggi torno a scuola.
1: Torno a scuola, RG1, dammi il regalo.
2: Torno a scuola, RG1.
3: RG1, dammi il regalo.
4: Scuola, RG1,
5: torna a scuola.
1: RG101, oggi torno a scuola, dammi il regalo.
0: Secondo me c'era qualche infiltrato.
2: Sì. Ora va bene che per tornare a scuola c'è sempre tempo nella vita. Però ho sentito due voci. Un po' così. Chi è? Ah, la campanella per Bacco.
0: Dammi il regalo!
6: Dammi il regalo! R101. Dammi il regalo.
0: Tranquilli bimbi e ragazzi che state tornando a scuola, ci saranno altre occasioni questa settimana, se non doveste essere stati voi i più veloci per vincere tutto lo special pack dei gadget di R101 con il torno a scuola R101 dammi il regalo. Oggi il più veloce è stato lui.
1: Torno a scuola.

0: c'è il per favore, vuol dire che in famiglia certo, hanno sì, lavorato bene sì, i genitori.
1: Ma sembrava lo stesso che cantava la canzoncina.
0: La stessa voce dice.
2: È la voce di Pietro in macchina con mamma Sara. Ciao Pietro.
0: Buongiorno.
3: Ciao.
4: Ciao. Vai, che festeggia la mamma, senti.
2: Evviva, evviva. Tutto lo special pack ve lo siete accaparrato in questo primo giorno di scuola. Di dove siete? Dove state andando a scuola?
3: Siamo in macchina e siamo davanti alla scuola.
2: Ah, stai per entrare quindi? Dove? Dove? In che città? Sì. Come si chiama la scuola?
3: Legnano.
0: A Legnano.
1: Legnano, bene, bene.
2: La scuola com'è? Il nome della
4: brutta.
2: Scuola, Pietro?
4: La scuola è brutta. Ha detto brutta.
1: La scuola è brutta. Scuola,
3: come diciamo si chiama? Che è molto felice oggi di riprendere scuola.
2: Ha le idee chiare.
0: Sei la sua speaker, il suo portavoce. Senti, che classe fai, Pietro, quest'anno?
3: Devo fare la quarta B.
0: La quarta B, bene, perfetto.
1: La quarta B, va bene, salutaci quelli della terza C, che saranno invecchiati. Volevi?
3: Noi abbiamo solo A e B.
0: Certo.
1: Allora li avete salutati da un pezzo a sezione C. Caro Pietro, allora, ma avrai un motivo di felicità nel tornare a vedere qualche tuo amico, vedere la maestra o il maestro, non so, qualcuno, insomma, cioè, trovaci, salutiamoci con un punto positivo, con una cosa che ti piace del tornare a scuola.
3: Del tornare a scuola, che c'è back to school.
1: È iniziato oggi.
2: Vabbè, il tuo gadget.
1: Vabbè, comunque mi sembra un ottimo motivo anche. Cosa diplomaticamente, Pietro.
0: Vabbè, dai, la domanda più banale del mondo: qual è la materia che ti piace di più?
4: Dai.
3: La ricreazione.
4: Lo sapevo.
2: Ma sei uno di noi, Pietro.
1: Vabbè, ma chi è? Lucignolo? Ma con chi stiamo parlando?
2: I compiti delle vacanze li hai fatti tutti, però. Quando è che li hai finiti?
1: Bravo, almeno con gli avverbi vai bene. Fortunatamente sì. Bravo Pietro, ci stai simpatico. Allora, buona scuola a te, buon lavoro a mamma Sara. Un saluto a tutti gli amici legnanesi.
2: Come sono andati?
1: Che andiamo sempre a vedere in teatro, certo. Tra l'altro.
2: Come sono andati questi tre mesi e mezzo di vacanza che ti sei fatto, Pietro?
3: Sono stati belli. Sì, sono stati belli.
2: Belli. La scuola è brutta, ma comunque noi vi accompagniamo a scuola per tutta la settimana con il back to school. Pietro, ti arriveranno i nostri gadget. Tutte le mattine continua a ascoltare la banda.
3: Va bene.
0: Ciao,
1: Pietro. Ciao.

0: partiti da qui.
1: Siamo partiti da questa canzoncina che ha vinto lo zecchino nel 76. Ugu. Il bambino dell'età della pietra. E che faceva una gran fatica per portarsi questo zaino con dentro dei libri di pietra, esattamente. E allora, e quell'anno, in quel 1976, fino al 1976, la scuola cominciava in un particolare giorno dell'anno. Vi abbiamo chiesto quale, ve le abbiamo fatte facili stamattina. E poi, nel banco da scuola, rimaneva la dotazione retaggio degli anni precedenti con un buco avanti a destra. A cosa serviva quel buco? Sono arrivate tante risposte, prevalentemente evidentemente giuste. Qualcuna fa anche ridere perché non si capisce se attribuirla al T9. Serviva per il calamaro.
2: Ah sì?
1: Quindi uno si immagina il cartoccio del fritto. Il
0: cordo del fritto. I più giovani di noi qua, sì, tipo Giuseppe magari. Milano ha detto per l'ombrello.
1: Esatto, per l'ombrello. Qualcun
0: io
1: altro?
0: Io pensavo fosse per le bottigliette.
1: Sì, esatto. No, per la porzione di spaghetti che poi portavi a casa a mamma. Così aveva l'esatta dimensione di quello.
0: Erano
1: che da far bollire.
0: Le porzioni esatte, dici?
1: Dai, sentiamo cosa avete detto voi. Vai. A cosa serviva quel buco? E quando cominciava la scuola?
3: Ciao banda.
1: Ciao.
3: Stefania, classe 1969.
0: Allora.
3: Il buco nel banco serviva per mettere la china quando i nostri genitori usavano il pennino e la china per scrivere.
4: Beh, ragazzi, il gugù era per il calamaio, penna e calamaio.
0: Il gugù
4: si metteva l'inchiostro per scrivere. Quindi non si passavano sicuramente i cavi per il computer.
0: No.
4: Roberta da Torino.
1: Ciao Roby.
5: Antonio Bologna, 1967 nascita. Il buco serviva per il calamaio e il primo giorno di scuola era il primo ottobre. I famosi remigini e il papà di Chiara ci ha fatto compagnia per tanti anni. Evviva tutti quanti. Ciao.
0: Zecchino d'oro.
1: Esatto, perché era lui a condurre quell'edizione. Enrico Zanardi, il nome del bambino, aveva 4 anni, veniva da Bologna e c'era un bel siparietto prima dell'esibizione del bambino con tuo papà che gli tirava fuori delle cose divertenti.
0: Pensa che questo bimbo credo che tuttora lo chiamino Gugu.
1: Davvero?
0: Perché era diventato, sì, come tutti i bimbi dello Zecchino d'Oro, poi prendevano il nome delle loro canzoni.
1: Perché si chiamavano Remigini? Primo ottobre, sì, perché il primo ottobre è San Remigio e quindi iniziando la scuola lì si chiamavano Remigini quelli che
2: il
1: ci andavano.
2: Il primo ottobre.
1: Sentiamo altri.
2: Ma facevano ancora tutto settembre a casa.
1: Sì, ma però finivano prima. Finivano dopo. Avanti.
6: Ciao banda, sono Carlo.
0: Ciao.
6: Che bello il mare a settembre quando si tornava a scuola il primo di ottobre. Era fantastico. Bei tempi.
1: Esatto.
7: Ciao. Poi? Allora, si andava a scuola il primo ottobre. Il 4 già era festa perché era San Francesco, il patrono d'Italia, e già si stava a casa.
1: Quindi si cominciava il primo ottobre, il 4 si stava a casa, ma attenzione. Dal 76 non si cominciava più il primo ottobre, ok? Dal 77 non c'era più la festa del patrono d'Italia. Che quest'anno ritorna! Dopo 50 anni, il 4 ottobre, San Francesco, patrono d'Italia, festa nazionale, quindi si ritorna.
8: Meglio così.
0: Che però cade di domenica.
1: No!
2: Ma che notizia dai!
8: Io mi accoppio solo per le feste, comandato. Ero contento che ci avevo un petardo in più.
1: Cerchiamo l'ultimo.
9: Io ricordo addirittura i banchi, che dove si scriveva, cioè dove si appoggiavi il quaderno, non erano piani ma erano obliqui. Poi si sollevavano,
0: certo.
9: Tu conservavi la cartella.
1: Erano obliqui, infatti c'era una scalanatura in alto per fare in modo che le penne non rotolassero. Le appoggiavi là in alto.
0: Il calamaio spesso l'inchiostro lo metteva il bidello, giusto? Passava il bidello a ririempire l'inchiostro.
8: La scanalatura per le penne,
1: sì.
8: Ok, era una riga praticamente di plastica che naturalmente veniva scollata
1: e usata da dare sulla schiena.
8: È usata come frusta da dare nelle
2: malissimo.
8: Col groppone grosso nei banchi davanti.
1: Due cose veloci per chiudere.
8: Poi ne dico una anch'io.
1: Il buco era avanti a destra e quindi agevolati erano evidentemente
8: era
1: i destrorsi. Ok,
2: scemo.
1: Perché a quell'epoca a scuola, se eri mancino, era un disastro.
0: Dovevi cambiare mano.
1: Eri obbligato innanzitutto, la scuola imponeva l'utilizzo della mano destra anche se eri mancino. Mm-hmm. E se avessi avuto il buco con il buco a destra e scrivere mancino vuol dire che passavi con il pennino gocciolante e facevi un disastro.
0: Beh,
1: ovviamente.
0: Comunque facevi un disastro secondo me. Infatti c'erano le cartucce per assorbire l'inchiostro.
1: Dove scompare il calamaio, dove scompare il pennino, scompare a metà degli anni, tra la fine degli anni 50 e la metà degli anni 60 quando fanno la loro comparsa le penne a sfera e quindi risolvono il problema, quindi niente più inchiostro,
8: niente più,
1: niente più pennini, niente più carta assorbente, anche quella veniva, era indispensabile per rimediare
8: i disastri. Nel buco mettevi China Martini nel tuo caso. E chiudiamo ricordando che per quelli precisini il venerdì 1 ottobre del 76 era un venerdì per l'appunto.
1: Dai, quindi, cioè, questo non lo sapevo.
8: Arrivò che dopo un giorno si stava.
1: Non c'era San Francesco, esatto. Ma si stava a casa lo stesso.
8: Esatto.
1: Questo era il boomer facilissimo, giusto per partire con la nuova stagione e adatto ovviamente alla settimana che stiamo vivendo, quella del rientro a scuola collettivo.
0: E ritorna anche lunedì prossimo qui alla banda il Bim Bum Boomer.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. La stretta di Meloni, tetto al numero di stranieri in classe. Gli italiani non possono sentirsi minoranza, ha detto ieri la Premier annunciando la misura. Dubbi dei presidi per una difficile applicazione. La norma arriverà nei prossimi giorni in Consiglio dei Ministri insieme allo stop al burka a scuola. In Germania AfD non ferma la sua corsa. Dopo la Sassonia conquista anche il Mecklenburgo-Pomerania. Debacle della CDU di Merz, che per la prima volta resta fuori dal parlamentino. Il cancelliere ammette il disastro ma non molla. A Berlino vince la sinistra radicale Linke con la passionaria Elif Eralp. Trump ha bloccato all'ultimo momento un attacco agli Houthi. La ricostruzione del New York Times, secondo cui il presidente americano aveva deciso di ascoltare le richieste del principe saudita Bin Salman di colpire i ribelli yemeniti per poi cambiare idea. Le bombe erano già state caricate sugli aerei. Il Giappone si prepara all'arrivo del tifone Dujuan, che si sta dirigendo verso la costa pacifica del paese. Previste raffiche di vento fino a 198 km orari e forti precipitazioni soprattutto nelle aree orientali e centrali. Centinaia di voli cancellati a Tokyo, stop alle ferrovie e agli eventi. Lutto a Hollywood, è morto a 27 anni Presley Gerber, figlio di Cindy Crawford. Ancora ignote le cause del decesso. Una carriera da modello, si trovava in una struttura di riabilitazione. Nel 2019 era stato arrestato per guida in stato di ebbrezza e in passato aveva parlato della dipendenza dalle droghe. Calcio, quinta giornata di Serie A. Torna a vincere il Milan 3-0 al Lecce. Bene anche la Juventus, vincente 2-0 sull'Atalanta. Crolla invece il Como in casa del Frosinone. Italia schiaccia Sassi agli europei di volley maschile a Torino, 3-0 alla Danimarca. Mercoledì i quarti contro la Finlandia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: cose folli prima del Tortorella Challenge, la sfida, la battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella!
2: Un giochino, Bartello, dove dice questo è quello e

0: seduti dietro il banco della giuria per giudicare il Tortorella Challenge. Oh,
1: leggevo ieri, ed è una bella notizia, che negli ultimi 7 anni i tempi delle cause civili in tribunale si sono dimezzati.
2: Che bello, quindi potremmo denunciare Chiara.
1: No, dico, se siamo arrivati a dimezzare i tempi delle cause civili, che erano proverbialmente potremmo, non dimezziamo, lo facciamo solo lunedì e martedì.
2: Io pensavo di querelarla, di vincere in settimana, invece
1: fare una causetta più veloce, pensiamoci.
0: Beh, stamattina stiamo anche accompagnando un sacco di bimbi e ragazzi a scuola e chissà, magari passeranno vicino alla, a quella cunetta innamorata. A lui non gli toglie gli occhi di dosso.
3: Pum, l'hai detta, la terza volta non può ridere mai. Dai, sentiamo i primi disgraziati.
2: Sentiamo cosa avete detto voi, dai.
0: Vai, cominciamo.
4: Ma l'ex della cunetta non si dà pace, è il tornante.
0: L'ex della cunetta è bellissima.
2: Ormai si parla di codice della strada ormai.
0: Che questa considerazione mi sembra giusta.
5: Sì, amici di Tortorella, abbiamo sentito la notizia, ma sicuramente sarà una relazione piena di alti e bassi. Massimo da Roma.
0: Ciao Massimo!
2: Anche Roma c'è.
1: E si sente.
2: E si sente.
0: Avanti!
6: Ciao banda.
0: Ciao.
6: Sapete perché il mio quaderno di matematica oggi è triste?
0: Perché
6: fa poco sarà pieno di problemi.
3: Mamma mia!
6: Ciao a tutti.
3: La prima volta la sentì nel lontano 1974.
0: Oggi sta alla perfezione, magari lui l'ha appena sentita, è nuovissima.
3: Quale
0: chissà.
3: Nuova.
0: Proviamo anche con loro.
7: Ciao R101, noi siamo Davide
8: e Chiara.
0: Ciao.
7: E oggi abbiamo un fantasma, uno scheletro qui. Il fantasma dice allo scheletro: vuoi sentire una battuta spiritosa?
8: Sì, non sto più nella pelle.
3: Mamma mia, in due ci sono messi.
0: Certo.
9: Sì, ma quando finisce la battuta?
2: È la finita, e dagli tempo, no? Devono crescere le perfezionano.
1: La cooperativa del crimine abbiamo sentito.
0: E abbiamo l'ultima coppia, vai, mamma e bimba.
10: Buongiorno banda.
0: Ciao.
10: Io sono Camilla.
11: E io sono Valeria.
10: E questa è la nostra battuta.
0: Vai.
10: Mamma, ma lo sai che hanno rapinato una banca e hanno arrestato 4 persone?
11: 4 persone?
10: Sì, erano 4 fanti.
11: Buona scuola a tutti.
0: Ciao.
2: Erano 4 fanti. Aiuto.
0: Aiutato a dire bello, e quindi probabilmente non vinceranno loro, perché questa è la sfida, la battuta più brutta del giorno. Speriamo l'abbiano capita i nostri giudici di gara.
3: Io non mi devo arrabbiare, mi avete fatto veramente perticare da...
9: Sinceramente questa nuova comicità non fa per me.
2: No,
3: Anche il vicepresidente, cavoleto nero.
2: Voi dovreste semplicemente dire the winner is...
3: Come si dice? The winner is...
9: Che dialetto è questo? Che dialetto?
0: Ciao
10: banda.
0: Grande.
10: Sapete perché il mio quaderno di matematica oggi è triste? Perché fa poco sarà pieno di problemi. Ciao a tutti.
0: Ciao, non sappiamo come ti chiami, che scuola farai.
1: Ciao a tutti.
2: Si vergogna perché poi gli tocca dire: ma ho partecipato al challenge quando avevo 8 anni.
0: Vabbè. Però oggi potrà andare a scuola per il primo giorno, raccontarlo a tutti i suoi amici, e loro potranno provare a fare la stessa cosa domani per un altro Tortorella Challenge qui alla banda di R101.
2: Ecco, se volete essere bullizzati andate in classe a dire che avete ascoltato il Tortorella Challenge.
0: E se i bimbi sono stati protagonisti anche del Tortorella Challenge, adesso parleremo anche con i loro genitori e nonni, perché torna il Bim Boom Boomer di Paolo Dini alla banda tra

0: Allora, poco fa abbiamo sentito un amichetto che sta per entrare a scuola e come primo giorno hanno l'usanza di vedere un film, no?
1: Sì.
0: Abbiamo sentito. Ecco, allora possiamo dargli delle dritte perché ho trovato tipo un titolo che può ovviamente essere perfetto per la giornata di oggi.
1: Ok.
0: La ripetente fa l'occhietto al preside.
1: Vabbè, ma che cos'è sta roba?
0: Nei
1: dai.
0: Panni del preside c'è un nostro amico che sicuramente riconosceremo e sentiamo come accoglie i ragazzi.
2: Studenti.
0: Sì.
3: Come all'inizio di ogni anno scolastico è di prammatica che io vi dica qualche cosa. La scuola italiana purtroppo sta andando sempre di più verso il baratro. Stiamo andando proprio a toccare il fondo.
0: Qui
3: da me due sono le cose.
0: Sì.
3: O si riga dritti, o si riga storti. Nel senso che mi spezza la quinta vertebra della spina dorsale. Per chi non mi conosce,
0: sì,
3: mi potete chiamare preside, professore o molto più semplicemente professor dottore cavaliere del lavoro, grande ufficiale Rodolfo Calabrone.
0: Ed era un classico proprio.
4: Un pernacchione. Per
0: che
4: far
0: bravo.
4: Con Calabrone.
5: Back to school. Buongiorno ragazzi. E allora qua tutti i bambini oggi sono venuti a cantare. Qualcuno,
0: ma che bello,
5: si è perso in mezzo. Un attimo fai la...
0: No.
5: Ah scusa mio amore
0: proprio.
5: Stavo soffocando.
2: State facendo le prove per Domenica Ina che riparte il 27 settembre.
5: Sì, Domenica In che riparte il 27 settembre. Qua oggi ospite Kimi Antonelli, detto Kiwi.
4: Kiwi Antonelli.
5: Vieni qua, Kiwi. Ascolta, amore, sei così bravo. Non hai ancora finito la scuola e già vinci in tutto il mondo. Dici, qual è la regola per essere così forti? Ma c'è qualche tragedia che è passata dalla tua vita? Qualche cosa, un fuoristrada? Qualcosa che hai fatto che fa male al pubblico? Grazie amore!
0: Ma allora non hai fatto dire niente.
5: Partiamo!
2: Cioè, ma ieri ha vinto in Madrid.
5: Ma ormai non è più una novità. Ci avete fatto caso che non si parla più di Sinner da quando c'è lui?
0: È vero.
5: E allora? Vattene, no!
4: A chi? Vattene.
0: Ma non puoi.
5: E allora qua Cristiano Militello con i pisani tattici nucleari, poi Red Rosbif, poi l'allenatore pianista Massimiliano Allevi. Mario Adinolfi ci parlerà di come si cercano le scorte per i suoi 6 mesi di letargo.
0: Dai,
5: poi
0: forza.
5: Zia Cosima interpreterà Federico l'olandese volante nel film.
2: Ma possibile.
5: L'attore Stefano Stronzi, poi Taylor Schiff, il comico con l'autotune Martu Fedez. Canteremo con Caterina Travelli e con la cantante con la sopracciglia folte Orietta Bergomi, l'imprenditore che frega le persone sui social Vanna Mark Zuckerberg, e il pallone d'oro drag queen Michelle Platinette, tutti qua.
0: Ma che ospiti sono?
2: Non vediamo l'ora,
1: il pallone d'oro drag queen Michelle Platinette.

0: raccontandoci oggi quella volta che vi hanno dato un consiglio davvero sbagliato
1: e che vi siete detti maledetto me che gliel'ho chiesto.
0: Esatto.
1: A questo. O anche voi che insomma un consiglio dato poi si è ritorto contro la persona che.
2: Ribadirei il punto di partenza, perché il nostro Matteo Torre ha chiesto a Raja così: dove posso andare a tagliarmi i capelli? È andato a una di queste boutique del taglio, sì, dove un taglio in da uomo gli è costato 88 euro.
1: Ha mandato in Place Vendôme.
3: Scusate,
4: io ci manderei Striscia a indagare.
3: Scusate, sa Federico Vestiostal, ma vi sembra tanto?
0: Federico, cosa ne pensi di questo taglio da telespalla Bob?
2: Allora,
0: da 88
2: costa di uno shampoo.
3: Io ho visto che il vostro Matteo ha degli occhialetti.
2: Sì.
3: Sapete quanto ci costa a noi togliere gli occhiali e lavorare sul capello?
2: No, ma tra l'altro, mi scusi, signor Federico Fashion Style.
3: Sì.
2: Curiosamente, Matteo Torre ci diceva che lui, avendo gli occhiali, si è tolto gli occhiali durante il taglio.
4: Certo.
2: E quindi aveva chiesto un tipo di taglio. Quando si è rimesso gli occhiali, oltre ad aver pagato un braccio, un rene che gli ha lasciato lì,
4: non gli è piaciuto.
2: Non è neanche manco piaciuto il taglio. Cioè,
4: benissimo.
3: Ho capito, però capisci, la prossima volta va al paradiso del cane, è meglio.
2: Sicuramente.
3: C'è sta
2: probabilmente.
0: La tosatura comunque costa.
3: Ho capito, ma scusate, allora lo stesso taglio delle Priero, il vostro amichetto là. Quindi se non gli va bene, non gli va bene, i tagli quelli là di solito si fanno 180 euro per l'uomo.
4: Vabbè, ma l'ha anche spulciato? Perché Torre va spulciato.
2: Non c'è bisogno di difendere la categoria parrucchieri esosi. Andiamo invece a 331 80 90 101 perché siamo appena tornati dalle vacanze e i consigli sulle vacanze nei
0: sprecano.
2: Nelli barra economici.
4: Vai,
2: solitamente
4: là.
2: A maggio, aprile maggio si sprecano. Andiamo.
0: Vai.
5: Ah, sono Fabio da Bologna.
0: Ciao Fabio.
5: Io nel 92 la primavera vacanza con un amico, zaino in spalla, mi dicono vai in Giamaica che non si spende niente.
4: Dai.
5: E stai via con 700.000 lire tutto un mese.
4: Dai.
5: Allora io e il mio amico a testa siamo riusciti a spendere 7 milioni e mezzo in 3 settimane di vacanza in Giamaica.
0: Ma dipende che cosa fai,
4: ma neanche a Monte Carlo.
2: Sì.
4: Ma cosa spendi?
0: Zaino in spalla 7 milioni e mezzo, che diciamo sono quasi 4.000 euro di adesso, per
4: Vito,
0: fare un conto.
4: Ma sei pazzo.
0: Con l'inflazione.
2: Giamaica.
4: Poi?
5: Ciao ragazzi,
0: ciao.
5: Il più brutto consiglio che ascoltate è quello di mio zio che mi ha insegnato ad accendere la caldaia.
0: Oh,
5: praticamente mi ha detto schiaccia quel pulsantino, tienlo schiacciato per una decina di secondi, poi avvicina il fiammifero e si accende il tutto.
0: Oh,
5: sì, si accende il tutto.
0: Come?
5: Mi sono acceso io.
4: No.
5: Sono diventato tipo Mago G, biondo riccio, una puzza di pollo impressionante, non avevo più le sopracciglia perché ha preso fuoco e il pulsantino era il gas.
4: È una tragedia.
5: Per 30 secondi ha fatto una bella vampata su di me. Ciao a tutti, Mario.
0: Non fatelo a casa.
2: Mi viene in mente se ho riso, ma l'immagine dell'ascoltatore come Vil Coyote quando gli salpa il candelotto di dinamite.
1: A me è venuta in mente quella barzelletta di quello a cui non si apre il paracadute e sta precipitando. E vede un pontino da terra che invece sale verso di lui. Ed è un tizio in tuta blu. E questo gli grida: tu te ne intendi di paracadute? No, e tu di caldaie? Nel senso che, vabbè.
4: Ottimo.
1: Aveva provato ad accenderla come quell'altra.
0: Immagine che ti sia sbloccata.
1: Mamma mia.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Boom Boomer, un esercizio collettivo di memoria. Dicono che i suoni dell'infanzia si radicano ben bene, pronti per essere evocati con tutte le immagini che portano con sé di quel felice periodo. E allora vi abbiamo fatto ascoltare due melodie. La prima è questa, il suono di un'arpa. Compositore napoletano, Paradisi, vissuto tra il 1700 e il 1800. E poi quest'altra. Questo è il tedesco Handel, vissuto qualche decade prima.
1: Sempre l'arpa.
0: Sempre l'arpa, sempre l'arpa. Poi
1: suonate veramente.
0: Venivano eseguite inizialmente al clavicembalo, poi sono le versioni per arpa, quelle che sono diventate popolari al pubblico italiano. Vi abbiamo chiesto quale programma in particolare accompagnavano queste melodie e quali immagini proponevano gli schermi della TV quando in sottofondo c'erano queste
1: melodie. Siete arrivati in tantissimi.
0: Per forza, bravi, sentiamovi.
2: Ciao Radio 101.
1: Ciao.
2: E almanacco del giorno dopo, e l'immagine era quella di un menestrello.
0: No.
2: Ciao a tutti.
0: No.
2: Allora, Lago Maggiore.
1: Questa è R101 innanzitutto.
0: Esatto.
1: E hai sbagliato.
3: No. Ciao a tutti. Rossana da Cagliari. Cagliari. Dovrebbe essere Carosello. Le immagini, le città di tutta Italia.
4: Mamma mia, quanto sono boomer. Ma le musichette sono quelle dell'almanacco del giorno dopo.
5: La musica è per l'intervallo e le immagini erano delle nuvole.
6: Dai, no. Per noi boomer questo è troppo facile. Era l'intervallo dove c'era questa melodia e si vedevano le piazze, le chiese e i monumenti principali di tutte le città d'Italia.
0: E poi?
6: Ciao, Linda da Catania.
0: Manca ancora qualcosa, manca ancora.
7: Pavia, il castello. L'Omellina, le risaie.
0: Ci siamo.
7: Monza, l'autodromo.
0: Sì.
7: Intervallo. Claudia, verso Sant'Angelo.
1: Grande Claudia.
0: E quando diceva Palo del Colle, casa natale di Peppino.
8: Buongiorno, Massimo da Verolengo. L'intervallo, e c'erano delle le città italiane come immagini.
9: Si vedevano gli sfondi delle campagne, degli animali, era l'intervallo.
1: Come funzionava? Immagini delle città?
0: Non era l'almanacco, non era quello delle nuvole, perché quello delle nuvole era la fine delle trasmissioni.
10: Sì.
0: Okay. Lì si vedevano le nuvole. Questa musichetta accompagnava l'intervallo. Era un espediente quando i programmi finivano anzitempo, quando venivano interrotti perché la linea del satellite saltava.
10: Un tampone.
0: Era un tampone
10: così.
0: Riempitivo e utilizzavano delle immagini di cartoline di luoghi italiani, celebri monumenti, piazze, località, paesi, eccetera, eccetera. E poi l'altra risposta valida poteva essere quella che non in molti l'hanno beccata. Le pecore!
1: I pecori!
0: Perché apparivano inspiegabilmente sempre e soltanto pecore. Io non so chi avesse scelto quell'immagine, potevano mettere uno stambecco, rappresentava le Alpi, potevano mettere una nutria,
1: una pianura padana, un maiale. Ovunque.
0: No, c'erano solo pecore.
10: La sequenza iniziale era un gregge di pecore.
0: C'erano pecore dal davanti, pecore dal di dietro, pecore dal di sopra, pecore dappertutto.
11: Vabbè, così è male allora però.
0: Tu hai letto. No, cioè, no, tu sì. La malizia sta nelle orecchie di chi ascolta.
11: Sì, certo.
0: Ecco, e quindi erano pecore e paesaggi.
10: E poi cominciava Heidi. Fu lì che andava quell'idea.
0: Era proprio
10: la pastorella che portava a pascolare queste pecore.
0: L'intervallo dagli anni 50 fino agli anni 90, quindi ha vissuto tutta la transumanza.
1: È vero.
0: Dal bianco e nero al colore. E siete arrivati in moltissimi. Poi, vabbè, qualcuno fa confusione con l'almanacco, con le nuvole,
1: Carosello,
0: eccetera, eccetera.
1: Carosello.
0: Era l'intervallo. L'intervallo e le sue pecore.
10: 2-0.
0: L'intervallo. Ah, c'è anche chi l'ha scritto in grossetto, sì, per far capire quello. Va bene.
1: Bravi!
0: Bravi, avete memoria, bravi boomer. Voglio vedere, misurarvi di nuovo la prossima settimana, il prossimo lunedì, quando tornerà questo Bim Boom.

0: Vi do il consiglio di chiedere la vostra canzone anche per le prossime ore, perché tra poco parte il procediamo, quindi tre con loro e poi per tutto il giorno avrete questa bella possibilità. A proposito di consigli, ci state raccontando quelli sbagliati che vi hanno dato. Sentiamo qua.
1: Nel 1992, quasi alla fine del servizio militare, il maresciallo cercò di convincermi a mettere firma. Gliene dissi di tutti i colori, perché ai tempi lavoro ce n'era. Mannaggia il suo consiglio, l'avessi seguito adesso sarei quasi vicino alla pensione. Ciao Davide da Torino.
0: Non ha firmato, quindi non è rimasto militare.
2: Però diciamo forse che poi per il resto della vita hai avuto a che fare comunque con i carabinieri, da quello che vedo dalla tua fedina penale.
3: Già, perché abbiamo chiesto a inizio programma, un paio d'ore fa circa, quando mi hanno dato quel consiglio con la tipica sicumera di chi dice ma tu devi chiedere a me per questa cosa, io sono influencer di vacanze, influencer di ristoranti, influencer di parrucchieri, come nel caso di Rajà, che ha detto al nostro Matteo, ma vai tranquillamente da lui, e poi gli hanno messo un taglio da uomo, 88 euro taglio, non gli è neanche piaciuto.
2: Quelli sicuri, quelli che ti dicono sì, non preoccupare, ti risolvo io la cosa.
0: Sì, l'hanno spettinato e gli hanno fatto pagare 90 euro praticamente.
3: Ecco, detto questo, anche il messaggio del nostro ultimo amico che abbiamo appena sentito va anche sul caso contrario, no? Cioè di quando quello ti dà il consiglio, tu ti intestardisci, non lo sei.

0: wifi di testa tua e poi scopri che avevi ragione lui.
1: Aia.
0: Non voglio tirare panni sporchi, si lavano in casa, la mia compagna non me ne vorrà, ma tempo fa ha avuto due giorni il nervoso perché lei è andata dal parrucchiere, ha detto vorrei fare la permanente, ok, le ha detto ma non hai i capelli adatti per fare, no, voglio fare la permanente, e poi aveva ragione il parrucchiere. È uscita, hai capito, a metà tra
2: puoi fare tu,
0: Cocciante
1: e il Re Leone.
0: Esatto. Io di capelli e bene, stia zitto, quindi non c'è niente da ridere. Insomma, questo vi dovevo, restituisco la linea allo studio.
3: Ho visto che l'avevamo anticipata anche sempre due ore fa la notizia del tipo che ha dichiarato sui suoi social. Ma sì, io posso spendere 30.000 euro in un
0: TV,
3: giorno.
0: In TV la
1: sì, bravo. Furbo.
0: Abbiamo il Brad and Fox Award. Ogni tanto questo premio, questo riconoscimento che diamo a chi si rende appunto protagonista di una furbata. Incredibile. Questo è andato in televisione in un'intervista. Ha fatto talmente lo sborone che a un certo punto ha detto: ma io posso spendere 30.000 euro al giorno. C'era lì la guardia di finanza che guardava il programma con i popcorn. Ha detto: metto un po' il nome dentro di questo. E così. È venuta fuori una max evasione di 400.000 euro.
1: C'è un aggiornamento sulla notizia del taglio di capelli di Matteo. Sì, 90 euro, ma gli ha fatto anche il pieno di gasolio.
2: Bello,
1: questo non l'ha detto.
0: Ormai vado dal benzinaio col contagocce.

0: Forse conveniva ad andare da Milano fino a Bangkok, fare i capelli e tornare indietro. Perché io con 80 euro,
1: 90.
0: Adesso non so se... 88 euro e qualcosa, ecco. Ci faccio la tinta, la piega e anche forse una sistematina al taglio.
2: Sì, ma anche me, una pericena.
3: Quando chiedi consiglio a qualcuno su cosa fare, dove andare, devi anche automaticamente cercare di capire il potenziale di spesa che ha questo, cioè quello che dà per scontato uno che per un taglio maschio 90 euro, evidentemente pensa che tutti possano, tra virgolette, permetterselo, farlo con nonchalance. Quindi devi stare attento anche a qual è la capacità di spesa del tuo consigliere.
0: Esatto.
3: E fare il parametro, hai capito?
2: Non puoi chiedere dove mangiare il kebab a Briatore.
3: Esatto, ecco. Proprio questo intendevo.
2: Bravo. Ti manda in un posto dove innanzitutto costa 7 euro l'ora al parcheggio.
3: Sì.
2: E quindi è di lì in giù.
0: Succede di ricevere il consiglio proprio quello sbagliato, ce lo state raccontando anche voi con le vostre voci, sentiamo.
4: 1979, a militare, davano i 10+1 di ordinario. Ho consigliato a un mio commilitone di andare in Sicilia in un paesino, così da farsi dare 4 giorni di in più. Abitava a Milano, combinazione era il paesino dove abitava il colonnello, che noi non sapevamo, l'ha chiamato e gli ha fatto portare delle cose ai suoi familiari, quindi ha dovuto andare per forza.
5: ottimo.
3: Cioè, gli dai il consiglio di farla sporca e va a finire proprio davanti al colonnello.
0: La tana del lupo.
3: Ma questa è una di quelle che ricorrono, solo dal titolo l'ho capita, vai.
6: Ciao, sono Andrea da Milano. Allora, il pessimo consiglio che ho ricevuto è stato un po' di anni fa, quando il mio ex suocero mi disse: compra quelle azioni lì che in banca mi hanno detto che è un'azienda nuova che farà il botto. Per rientrare di quell'investimento, e forse ci ho perso anche qualcosa, ci sono voluti 3 lunghissimi anni. E meno male che ero un esperto. E viva!
0: Il botto mi sa che l'ha fatto, ma non come si aspettava lui.
3: Consigli sulla finanza mai.
2: Vabbè, io ho seguito quelli di mio padre e poi mio padre un paio d'anni dopo ha seguito i miei, tutti e due. Uno, titolo che non c'è più, cioè è stato proprio escluso dalla
0: fatto
2: borsa.
0: Ha fatto il botto anche lui.
2: L'altro ha perso il 99%, cioè rispetto alla cifra che abbiamo messo adesso vale l'1% di quelli. Quindi non sono stato io a infamarlo per 2 anni.
3: E poi lui
2: ah, perché tu invece?
0: Anche Leonardo Fiaschi può chiedere questo tipo di consigli.
5: È un gran consulente.
0: Dove investire per poi andare all'opposto.
5: Attenzione.
7: Allora, ragazzi, su di me ci ho guadagnato, perché non aver guadagnato, ma i consigli che ho dato agli altri sono stati pessimi, perché hanno acquistato in un momento altissimo e quindi non riescono a riprendersi da questa cosa.
3: Praticamente gli hai fatto comprare quello che hai venduto tu lo stesso giorno.
5: Infatti non ha amici, è per questo che alle 7 del mattino è con noi.
3: I consigli che poi rischiano di rovinare anche l'amicizia, perché a volte rischiano

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Trump ha bloccato all'ultimo un attacco agli Houthi, la ricostruzione del New York Times. Il presidente americano aveva deciso di ascoltare le richieste del principe saudita Bin Salman di colpire i ribelli yemeniti per poi cambiare idea. Qatar al lavoro per rilanciare il dialogo tra Teheran e Washington. Il partito di Putin, Russia Unita, stravince ancora le elezioni della Duma, vicino al 50% delle preferenze. Lo zar si aggiudica i 2/3 della Camera Bassa. In Germania, AfD prima nel Land del Mecklenburgo-Pomerania. Debacle della CDU di Merz, che però non molla. Berlino alla sinistra radicale Linke con Elif Eralp. La stretta di Meloni, tetto al numero di stranieri in classe. Gli italiani non possono sentirsi minoranza, ha detto ieri la premier annunciando la misura. La segretaria PD Schlein la accusa di voler inseguire Vannacci. La norma arriverà nei prossimi giorni in Consiglio dei Ministri insieme allo stop al burka a scuola. Confessa, non doveva sparare. Il camionista 35enne che ieri ha aperto il fuoco contro uno dei ladri che si era intrufolato nella sua proprietà, uccidendolo. Ho sparato nel buio, non vedevo nulla, ha raccontato. Indagato a piede libero e accusato di omicidio. Va in carcere Mario Adinolfi, ai domiciliari da luglio, accusato di truffa, abusivismo finanziario e reati fiscali, usava i social in violazione delle prescrizioni contenute nell'ordinanza. L'aggravamento della misura è stato eseguito dai finanzieri di Roma. Calcio, quinta giornata di Serie A, torna a vincere il Milan 3-0 a Lecce. Bene anche la Juventus, vincente 2-0 sull'Atalanta. Crolla invece il Como in casa del Frosinone. Ora la pausa per le partite della nazionale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101

0: Boomer, un esercizio collettivo di memoria, dicono che i suoni dell'infanzia si radicano ben bene, pronti per essere evocati con tutte le immagini che portano con sé di quel felice periodo. E allora vi abbiamo fatto ascoltare due melodie. La prima è questa, il suono di un'arpa. Compositore napoletano, Paradisi, vissuto tra il 1700 e il 1800. E poi quest'altra. Questo è il tedesco Handel, vissuto qualche decade prima.
1: Sempre l'arpa.
0: Sempre l'arpa, sempre l'arpa. Poi
1: suonate veramente.
0: Venivano eseguite inizialmente al clavicembalo, poi sono le versioni per arpa, quelle che sono diventate popolari al pubblico italiano. Vi abbiamo chiesto quale programma in particolare accompagnavano queste melodie e quali immagini proponevano gli schermi della TV quando in sottofondo c'erano queste
1: melodie. Siete arrivati in tantissimi.
0: Per forza, bravi, sentiamovi.
2: Ciao Radio 101.
1: Ciao.
2: È almanacco del giorno dopo e l'immagine era quella di un menestrello.
0: No.
2: Ciao a tutti.
1: Allora,
2: Lago Maggiore.
1: Questa è R101 innanzitutto.
0: Esatto.
1: E hai sbagliato. No. Ma come?
3: Rossana da Cagliari. Ciao. Dovrebbe essere Carosello, le immagini, le città di tutta Italia.
4: Mamma mia, quanto sono boomer. Ma le musichette sono quelle dell'almanacco del giorno dopo.
5: La musica è per l'intervallo e le immagini erano delle nuvole.
6: Ma dai, no, per noi boomer questo è troppo facile. Era l'intervallo dove c'era questa melodia e si vedevano le piazze, le chiese e i monumenti principali di tutte le città d'Italia.
0: E poi?
6: Ciao Linda da Catania.
0: Manca ancora qualcosa.
7: Pavia, il castello. Lomellina, le risaie.
0: Ci siamo.
7: Monza, l'autodromo.
0: Sì.
7: Intervallo. Claudia, verso Sant'Angelo.
1: Grande Claudia.
0: E quando diceva Palo del Colle, casa natale di Peppino.
8: Buongiorno, Massimo da Verolengo. L'intervallo, che c'erano delle le città italiane come immagini.
9: Si vedevano gli sfondi delle campagne, degli animali, era l'intervallo.
1: Come funzionava? Immagini delle città?
0: Non era l'almanacco, non era quello delle nuvole, perché quello delle nuvole era la fine delle trasmissioni.
10: Sì. Okay.
0: Lì si vedevano le nuvole. Questa musichetta accompagnava l'intervallo. Era un espediente quando i programmi finivano anzitempo, quando venivano interrotti perché la linea del satellite saltava.
11: Un tampone.
0: Era un tampone
11: così,
0: riempitivo, e utilizzavano delle immagini di cartoline di luoghi italiani, celebri monumenti, piazze, località, paesi, eccetera, eccetera. E poi l'altra risposta valida poteva essere quella che non in molti l'hanno beccata. Le pecore!
1: I pecori!
0: Perché apparivano inspiegabilmente sempre e soltanto pecore. Io non so chi avesse scelto quell'immagine. Potevano mettere uno stambecco, rappresentava le Alpi, potevano mettere una nutria,
1: la pianura padana,
0: un maiale.
1: Ovunque.
0: No, c'erano solo pecore.
10: La sequenza iniziale era un gregge di pecore.
0: C'erano pecore dal davanti, pecore dal di dietro, pecore dal di sopra, pecore dappertutto.
11: Vabbè, così va allora però.
0: La malizia sta nelle orecchie di chi ascolta.
11: Sì, certo.
0: Ecco, e quindi erano pecore e paesaggi.
10: E poi cominciava Heidi. Fu lì che andava quell'idea.
0: Era proprio
10: la pastorella che portava a pascolare queste pecore.
0: L'intervallo dagli anni 50 fino agli anni 90, quindi ha vissuto tutta la transumanza.
1: È vero.
0: Dal bianco e nero al colore, e siete arrivati moltissimi. Poi vabbè, qualcuno fa confusione con l'almanacco, con le nuvole, eccetera, eccetera.
1: Carosello.
0: Era l'intervallo. 2-0 e le sue pecore.
10: 2-0.
0: Intervallo.
10: Intervallo.
0: Ah, c'è anche chi l'ha scritto in grossetto, sì, per far capire quello. Va bene.
1: Bravi!
0: Bravi, avete memoria, bravi boomer. Voglio vedere, misurarvi di nuovo la prossima settimana, il prossimo lunedì, quando tornerà questo Bim Boom.

0: consiglio di chiedere la vostra canzone anche per le prossime ore, perché tra poco parte il procediamo, quindi tre con loro e poi per tutto il giorno avrete questa bella possibilità. A proposito di consigli, ci state raccontando quelli sbagliati che vi hanno dato. Sentiamo qua.
1: Nel 1992, quasi alla fine del servizio militare, il maresciallo cercò di convincermi a mettere firma. Gliene dissi di tutti i colori perché ai tempi lavoro ce n'era. Mannaggia il suo consiglio, l'avessi seguito adesso sarei quasi vicino alla pensione. Ciao Davide da Torino.
0: Non ha firmato, quindi non è rimasto militare.
2: Però diciamo che poi per il resto della vita hai avuto a che fare comunque con i carabinieri, da quello che vedo dalla tua fedina penale.
3: Già, perché abbiamo chiesto a inizio programma, un paio d'ore fa circa, quando mi hanno dato quel consiglio con la tipica sicumera di chi dice ma tu devi chiedere a me per questa cosa, io sono influencer di vacanze, influencer di ristoranti, influencer di parrucchieri, come nel caso di Raja, che ha detto al nostro Matteo, ma vai tranquillamente da lui, e poi gli hanno messo un taglio da uomo, 88 euro taglio, non gli è neanche piaciuto.
2: Quelli sicuri, quelli che ti dicono sì, non preoccupare, ti risolvo io la cosa.
0: Sì, l'hanno spettinato e gli hanno fatto pagare 90 euro praticamente.
3: Ecco, detto questo, anche il messaggio del nostro ultimo amico che abbiamo appena sentito va anche sul caso contrario, no? Cioè di quando quello ti dà il consiglio, tu ti intestardisci, non lo segui, fai di testa tua e poi scopri che avevi ragione lui. Non voglio tirare panni sporchi, si lavano in casa, la mia compagna non me ne vorrà, ma ha avuto due giorni il nervoso perché lei è andata al parrucchiere, ha detto vorrei fare la permanente, ok, gli ha detto ma non hai i capelli adatti per fare, no, voglio fare la permanente, e poi aveva ragione il parrucchiere.
0: Perché?
3: È uscita, hai capito? A metà tra
4: puoi fare tu,
3: Cocciante
2: e il Re Leone.
3: Esatto. Io di capelli bene, stia zitto, quindi non c'è niente da ridere. Insomma, questo vi dovevo, restituisco la linea allo studio.
0: Grazie. Visto che l'avevamo anticipata anche sempre due ore fa, la notizia del tipo che ha dichiarato sui suoi social: ma sì, io posso spendere 30.000 euro in un giorno.
3: In TV.
2: Sì, bravo.
3: Abbiamo il Brad & Fox Award, ogni tanto questo premio, questo riconoscimento che diamo a chi si rende appunto protagonista di una furbata. Questo è andato in televisione, in un'intervista ha fatto talmente lo sborone che a un certo punto ha detto ma io posso spendere 30.000 euro al giorno. C'era lì la guardia di finanza che guardava il programma con i popcorn, ha detto metti un po' il nome dentro di questo, e così è venuta fuori una max evasione di 400.000 euro.
2: C'è un aggiornamento sulla notizia del taglio di capelli di Matteo, sì, 90 euro, ma gli ha fatto anche il pieno di gasolio.
4: Bello,
2: questo non l'ha detto.
3: Ormai vado dal benzinaio col contagocce.

0: forse conveniva ad andare da Milano fino a Bangkok, fare i capelli e tornare indietro. Perché io con 80 euro,
1: 90.
0: Non so se... 88 euro e qualcosa, ecco. Ci faccio la tinta, la piega e anche forse una sistematina al taglio.
2: Sì, ma anche me, una periscena.
3: Quando chiedi consiglio a qualcuno su cosa fare, dove andare, devi anche automaticamente cercare di capire il potenziale di spesa che ha questo, cioè quello che dà per scontato uno che per un taglio maschio 90 euro evidentemente pensa che tutti possano tra virgolette permetterselo farlo con nonchalance, quindi devi stare attento anche a qual è la capacità di spesa del tuo consigliere.
0: Esatto.
3: E fare il parametro, hai capito?
2: Puoi chiedere dove mangiare il kebab a Briatore.
3: Esatto, ecco. Proprio questo intendevo. Bravo.
2: Ti manda in un posto dove innanzitutto costa 7 euro l'ora al parcheggio.
3: Sì.
2: E quindi è di lì in giù.
0: Succede di ricevere il consiglio proprio quello sbagliato, ce lo state raccontando anche voi con le vostre voci, sentiamo.
4: 1979, a militare, davano il 10+1 di ordinario consigliato a un mio commilitone di andare in Sicilia in un paesino così da farsi dare i 4 giorni di in più. Abitava a Milano, combinazione era il paesino dove abitava il colonnello, che noi non sapevamo, l'ha chiamato e gli ha fatto portare delle cose ai dei suoi familiari, quindi ha dovuto andare per forza.
5: Ottimo.
3: Cioè, gli dai il consiglio di farla sporca e va a finire proprio davanti al colonnello.
0: La tana del lupo.
3: Ma questa è una di quelle che ricorrono, solo dal titolo l'ho capita, vai.
6: Ciao, sono Andrea da Milano. Allora, il pessimo consiglio che ho ricevuto è stato un po' di anni fa, quando il mio ex suocero mi disse: compra quelle azioni lì che in banca mi hanno detto che è un'azienda nuova che farà il botto. Per rientrare di quell'investimento, e forse ci ho perso anche qualcosa, ci sono voluti 3 lunghissimi anni. E meno male che ero un esperto.
0: Il botto mi sa che l'ha fatto, ma non come si aspettava lui.
3: Consigli sulla finanza mai.
2: Vabbè, io ho seguito quelli di mio padre e poi mio padre un paio d'anni dopo ha seguito i miei, tutti e due. Uno titolo che non c'è più, cioè è stato proprio escluso dalla
0: fatto
2: borsa.
0: Ha fatto il botto anche lui.
2: L'altro ha perso il 99%, cioè rispetto alla cifra che abbiamo messo adesso vale l'1% di quelli. Quindi non sono stato io a infamarlo per 2 anni.
3: E poi lui,
2: perché tu invece?
0: Anche Leonardo Fiaschi può chiedere questo tipo di consigli.
5: È un gran consulente.
0: Dove investire per poi andare all'opposto.
5: Attenzione.
3: Allora, ragazzi,
5: sì.
3: Su di me ci ho guadagnato, perché è possibile non aver guadagnato, ma i consigli che ho dato agli altri sono stati pessimi, perché hanno acquistato in un momento altissimo e quindi non riescono a riprendersi da questa cosa.
2: Praticamente gli hai fatto comprare quello che hai venduto tu lo stesso giorno.
5: Infatti non ha amici, è per questo che alle 7 del mattino è con noi.
3: I consigli che poi rischiano di rovinare anche l'amicizia, perché a volte rischiano anche questo.

0: di tutti quelli che partecipano al Tortorella Challenge qui fuori da Largo Donegani.
1: Sì, però invece delle mani o dei piedi le chiappe devono lasciare nel cemento.
2: La Paola ha detto walk of fame. Brava, zia. Preciso.
0: Filippo Misciglia, giudice di gara oggi insieme a Iginio Massari.
2: Eh sì, ragazzi, eh sì. Io e Iginio siamo pronti per ascoltare questi audio. Cado, non si vede il video, ma sta strozzando.
0: Il video, se volete, si vede sul canale 67 del Digitale Terrestre. Ci potete trovare la banda di R101 ogni giorno, anche durante il challenge. E scoprire che non è stato un bellissimo weekend per la brioche, perché il bignè l'ha tradita. Sono i cornetti.
1: La tradita perché la brioche ha i cornetti.
0: Esatto. E le risposte sono arrivate copiose al 331 80 90 101.
1: Dai,
0: vai.
3: Ciao banda, Corrado da Vicenza. Ma come hanno fatto a scoprirli che si stanno tradendo? Li hanno beccati in desabignè.
1: Bello.
3: E we were.
0: L'entusiasmo di Corrado da Vicenza è contagioso.
1: È spettacolare. Non si capisce, hanno perso anche il derby col Verona 2-1.
0: Eppure,
1: ma Corrado da Vicenza stoicamente.
2: Bravo, tiene alto il morale.
0: Abbiamo anche un piccolo amico che vuole partecipare. Prego, prima di entrare a scuola.
4: Ciao, recente 1. Ciao, sono Maria da Siena.
0: Vai.
4: Sapete qual è il vestito preferito di un orso?
0: Qual è?
4: I pantaloni. Ciao, venia da Siena.
0: I pantaloni.
1: I
0: pandaloni.
1: Ah, adesso ho capito.
5: Fa ridere adesso.
1: Cristiano, perché non ridi con me?
6: Perché l'ho capito.
1: Seguimi, seguimi nella risata.
0: Allora è perfetta, rischia di vincere, però sì, se la dovremo vedere anche coi prossimi sfidanti, e i giudici di gara valuteranno alla fine.
5: Stia zitta.
0: Sentiamo.
7: Eh sì, Chiara, ben gli sta al bignè. È stato veramente poco diplomatico.
2: E
7: Claudia della provincia di Ascoli Piceno.
0: Ciao Claudia. Ascoli Piceno c'è.
1: Poi
0: proseguiamo.
8: Tortorella, questa mi è piaciuta un saccottino.
0: Aia, aia, aia.
1: Mamma mia, siamo proprio sul banco delle brioche.
2: Riassumeremo questa puntata con un bignami.
5: Ma basta lei, Filippo Vaniglia.
0: La vittoria in pugno.
6: Ma c'è anche chi esce un po' dal seminato, dalla pasticceria in questo caso.
1: Dai,
6: è il caso dell'ultimo.
1: Vediamo.
9: Chiara, lo sai qual è l'animale che puzza di più al mondo?
0: Qual è?
9: Il bruco del culo.
1: No!
2: Ma ragazzi,
1: eroe!
2: Ma che
1: lo sapevo! Peppino, il bip non lo devi mettere sul punto esclamativo, ma sulla parola.
5: Ha messo il bip su bruco.
0: Non si dice.
1: Ma che bello.
5: Non si dice bruco in radio.
0: Esatto.
1: Cioè, un istante fa eravamo pieni di profumi, di brioche fresche.
6: Di crema.
1: E
6: di
1: poi
6: cosa.
1: Arriva il bruco.
6: Ma ragazzi. Ma
0: vedi ognuno può fare come vuole al
6: ma
0: challenge.
6: Vedi che a volte soffrire poi ti ripaga.
5: A lei è piaciuta,
6: Sì, molto, molto.
5: Molto, lo sapevo.
6: E anche perché non pur nella sua trivialità non la conoscevo.
1: Davvero?
6: No. L'animale che puzza di più, che bellezza.
0: Beh, non siamo noi a dover giudicare, sono i giudici di gara contrattualizzati apposta per questi 5 minuti.
2: Questa puntata speciale di Temptation Island e poi con Iginio.
5: Beh.
2: Sei pronto?
5: Lei, Filippo Vaniglia, mi ha fatto
2: un video per te.
5: Due marron glacé così, posso andare?
2: No, Filippo, ho un video per te.
0: C'è un video per te, Iginio.
5: Ma non lo voglio vedere. Lei deve fare i video che piacciono agli altri.
2: Ho una battuta per te, Iginio.
5: Quale?
2: Devi sceglierla.
5: The winner is, ecco.
8: Tortorella, questa mi è piaciuta un saccottino.
1: E comunque per me avrebbe vinto il bruco.
6: Sì, la contrada del bruco.
1: Io?
6: La contrada del bruco delle cose.
1: Oh mamma mia.
0: Vabbè, allora se vi è piaciuto, visto che stavamo per chiudere, a questo punto ne facciamo un altro domani di Tortorella Challenge.
1: Inventati
0: dopo questo
1: qualcosa.
0: Grande successo.
1: Inventati qualcosa sul bruco nell'ozono.
6: Dottore.
0: Ci sentiamo qua alle 8 domani per il challenge, ma state con noi perché tra poco torniamo indietro nel tempo, il viaggio nel tempo con il Bim Bum Boomer.

0: RTR 101, abbiamo anche tanti ospiti. La mattina li mandiamo a casa di Leonardo Fiaschi. Abbiamo un nuovo promotore del comune di Manduria che sostiene la candidatura della città a capitale italiana della cultura 2029.
1: Chi è?
0: Bruno Vespa.
2: Sì, bene, benvenuti. Io questo nuovo portando di porta a porta versione Temptation Vespa, politici che affronteranno il fronte a un falò. Bene. Ma dov'è se da Tajani non ci vai? Tajani non sarebbe contento del nuovo taglio di capelli di Matteo Torre. E chi
0: vabbè. Anche delle minigonne che metto spesso io.
2: Sì, non facciamo finta di niente. I weekend di calcio che fastidio, le amichevoli della nazionale, i cantanti che fastidio, la bava di Lumaca sui nei che fastidio, traslochi all'ultimo piano che fastidio, 18 minuti di WhatsApp che fastidio, svegliarsi e avere accanto nel letto Gasparri per colpa di una sbornia la sera prima che fastidio.
1: Che schifo proprio.
2: Fatemelo dire, bel ragazzo però. Vince Putin in Russia, vince con il 54%, battendo Fratelli di Putin con il 29%. Wow. E Movimento 5 Putin e Putin viva con il 2%. Bene bene. Tra poco in edicola uscirà il nuovo libro di Mussolini. Mussolini con il nuovo allenatore del Tottenham avrebbe fatto bene.
1: Ma cosa dice?
0: Alessandra Mussolini.
2: No, il nipote.
1: C'è il nipote calciatore.
2: Ah. Mussolini vinceva le guerre di corto muso e poi libro che ha commosso i tifosi. Se avessi fatto il saluto romano con entrambe le braccia sarebbero stati grandi suca. Ma comunque. In allegato, in edicola, le gommose alla liquirizia di Vannacci. Molto bene.
0: Masticate.
2: Allora, con lui e con la sua chitarrina e più tatuato che mai, si parla solo di lui, Ed Sheeran. Ed, posso chiamarti e darti dell'Ed o devo chiamarti Sheeran? E non te la stai passando bene, hai parlato al tuo pubblico, giustamente hai detto la tua, hai tutta la mia stima, soprattutto perché hai saputo leggere bene il discorso sul gobbo senza saltare le virgole. Io devo ancora usare la cartellina comunque per questo. È vero che subito dopo hai licenziato il gobbista?
1: Ah, dai.
2: Hai qualcosa a dire al pubblico italiano?
3: No, meglio. Scusa, se ho rubato il cestino, avevo fame. Scusa, se ho preso punizione in pericolo.
0: Somiglia un po'.
3: Si vuoi bene. È vero che mi state tradendo con altri cantanti.
1: Ma non parla così.
4: Qualcuno già ti chiama ex Sheeran.
2: Bene bene, Povia comunque non avrebbe pianto. Arrivederci e adesso Shape of You. La metto sul campanello.
1: Shape of You.
2: Hanno suonato il campanello.
0: E questo è il nuovo campanello di Porta a Porta.
2: Porta a Porta, questo qua.

0: raccontandoci oggi quella volta che vi hanno dato un consiglio davvero sbagliato
1: e che vi siete detti maledetto me che gliel'ho chiesto.
0: Esatto.
1: A questo. O anche voi che insomma un consiglio dato poi si è ritorto contro la persona che.
2: Ribadirei il punto di partenza, perché il nostro Matteo Torre ha chiesto a Raja così: dove posso andare a tagliarmi i capelli? È andato a una di queste boutique del taglio, sì, dove un taglio da uomo gli è costato 88 euro.
1: Ha mandato in Place Vendôme.
3: Io ci manderei Striscia a indagare.
4: Scusate, sono Federico Vecchiostalma, ma vi sembra tanto?
0: Federico, cosa ne pensi di questo taglio da telespalla Bob?
2: Allora,
0: da 88
2: costa di uno shampoo.
4: Io ho visto che il vostro Matteo ha degli occhialetti.
2: Sì.
4: Sapete quanto ci costa a noi togliere gli occhiali lavorare sul capello?
2: No, ma tra l'altro, scusi signor Federico Fashion Style.
4: Sì.
2: Curiosamente Matteo Torre ci diceva che lui, avendo gli occhiali, si è tolto gli occhiali durante il taglio.
3: Certo.
2: E quindi aveva chiesto un tipo di taglio. Quando si è rimesso gli occhiali, oltre ad aver pagato un braccio, un rene che gli ha lasciato lì,
3: non gli è piaciuto.
2: Non è neanche manco piaciuto il taglio. Cioè
3: benissimo.
4: Cosa. Ho capito, però capisci, la prossima volta va al paradiso del cane, è meglio.
2: Sicuramente.
4: C'è sta stessa.
2: Probabilmente.
0: La tosatura comunque costa.
4: Ho capito. Ho capito, ma scusate, allora lo stesso taglio del Levriero, il vostro amichetto là. Quindi se non gli va bene, non gli va bene, i tagli quelli là di solito si fanno 180 euro per l'uomo.
3: Vabbè, ma l'ha anche spulciato? Perché Torre va spulciato.
2: Non c'è bisogno di difendere la categoria parrucchieri esosi. Andiamo invece al 331 80 90 101 perché siamo appena tornati dalle vacanze e i consigli sulle vacanze nei
0: sprecano
2: belli barra economici.
3: Vai,
2: solitamente
3: vai
2: a maggio, aprile maggio si sprecano. Andiamo.
0: Vai.
5: Ah, sono Fabio da Bologna.
0: Ciao Fabio.
5: Io nel 92 la primavera vacanza con un amico, zaino in spalla, mi dicono vai in Giamaica che non si spende niente.
3: Dai.
5: E stai via con 700.000 lire tutto un mese. Allora io e il mio amico a testa siamo riusciti a spendere 7 milioni e mezzo in 3 settimane di vacanza in Giamaica.
0: Ma dipende che cosa fai,
3: ma neanche a Monte Carlo.
2: Sì.
3: Ma cosa spendi?
0: Zaino in spalla 7 milioni e mezzo, che diciamo sono quasi 4.000 euro di adesso, per fare un conto.
1: Ma sei pazzo.
0: Con l'inflazione.
2: Giamaica.
3: Poi?
6: Ciao ragazzi,
0: ciao.
6: Il più brutto consiglio che ascoltate è quello di mio zio che mi ha insegnato ad accendere la caldaia.
0: Oh,
6: praticamente mi ha detto schiaccia quel pulsantino, tienilo schiacciato per una decina di secondi, poi avvicina il fiammifero e si accende il tutto. Sì, si accende il tutto.
0: Come?
6: Mi sono acceso io.
3: No.
6: Sono diventato tipo Mago G, biondo,
3: l'uomo
6: riccio,
3: no.
6: Una puzza di pollo impressionante,
3: no.
6: Non avevo più le sopracciglia,
3: no,
6: perché ha preso fuoco e il pulsantino era il gas.
3: È una tragedia.
6: Per 30 secondi ha fatto una bella vampata su di me. Ciao a tutti, Mario.
0: Non fatelo a casa.
2: Mi viene in mente.
0: Scusa
2: se ho riso, ma l'immagine dell'ascoltatore come Vil Coyote quando gli salpa il candelotto di dinamite.
1: A me è venuta in mente quella barzelletta di quello a cui non si apre il paracadute e sta precipitando. E vede un pontino da terra che invece sale verso di lui. Ed è un tizio in tuta blu. E questo gli grida: tu te ne intendi di paracadute? No, e tu di caldaie?

0: Boom Boomer, un esercizio collettivo di memoria, dicono che i suoni dell'infanzia si radicano ben bene, pronti per essere evocati con tutte le immagini che portano con sé di quel felice periodo. E allora vi abbiamo fatto ascoltare due melodie. La prima è questa, il suono di un'arpa. Compositore napoletano, Paradisi, vissuto tra il 1700 e il 1800. E poi quest'altra. Questo è il tedesco Handel, vissuto qualche decade prima.
1: Sempre l'arpa.
0: Sempre l'arpa, sempre l'arpa. Poi
1: suonate veramente.
0: Venivano eseguite inizialmente al clavicembalo, poi sono le versioni per arpa, quelle che sono diventate popolari al pubblico italiano. Vi abbiamo chiesto quale programma in particolare accompagnavano queste melodie e quali immagini proponevano gli schermi della TV quando in sottofondo c'erano queste
1: melodie. Siete arrivati in tantissimi.
0: Per forza, bravi, sentiamovi.
2: Ciao Radio 101.
1: Ciao.
2: È almanacco del giorno dopo e l'immagine era quella di un menestrello.
0: No.
2: Ciao a tutti.
1: Allora, questa è R101 innanzitutto.
0: Esatto.
1: E hai sbagliato. No.
3: Ciao a tutti. Rossana da Cagliari. Cagliari. Dovrebbe essere Carosello. Le immagini, le città di tutta Italia.
4: Mamma mia, quanto sono boomer. Ma le musichette sono quelle dell'almanacco del giorno dopo.
5: La musica è per l'intervallo e le immagini erano delle nuvole.
6: Dai, no. Per noi boomer questo è troppo facile. Era l'intervallo dove c'era questa melodia e si vedevano le piazze, le chiese e i monumenti principali di tutte le città d'Italia.
0: E poi?
6: Ciao Linda da Catania.
0: Manca ancora qualcosa.
7: Pavia, il castello. Lomellina, le risaie.
0: Ci siamo.
7: Monza, l'autodromo.
0: Sì.
7: Intervallo. Claudia, verso Sant'Angelo.
1: Grande Claudia.
0: E quando diceva Palo del Colle, casa natale di Peppino.
8: Buongiorno, Massimo da Verolengo. L'intervallo, che c'erano delle le città italiane come immagini.
9: Si vedevano gli sfondi delle campagne, degli animali, era l'intervallo.
1: Come funzionava? Immagini delle città?
0: Non era l'almanacco, non era quello delle nuvole, perché quello delle nuvole era la fine delle trasmissioni.
10: Sì. Okay.
0: Lì si vedevano le nuvole. Questa musichetta accompagnava l'intervallo. Era un espediente quando i programmi finivano anzitempo, quando venivano interrotti perché la linea del satellite saltava.
11: Un tampone.
0: Era un tampone
11: così.
0: Riempitivo e utilizzavano delle immagini di cartoline di luoghi italiani, celebri monumenti, piazze, località, paesi, eccetera, eccetera. E poi l'altra risposta valida poteva essere quella che non in molti l'hanno beccata. Le pecore!
1: I pecori!
0: Perché apparivano inspiegabilmente sempre e soltanto pecore. Io non so chi avesse scelto quell'immagine, potevano mettere un stambecco, rappresentava le Alpi, potevano mettere una nutria,
1: la pianura padana,
0: un maiale.
1: Ovunque.
0: No, c'erano solo pecore.
10: La sequenza iniziale era un gregge di pecore.
0: C'erano pecore dal davanti, pecore dal di dietro, pecore dal di sopra, pecore dappertutto.
11: Vabbè, così va allora però.
0: La malizia sta nelle orecchie di chi ascolta.
11: Sì, certo.
0: Ecco, e quindi erano pecore e paesaggi.
10: E poi cominciava Heidi. Fu lì che andava quell'idea.
0: Era proprio
10: la pastorella che portava a pascolare queste pecore.
0: L'intervallo dagli anni 50 fino agli anni 90, quindi ha vissuto tutta la transumanza.
1: È vero.
0: Dal bianco e nero al colore, e siete arrivati moltissimi. Poi vabbè, qualcuno fa confusione con l'almanacco, con le nuvole,
1: carosello,
0: eccetera, eccetera.
1: Carosello.
0: Era l'intervallo. L'intervallo e le sue pecore.
10: 2-0.
0: Intervallo.
10: Intervallo.
0: Ah, c'è anche chi l'ha scritto in grossetto, sì, per far capire quello. Va bene.
1: Bravi!
0: Bravi, avete memoria, bravi boomer. Voglio vedere misurarvi di nuovo la prossima settimana, il prossimo lunedì, quando tornerà questo Bim Boom.

0: La giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Mario Adinolfi ha usato ripetutamente i social mentre era ai domiciliari, per questo ora andrà in carcere. La nuova misura è stata eseguita dalla Guardia di Finanza di Roma. Adinolfi era agli arresti da luglio per l'accusa di truffa, abusivismo finanziario e reati fiscali. Gli italiani non possono sentirsi in minoranza, così ieri la Premier Meloni, annunciando un tetto massimo di studenti stranieri nelle classi. La segretaria Dem Schlein accusa, insegue Vannacci. La norma arriverà nei prossimi giorni in CDM insieme allo stop al burka nelle scuole. In Germania crisi nera per la sede U di Merz, in Pomerania è fuori dal Parlamento locale. Trionfa l'AfD, ma a governare saranno probabilmente i socialdemocratici, secondi e più capaci di formare coalizioni. Anche a Berlino il partito del cancelliere sconfitto, vince la sinistra radicale di Linke. Ancora morti sul lavoro in Italia. A Sant'Arcangelo, nel Potentino, un operaio sessantenne è deceduto in un'area industriale. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Nel Parmense, invece, un cinquantunenne è rimasto ucciso in una cava di sabbia mentre era impegnato accanto a una tramoggia. Lutto a Hollywood, morto a 27 anni Presley Gerber, figlio di Cindy Crawford. Dopo una carriera da modello, era in una struttura di riabilitazione. Nel 2019 era stato arrestato per guida in stato di ebbrezza e in passato aveva ammesso una dipendenza dalle droghe. Calcio, Daniel Maldini negativo agli accertamenti tossicologici dopo l'incidente della settimana scorsa a Milano in cui sono rimaste ferite 5 persone. L'attaccante del Cagliari e della Nazionale era risultato subito positivo all'alcol, portando gli agenti di polizia a ritirargli la patente. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: di tutti quelli che partecipano al Tortorella Challenge qui fuori da Largo Donegani.
1: Sì, però invece fame. Delle mani o dei piedi le chiappe devono lasciare nel cemento.
2: Brava Paola, ha detto walk of fame. Brava, zia. Preciso.
0: Filippo Misciglia, giudice di gara oggi insieme a Iginio Massari.
2: Sì, ragazzi, sì. Io e Iginio siamo pronti per ascoltare questi audio. Cado, non si vede il video, ma sta strozzando.
0: Il video, se volete, si vede sul canale 67 del Digitale Terrestre. Ci potete trovare la banda di R101 ogni giorno, anche durante il challenge. E scoprire che non è stato un bellissimo weekend per la brioche, perché il bignè l'ha tradita. Sono i cornetti.
1: La tradita perché la brioche ha i cornetti.
0: Esatto. E le risposte sono arrivate copiose al 331 80 90 101.
1: Dai,
0: vai.
3: Ciao banda, Corrado da Vicenza.
0: Ciao, Corrado.
3: Ma come hanno fatto a scoprirli che si stanno tradendo? Li hanno beccati in desabignè.
1: Bello.
3: E we were.
0: L'entusiasmo di Corrado da Vicenza è contagioso.
1: È spettacolare. Non si capisce, hanno perso anche il derby col Verona 2-1.
0: Eppure,
1: ma Corrado da Vicenza stoicamente.
4: Bravo, tiene alto il morale.
0: Abbiamo anche un piccolo amico che vuole partecipare. Prego, prima di entrare a scuola.
5: Ciao, R101. Ciao. Sono Maria da Seveso. Questa è una battuta per il Tortorella Challenge.
0: Vai.
5: Sapete qual è il vestito preferito di un orso?
0: Qual è?
5: I pandaloni. Ciao, Maria da Seveso.
0: I pandaloni. I pandaloni.
1: Ah, adesso ho capito.
4: Fa ridere adesso.
1: Cristiano, perché non ridi con me?
6: Perché l'ho capito.
1: Seguimi nella risata.
0: Allora è perfetta, rischia di vincere, però se la dovrà vedere anche coi prossimi sfidanti e i giudici di gara valuteranno alla fine.
4: Stia zitta.
0: Sentiamo.
7: Sì, Chiara, ben gli sta al bignè. È stato veramente poco diplomatico.
2: E
7: Claudia della provincia di Ascoli Piceno.
0: Ciao Claudia. Ascoli Piceno c'è.
1: Poi
0: proseguiamo.
8: Tortorella, questa mi è piaciuta un saccottino.
1: Siamo proprio sul banco delle brioche.
2: Riassumeremo questa puntata con un bignami.
4: Ma basta lei, Filippo Vaniglia,
0: la vittoria in pugno.
6: Ma c'è anche chi esce un po' dal seminato, dalla pasticceria in questo caso.
1: Dai,
6: è il caso dell'ultimo.
1: Vediamo.
9: Chiara, lo sai qual è l'animale che puzza di più al mondo?
0: Qual è?
9: Il bruco del culo.
1: No!
2: Ma ragazzi,
1: eroe!
2: Ma che
1: lo sapevo!
6: Peppino, il bip non lo devi mettere sul punto esclamativo, ma sulla parola.
4: Ha messo il bip su bruco.
0: Non si dice.
1: Ma che bello.
4: Non si dice bruco in radio.
0: Esatto.
1: Cioè, un istante fa eravamo pieni di profumi, di brioche fresche.
6: Di crema.
1: E
6: di
1: poi arriva il bruco.
6: Ma ragazzi. Ma
0: ognuno
6: vedi che
0: può fare come vuole. Al
6: ma vedi che a volte soffrire poi ti ripaga.
4: A lei è piaciuta, eh?
6: Sì, molto, molto.
4: Molto, lo sapevo.
6: Sì, anche perché non pur nella sua trivialità non la conoscevo.
1: Davvero?
6: No. L'animale che puzza di più, che bellezza.
0: Beh, non siamo noi a dover giudicare, sono i giudici di gara contrattualizzati questi 5 minuti.
2: Questa puntata speciale di Temptation Island e poi con Iginio.
4: Beh,
2: sei pronto?
4: Lei, Filippo Vaniglia, mi ha fatto
2: un video per te.
4: Due marron glacé così, posso andare?
2: No, Filippo, ho un video per te.
0: C'è un video per te, Iginio.
4: Ma non lo voglio vedere. Lei deve fare i video che piacciono agli altri.
2: Ho una battuta per te, Iginio.
4: Quale?
2: Devi sceglierla.
4: The winner is, ecco.
8: Tortorella, questa mi è piaciuta un saccottino.
1: E comunque per me avrebbe vinto il bruco.
6: Sì, la contrada del bruco.
1: Io?
6: La contrada del bruco delle cose.
1: Oh mamma mia.
0: Vabbè, allora se vi è piaciuto, visto che stavamo per chiudere, a questo punto ne facciamo un altro domani di Tortorella Challenge.
1: Inventati
0: dopo questo
1: qualcosa.
0: Grande successo.
1: Inventati qualcosa sul bruco nell'ozono.
6: Dottore.
0: Ci sentiamo qua alle 8 domani per il challenge, ma state con noi perché tra poco torniamo indietro nel tempo, il viaggio nel tempo con il bim bum bum.

0: alle 101 abbiamo anche tanti ospiti. La mattina li mandiamo a casa di Leonardo Fiaschi. Abbiamo un nuovo promotore del comune di Manduria che sostiene la candidatura della città a capitale italiana della cultura 2029.
1: Chi è?
0: Bruno Vespa.
2: Sì, bene, bene, benvenuti. Benvenuti a questo nuovo portando di porta a porta versione Temptation Vespa. Politici che si affronteranno di fronte a un falò. Bene, bene. Ma dov'è se da Tajani non ci vai? Tajani non sarebbe contento del nuovo taglio di capelli di Matteo Torre. E chi
0: vabbè. Anche delle minigonne che metto spesso io.
2: Sì, non facciamo finta di niente. Il weekend di calcio che fastidio, le amichevoli della nazionale cantanti che fastidio, la bava di Lumaca sui nei che fastidio, traslochi all'ultimo piano che fastidio, 18 minuti di audio WhatsApp che fastidio, svegliarsi e avere accanto nel letto Gasparri per colpa di una sbornia la sera prima che fastidio.
1: Che schifo proprio.
2: Fatemelo dire, bel ragazzo però. Vince Putin in Russia, vince con il 54%, battendo Fratelli di Putin con il 29%. E Movimento 5 Putin e Putin viva con il 2%. Bene bene. Tra poco in edicola uscirà il nuovo libro di Mussolini. Mussolini con il nuovo allenatore del Tottenham avrebbe fatto bene.
1: Ma cosa poi dice?
0: Alessandra Mussolini.
2: No, il nipote.
1: C'è il nipote calciatore.
2: Mussolini vinceva le guerre di Corto Muso e poi libro che ha commosso i tifosi. Se avessi fatto il saluto romano con entrambe le braccia sarebbero stati grandi suca. Ma comunque. In allegato, le dico alle gommose e all'equalizia di Vannacci. Molto bene.
0: Masticate.
2: Allora, con lui e con la sua chitarrina, è più tatuato che mai, si parla solo di lui, Ed Sheeran. Ed, posso chiamarti e darti dell'Ed? O devo chiamarti Sheeran? E non te la stai passando bene, hai parlato al tuo pubblico, giustamente hai detto la tua, hai tutta la mia stima, soprattutto perché hai saputo leggere bene il discorso sul gobbo, senza saltare le mie cose. E io devo ancora usare la cartellina, comunque, per questo. È vero che subito dopo hai licenziato il gobbista? Hai qualcosa da dire al pubblico italiano?
3: No, meglio. Scusa, se ho rubato il cestino, avevo fame. Scusa, se ho preso posizioni in pericolo.
0: Somiglia un po'. Si può bene.
3: È vero che mi state tenendo con altri cantanti.
1: Ma non parla così.
4: Qualcuno già ti chiama ex Sheeran.
2: Bene bene, Povia comunque non avrebbe pianto. Arrivederci e adesso Shape of You. Lo metto sul campanello.
1: Shape of You.
2: Hanno suonato il campanello?
0: E questo è il nuovo campanello di porta a porta.
2: Porta a porta, questo qua.

0: raccontandoci oggi quella volta che vi hanno dato un consiglio davvero sbagliato
1: e che vi siete detti maledetto me che gliel'ho chiesto.
0: Esatto.
1: A questo. O anche voi che insomma un consiglio dato poi si è ritorto contro la persona che.
2: Ribadirei il punto di partenza perché il nostro Matteo Torre ha chiesto a Raja così dove posso andare a tagliarmi i capelli. È andato a una di queste boutique del taglio dove un taglio da uomo è costato 88 euro.
1: Ha mandato in Place Vendôme.
3: Scusate, io ci manderei Striscia a indagare.
4: Scusate, sono Federico Vecchio Stalma, vi sembra tanto?
0: Federico, cosa ne pensi di questo taglio da telespalla Bob?
2: Allora,
0: da 88
2: costa di uno shampoo. Da
4: io ho visto che il vostro Matteo ha degli occhialetti.
1: Sì.
4: Sapete quanto ci costa noi togliere gli occhiali e lavorare sul capello?
2: No, ma tra l'altro, scusi signor Federico Fashion Style.
4: Sì.
2: Curiosamente Matteo Torre ci diceva che lui, avendo gli occhiali, si è tolto gli occhiali durante il taglio.
1: Certo.
2: E quindi aveva chiesto un tipo di taglio. Quando si è rimesso gli occhiali, oltre ad aver pagato un braccio, un rene che gli ha lasciato lì.
3: Non gli è piaciuto.
2: Non è neanche manco piaciuto il taglio. Cioè
3: benissimo.
2: Questa cosa.
4: Ho capito, però capisci, la prossima volta va al paradiso del cane è meglio.
2: Sicuramente.
4: C'è sta
2: probabilmente.
0: La tatuatura comunque costa.
4: Ho capito, ma scusate, allora lo stesso taglio è dell'Evriero, il vostro amichetto là. Quindi se non gli va bene, i tagli quelli là di solito fanno 180 euro per l'uomo.
3: Vabbè, ma l'ha anche spulciato? Perché Torre va spulciato.
2: Non c'è bisogno di difendere la categoria parrucchieri esosi. Andiamo invece a 331 80 90 101 perché siamo appena tornati dalle vacanze e i consigli sulle vacanze nei
0: sprecano.
2: Belli barra economici.
1: Vai,
2: solitamente
1: vai
2: a maggio, aprile maggio si sprecano. Andiamo.
0: Vai.
5: Ah, sono Fabio da Bologna.
0: Ciao Fabio.
5: Io nel 92 la primavera vacanza con un amico zaino in spalla mi dicono vai in Giamaica che non si spende niente.
1: Dai.
5: E stai via con 700.000 lire tutto un mese.
1: Dai.
5: Allora io e il mio amico a testa siamo riusciti a spendere 7 milioni e mezzo in 3 settimane di vacanza in Giamaica.
0: Ma dipende che cosa fai.
3: Ma neanche a Monte Carlo.
2: Sì.
3: Ma cosa spendi?
0: Zaino in spalla 7 milioni e mezzo che diciamo sono quasi 4.000 euro di adesso per fare un conto.
1: Ma sei pazzo.
0: Con l'inflazione.
2: Giamaica.
1: Poi?
6: Ciao ragazzi,
0: ciao.
6: Il più brutto consiglio che ascoltate è quello di mio zio che mi ha insegnato ad accendere la caldaia.
0: Oh,
6: praticamente mi ha detto schiaccia quel pulsantino, tienilo schiacciato per una decina di secondi, poi avvicina il fiammifero e si accende il tutto. Sì, si accende il tutto.
0: Come?
6: Mi sono acceso io.
1: No.
6: Sono diventato tipo Mago G, biondo riccio, una puzza di pollo impressionante, non avevo più le sopracciglia perché ha preso fuoco e il pulsantino era il gas.
3: È una tragedia.
6: Per 30 secondi ha fatto una bella vampata su di me. Ciao a tutti, Mario.
0: Ma non fatelo a casa.
2: Mi viene in mente se ho riso, ma l'immagine dell'ascoltatore come Vil Coyote quando gli salpa il candelotto di dinamite.
1: A me è venuta in mente quella barzelletta di quello a cui non si apre il paracadute e sta precipitando. E vede un pontino da terra che invece sale verso di lui. Ed è un tizio in tuta blu. E questo gli grida: tu te ne intendi di paracadute? No, e tu di caldaie? Nel senso che, vabbè,
3: ottimo.
1: Aveva provato ad accenderla come quell'altra.
0: Immagine che ti sia sbloccata.
1: Mamma mia.

0: assumere un esercizio collettivo di memoria, dicono che i suoni dell'infanzia si radicano ben bene, pronti per essere evocati con tutte le immagini che portano con sé di quel felice periodo. E allora vi abbiamo fatto ascoltare due melodie. La prima è questa, il suono di un'arpa. Compositore napoletano, Paradisi, vissuto tra il 1700 e il 1800. E poi quest'altra. Questo è il tedesco Handel, vissuto qualche decade prima.
1: Sempre l'arpa.
0: Sempre l'arpa, sempre l'arpa. Poi
1: suonate veramente.
0: Venivano eseguite inizialmente al clavicembalo, poi sono le versioni per arpa, quelle che sono diventate popolari al pubblico italiano. Vi abbiamo chiesto quale programma in particolare accompagnavano queste melodie e quali immagini proponevano gli schermi della TV quando in sottofondo c'erano queste
1: melodie. Siete arrivati in tantissimi.
0: Per forza, bravi, sentiamovi.
2: Ciao Radio 101.
1: Ciao.
2: È almanacco del giorno dopo e l'immagine era quella di un menestrello.
0: No.
2: Ciao a tutti.
1: Allora,
2: Lago Maggiore.
1: Questa è R101 innanzitutto.
0: Esatto.
1: E hai sbagliato. No.
3: Ciao a tutti. Rossana da Cagliari. Cagliari. Dovrebbe essere Carosello. Le immagini, le città di tutta Italia.
4: Mamma mia, quanto sono boomer. Ma le musichette sono quelle dell'almanacco del giorno dopo.
5: La musica è per l'intervallo e le immagini erano delle nuvole.
6: Ma dai, no. Per noi boomer questo è troppo facile. Era l'intervallo dove c'era questa melodia e si vedevano le piazze, le chiese e i monumenti principali di tutte le città d'Italia.
0: E poi...
6: Ciao, Linda da Catania.
0: Ma manca Linda. Ancora qualcosa, manca ancora.
7: Pavia, il castello. L'Omellina. Le risaie.
0: Ci siamo.
7: Monza, l'autodromo.
0: Sì.
7: Intervallo. Claudia verso Sant'Angelo.
1: Grande Claudia.
0: Quando diceva Palo del Colle, casa natale di Peppino.
8: Buongiorno, Massimo da Verolengo. L'intervallo e c'erano delle le città italiane come immagini.
9: Si vedevano gli sfondi delle campagne, degli animali, era l'intervallo.
1: Come funzionava? Immagini allora, delle città?
0: Non era l'almanacco, non era quello delle nuvole, perché quello delle nuvole era la fine delle trasmissioni.
10: Sì.
1: Okay.
0: Lì si vedevano le nuvole. Questa musichetta accompagnava l'intervallo. Era un espediente quando i programmi finivano anzitempo, quando venivano interrotti perché la linea del satellite saltava.
10: Un tampone.
0: Era un tampone
10: così.
0: Riempitivo e utilizzavano delle immagini di cartoline di luoghi italiani, celebri monumenti, piazze, località, paesi, eccetera, eccetera. E poi l'altra risposta valida poteva essere quella che non in molti l'hanno beccata. Le pecore!
1: I pecori!
0: Perché apparivano inspiegabilmente sempre e soltanto pecore. Io non so chi avesse scelto quell'immagine, potevano mettere un stambecco, rappresentava le Alpi, potevano mettere una nutria,
1: una pianura padana,
0: un maiale.
1: Ovunque.
0: No, c'erano solo pecore.
11: La sequenza iniziale era un gregge di pecore.
0: C'erano pecore dal davanti, pecore dal di dietro, pecore dal di sopra, pecore dappertutto.
10: Vabbè, così va bene allora però.
0: Tu hai letto. No, cioè, no, tu sì. Sei, la malizia
10: detto.
0: Sta nelle orecchie di chi ascolta.
10: Sì, certo.
0: Ecco, e quindi erano pecore e paesaggi.
11: E poi cominciava Heidi. Fu lì che andava quell'idea.
0: Era proprio
11: la pastorella che portava a pascolare queste pecore.
0: L'intervallo dagli anni 50 fino agli anni 90, quindi ha vissuto tutta la transumanza.
1: È vero.
0: Dal bianco e nero al colore. E siete arrivati in moltissimi. Poi, vabbè, qualcuno fa confusione. Con l'almanacco, con le nuvole,
1: Carosello,
0: eccetera, eccetera. Era l'intervallo. L'intervallo e le sue pecore.
11: 2-0.
0: Intervallo. Ah, c'è anche chi l'ha scritto in grossetto, sì, per far capire quello. Va bene.
1: Bravi,
0: avete memoria, bravi boomer. Voglio vedere misurarvi di nuovo la prossima settimana, il prossimo lunedì, quando tornerà questo Bim Boom Boomer.

0: Consiglio di chiedere la vostra canzone anche per le prossime ore, perché tra poco parte il procediamo, quindi tre con loro e poi per tutto il giorno avrete questa bella possibilità. A proposito di consigli, ci state raccontando quelli sbagliati che vi hanno dato. Sentiamo qua.
1: Nel 1992, quasi alla fine del servizio militare, sì, il maresciallo cercò di convincermi a mettere firma. Gliene dissi di tutti i colori, perché ai tempi lavoro ce n'era. Mannaggia il suo consiglio, l'avessi seguito adesso sarei quasi vicino alla pensione. Ciao Davide da Torino.
0: Non ha firmato, quindi non è rimasto militare.
2: Però diciamo forse che poi per il resto della vita hai avuto a che fare comunque con i carabinieri, da quello che vedo dalla tua fedina penale.
3: Già, perché abbiamo chiesto a inizio programma, un paio d'ore fa circa, quando mi hanno dato quel consiglio con la tipica sicumera di chi dice ma tu devi chiedere a me per questa cosa, io sono influencer di vacanze, influencer di ristoranti, influencer di parrucchieri, come nel caso di Rajà, esatto, ha detto al nostro Matteo, ma vai tranquillamente da lui, e poi gli hanno messo un taglio da uomo, 88 euro taglio, non gli è neanche piaciuto.
2: Quelli sicuri, quelli che ti dicono sì, non preoccupare, ti risolvo io la cosa.
0: Sì, l'hanno spettinato e gli hanno fatto pagare 90 euro praticamente.
3: Ecco, detto questo, anche il messaggio del nostro ultimo amico che abbiamo appena sentito va anche sul caso contrario, no? Cioè di quando quello ti dà il consiglio, tu ti intestardisci, non lo segui, fai di testa tua e poi scopri che avevi ragione lui. Non voglio tirare panni sporchi, si lavano in casa, la mia compagna non me ne vorrà, ma ha avuto due giorni il nervoso, perché lei è andata al parrucchiere, ha detto vorrei fare la permanente, ok, gli ha detto ma non hai i capelli adatti per fare, no, voglio fare la permanente, e poi aveva ragione il parrucchiere.
0: Perché?
3: Insomma, è uscita, hai capito? Ma a metà tra
4: puoi fare tu,
3: Cocciante
2: e il Re Leone.
3: Esatto. Io di capelli è bene, stia zitto, quindi non c'è niente da ridere. Insomma, questo vi dovevo, restituisco la linea allo studio.
0: Grazie. Visto che l'avevamo anticipata anche sempre due ore fa, la notizia del tipo che ha dichiarato sui suoi social: ma sì, io posso spendere 30.000 euro in un giorno.
3: In TV.
2: Sì, bravo.
3: Abbiamo il Brad & Fox Award, ogni tanto questo premio, questo riconoscimento che diamo a chi si rende appunto protagonista di una furbata. Questo è andato in televisione, in un'intervista ha fatto talmente lo sborone che a un certo punto ha detto ma io posso spendere 30.000 euro al giorno. C'era lì la guardia di finanza che guardava il programma con i popcorn, ha detto metti un po' il nome dentro di questo, e così è venuta fuori una max evasione di 400.000 euro.
2: C'è un aggiornamento sulla notizia del taglio di capelli di Matteo, sì, 90 euro, ma gli ha fatto anche il pieno di gasolio.
4: Bello,
2: questo non l'ha detto.
3: Mai vado dal benzinaio col contagocce.

0: Forse conveniva ad andare da Milano fino a Bangkok, fare i capelli e tornare indietro. Perché io con 80 euro,
1: 90.
0: Non so se... 88 euro e qualcosa, ecco. Ci faccio la tinta, la piega e anche forse una sistematina al taglio.
2: Ma anche me, una periscena.
3: Quando chiedi consiglio a qualcuno su cosa fare, dove andare, devi anche automaticamente cercare di capire il potenziale di spesa che ha questo, cioè quello che dà per scontato uno che per un taglio maschio 90 euro evidentemente pensa che tutti possano tra virgolette permetterselo, farlo con nonchalance. Quindi devi stare attento anche a qual è la capacità di spesa del tuo consigliere.
0: Esatto.
3: E fare il parametro, hai capito?
2: Puoi chiedere dove mangiare il kebab a Briatore.
3: Esatto, proprio questo intendevo.
2: Bravo. Ti manda in un posto dove innanzitutto costa 7 euro l'ora al parcheggio.
3: Sì.
2: E quindi è di lì in giù.
0: Succede di ricevere il consiglio proprio quello sbagliato, ce lo state raccontando anche voi con le vostre voci, sentiamo.
4: 1979, a militare davano i 10+1 di ordinario consigliato a un mio commilitone di andare in Sicilia in un paesino così da farsi dare i 4 giorni di in più. Abitava a Milano, combinazione era il paesino dove abitava il colonnello, che noi non sapevamo, l'ha chiamato e gli ha fatto portare delle cose ai dei suoi familiari, quindi ha dovuto andare per forza.
5: ottimo.
3: Cioè, gli dai il consiglio di farla sporca e va a finire proprio davanti al colonnello.
0: La tana del lupo.
3: Ma questa è una di quelle che ricorrono, solo dal titolo l'ho capita, vai.
6: Ciao, sono Andrea da Milano. Allora, il pessimo consiglio che ho ricevuto è stato un po' di anni fa, quando il mio ex suocero mi disse: compra quelle azioni lì che in banca mi hanno detto che è un'azienda nuova che farà il botto. Per rientrare di quell'investimento, e forse ci ho perso anche qualcosa, ci sono voluti 3 lunghissimi anni. E meno male che ero un esperto.
0: Il botto mi sa che l'ha fatto, ma non come si aspettava lui.
3: Consigli sulla finanza mai.
2: Vabbè, io ho seguito quelli di mio padre e poi mio padre un paio d'anni dopo ha seguito i miei, tutti e due. Uno titolo che non c'è più, cioè è stato proprio escluso dalla
0: fatto
2: borsa.
0: Ha fatto il botto anche lui.
2: L'altro ha perso il 99%, cioè rispetto alla cifra che abbiamo messo adesso vale l'1% di quelli. Quindi non sono stato io a infamarlo per 2 anni.
3: E poi lui,
2: perché tu invece?
0: Anche Leonardo Fiaschi può chiedere questo tipo di consigli.
5: È un gran consulente.
0: Dove investire per poi andare all'opposto.
5: Attenzione.
7: Allora, ragazzi, su di me ci ho guadagnato, perché non aver guadagnato, ma i consigli che ho dato agli altri sono stati pessimi, perché hanno acquistato in un momento altissimo e quindi non riescono a riprendersi da questa cosa.
3: Praticamente gli hai fatto comprare quello che hai venduto tu lo stesso giorno.
5: Infatti non ha amici, è per questo che alle 7 del mattino è con noi.
3: I consigli che poi rischiano di rovinare anche l'amicizia, perché a volte rischio anche questo.

0: di tutti quelli che partecipano al Tortorella Challenge qui fuori da Largo Donegani.
1: Sì, però invece fame. Delle mani o dei piedi le chiappe devono lasciare nel cemento.
2: Ma Paolo ha detto walk of fame. Brava, zia. Preciso.
0: Filippo Visciglia, giudice di gara oggi insieme a Iginio Massari.
2: Eh sì, ragazzi, eh sì. Io e Iginio siamo pronti per ascoltare questi audio. Cado, non si vede in video, ma sta strozzando.
0: Il video, se volete, si vede sul canale 67 del Digitale Terrestre. Ci potete trovare la banda di R101 ogni giorno, anche durante il challenge. E scoprire che non è stato un bellissimo weekend per la brioche, perché il bignè l'ha tradita. Sono i cornetti.
1: Ah, la tradita perché la brioche ha i cornetti.
0: Esatto. Bah. E le risposte sono arrivate copiose al 331 80 90 101.
1: Dai.
0: Vai.
3: Ciao banda, Corrado da Vicenza.
0: Ciao, Corrado.
3: Ma come hanno fatto a scoprirli che si stanno tradendo? Li hanno beccati in desabignè.
4: Bello.
3: E we were.
0: L'entusiasmo di Corrado da Vicenza è contagioso.
1: È spettacolare.
5: Non si capisce, hanno perso anche il derby col Verona 2-1. Ma Corrado da Vicenza stoicamente.
1: Bravo, tiene alto il morale.
0: Abbiamo anche un piccolo amico che vuole partecipare. Prego, prima di entrare a scuola.
6: Ciao, 101. Ciao. Sono Valentina da Seveso. Ciao. Sono battuta per il torto della Ciao.
0: Vai.
6: Sapete qual è il vestito preferito di un orso?
0: Qual è?
6: I pantaloni. Ciao, Valentina da Seveso.
0: I pandaloni! I pandaloni!
1: Ah, adesso ho capito!
4: Farida la destra!
1: Cristiano, perché non ridi con me?
5: Perché l'ho capito!
1: Seguimi, seguimi nella risata!
0: Allora è perfetta, rischia di vincere, però sì, se la dovrà vedere anche coi prossimi sfidanti e i giudici di gara valuteranno alla fine.
4: Stia zitta!
0: Sentiamo!
7: Eh sì, Chiara, ben gli sta il bignè. È stato veramente poco diplomatico. Claudia della provincia di Ascoli Piceno.
0: Ciao Claudia! Ascoli Piceno c'è!
1: Poi?
0: Proseguiamo!
8: Tortorella, questa mi è piaciuta un saccottino.
0: Aia, aia, aia.
1: Siamo proprio sul banco delle brioche.
2: Riassumeremo questa puntata con un bignami.
4: Ma basta lei, Filippo Vaniglia.
0: La vittoria in pugno. Oh,
5: ma c'è anche chi esce un po' dal seminato, dalla pasticceria in questo caso.
1: Dai,
5: è il caso dell'ultimo.
1: Vediamo.
9: Chiara, lo sai qual è l'animale che puzza di più al mondo?
0: Qual è?
9: Il bruco del culo.
1: No!
2: Ma ragazzi,
1: eroe!
2: Ma che
1: lo sapevo!
2: Peppino, il bip non lo devi mettere sul punto esclamativo, ma sulla parola.
4: Ha messo il bip su bruco.
0: Non si dice.
1: Ma che
4: non si dice bruco in radio.
0: Esatto.
1: Cioè, un istante fa eravamo pieni di profumi, di brioche fresche.
5: Di crema.
1: E
5: di
1: poi
5: cosa.
1: Arriva il bruco.
5: Ma ragazzi. Oh, ma
0: vedi ognuno può fare come vuole. Al
5: ma
0: challenge.
5: Vedi che a volte soffrire poi ti ripaga.
4: A lei è piaciuta, eh?
5: Sì, molto, molto.
4: Molto, lo sapevo.
5: Anche perché pur nella sua trivialità non la conoscevo.
1: Davvero?
5: No.
0: Te la
5: l'animale
0: questa.
5: Che puzza di più, che bellezza.
0: Complimenti. Non siamo noi a dover giudicare, sono i giudici di gara contrattualizzati apposta per questi 5 minuti.
2: Questa puntata speciale di Temptation Island e poi con Iginio. Iginio, sei pronto?
4: Lei, Filippo Vaniglia, mi ha fatto
2: un video
4: due marron glacé così, posso andare?
2: No, Filippo, ho un video per te.
0: C'è un video per te, Iginio.
4: Ma non lo voglio vedere! Lei deve fare i video che piacciono agli altri!
2: Ho una battuta per te, Iginio!
4: Quale?
2: Devi sceglierla!
4: The winner is, ecco!
8: Tortorella, questa mi è piaciuta un saccottino.
1: E comunque per me avrebbe vinto il bruco.
5: Sì, la contrada del bruco.
1: Io.
5: La contrada del bruco delle cose.
1: Oh mamma mia.
0: Vabbè, allora se vi è piaciuto, visto che stavamo per chiudere, a questo punto ne facciamo un altro domani di Tortorella Challenge.
1: Dai.
0: Inventati
1: dopo questo
0: qualcosa. Grande successo.
1: Inventati qualcosa sul bruco nell'ozono.
5: Dottore.
0: Ci sentiamo qua alle 8 domani per il challenge, ma state con noi perché tra poco torniamo indietro nel tempo, il viaggio nel tempo con il bim bum bum.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Informativa dei carabinieri alla Procura di Roma sulla vicenda della professoressa accoltellata da un alunno a scuola. Il coinvolgimento dei PM potrebbe suggerire l'individuazione di eventuali istigatori del tredicenne. 4 gli utenti online nel mirino degli investigatori. Daniel Maldini non aveva assunto droghe, è quanto emerge dagli accertamenti tossicologici sull'attaccante del Cagliari e della nazionale coinvolto il 13 settembre in un incidente a Milano in cui sono rimaste ferite 5 persone. Era invece risultato positivo all'alcol test. Un utilizzo ripetuto dei social durante gli arresti domiciliari in contrasto con quanto deciso dai giudici. Questo il motivo per cui Mario Adinolfi, accusato per truffa, abusivismo finanziario e reati fiscali, andrà ora in carcere. L'ordinanza è stata eseguita dalla Guardia di Finanza di Roma. Il giallo delle due donne morte per intossicazione da ricina a Pietracatella in provincia di Campobasso. Secondo la procura di Larino, chi le ha avvelenate si trovava in casa. L'ipotesi sarebbe suffragata dalla presenza della tossina su vari oggetti presenti nell'abitazione. Dopo la morte di un 25enne ad Alba sotto i colpi sparati dal proprietario della casa in cui si era introdotto, il procuratore di Asti dice è probabile che il responsabile abbia agito per paura. Il legale del 35enne lo descrive come distrutto. La famiglia della vittima invece vuole verifiche sul numero e la traiettoria dei proiettili. Morto a 27 anni Presley Gerber, figlio di Cindy Crawford. La famiglia mantiene il riservo sulle cause del decesso. Dopo una carriera da modello era in una struttura di riabilitazione. In passato aveva ammesso una dipendenza dalle droghe. Nel 2019 era stato arrestato per guida in stato di ebbrezza. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Boom Boom Boomer, un esercizio collettivo di memoria, dicono che i suoni dell'infanzia si radicano ben bene, pronti per essere evocati con tutte le immagini che portano con sé di quel felice periodo. E allora vi abbiamo fatto ascoltare due melodie. La prima è questa, il suono di un'arpa. Compositore napoletano, Paradisi, vissuto tra il 1700 e il 1800. E poi quest'altra. Questo è il tedesco Handel, vissuto qualche decade prima.
1: Sempre l'arpa.
0: Sempre l'arpa, sempre l'arpa. Poi
1: suonate veramente.
0: Venivano eseguite inizialmente al clavicembalo, poi sono le versioni per arpa, quelle che sono diventate popolari al pubblico italiano. Vi abbiamo chiesto quale programma in particolare accompagnavano queste melodie e quali immagini proponevano gli schermi della TV quando in sottofondo c'erano queste
1: melodie. Siete arrivati in tantissimi.
0: Per forza, bravi, sentiamovi.
2: Ciao Radio 101.
1: Ciao.
2: E almanacco del giorno dopo e l'immagine era quella di un menestrello.
0: No.
2: Ciao a tutti.
1: No.
2: Allora, Lago Maggiore.
1: Questa è R101 innanzitutto.
0: Esatto.
1: E hai sbagliato. No.
3: Ciao
1: ma
3: a
1: come?
3: Tutti. Rossana da Cagliari. Cagliari. Dovrebbe essere Carosello. Le immagini, le città di tutta Italia.
4: Mamma mia, quanto sono boomer. Ma le musichette sono quelle dell'almanacco del giorno dopo.
5: La musica è per l'intervallo e le immagini erano delle nuvole.
6: Ma dai, no. Per noi boomer questo è troppo facile. Era l'intervallo dove c'era questa melodia e si vedevano le piazze, le chiese e i monumenti principali di tutte le città d'Italia.
0: E poi?
6: Ciao, Linda da Catania.
0: Ma manca Linda. Ancora qualcosa, manca ancora.
7: Maria, il castello. L'Omellina. Risaie.
0: Ci siamo.
7: Monza, l'autodromo.
0: Sì.
7: Intervallo. Claudia verso Sant'Angelo.
1: Grande Claudia.
0: Quando diceva Palo del Colle, casa natale di Peppino.
8: Buongiorno, Massimo da Verolengo. L'intervallo e c'erano delle le città italiane come immagini.
9: Si vedevano gli sfondi delle campagne, degli animali, era l'intervallo.
1: Come funzionava? Immagini delle città?
0: Non era l'almanacco, non era quello delle nuvole, perché quello delle nuvole era la fine delle trasmissioni.
10: Sì.
0: Lì si vedevano le nuvole. Questa musichetta accompagnava l'intervallo. Era un espediente quando i programmi finivano anzitempo, quando venivano interrotti perché la linea del satellite saltava.
10: Un tampone.
0: Era un tampone riempitivo e utilizzavano delle immagini di cartoline di luoghi italiani, celebri monumenti, piazze, località, paesi, eccetera, eccetera. E poi l'altra risposta valida poteva essere quella che non in molti l'hanno beccata. Le pecore!
10: I pecori!
0: Perché apparivano inspiegabilmente sempre soltanto pecore. Io non so chi avesse scelto quell'immagine, potevano mettere uno stambecco, rappresentava le Alpi, potevano mettere una nutria,
1: la pianura padana,
0: un maiale.
1: Ovunque.
0: No, c'erano solo pecore.
11: La sequenza iniziale era un gregge di pecore.
0: C'erano pecore dal davanti, pecore dal di dietro, pecore dal di sopra, pecore dappertutto.
10: Vabbè, così vale allora però.
0: Tu hai letto. No, cioè, no, tu sì. Sei,
10: l'hai detto,
0: malizia sta nelle orecchie di chi ascolta.
10: Sì, certo.
0: Ecco, e quindi erano pecore e paesaggi.
11: E poi cominciava Heidi. Fu lì che andava quell'idea.
0: Era proprio
11: la pastorella che portava a pascolare queste pecore.
0: L'intervallo dagli anni 50 fino agli anni 90, quindi ha vissuto tutta la transumanza.
1: È vero.
0: Dal bianco e nero al colore. E siete arrivati moltissimi. Poi, vabbè, qualcuno fa confusione con l'almanacco, con le nuvole,
1: Carosello,
0: eccetera, eccetera. Era l'intervallo. L'intervallo e le sue pecore.
11: 2-0.
10: Intervallo.
11: Intervallo.
0: Ah, c'è anche chi l'ha scritto in grossetto, sì, per far capire quello. Va bene.
1: Bravi!
0: Bravi, avete memoria, bravi boomer, voglio vedere misurarvi di nuovo la prossima settimana, il prossimo lunedì, quando tornerà questo Bim Boom.

0: Vi do il consiglio di chiedere la vostra canzone anche per le prossime ore, perché tra poco parte il procediamo, quindi tre con loro e poi per tutto il giorno avrete questa bella possibilità. A proposito di consigli, ci state raccontando quelli sbagliati che vi hanno dato. Sentiamo qua.
1: Nel 1992, quasi alla fine del servizio militare, il maresciallo cercò di convincermi a mettere firma. Gliene dissi di tutti i colori perché ai tempi lavoro ce n'era. Mannaggia il suo consiglio, l'avessi seguito adesso sarei quasi vicino alla pensione. Ciao Davide da Torino.
0: Non ha firmato, quindi non è rimasto militare.
2: Però diciamo forse che poi per il resto della vita hai avuto a che fare comunque con i carabinieri, da quello che vedo dalla tua fedina penale.
3: Già, perché abbiamo chiesto a inizio programma, un paio d'ore fa circa, quando mi hanno dato quel consiglio con la tipica sicumera di chi dice ma tu devi chiedere a me per questa cosa, io sono influencer di vacanze, influencer di ristoranti, influencer di parrucchieri, come nel caso di Rajà, che ha detto al nostro Matteo, ma vai tranquillamente da lui, e poi gli hanno messo un taglio da uomo, 88 euro. Non gli è neanche piaciuto.
2: Quelli sicuri, quelli che ti dicono, sì, non preoccupare, ti risolvo io la cosa.
0: Sì, l'hanno spettinato e gli hanno fatto pagare 90 euro praticamente.
3: Ecco, detto questo, anche il messaggio del nostro ultimo amico che abbiamo appena sentito va anche sul caso contrario, no? Cioè di quando quello ti dà il consiglio, tu ti intestardisci, non lo segui, fai di testa tua e poi scopri che avevi ragione lui. Non voglio tirare panni sporchi, si lavano in casa, la mia compagna non me ne vorrà, ma tempo fa ha avuto due giorni il nervoso perché lei è andata al parrucchiere, ha detto vorrei fare la permanente, ok, le ha detto ma non hai i capelli adatti per fare, no, voglio fare la permanente, e poi aveva ragione il parrucchiere. È uscita, hai capito, a metà tra
4: puoi fare tu,
3: Cocciante
2: e il Re Leone.
3: Esatto. Io di capelli e bene stia zitto, quindi non c'è niente da ridere, insomma, questo vi dovevo, restituisco la linea allo studio.
0: Ho visto che l'avevamo anticipata anche sempre due ore fa la notizia del tipo che ha dichiarato sui suoi social, ma sì, io posso spendere 30.000 euro giorno
3: in TV.
2: Sì, bravo.
3: Abbiamo il Brad and Fox Award, ogni tanto questo premio, questo riconoscimento che diamo a chi si rende appunto protagonista di una furbata. Questo è andato in televisione, in un'intervista ha fatto talmente lo sborone che a un certo punto ha detto ma io posso spendere 30.000 euro al giorno. C'era lì la guardia di finanza che guardava il programma con i popcorn, ha detto metto un po' il nome dentro di questo, e così è venuta fuori una max evasione di 400.000 euro.
2: C'è un aggiornamento sulla notizia del taglio di capelli di Matteo, sì, 90 euro, ma gli ha fatto anche il pieno di gasolio.
4: Bello,
2: questo non l'ha detto.
3: Mai vado dal benzinaio col contagocce.

0: Forse conveniva ad andare da Milano fino a Bangkok, fare i capelli e tornare indietro. Perché io con 80 euro, 90. Adesso non so se... 88 euro e qualcosa, ecco. Ci faccio la tinta, la piega e anche forse una sistematina al taglio.
1: Secondo
0: anche
1: me, una periscena.
2: Quando chiedi consiglio a qualcuno su cosa fare, dove andare, devi anche automaticamente cercare di capire il potenziale di spesa che ha questo, cioè quello che dà per scontato uno che è per un taglio maschio 90 euro, evidentemente pensa che tutti possano, tra virgolette, permetterselo, farlo con nonchalance. Quindi devi stare attento anche a qual è la capacità di spesa del tuo consigliere.
0: Esatto.
2: E fare il parametro, hai capito? Bene,
1: puoi chiedere dove mangiare il kebab a Briatore.
2: Esatto, ecco. Proprio questo intendevo. Bravo.
1: Ti manda in un posto dove innanzitutto costa 7 euro l'ora al parcheggio.
2: Sì.
1: E quindi è di lì in giù.
0: Succede di ricevere il consiglio proprio quello sbagliato, ce lo state raccontando anche voi con le vostre voci, sentiamo.
3: 1979, a militare, davano i 10 più 1 di ordinario, ho consigliato a un mio commilitone di andare in Sicilia in un paesino, così da farsi dare 4 giorni di in più. Abitava a Milano, combinazione era il paesino dove abitava il colonnello, che noi non sapevamo, l'ha chiamato e gli ha fatto portare delle cose ai suoi familiari, quindi ha dovuto andare per forza.
4: ottimo.
2: Cioè, gli dai il consiglio di farla sporca e va a finire proprio davanti al colonnello.
0: La tana del lupo.
2: Ma questa è una di quelle che ricorrono, solo dal titolo l'ho capita, vai.
5: Ciao, sono Andrea da Milano. Allora, il pessimo consiglio che ho ricevuto è stato un po' di anni fa, quando il mio ex suocero mi disse: compra quelle azioni lì che in banca mi hanno detto che è un'azienda nuova che farà il botto. Per rientrare di quell'investimento, e forse ci ho perso anche qualcosa, ci sono voluti 3 lunghissimi anni. E meno male che ero un esperto. E viva!
0: Il botto mi sa che l'ha fatto, ma non come si aspettava lui.
2: Consigli sulla finanza mai.
1: Vabbè, io ho seguito quelli di mio padre e poi mio padre un paio d'anni dopo ha seguito i miei, tutti e due. Uno, titolo che non c'è più, cioè è stato proprio escluso dalla
0: borsa.
1: Ha fatto
0: il botto anche lui.
1: L'altro ha perso il 99%, cioè rispetto alla cifra che abbiamo messo adesso vale l'1% di quelli. Quindi non sono stato io a infamarlo per 2 anni.
2: E poi lui,
1: perché tu invece?
0: Anche Leonardo Fiaschi può chiedere questo tipo di consigli.
4: È un gran consulente.
0: Dove investire per poi andare all'opposto.
4: Attenzione.
6: Allora, ragazzi,
4: sì.
6: Su di me ci ho guadagnato, perché posso dire non aver guadagnato, ma i consigli che ho dato agli altri sono stati pessimi, perché hanno acquistato in un momento altissimo e quindi non riescono a riprendersi da questa cosa.
2: Praticamente gli hai fatto comprare quello che hai venduto tu lo stesso giorno.
4: Infatti non ha amici, è per questo che alle 7 del mattino è con noi.
2: I consigli che poi rischiano di rovinare anche l'amicizia, perché a volte rischiano anche questo.

0: di tutti quelli che partecipano al Tortorella Challenge qui fuori da Largo Donegani.
1: Sì, però invece delle mani o dei piedi le chiappe devono lasciare nel cemento.
2: Ma Paola ha detto walk of fame. Brava, zia. Preciso.
0: Filippo Misciglia, giudice di gara oggi insieme a Iginio Massari.
2: Eh sì, ragazzi, eh sì. Io e Iginio siamo pronti per ascoltare questi audio. Cado, non si vede in video, ma sta strozzando.
0: Il video, se volete, si vede sul canale 67 del Digitale Terrestre. Ci potete trovare la banda di R101 ogni giorno, anche durante il challenge. E scoprire che non è stato un bellissimo weekend per la brioche, perché il bignè l'ha tradita. Sono i cornetti.
1: Ah, la tradita perché la brioche ha i cornetti.
0: Esatto. E le risposte sono arrivate copiose al 331 80 90 101.
1: Dai.
0: Vai.
3: Ciao banda, Corrado da Vicenza.
0: Oh, Corrado.
3: Ma come hanno fatto a scoprirli che si stanno tradendo? Li hanno beccati in desabignè.
1: Bello. E we were.
0: L'entusiasmo di Corrado da Vicenza è contagioso.
1: È spettacolare. Non si capisce, hanno perso anche il derby col Verona 2-1.
0: Eppure,
1: ma Corrado da Vicenza stoicamente.
2: Bravo, tiene alto il morale.
0: Abbiamo anche un piccolo amico che vuole partecipare. Prego, prima di entrare a scuola.
4: Ciao, R101. Ciao. Sono Elena da Siena. Sono
0: una battuta
4: per il Tortorella.
0: Vai.
4: Sapete qual è il vestito preferito di un orso?
0: Qual è?
4: I pantaloni. Ciao, Elena da Siena.
0: I pandaloni! I pandaloni!
1: Ah, adesso ho capito!
5: Fa ridere adesso!
1: Cristiano, perché non ridi con me?
6: Perché l'ho capito,
1: seguimi,
6: che non
1: mi fai la risata.
0: Allora è perfetta, rischia di vincere, però se la dovrà vedere anche coi prossimi sfidanti e i giudici di gara valuteranno alla fine.
5: Stai zitta!
0: Sentiamo!
7: Eh sì, Chiara, ben gli sta il bignè. È stato veramente poco diplomatico. Claudia, della provincia di Ascoli Piceno.
0: Ciao Claudia! Ascoli Piceno c'è!
1: Poi?
0: Proseguiamo!
8: Tortorella, questa mi è piaciuta un saccottino.
0: Aia, aia, aia.
1: Mamma mia. Siamo proprio sul banco delle brioche.
2: E riassumeremo questa puntata con un bignami.
5: Ma basta lei, Filippo Vaniglia.
0: La vittoria in pugno. Oh,
6: ma c'è anche chi esce un po' dal seminato, dalla pasticceria in questo caso.
1: Dai,
6: è il caso dell'ultimo.
1: Vediamo.
9: Chiara, lo sai qual è l'animale che puzza di più al mondo?
0: Qual è?
9: Il bruco del culo.
1: No!
2: Ma ragazzi,
1: eroe!
2: Ma che
0: lo sapevo!
1: Peppino, il bip non lo devi mettere sul punto esclamativo, ma sulla parola.
5: Ha messo il bip su bruco.
0: Non si dice.
1: Ma che bello.
5: Non si dice bruco in radio.
0: Esatto.
1: Cioè, un istante fa eravamo pieni di profumi, di brioche fresche.
6: Di crema.
1: E
6: di
1: poi
6: cosa.
1: Arriva il bruco.
6: Ma ragazzi.
0: Oh,
6: ma
0: vedi ognuno può fare come vuole al
6: ma
0: challenge.
6: Vedi che a volte soffrire poi ti ripaga.
5: A lei è piaciuta,
6: Sì, molto, molto.
5: Molto, lo sapevo.
6: Anche perché non pur nella sua trivialità non la conoscevo.
1: Davvero?
6: No. L'animale
0: questa.
6: Che puzza di più, che bellezza.
0: Però non siamo noi a dover giudicare, sono i giudici di gara contro
2: sì, questa,
0: a passare questi 5 minuti.
2: Questa puntata speciale di Temptation Island e poi con Iginio.
5: Beh.
2: Sei pronto?
5: Lei, Filippo Vaniglia, mi ha fatto
2: un video per te.
5: Due marron glacé così, posso andare?
2: No, vai. Filippo, ho un video per te.
0: C'è un video per te, Iginio.
5: Ma non lo voglio vedere. Lei deve fare i video che piacciono agli altri.
2: Ho una battuta per te, Iginio.
5: Quale?
2: Devi sceglierla.
5: The winner is, ecco.
8: Tortorella, questa mi è piaciuta un saccottino.
1: Oh, e comunque per me avrebbe vinto il bruco.
6: Sì, la contrada del bruco.
1: Io?
6: La contrada del bruco delle cose.
1: Oh mamma mia.
0: Vabbè, allora se vi è piaciuto, visto che stavamo per chiudere, a questo punto ne facciamo un altro domani di Tortorella Challenge.
1: Inventati
0: dopo questo
1: qualcosa.
0: Grande successo.
1: Inventati qualcosa sul bruco nell'ozono.
6: Dottore.
1: Lì, basta.
0: Ci sentiamo qua alle 8 domani per il challenge, ma state con noi perché tra poco torniamo indietro nel tempo, il viaggio nel tempo con il Bim Bum Boomer.

0: RTR 101, abbiamo anche tanti ospiti. La mattina li mandiamo a casa di Leonardo Fiaschi. Abbiamo un nuovo promotore del comune di Manduria che sostiene la candidatura della città a capitale italiana della cultura 2029.
1: Chi è?
0: Bruno Vespa.
2: Sì, bene, benvenuti a questa nuova portata di porta a porta versione Temptation Vespa. Politici che ti affronteranno di fronte a un falò. Bene. Ma dov'è? Se da Tajani non ci vai, Tajani non sarebbe contento del nuovo taglio di capelli di Matteo Torre. E chi
0: vabbè. Anche delle minigonne che metto spesso io.
2: Sì, non facciamo finta di niente. Il weekend di calcio che fastidio, le amichevoli della nazionale, i cantanti che fastidio, la bava di Lumanca sui nei che fastidio, traslochi all'ultimo piano che fastidio, 18 minuti di audio WhatsApp che fastidio, svegliarsi e avere accanto nel letto Gasparri per colpa di una sbornia la sera prima che fastidio.
1: Che schifo proprio.
2: Fatemelo dire, bel ragazzo però. Vince Putin in Russia, vince con 54%, battendo Fratelli di Putin con il 29%. Wow. E Movimento 5 Putin e Putin viva con il 2%. Bene bene. Tra poco in edicola uscirà il nuovo libro di Mussolini. Mussolini con il nuovo allenatore del Tottenham avrebbe fatto bene.
1: Ma cosa dice?
0: Alessandra Mussolini.
2: No, il nipote.
1: C'è il nipote calciatore.
2: Ah. Mussolini vinceva le guerre di Cortomuso e poi libro che ha commosso i tifosi. Se avessi fatto il saluto romano con entrambe le braccia sarebbero stati grandi suca. Ma comunque. In allegato e le dico alle gommose alla liquirizia di Vannacci. Molto bene.
0: Masticate.
2: Allora, con lui e con la sua chitarrina e più tatuato che mai, si parla solo di lui, Ed Sheeran. Ed, posso chiamarti e darti dell'Ed o devo chiamarti Sheeran? E non te la stai passando bene, hai parlato al tuo pubblico, giustamente hai detto la tua, hai tutta la mia stima, soprattutto perché hai saputo leggere bene il discorso sul gobbo senza saltare le virgole. E io devo ancora usare la cartellina comunque per questo. È vero che subito dopo hai licenziato il gobbista?
1: Ah, dai.
2: Hai qualcosa da dire al pubblico italiano?
1: No, meglio.
3: Scusa, si è rubato il cestino, avevo fame. Scusa, si è preso a punizione in pericolo.
0: Somiglia un po'
3: si vuoi bene. È vero che mi state tradendo con altri cantanti.
1: Ma non parla così.
4: Qualcuno già ti chiama ex Sheeran.
2: Bene bene, Povia comunque non avrebbe pianto. Arrivederci e adesso. Shape of You. La metto sul campanello.
1: Shape of You.
2: Hanno suonato il campanello.
0: E questo è il nuovo campanello di porta a porta.
2: Porta a porta, questo qua.

0: raccontandoci oggi quella volta che vi hanno dato un consiglio davvero sbagliato.
1: E che vi siete detti: maledetto me che gliel'ho chiesto.
0: Esatto.
1: A questo. O anche voi che, insomma, un consiglio dato poi si è ritorto contro la persona che...
2: Ribadirei il punto di partenza, perché il nostro Matteo Torre ha chiesto a Raja, così, dove posso andare a tagliarmi i capelli? Ha dato una di queste boutique del taglio, sì, dove un taglio in da uomo gli è costato 88 euro.
1: Ha mandato in Place Vendôme.
3: Scusate, io ci manderei Striscia a indagare.
4: Scusate, sono Federico Verschostalman, vi sembra tanto?
0: Federico, cioè, cosa ne pensi di questo taglio da telespalla Bob?
2: Allora,
0: da 88
2: costa di uno shampoo.
4: Io ho visto che il vostro Matteo ha degli occhialetti.
2: Sì.
4: Sapete quanto ci costa a noi togliere gli occhiali e lavorare sul capello?
2: No, tra l'altro, scusi signor Federico Fashion Style,
4: sì,
2: curiosamente Matteo ci diceva che lui, avendo gli occhiali, si è tolto gli occhiali durante il taglio,
1: certo,
2: e quindi aveva chiesto un tipo di taglio. Quando si è rimesso gli occhiali, oltre ad aver pagato un braccio, un rene che gli ha lasciato lì,
3: non gli è piaciuto,
2: non è neanche manco piaciuto il taglio. Cioè,
4: benissimo,
2: questa cosa.
4: Ho capito, però capisci, la prossima volta va al paradiso del cane, è meglio.
2: Sicuramente
4: c'è sta stessa.
2: Probabilmente
0: la quadratura comunque costa.
4: Ho capito, ma scusate, allora lo stesso taglio del Levriero, il vostro amichetto là. Quindi se non gli va bene, i tagli quelli là di solito si fanno 180 euro per l'uomo.
3: Ma l'ha anche spulciato? Perché Torre va spulciato.
2: Non c'è bisogno di difendere la categoria parrucchieri esosi. Andiamo invece a 331 80 90 101, perché siamo appena tornati dalle vacanze e i consigli sulle vacanze nei posti belli / economici solitamente
1: là
2: a maggio, aprile maggio si sprecano. Andiamo.
0: Vai.
5: Sono Fabio da Bologna.
0: Ciao Fabio.
5: Io nel 92, la prima vera vacanza, con un amico, zaino in spalla, mi dicono: vai in Giamaica che non si spende niente.
1: Dai.
5: E stai via con 700.000 lire tutto un mese. Allora io e il mio amico a testa siamo riusciti a spendere 7.500.000 in 3 settimane di vacanza in Giamaica.
0: Ma dipende che cosa fai.
3: Ma neanche a Monte Carlo.
2: Sì.
3: Esatto. Ma cosa spendi?
0: Zaino in spalla 7.500.000, che diciamo sono quasi 4.000 euro di adesso, per
1: capito,
0: fare un conto.
1: Ma sei pazzo.
0: Con l'inflazione.
2: Giamaica.
1: Poi?
6: Ciao ragazzi, il
0: ciao.
6: Più brutto consiglio che ascoltate è quello di mio zio, che mi ha insegnato ad accendere la caldaia.
0: Oh,
6: praticamente mi ha detto: schiaccia quel pulsantino, tienilo schiacciato per una decina di secondi, poi avvicina il fiammifero e si accende il tutto.
0: No,
6: sì, si accende il tutto.
0: Come?
6: Mi sono acceso io.
1: No.
6: Sono diventato tipo Mago G, biondo riccio, una puzza di pollo impressionante.
1: No.
6: Non avevo più le sopracciglia perché ha preso fuoco e il pulsantino era il gas.
3: È una tragedia.
6: Cosa per 30 secondi ha fatto una bella vampata su di me. Ciao a tutti, Mario.
0: Ma non fatelo a casa.
2: Mi viene in mente se ho riso, ma l'immagine dell'ascoltatore come il coyote quando gli salta il candelotto di dinamite.
1: A me è venuta in mente quella barzelletta di quello a cui non si apre il paracadute e sta precipitando.
0: Mm-hmm.
1: E vede un pontino da terra che invece sale verso di lui. Ed è un tizio in tuta blu. E questo gli grida: tu te ne intendi di paracadute? No, e tu di caldaie? Nel senso che, vabbè.
3: Ottimo.
1: Aveva provato ad accenderla come quell'altra.
0: Immagine che ti sia sbloccata.
1: Mamma mia.

0: assumere un esercizio collettivo di memoria, dicono che i suoni dell'infanzia si radicano ben bene, pronti per essere evocati con tutte le immagini che portano con sé di quel felice periodo. E allora vi abbiamo fatto ascoltare due melodie. La prima è questa, il suono di un'arpa. Compositore napoletano, Paradisi, vissuto tra il 1700 e il 1800. E poi quest'altra. Questo è il tedesco Handel, vissuto qualche decade prima.
1: Sempre l'arpa.
0: Sempre l'arpa, sempre l'arpa. Poi
1: suonate veramente.
0: Venivano eseguite inizialmente al clavicembalo, poi sono le versioni per arpa, quelle che sono diventate popolari al pubblico italiano. Vi abbiamo chiesto quale programma in particolare accompagnavano queste melodie e quali immagini proponevano gli schermi della TV quando in sottofondo c'erano queste
1: melodie. Siete arrivati in tantissimi.
0: Per forza, bravi, sentiamovi.
2: Ciao Radio 101.
1: Ciao.
2: E al manacco del giorno dopo e l'immagine era quella di un menestrello.
0: No.
2: Ciao a tutti.
1: Allora,
2: Lago Maggiore.
1: Questa è R101 innanzitutto.
0: Esatto.
1: E hai sbagliato. No.
3: Ciao a tutti. Rossana da Cagliari. Cagliari. Dovrebbe essere Carosello. Le immagini, le città di tutta Italia.
4: Mamma mia, quanto sono boomer. Ma le musichette sono quelle dell'almanacco del giorno dopo.
5: La musica è per l'intervallo e le immagini erano delle nuvole.
6: Ma dai, no. Per noi boomer questo è troppo facile. Era l'intervallo dove c'era questa melodia e si vedevano le piazze, le chiese e i monumenti principali di tutte le città d'Italia.
0: E poi?
6: Ciao Linda da Catania.
0: Ma manca Linda. Ancora qualcosa, manca ancora.
7: Maria, il castello. L'Omellina. Le risaie.
0: Ci siamo.
7: Monza, l'autodromo.
0: Sì.
7: Intervallo. Claudia verso Sant'Angelo.
1: Grande Claudia.
0: E quando diceva Palo del Colle, casa natale di Peppino.
8: Buongiorno, Massimo da Verolengo. L'intervallo e c'erano delle le città italiane come immagini.
9: Si vedevano gli sfondi delle campagne, degli animali, era l'intervallo.
1: Come funzionava? Immagini delle città?
0: Non era l'almanacco, non era quello delle nuvole, perché quello delle nuvole era la fine delle trasmissioni.
10: Sì.
1: Okay.
0: Lì si vedevano le nuvole. Questa musichetta accompagnava l'intervallo. Era un espediente quando i programmi finivano anzitempo, quando venivano interrotti perché la linea del satellite saltava.
10: Un tampone.
0: Era un tampone
10: così.
0: Riempitivo e utilizzavano delle immagini di cartoline di luoghi italiani, celebri monumenti, piazze, località, paesi, eccetera, eccetera. E poi l'altra risposta valida poteva essere quella che non in molti l'hanno beccata. Le pecore!
1: I pecori!
0: Perché apparivano inspiegabilmente sempre soltanto pecore. Io non so chi avesse scelto quell'immagine, potevano mettere un stambecco, rappresentava le Alpi, potevano mettere una nutria,
1: una pianura padana,
0: un maiale.
1: Ovunque.
0: No, c'erano solo pecore.
11: La sequenza iniziale era un gregge di pecore.
0: C'erano pecore dal davanti, pecore dal di dietro, pecore dal di sopra, pecore dappertutto.
10: Vabbè, così va allora però.
0: La malizia sta nelle orecchie di chi ascolta.
10: Sì, certo.
0: Ecco, e quindi erano pecore e paesaggi.
11: E poi cominciava Heidi. Fu lì che andava quell'idea.
0: Era proprio
11: la pastorella che portava a pascolare queste pecore.
0: L'intervallo dagli anni 50 fino agli anni 90, quindi ha vissuto tutta la transumanza.
1: È vero.
0: Dal bianco e nero al colore, e siete arrivati in moltissimi. Poi vabbè, qualcuno fa confusione con l'almanacco, con le nuvole,
1: Carosello,
0: eccetera, eccetera.
1: Carosello.
0: Era l'intervallo. L'intervallo
11: zero,
0: e le sue pecore.
11: 2-0.
10: Intervallo.
11: Intervallo.
0: Ah, c'è anche chi l'ha scritto in grossetto, certo. Sì, per far capire quello. Va bene.
1: Bravi!
0: Bravi, avete memoria, bravi boomer. Voglio vedere misurarvi di nuovo la prossima settimana, il prossimo lunedì, quando tornerà questo Bim Boom.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Trump ha bloccato all'ultimo un attacco agli Houthi. Secondo il New York Times, il presidente aveva deciso di ascoltare le richieste saudite di colpire i ribelli yemeniti e avrebbe cambiato idea poco prima del decollo dei jet. Intanto a Hormuz, esplosione su una petroliera in transito, ci sarebbero due feriti. Il partito di Putin, Russia Unita, stravince le elezioni farsa e si prende 355 dei 450 seggi della Duma. In Germania invece tracollo della sede UDI Merz, in Pomerania è fuori dal Parlamento AfD prima, persa anche Berlino che va alla sinistra radicale Linke, il Cremlino, il malcontento dei tedeschi è legato al rifiuto del nostro gas. Gli italiani non possono sentirsi minoranza, così ieri la premier Meloni annunciando un tetto massimo di studenti stranieri nelle classi. La segretaria del PD Schlein accusa proposta irrealizzabile, insegue Vannacci, la norma arriverà nei prossimi giorni in CDM insieme allo stop al burka nelle scuole. Informativa dei carabinieri alla procura di Roma sulla vicenda della professoressa accoltellata da un alunno a scuola. Si cercano gli eventuali istigatori del tredicenne. Nel mirino degli investigatori i quattro utenti collegati al video in diretta durante l'aggressione. In Valdossola un 44enne ha accoltellato la compagna di 29 anni, poi si è dato alla fuga. È stato fermato nella notte a Galliate dalla polizia. Per rintracciarlo fondamentali le immagini delle telecamere stradali. La vittima è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Novara. Calcio, Daniel Maldini negativo agli accertamenti tossicologici dopo l'incidente a Milano dello scorso 13 settembre. L'attaccante del Cagliari era invece positivo all'alcol test. Ieri in Serie A il Milan ha battuto 3-0 il Lecce, mentre la Juventus ha superato 2-0 l'Atalanta. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: di tutti quelli che partecipano al Tortorella Challenge qui fuori da Largo Donegani.
1: Sì, però invece fame. Delle mani o dei piedi le chiappe devono lasciare nel cemento.
2: Ma Paolo ha detto walk of fame. Brava, zia. Preciso.
0: Filippo Misciglia, giudice di gara oggi insieme a Iginio Massari.
2: Eh sì, ragazzi, eh sì. Io e Iginio siamo pronti per ascoltare questi audio. Cado, non si vede il video, ma sta strozzando.
0: Il video, se volete, si vede sul canale 67 del Digitale Terrestre. Ci potete trovare la banda di R101 ogni giorno, anche durante il challenge. E scoprire che non è stato un bellissimo weekend per la brioche, perché il bignè l'ha tradita. Sono i cornetti.
1: La tradita perché la brioche ha i cornetti.
0: Esatto. E le risposte sono arrivate copiose al 331 80 90 101.
1: Dai,
0: vai.
3: Ciao banda, Corrado da Vicenza. Ma come hanno fatto a scoprirli che si stanno tradendo? Li hanno beccati in desabignè.
1: Bello. E wiwa.
0: L'entusiasmo di Corrado da Vicenza è contagioso.
1: È spettacolare.
4: Non si capisce, hanno perso anche il derby col Verona 2-1. Ma Corrado da Vicenza stoicamente.
1: Bravo, tiene alto il morale.
0: Abbiamo anche un piccolo amico che vuole partecipare. Prego, prima di entrare a scuola.
5: Ciao, R101. Ciao. Sono Valentina da Seveso. Questa è una battuta per il Tortorella Challenge.
0: Vai.
5: Sapete qual è il vestito preferito di un orso?
0: Qual è?
5: I pantaloni. Ciao, Valentina da Seveso.
0: I pantaloni. I pantaloni.
1: Ah, adesso ho capito.
6: Fa ridere adesso.
1: Cristiano, perché non ridi con me?
4: È perché l'ho capito.
1: Seguimi, seguimi nella risata.
0: Allora è perfetta, rischia di vincere, però sì, se la dovremo perfetta. Vedere anche coi prossimi sfidanti e i giudici di gara valuteranno alla fine.
6: Stia zitta.
0: Sentiamo.
7: Eh sì, Chiara, ben gli sta al bignè. È stato veramente poco diplomatico.
1: E wiwa.
7: Claudia dalla provincia di Ascoli Piceno.
0: Ciao Claudia. Ascoli Piceno c'è.
1: Poi
0: proseguiamo.
8: Tortorella, questa mi è piaciuta un saccottino.
0: Aia, aia, aia.
1: Mamma mia. Siamo proprio sul banco delle brioche.
2: E riassumeremo questa puntata con un bignami.
6: Ma basta lei, Filippo Vaniglia.
0: La vittoria in pugno.
4: Ma c'è anche chi esce un po' dal seminato, dalla pasticceria in questo caso.
1: Dai,
4: è il caso dell'ultimo.
1: Vediamo.
9: Chiara, lo sai qual è l'animale che puzza di più al mondo?
0: Qual è?
9: Il bruco del culo.
1: No! Ma ragazzi,
2: eroe!
1: Ma che
2: lo sapevo!
1: Peppino, il bip non lo devi mettere sul punto esclamativo, ma sulla parola.
6: Vabbè. Ha messo il bip su bruco.
0: Non si dice.
1: Ma che bello.
6: Non si dice bruco in radio.
0: Esatto.
1: Cioè, un istante fa eravamo pieni di profumi, di brioche fresche.
4: Di crema.
1: E
4: di
1: poi arriva il bruco.
4: Ma ragazzi. Oh, ma
0: ognuno
4: che,
0: può fare come vuole al
4: ma
0: challenge.
4: Vedi che a volte soffrire poi ti ripaga.
6: A lei è piaciuta, eh?
4: Sì, molto, molto.
6: Molto,
4: sì.
6: Lo sapevo.
4: Sì, anche perché non pur nella sua trivialità non la conoscevo.
1: Davvero?
4: No. L'animale che puzza di più, che bellezza.
0: Beh, non siamo noi a dover giudicare, sono i giudici di gara contrattualizzati apposta per questi 5 minuti.
2: Questa puntata speciale di Temptation Island e poi con Iginio. Beh. Sei pronto?
6: Lei, Filippo Vaniglia, mi ha fatto
2: un video per te.
6: Due marron glacé così, posso andare?
2: No, vai. Filippo, ho un video per te.
0: C'è un video per te, Iginio.
6: Ma non lo voglio vedere. Lei deve fare i video che piacciono agli altri.
2: Ho una battuta per te, Iginio.
6: Quale?
2: Devi sceglierla.
6: The winner is, ecco.
8: Tortorella, questa mi è piaciuta un saccottino.
1: E comunque per me avrebbe vinto il bruco.
4: Sì, la contrada del bruco.
1: Io?
4: La contrada del bruco delle cose.
1: Oh mamma mia.
0: Vabbè, allora se vi è piaciuto, visto che stavamo per chiudere, a questo punto ne facciamo un altro domani di Tortorella Challenge.
1: Dai. Inventati
0: dopo
1: qualcosa.
0: Questo grande successo.
1: Inventati qualcosa sul bruco nell'ozono.
4: Dottore.
1: Basta,
0: ci sentiamo qua alle 8 domani per il challenge, ma state con noi perché tra poco torniamo indietro nel tempo, il viaggio nel tempo con il bim bum bum.

0: 101 abbiamo anche tanti ospiti. La mattina li mandiamo a casa di Leonardo Fiaschi. Abbiamo un nuovo promotore del comune di Manduria che sostiene la candidatura della città a capitale italiana della cultura 2029.
1: Chi è?
0: Bruno Vespa.
2: Sì, bene, benvenuti a questo nuovo portano di Porta a Porta versione Temptation Vespa. Politici che affronteranno il fronte a un falò. Bene. Ma dov'è se da Tajani non ci vai? Tajani non sarebbe contento del nuovo taglio di capelli di Matteo Torre. E chi
0: vabbè. Anche delle minigonne che metto spesso io.
2: Non facciamo finta di niente. Il weekend di calcio che fastidio, le amichevoli della nazionale cantanti che fastidio, la bava di Romanca sui nei che fastidio, traslochi al tuo piano che fastidio, 18 minuti di WhatsApp che fastidio, svegliarsi e avere accanto nel letto Gasparri per colpa di una sbornia la sera prima che fastidio.
1: Che schifo proprio.
2: Fatemelo dire, bel ragazzo però. Vince Putin in Russia, vince con il 54%, battendo Fratelli di Putin con il 29%. E Movimento 5 Putin e Putin viva con il 2%. Bene bene. Tra poco in edicola uscirà il nuovo libro di Mussolini. Mussolini con il nuovo allenatore del Tottenham avrebbe fatto bene.
1: Ma cosa poi dice?
0: Alessandra Mussolini.
2: No, il nipote.
1: C'è il nipote calciatore.
2: Mussolini vinceva le guerre di Cortomuso e poi libro che ha commosso i tifosi. Se avessi fatto il saluto romano con entrambe le braccia sarebbero stati grandi suca. Ma comunque in allegato, in edicola, le gommose e la liquirizia di Vannacci. Molto bene.
0: Masticate.
2: Allora, con lui e con la sua chitarrina e più tatuato che mai, si parla solo di lui, Ed Sheeran. Ed, posso chiamarti e darti dell'Ed o devo chiamarti Sheeran? E non te la stai passando bene, hai parlato al tuo pubblico, giustamente hai detto la tua, hai tutta la mia stima, soprattutto perché hai saputo leggere bene il discorso sul gobbo senza saltare le piccole. E io devo ancora usare la cartellina comunque per questo. È vero che subito dopo hai licenziato il gobbista? Hai qualcosa a dire al pubblico italiano?
3: No, meglio. Scusa, se ho rubato il cestino, avevo fame. Scusa, se ho preso posizione in pericolo.
0: Smiglia un po'.
3: Si può bene. È vero che mi state tradendo con altri cantanti.
1: Ma non parla così.
4: Qualcuno già ti chiama ex Sheeran.
2: Bene bene, Povia comunque non avrebbe pianto. Arrivederci e adesso Shape of You. Lo metto sul campanello.
1: Shape of You.
2: Hanno suonato il campanello?
0: E questo è il nuovo campanello di Porta a Porta.
2: Porta a Porta.

0: raccontandoci oggi quella volta che vi hanno dato un consiglio davvero sbagliato.
1: E che vi siete detti: maledetto me che gliel'ho chiesto.
0: Esatto.
1: A questo. O anche voi che, insomma, un consiglio dato poi si è ritorto contro la persona che...
2: Ribadirei il punto di partenza, perché il nostro Matteo Torre ha chiesto a Raja, così, dove posso andare a tagliarmi i capelli? Ha dato una di queste boutique del taglio, sì, dove un taglio da uomo è costato 88 euro.
1: Ha mandato in Place Vendôme.
3: Scusate, io ci manderei Striscia a indagare.
4: Scusate, sono Federico Vestiostalma, vi sembra tanto?
0: Federico, cosa ne pensi di questo taglio da telespalla Bob?
2: Allora,
0: da 88
2: costa di uno shampoo.
4: Io ho visto che il vostro Matteo ha degli occhialetti.
2: Sì.
4: Sapete quanto ci costa a noi togliere gli occhiali lavorare sul capello?
2: No, ma tra l'altro, scusi signor Federico Fashion Style.
4: Sì.
2: Curiosamente Matteo ci diceva che lui, avendo gli occhiali, si è tolto gli occhiali durante il taglio.
3: Certo.
2: E quindi aveva chiesto un tipo di taglio. Quando si è rimesso gli occhiali, oltre ad aver pagato un braccio, un rene che gli ha lasciato lì,
3: non gli è piaciuto.
2: Non è neanche manco piaciuto il taglio. Cioè,
3: benissimo.
4: Ho capito, però capisci, la prossima volta va al paradiso del cane, è meglio.
2: Sicuramente.
0: Probabilmente. La tosatura comunque costa.
4: Ho capito, ma scusate. Allora, lo stesso taglio del Levriero, il vostro amichetto là. Quindi, se non gli va bene, i tagli, quelli là di solito, fanno 180 euro per l'uomo.
3: Ma l'ha anche spulciato? Perché Torre va spulciato.
2: Non c'è bisogno di difendere la categoria parrucchieri esosi. Andiamo invece a 31 80 90 101, perché siamo appena tornati dalle vacanze e i consigli sulle vacanze nei
0: sprecano.
2: Belli barra economici.
3: Vai,
2: solitamente
3: là.
2: A maggio, aprile-maggio si sprecano. Andiamo.
0: Vai.
5: Ah, sono Fabio da Bologna.
0: Ciao, Fabio.
5: Io nel 92. La primavera vacanza con un amico, zaino in spalla, mi dicono: vai in Giamaica che non si spende niente.
3: Dai.
5: E stai via con 700.000 lire tutto un mese.
3: Dai.
5: Allora io e il mio amico a testa siamo riusciti a spendere 7 milioni e mezzo in 3 settimane di vacanza in Giamaica.
0: Ma dipende che cosa fai.
3: Ma neanche a Monte Carlo.
2: Sì.
3: Ma cosa spendi?
0: Zaino in spalla 7 milioni e mezzo, che diciamo sono quasi 4.000 euro di adesso, per
3: capito,
0: fare un conto.
3: Ma sei pazzo.
0: Con l'inflazione.
2: Giamaica.
3: Poi?
6: Ciao ragazzi,
0: ciao.
6: Il più brutto consiglio che ascoltate è quello di mio zio, che mi ha insegnato ad accendere la caldaia.
0: Oh,
6: praticamente mi ha detto: schiaccia quel pulsantino, tienilo schiacciato per una decina di secondi, poi avvicina il fiammifero e si accende il tutto. Sì, si accende il tutto.
0: Come?
6: Mi sono acceso io.
3: No.
6: Sono diventato tipo Mago G, biondo,
3: l'uomo
6: riccio,
3: no.
6: Una puzza di pollo impressionante.
3: No.
6: Non avevo più le sopracciglia,
3: no,
6: perché ha preso fuoco e il pulsantino era il gas.
3: È una tragedia.
6: Per 30 secondi ha fatto una bella vampata su di me. Ciao a tutti, Mario.
0: Ma non fatelo a casa.
2: Mi viene in mente, scusa se ho riso, ma l'immagine dell'ascoltatore come Vil Coyote quando gli salpa il candelotto di dinamite.
1: A me è venuta in mente quella barzelletta di quello a cui non si apre il paracadute e sta precipitando.
0: Mm-hmm.
1: E vede un pontino da terra che invece sale verso di lui. Ed è un tizio in tuta blu. E questo gli grida: tu te ne intendi di paracadute? No, e tu di caldaie? Nel senso che, vabbè.
3: Ottimo.
1: Aveva provato ad accenderla come quell'altra.
0: Immagine, certo, che ti sia sbloccata.
1: Mamma mia.

Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Boomer, un esercizio collettivo di memoria, dicono che i suoni dell'infanzia si radicano ben bene, pronti per essere evocati con tutte le immagini che portano con sé di quel felice periodo. E allora vi abbiamo fatto ascoltare due melodie. La prima è questa, il suono di un'arpa. Compositore napoletano, Paradisi, vissuto tra il 1700 e il 1800. E poi quest'altra. Questo è il tedesco Handel, vissuto qualche decade prima.
1: Sempre l'arpa.
0: Sempre l'arpa, sempre l'arpa. Poi
1: suonate veramente.
0: Venivano eseguite inizialmente al clavicembalo, poi sono le versioni per arpa, quelle che sono diventate popolari al pubblico italiano. Vi abbiamo chiesto quale programma in particolare accompagnavano queste melodie e quali immagini proponevano gli schermi della TV quando in sottofondo c'erano queste
1: melodie. Siete arrivati in tantissimi.
0: Per forza, bravi, sentiamovi.
2: Ciao Radio 101.
1: Ciao.
2: È al manacco del giorno dopo e l'immagine era quella di un menestrello.
0: No.
2: Ciao a tutti.
1: Allora,
2: Lago Maggiore.
1: Questa è R101 innanzitutto.
0: Esatto.
1: E hai sbagliato. No. Ma come?
3: Rossana da Cagliari. Cagliari. Dovrebbe essere Carosello, le immagini, le città di tutta Italia.
4: Mamma mia, quanto sono boomer. Ma le musichette sono quelle dell'almanacco del giorno dopo.
5: La musica è per l'intervallo e le immagini erano delle nuvole.
6: Ma dai, no, per noi boomer questo è troppo facile. Era l'intervallo dove c'era questa melodia e si vedevano le piazze, le chiese e i monumenti principali di tutte le città d'Italia.
0: E poi?
6: Ciao Linda da Catania.
0: Manca ancora qualcosa.
7: Pavia, il castello. Lomellina, le risaie.
0: Ci siamo.
7: Monza, l'autodromo.
0: Sì.
7: Intervallo. Claudia verso Sant'Angelo.
1: Grande Claudia.
0: E quando diceva Palo del Colle, casa natale di Peppino.
8: Buongiorno, Massimo da Verolengo. L'intervallo e c'erano delle le città italiane come immagini.
9: Si vedevano gli sfondi delle campagne, degli animali, era l'intervallo.
1: Come funzionava? Immagini delle città?
0: Non era l'almanacco, non era quello delle nuvole, perché quello delle nuvole era la fine delle trasmissioni.
10: Sì.
0: Lì, lì si vedevano le nuvole. Questa musichetta accompagnava l'intervallo. Era un espediente quando i programmi finivano anzitempo, quando venivano interrotti perché la linea del satellite saltava.
11: Un tampone.
0: Era un tampone riempitivo e utilizzavano delle immagini di cartoline di luoghi italiani, celebri monumenti, piazze, località, paesi, eccetera, eccetera. E poi l'altra risposta valida poteva essere quella che non in molti l'hanno beccata. Le pecore!
1: I pecori!
0: Perché apparivano inspiegabilmente sempre e soltanto pecore. Io non so chi avesse scelto quell'immagine, potevano mettere uno stambecco, rappresentava le Alpi, potevano mettere una nutria,
1: no,
0: la pianura padana, un maiale.
1: Ovunque.
0: No, c'erano solo pecore.
10: La sequenza iniziale era un gregge di pecore.
0: C'erano pecore dal davanti, pecore dal di dietro, pecore dal di sotto, pecore dappertutto.
11: Vabbè, così poi va allora però.
0: Tu hai letto. No, cioè, tu sì.
11: La
0: malizia sta nelle orecchie di chi ascolta.
11: Sì, certo.
0: Ecco, e quindi erano pecore e paesaggi.
10: E poi cominciava Heidi. Fu lì che andava quell'idea.
0: Era proprio
10: la pastorella che portava a pascolare queste pecore.
0: L'intervallo. Sì. L'intervallo dagli anni 50 fino agli anni 90. Quindi ha vissuto tutta la transumanza.
1: È vero.
0: Dal bianco e nero al colore. E siete arrivati in moltissimi. Poi, vabbè, qualcuno fa confusione con l'almanacco, con le nuvole,
1: Carosello,
0: eccetera, eccetera. Era l'intervallo. L'intervallo e le sue pecore.
10: 2-0.
0: Intervallo.
10: Intervallo.
0: Ah, c'è anche chi l'ha scritto in grossetto, sì, per far capire quello. Va bene.
1: Bravi!
0: Bravi, avete memoria, bravi boomer. Voglio vedere misurarvi di nuovo la prossima settimana, il prossimo lunedì, quando tornerà questo Bim Boom.

0: Vi do il consiglio di chiedere la vostra canzone anche per le prossime ore, perché tra poco parte il Procediamo, quindi tre con loro e poi per tutto il giorno avrete questa bella possibilità. A proposito di consigli, ci state raccontando quelli sbagliati che vi hanno dato. Sentiamo qua.
1: Nel 1992, quasi alla fine del servizio militare, il maresciallo cercò di convincermi a mettere firma. Gliene dissi di tutti i colori perché ai tempi lavoro ce n'era. Mannaggia il suo consiglio, l'avessi seguito adesso sarei quasi vicino alla pensione. Ciao Davide da Torino.
0: Non ha firmato, quindi non è rimasto militare.
2: Però diciamo che poi per il resto della vita hai avuto a che fare comunque con i carabinieri, da quello che vedo dalla tua fedina penale.
3: Già, perché abbiamo chiesto a inizio programma, un paio d'ore fa circa, quando vi hanno dato quel consiglio con la tipica sicumera di chi dice ma tu devi chiedere a me per questa cosa, io sono influencer di vacanze, influencer di ristoranti, influencer di parrucchieri, come nel caso di Rajà, che ha detto al nostro Matteo, ma vai tranquillamente da lui, e poi gli hanno messo un taglio da uomo, 88 euro.
0: Taglio.
3: Non gli è neanche piaciuto.
2: Quelli sicuri, quelli che ti dicono, sì, non preoccupare, ti risolvo io la cosa.
0: Sì, l'hanno spettinato e gli hanno fatto pagare 90 euro praticamente.
3: Ecco, detto questo, anche il messaggio del nostro ultimo amico che abbiamo appena sentito va anche sul caso contrario, no? Cioè di quando quello ti dà il consiglio, tu ti intestardisci, non lo segui, fai di testa tua e poi scopri che avevi ragione lui. Non voglio tirare panni sporchi, si lavano in casa, la mia compagna non me ne vorrà, ma tempo fa ha avuto due giorni il nervoso perché lei è andata al parrucchiere, ha detto vorrei fare la permanente, ok, le ha detto ma non hai i capelli adatti per fare, no, voglio fare la permanente, e poi aveva ragione il parrucchiere.
0: Perché?
3: Vabbè, insomma, è uscita, hai capito? A metà tra
4: puoi fare tu,
3: cocciante
2: e il Re Leone.
3: Esatto. Io di capelli bene, stia zitto, quindi non c'è niente da ridere. Insomma, questo vi dovevo, restituisco la linea allo studio.
0: Grazie. Visto che l'avevamo anticipata anche sempre due ore fa, la notizia del tipo che ha dichiarato sui suoi social: ma sì, io posso spendere 30.000 euro in un giorno.
3: In TV.
2: Sì, bravo.
3: Abbiamo il Brad & Fox Award, ogni tanto questo premio, questo riconoscimento che diamo a chi si rende appunto protagonista di una furbata. Questo è andato in televisione, in un'intervista ha fatto talmente lo sborone che a un certo punto ha detto ma io posso spendere 30.000 euro al giorno. C'era lì la guardia di finanza che guardava il programma con i popcorn, ha detto metti un po' il nome dentro di questo, e così è venuta fuori una max evasione di 400.000 euro.
2: C'è un aggiornamento sulla notizia del taglio di capelli di Matteo, sì, bene, 90 bene. Euro, ma gli ha fatto anche il pieno di gasolio.
4: Bello.
2: Questo non l'ha detto.
3: Mai vado dal benzinaio col contagocce.

0: Forse conveniva ad andare da Milano fino a Bangkok, fare i capelli e tornare indietro. Perché io con 80 euro,
1: 90.
0: Adesso non so se... 88 euro e qualcosa, ecco. Ci faccio la tinta, la piega e anche forse una sistematina al taglio.
2: Sì, ma anche me, una periscena.
3: Quando chiedi consiglio a qualcuno su cosa fare, dove andare, devi anche automaticamente cercare di capire il potenziale di spesa che ha questo, cioè quello che dà per scontato uno che per un taglio maschio 90 euro, evidentemente pensa che tutti possano, tra virgolette, permetterselo, farlo con nonchalance. Quindi devi stare attento anche a qual è la capacità di spesa del tuo consigliere.
0: Esatto.
3: E fare il parametro, hai capito?
2: Non puoi chiedere dove mangiare il kebab a Briatore.
3: Esatto, ecco. Proprio questo intendevo. Bravo.
2: Ti manda in un posto dove innanzitutto costa 7 euro l'ora al parcheggio.
3: Sì.
2: E quindi è di lì in giù.
0: Succede di ricevere il consiglio proprio quello sbagliato, ce lo state raccontando anche voi con le vostre voci, sentiamo.
4: 1979, a militare, davano i 10 più 1 di ordinario, ho consigliato a un mio commilitone di andare in Sicilia in un paesino così da farsi dare 4 giorni di in più. Abitava a Milano, combinazione era il paesino dove abitava il colonnello, che noi non sapevamo, l'ha chiamato e gli ha fatto portare delle cose ai suoi familiari, quindi ha dovuto andare per forza.
5: ottimo.
3: Cioè, gli dai il consiglio di farla sporca e va a finire proprio davanti al colonnello.
0: La tana del lupo.
3: Ma questa è una di quelle che ricorrono, solo dal titolo l'ho capita, vai.
6: Ciao, sono Andrea da Milano. Allora, il pessimo consiglio che ho ricevuto è stato un po' di anni fa, quando il mio ex suocero mi disse: compra quelle azioni lì che in banca mi hanno detto che è un'azienda nuova che farà il botto. Per rientrare di quell'investimento, e forse ci ho perso anche qualcosa, ci sono voluti 3 lunghissimi anni. E meno male che ero un esperto. E viva!
0: Il botto mi sa che l'ha fatto, ma non come si aspettava lui.
3: Consigli sulla finanza mai.
2: Vabbè, io ho seguito quelli di mio padre e poi mio padre un paio d'anni dopo ha seguito i miei, tutti e due. Uno, titolo che non c'è più, cioè è stato proprio escluso dalla
0: borsa.
2: Ha fatto
0: il botto anche lui.
2: L'altro ha perso il 99%, cioè rispetto alla cifra che abbiamo messo adesso vale l'1% di quelli. Quindi non sono stato io a infamarlo per 2 anni.
3: E poi lui,
2: perché tu invece?
0: Anche Leonardo Fiaschi può chiedere questo tipo di consigli.
5: È un gran consulente.
0: Dove investire per poi andare all'opposto.
5: Attenzione.
7: Allora, ragazzi,
5: sì.
7: Su di me ci ho guadagnato, perché posso dire non aver guadagnato, ma i consigli che ho dato agli altri sono stati pessimi, perché hanno acquistato in un momento altissimo e quindi non riescono a riprendersi da questa cosa.
3: Praticamente gli hai fatto comprare quello che hai venduto tu lo stesso giorno.
5: Infatti non ha amici, è per questo che alle 7 del mattino è con noi.
3: I consigli che poi rischiano di rovinare anche l'amicizia, perché a volte rischiano anche questo.

0: di tutti quelli che partecipano al Tortorella Challenge qui fuori da Largo Donegani.
1: Sì, però invece defendo delle mani o dei piedi le chiappe devono lasciare nel cemento.
2: Ma Paola ha detto walk of fame. Brava, zia. Preciso.
0: Filippo Misciglia, giudice di gara oggi insieme a Iginio Massari.
2: Eh sì, ragazzi, eh sì. Io e Iginio siamo pronti per ascoltare questi audio. Cado, non si vede il video, ma sta strozzando.
0: Il video, se volete, si vede sul canale 67 del Digitale Terrestre. Ci potete trovare la banda di R101 ogni giorno, anche durante il challenge. E scoprire che non è stato un bellissimo weekend per la brioche, perché il bignè l'ha tradita. C'hanno i cornetti.
1: La tradita perché la brioche ha i cornetti.
0: Esatto. E le risposte sono arrivate copiose al 331 80 90 101.
1: Dai,
0: vai.
3: Ciao banda, Corrado da Vicenza.
0: Corrado.
3: Ma come hanno fatto a scoprirli che si stanno tradendo? Li hanno beccati in desabignè.
1: Bello.
3: E we were.
0: L'entusiasmo di Corrado da Vicenza è contagioso.
1: È spettacolare. Non si capisce, hanno perso anche il derby col Verona 2-1. Ma Corrado da Vicenza stoicamente.
2: Bravo, tiene alto il morale.
0: Abbiamo anche un piccolo amico che vuole partecipare. Prego, prima di entrare a scuola.
4: Ciao, R101. Ciao. Sono Maria da Seso. Questa è una battuta per il Tortorella Challenge.
0: Vai.
4: Sapete qual è il vestito preferito di un orso?
0: Qual è?
4: I pantaloni. Ciao, Maria da Seso.
0: I pantaloni. I pandaloni.
1: Ah, adesso ho capito.
5: Fa ridere adesso.
1: Cristiano, perché non ridi con me?
6: Perché l'ho capito.
1: Seguimi, seguimi nella risata.
0: Allora è perfetta, rischia di vincere, però sì, se la dovremo perfetta vedere anche coi prossimi sfidanti e i giudici di gara valuteranno alla fine.
5: Stia zitta.
0: Sentiamo.
7: Eh sì, Chiara, ben gli sta il bignè. È stato veramente poco diplomatico.
2: E
7: Claudia della provincia di Ascoli Piceno.
0: Ciao Claudia! Ascoli Piceno c'è!
1: Poi
0: proseguiamo!
8: Tortorella, questa mi è piaciuta un saccottino.
0: Aia, aia, aia.
1: Mamma mia. Siamo proprio sul banco delle brioche.
2: E riassumeremo questa puntata con un bignami.
5: Ma basta lei, Filippo Vaniglia.
0: La vittoria in pugno.
6: Ma c'è anche chi esce un po' dal seminato, dalla pasticceria in questo caso.
1: Dai,
6: è il caso dell'ultimo.
1: Vediamo.
9: Chiara, lo sai qual è l'animale che puzza di più al mondo?
0: Qual è?
9: Il bruco del culo.
1: No!
2: Ma ragazzi,
1: eroe!
2: Ma che
1: lo sapevo! Peppino, il bip non lo devi mettere sul punto esclamativo, ma sulla parola.
5: Ha messo il bip su bruco.
0: Non si dice.
5: Ma che non si dice bruco in radio.
0: Esatto.
1: Cioè, un istante fa eravamo pieni di profumi, di brioche fresche.
6: Di crema.
1: E
6: di
1: poi arriva il bruco.
6: Ma ragazzi. Oh, ma
0: vedi ognuno può fare come vuole al
6: challenge. Ma vedi che a volte soffrire poi ti ripaga.
5: A lei è piaciuta,
6: Sì, molto, molto.
5: Molto, sì. Lo sapevo.
6: Sì, anche perché non pur nella sua trivialità non la conoscevo.
1: Davvero?
6: No.
0: Te la risolvi
6: l'animale
0: questa
6: che puzza di più, che bellezza.
0: Beh, non siamo noi a dover giudicare, sono i giudici di gara contrattualizzati apposta per questi 5 minuti.
2: Questa puntata speciale di Temptation Island e poi con Iginio. Sei pronto?
5: Lei, Filippo Vaniglia, mi ha fatto
2: un video per te.
5: Due marron glacé così, posso andare?
2: No, Filippo, ho un video per te.
0: C'è un video per te, Iginio.
5: Ma non lo voglio vedere. Lei deve fare i video che piacciono agli altri.
2: Ho una battuta per te, Iginio.
5: Quale?
2: Devi sceglierla.
5: The winner is, ecco.
8: Tortorella, questa mi è piaciuta un saccottino.
1: E comunque per me avrebbe vinto il bruco.
6: Sì, la contrada del bruco.
1: Io?
6: La contrada del bruco delle cose.
1: Oh mamma mia.
0: Vabbè, allora se vi è piaciuto, visto che stavamo per chiudere, a questo punto ne facciamo un altro domani di Tortorella Challenge.
1: Dai. Inventati
0: dopo
1: qualcosa.
0: Questo grande successo.
1: Inventati qualcosa sul bruco nell'ozono.
6: Dottore.
0: Ci sentiamo qua alle 8 domani per il challenge, ma state con noi perché tra poco torniamo indietro nel tempo, il viaggio nel tempo con il bim bum bum.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. CNN, MS Now e Politico hanno presentato una causa al Tribunale di Washington per riottenere l'accesso alla Casa Bianca dopo il veto imposto dal presidente Trump. Per le testate il provvedimento costituirebbe una violazione del primo e del quinto emendamento. Le udienze sono previste già in settimana. La risposta del presidente su Truth: non sto attaccando la stampa libera, un valore che ho a cuore, ma le fake news. Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania, così il cancelliere tedesco Merz dopo la doppia sconfitta della CDU alle amministrative in Sassonia-Anhalt e in Mecklenburg-Pomerania. Festeggia la Svide, la AfD è il partito più forte del paese. Ieri sera in Val d'Ossola una 29enne è stata accoltellata dall'ex compagno di 44 anni. L'uomo aveva chiesto alla vittima di incontrarsi per un chiarimento. La donna è stata trasportata all'ospedale di Novara e non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo è stato fermato dai carabinieri. Lei nei giorni precedenti si era rivolta alle forze dell'ordine per segnalare la situazione conflittuale con il 44enne. A Messina invece una 59enne ha accoltellato il compagno al culmine di una lite domestica. L'uomo non è grave. Continuano le indagini sulla prof accoltellata a Roma. Gli investigatori stanno cercando di identificare i 4 utenti che erano collegati in diretta durante l'aggressione. Non si esclude che il ragazzo possa essere stato indotto a compiere il gesto da gruppi estremisti. Subito dopo l'attacco il video è stato venduto online, forse da una persona collegata a un server russo. Mario Dinolfi è stato trasferito nel carcere di Regina Coeli. L'aggravamento della misura cautelare è arrivato dopo numerose violazioni del divieto di utilizzo di dispositivi telefonici, informatici e telematici. Il giornalista era ai domiciliari dall'8 luglio scorso con l'accusa di truffa aggravata e continuata, abusivismo finanziario e omessa dichiarazione dei redditi. Daniel Maldini negativo al test antidroga dopo l'incidente dello scorso 12 settembre a Milano. L'attaccante del Cagliari era risultato positivo a un pretest senza valore legale. Confermata la guida in stato di ebbrezza e il ritiro della patente. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: Boom Boomer, un esercizio collettivo di memoria, dicono che i suoni dell'infanzia si radicano ben bene, pronti per essere evocati con tutte le immagini che portano con sé di quel felice periodo. E allora vi abbiamo fatto ascoltare due melodie. La prima è questa, il suono di un'arpa. Compositore napoletano, Paradisi, vissuto tra il 1700 e il 1800. E poi quest'altra. Questo è il tedesco Handel, vissuto qualche decade prima.
1: Sempre l'arpa.
0: Sempre l'arpa, sempre l'arpa. Poi
1: suonate veramente.
0: Venivano eseguite inizialmente al clavicembalo, poi sono le versioni per arpa, quelle che sono diventate popolari al pubblico italiano. Vi abbiamo chiesto quale programma in particolare accompagnavano queste melodie e quali immagini proponevano gli schermi della TV quando in sottofondo c'erano queste
1: melodie.
0: Siete
1: arrivati in tantissimi.
0: Per forza, bravi, sentiamovi.
2: Ciao Radio 101.
1: Ciao.
2: E al manecco del giorno dopo e l'immagine era quella di un menestrello.
0: No.
2: Ciao a tutti.
0: No.
2: Allora, Lago Maggiore.
1: Questa è R101 innanzitutto.
0: Esatto.
1: E hai sbagliato. No. Ma come?
3: Rossana da Cagliari. Cagliari. Dovrebbe essere Carosello. Le immagini, le città di tutta Italia.
4: Mamma mia, quanto sono boomer. Ma le musichette sono quelle dell'almanacco del giorno dopo.
5: La musica è per l'intervallo e le immagini erano delle nuvole.
6: Ma dai, no. Per noi boomer questo è troppo facile. Era l'intervallo dove c'era questa melodia e si vedevano le piazze, le chiese e i monumenti principali di tutte le città d'Italia.
0: E poi?
6: Ciao Linda da Catania.
0: Ma manca Linda. Ancora qualcosa, manca ancora.
7: Pavia, il castello. L'Omellina, le risaie.
0: Ci siamo.
7: Monza, l'autodromo.
0: Sì.
7: Intervallo. Claudia verso Sant'Angelo.
1: Grande Claudia.
0: E quando diceva Palo del Colle, casa natale di Peppino.
8: Buongiorno, Massimo da Verolengo. L'intervallo e c'erano delle le città italiane come immagini.
9: Si vedevano gli sfondi delle campagne, degli animali, era l'intervallo.
1: Come funzionava? Immagini delle città?
0: Non era l'almanacco, non era quello delle nuvole, perché quello delle nuvole era la fine delle trasmissioni.
10: Sì.
1: Okay.
0: Lì si vedevano le nuvole. Questa musichetta accompagnava l'intervallo. Era un espediente quando i programmi finivano anzitempo, quando venivano interrotti perché la linea del satellite saltava.
11: Un tampone.
0: Era un tampone riempitivo e utilizzavano delle immagini di cartoline di luoghi italiani, celebri monumenti, piazze, località, paesi, eccetera, eccetera. E poi l'altra risposta valida poteva essere quella che non in molti l'hanno beccata. Le pecore!
1: I pecori!
0: Perché apparivano inspiegabilmente sempre e soltanto pecore. Io non so chi avesse scelto quell'immagine, potevano mettere un stambecco, rappresentava le Alpi, potevano mettere una nutria,
1: una pianura padana,
0: un maiale.
1: Ovunque.
0: No, c'erano solo pecore.
10: La sequenza iniziale era un gregge di pecore.
0: C'erano pecore dal davanti, pecore dal di dietro, pecore dal di sopra, pecore dappertutto.
11: Vabbè, così è vale allora, però.
0: Tu hai letto. No,
11: l'hai detto.
0: La malizia sta nelle orecchie di chi ascolta.
11: Sì, certo.
0: Ecco, e quindi erano pecore e paesaggi.
10: E poi cominciava Heidi. E fu lì che andava quell'idea.
0: Era proprio
10: la pastorella che portava a pascolare queste pecore.
0: L'intervallo dagli anni 50 fino agli anni 90, quindi ha vissuto tutta la transumanza.
1: È vero.
0: Dal bianco e nero al colore. E siete arrivati moltissimi. Poi, vabbè, qualcuno fa confusione con l'almanacco, con le nuvole,
1: Carosello,
0: eccetera, eccetera.
1: Carosello.
0: Era l'intervallo. L'intervallo
10: zero,
0: e le sue pecore.
10: 2-0.
11: Intervallo.
10: Intervallo.
0: Ah, c'è anche chi l'ha scritto in grossetto, sì, per far capire quello. Va bene.
1: Bravi!
0: Bravi, avete memoria, bravi boomer. Voglio vedere misurarvi di nuovo la prossima settimana, il prossimo lunedì, quando tornerà questo Bim Boom.

0: Vi do il consiglio di chiedere la vostra canzone anche per le prossime ore, perché tra poco parte il procediamo, quindi tre con loro e poi per tutto il giorno avrete questa bella possibilità. A proposito di consigli, ci state raccontando quelli sbagliati che vi hanno dato. Sentiamo qua.
1: Nel 1992, quasi alla fine del servizio militare, il maresciallo cercò di convincermi a mettere firma. Gliene dissi di tutti i colori perché ai tempi lavoro ce n'era. Mannaggia il suo consiglio, l'avessi seguito adesso sarei quasi vicino alla pensione. Ciao Davide da Torino.
0: Non ha firmato, quindi non è rimasto militare.
2: Però diciamo forse che poi per il resto della vita hai avuto a che fare comunque con i carabinieri, da quello che vedo dalla tua fedina penale.
3: Già, perché abbiamo chiesto a inizio programma, un paio d'ore fa circa, quando vi hanno dato quel consiglio con la tipica sicumera di chi dice ma tu devi chiedere a me per questa cosa, io sono influencer di vacanze, influencer di ristoranti, influencer di parrucchieri, come nel caso di Rajà, che ha detto al nostro Matteo, ma vai tranquillamente da lui, e poi gli hanno messo un taglio da uomo, 88 euro.
0: Taglio.
3: Non gli è neanche piaciuto.
2: Quelli sicuri, quelli che ti dicono, sì, non preoccupare, ti risolvo io la cosa.
0: Sì, l'hanno spettinato e gli hanno fatto pagare 90 euro praticamente.
3: Ecco, detto questo, anche il messaggio del nostro ultimo amico che abbiamo appena sentito va anche sul caso contrario, no? Cioè di quando quello ti dà il consiglio, tu ti intestardisci, non lo segui, fai di testa tua e poi scopri che avevi ragione lui. Non voglio tirare panni sporchi, si lavano in casa, la mia compagna non me ne vorrà, ma tempo fa ha avuto due giorni il nervoso perché lei è andata al parrucchiere, ha detto vorrei fare la permanente, ok, le ha detto ma non hai i capelli adatti per fare, no, voglio fare la permanente, e poi aveva ragione il parrucchiere. È uscita, hai capito? Siamo a metà tra
4: puoi fare tu,
3: Cocciante
2: e il Re Leone.
3: Esatto. Io di capelli e bene, stia zitto, quindi non c'è niente da ridere. Insomma, questo vi dovevo, restituisco la linea allo studio.
0: Grazie. Visto che l'avevamo anticipata anche sempre due ore fa, la notizia del tipo che ha dichiarato sui suoi social: ma sì, io posso spendere 30.000 euro giorno.
3: In TV.
2: Sì, bravo.
3: Abbiamo il Braden Fox Award, ogni tanto questo premio, questo riconoscimento che diamo a chi si rende appunto protagonista di una furbata. Questo è andato in televisione, in un'intervista ha fatto talmente lo sborone che a un certo punto ha detto ma io posso spendere 30.000 euro al giorno. C'era lì la guardia di finanza che guardava il programma con i popcorn, ha detto metti un po' il nome dentro di questo, e così è venuta fuori una max evasione di 400.000 euro.
2: C'è un aggiornamento sulla notizia del taglio di capelli di Matteo, sì, 90 euro, ma gli ha fatto anche il pieno di gasolio.
4: Bello.
2: Questo non l'ha detto.
3: Mai vado dal benzinaio col contagocce.

0: Forse conveniva ad andare da Milano fino a Bangkok, fare i capelli e tornare indietro. Perché io con 80 euro,
1: 90.
0: Adesso non so se... 88 euro e qualcosa, ecco. Ci faccio la tinta, la piega e anche forse una sistematina al taglio.
2: Sì, ma anche me, una periscena.
3: Quando chiedi consiglio a qualcuno su cosa fare, dove andare, devi anche automaticamente cercare di capire il potenziale di spesa che ha questo, cioè quello che dà per scontato uno che per un taglio maschio 90 euro, evidentemente pensa che tutti possano, tra virgolette, permetterselo, farlo con nonchalance. Quindi devi stare attento anche a qual è la capacità di spesa del tuo consigliere.
0: Esatto.
3: E fare il parametro, hai capito?
2: Non puoi chiedere dove mangiare il kebab a Briatore.
3: Esatto, ecco. Proprio questo intendevo. Bravo.
2: Ti manda in un posto dove innanzitutto costa 7 euro l'ora al parcheggio.
3: Sì.
2: E quindi è di lì in giù.
0: Succede di ricevere il consiglio proprio quello sbagliato, ce lo state raccontando anche voi con le vostre voci, sentiamo.
4: 1979, a militare, davano il 10 più 1 di ordinario, ho consigliato a un mio commilitone di andare in Sicilia in un paesino così da farsi dare 4 giorni di in più. Abitava a Milano, combinazione era il paesino dove abitava il colonnello, che noi non sapevamo, l'ha chiamato e gli ha fatto portare delle cose ai suoi familiari, quindi ha dovuto andare per forza.
5: ottimo.
3: Cioè, gli dai il consiglio di farla sporca e va a finire proprio davanti al colonnello.
0: La tana del lupo.
3: Ma questa è una di quelle che ricorrono, solo dal titolo l'ho capita, vai.
6: Ciao, sono Andrea da Milano. Allora, il pessimo consiglio che ho ricevuto è stato un po' di anni fa, quando il mio ex suocero mi disse: compra quelle azioni lì che in banca mi hanno detto che è un'azienda nuova che farà il botto. Per rientrare di quell'investimento, e forse ci ho perso anche qualcosa, ci sono voluti 3 lunghissimi anni. E meno male che ero un esperto. E viva!
0: Il botto mi sa che l'ha fatto, ma non come si aspettava lui.
3: Consigli sulla finanza mai.
2: Vabbè, io ho seguito quelli di mio padre e poi mio padre un paio d'anni dopo ha seguito i miei, tutti e due. Uno, titolo che non c'è più, cioè è stato proprio escluso dalla
0: borsa.
2: Ha fatto
0: il botto anche lui.
2: L'altro ha perso il 99%, cioè rispetto alla cifra che abbiamo messo adesso vale l'1% di quelli. Quindi non sono stato io a infamarlo per 2 anni.
3: E poi lui,
2: perché tu invece?
0: Anche Leonardo Fiaschi può chiedere questo tipo di consigli.
5: È un gran consulente.
0: Dove investire per poi andare all'opposto.
5: Attenzione.
7: Allora, ragazzi,
5: sì.
7: Su di me ci ho guadagnato, perché posso dire non aver guadagnato, ma i consigli che ho dato agli altri sono stati pessimi, perché hanno acquistato in un momento altissimo e quindi non riescono a riprendersi da questa cosa.
3: Praticamente gli hai fatto comprare quello che hai venduto tu lo stesso giorno.
5: Infatti non ha amici, è per questo che alle 7 del mattino è con noi.
3: I consigli che poi rischiano di rovinare anche l'amicizia, perché a volte rischiano anche

0: di tutti quelli che partecipano al Tortorella Challenge qui fuori da Largo Donegani.
1: Sì, però invece delle mani o dei piedi le chiappe devono lasciare nel cemento.
2: Ma Paolo ha detto walk of fame. Brava, zia. Preciso.
0: Filippo Misciglia, giudice di gara oggi insieme a Iginio Massari.
2: Eh sì, ragazzi, eh sì. Io e Iginio siamo pronti per ascoltare questi audio. Cado, non si vede il video, ma sta strozzando.
0: Il video, se volete, si vede sul canale 67 del Digitale Terrestre. Ci potete trovare la banda di R101 ogni giorno, anche durante il challenge. E scoprire che non è stato un bellissimo weekend per la brioche, perché il bignè l'ha tradita. Sono i cornetti.
1: La tradita perché la brioche ha i cornetti.
0: Esatto. E le risposte sono arrivate copiose al 331 80 90 101.
1: Dai,
0: vai.
3: Ciao banda, Corrado da Vicenza.
0: Corrado.
3: Ma come hanno fatto a scoprirli che si stanno tradendo? Li hanno beccati in desabignè.
4: Bello.
3: E we were.
0: L'entusiasmo di Corrado da Vicenza è contagioso.
1: È spettacolare. Non si capisce, hanno perso anche il derby col Verona 2-1. Ma Corrado da Vicenza stoicamente.
2: Bravo, tiene alto il morale.
0: Abbiamo anche un piccolo amico che vuole partecipare. Prego, prima di entrare a scuola.
5: Ciao, R101. Ciao. Sono
0: Valentina
5: da Siena.
0: Vai.
5: Sapete qual è il vestito preferito di un orso?
0: Qual è?
5: I pantaloni. Ciao, Valentina da Siena.
0: I pantaloni. I pantaloni.
1: Ah, adesso ho capito.
4: Fa ridere adesso.
1: Cristiano, perché non ridi con me?
6: È perché l'ho capito.
1: Seguimi, seguimi nella risata.
0: Allora è perfetta, rischia di vincere, però sì, se la dovrà vedere anche coi prossimi sfidanti e i giudici di gara valuteranno alla fine.
4: Stai zitta.
0: Sentiamo.
7: Eh sì, Chiara, ben gli sta il bignè. È stato veramente poco diplomatico.
2: E wiwa.
7: Claudia, dalla provincia di Ascoli Piceno.
0: Ciao Claudia. Ascoli Piceno c'è.
1: Poi
0: proseguiamo.
8: Tortorella, questa mi è piaciuta un saccottino.
0: Aia, aia, aia.
1: Mamma mia, siamo proprio sul banco delle brioche.
2: E riassumeremo questa puntata con un bignami.
4: Ma basta lei, Filippo Vaniglia.
0: La vittoria in pugno. Oh,
6: ma c'è anche chi esce un po' dal seminato, dalla pasticceria in questo caso.
1: Dai,
6: è il caso dell'ultimo.
1: Vediamo.
9: Chiara, lo sai qual è l'animale che puzza di più al mondo?
0: Qual è?
9: Il bruco del culo.
1: No! Ma ragazzi,
2: eroe!
1: Ma che
2: lo sapevo!
1: Peppino, il bip non lo devi mettere sul punto esclamativo, ma sulla parola.
4: Ha messo il bip su bruco.
0: Non si dice.
1: Ma che bello.
4: Non si dice bruco in radio.
0: Esatto.
1: Cioè, un istante fa eravamo pieni di profumi, di brioche fresche.
6: Di crema.
1: E
6: di
1: poi
6: cosa.
1: Arriva il bruco.
6: Ma ragazzi. Oh, ma
0: vedi ognuno può fare come vuole. Al
6: ma
0: challenge.
6: Vedi che a volte soffrire poi ti ripaga.
4: A lei è piaciuta,
6: Sì, molto, molto.
4: Molto,
6: sì.
4: Lo sapevo.
6: E anche perché non pur nella sua trivialità non la conoscevo.
1: Davvero?
6: No.
0: L'animale
6: che puzza di più, che bellezza.
0: Complimenti. Non siamo noi a dover giudicare, sono i giudici di gara contro Antonio Zatti, apposta 5 minuti.
2: Questa puntata speciale di Temptation Island e poi con Iginio.
4: Beh.
2: Sei pronto?
4: Lei, Filippo Vaniglia, mi ha fatto
2: un video per te.
4: Due marron glacé così, posso andare?
2: No, Filippo,
4: vai.
2: Ho un video per te.
0: C'è un video per te, Iginio.
4: Ma non lo voglio vedere. Lei deve fare i video che piacciono agli altri.
2: Ho una battuta per te, Iginio.
4: Quale?
2: Devi sceglierla.
4: The winner is, ecco.
8: Bella, questa mi è piaciuta un saccottino.
1: E comunque per me avrebbe vinto il bruco.
6: Sì, la contrada del bruco.
1: Io?
6: La contrada del bruco delle cose.
1: Oh mamma mia.
0: Vabbè, allora se vi è piaciuto, visto che stavamo per chiudere, a questo punto ne facciamo un altro domani di Tortorella Challenge.
1: Inventati
0: dopo
1: qualcosa.
0: Questo grande successo.
1: Inventati qualcosa sul bruco nell'ozono.
6: Dottore.
1: Fermo lì, basta.
0: Dottore, ci sentiamo qua alle 8 domani per il challenge, ma state con noi perché tra poco torniamo indietro nel tempo, il viaggio nel tempo con il Bim Bum Boomer.

0: 101 abbiamo anche tanti ospiti. La mattina li mandiamo a casa di Leonardo Fiaschi. Abbiamo un nuovo promotore del comune di Manduria che sostiene la candidatura della città a capitale italiana della cultura 2029.
1: Chi è?
0: Bruno Vespa.
2: Sì, bene, benvenuti. Benvenuti a questo nuovo portone di Porta a Porta versione Temptation Vespa. Politici che affronteranno il fronte a un falò. Bene. Ma dov'è se da Tajani non ci vai? Tajani non sarebbe contento del nuovo taglio di capelli di Matteo Torre. E chi
0: vabbè. Anche delle minigonne che metto spesso io.
2: Non facciamo finta di niente. Il weekend di calcio che fastidio, le amichevoli della nazionale nei cantanti che fastidio, la bava di Lumaca sui nei che fastidio, traslochi all'ultimo piano che fastidio, 18 minuti di audio WhatsApp che fastidio, svegliarsi e avere accanto nel letto Gasparri per colpa di una sbornia la sera prima che fastidio.
1: Che schifo proprio.
2: Fatemelo dire, bel ragazzo però. Vince Putin in Russia, vince con il 54%, battendo Fratelli di Putin con il 29%. E Movimento 5 Putin e Putin viva con il 2%. Bene bene. Tra poco in edicola uscirà il nuovo libro di Mussolini. Mussolini con il nuovo allenatore del Tottenham avrebbe fatto bene.
1: Ma cosa poi dice?
0: Alessandra Mussolini.
2: No, il nipote.
1: C'è il nipote calciatore.
2: Mussolini vinceva le guerre di Corto Muso e poi libro che ha commosso i tifosi. Se avessi fatto il saluto romano con entrambe le braccia sarebbero stati grandi suca. Ma comunque. In allegato, in edicola, le gommose e la liquirizia di Vannacci. Molto bene.
0: Masticate.
2: Allora, con lui e con la sua chitarrina e più tatuato che mai si parla solo di lui, Ed Sheeran. Ed, posso chiamarti e darti dell'Ed o devo chiamarti Sheeran? E non te la stai passando bene, hai parlato al tuo pubblico, giustamente hai detto la tua, hai tutta la mia stima, soprattutto perché hai saputo leggere bene il discorso sul gobbo senza saltare le piccole. E io devo ancora usare la cartellina comunque per questo. È vero che subito dopo hai licenziato il gobbista? Hai qualcosa da dire al pubblico italiano?
3: No, meglio. Scusa, se ho rubato il cestino, avevo fame. Scusa, se ho preso posizione in pericolo.
0: Somiglia un po'
3: si no, vuoi bene. È vero che mi state tenendo con altri cantanti.
1: Ma non parla così.
4: Qualcuno già ti chiama ex Sheeran.
2: Bene bene, Povia comunque non avrebbe pianto. Arrivederci e adesso. Shape of You. La metto sul campanello.
1: Shape of You.
2: Hanno suonato il campanello.
0: E questo è il nuovo campanello di Porta a Porta.
2: Porta a Porta, questo qua.

0: raccontandoci oggi quella volta che vi hanno dato un consiglio davvero sbagliato.
1: E che vi siete detti, maledetto me, che gliel'ho chiesto.
0: Esatto.
1: A questo. O anche voi che, insomma, un consiglio dato poi si è ritorto contro la persona che...
2: Ribadirei il punto di partenza, perché il nostro Matteo Torre ha chiesto a Raja, così, dove posso andare a tagliarmi i capelli? È andato a una di queste boutique del taglio, sì, dove un taglio da uomo gli è costato 88 euro.
1: L'ha mandato in Place Vendôme.
3: Io ci manderei Striscia a indagare.
4: Scusate, sono Federico Vecchio Stallman, vi sembra tanto?
0: Federico, cosa ne pensi di questo taglio da telespalla Bob?
2: Allora,
0: da 88
2: costa di uno shampoo.
4: Io ho visto che il vostro Matteo ha degli occhialetti.
2: Sì.
4: Sapete quanto ci costa a noi togliere gli occhiali e lavorare sul capello?
2: No, ma tra l'altro, scusi signor Federico Fashion Style.
4: Sì.
2: Curiosamente Matteo ci diceva che lui, avendo gli occhiali, si è tolto gli occhiali durante il taglio.
1: Certo.
2: E quindi aveva chiesto un tipo di taglio. Quando si è rimesso gli occhiali, oltre ad aver pagato un braccio, un rene che gli ha lasciato lì,
3: non gli è piaciuto.
2: Non è neanche manco piaciuto.

0: 82, la primavera vacanza con un amico, zaino in spalla, mi dicono vai in Giamaica che non si spende niente. Dai. E stai via con 700.000 lire tutto un mese. Allora io e il mio amico a testa siamo riusciti a spendere 7 milioni e mezzo in 3 settimane di vacanza in Giamaica.
1: Ma dipende che cosa fai,
2: ma neanche a Monte Carlo.
3: Sì.
2: Ma cosa spendi?
1: Zaino in spalla 7 milioni e mezzo, che diciamo sono quasi 4.000 euro di adesso, per capito? Fare un conto.
4: Ma sei pazzo.
1: Con l'inflazione.
3: Giamaica. Poi?
5: Ciao ragazzi, il più brutto consiglio che ascoltate è quello di mio zio che mi ha insegnato ad accendere la caldaia.
1: Oh,
5: praticamente mi ha detto schiaccia quel pulsantino, tienilo schiacciato per una decina di secondi, poi avvicina il fiammifero e si accende il tutto. Sì, si accende il tutto.
1: Come?
5: Mi sono acceso io, sono diventato tipo Mago G, biondo riccio, una puzza di pollo impressionante, non avevo più le sopracciglia perché ha preso fuoco e il pulsantino era il gas.
2: È una
5: per 30 secondi ha fatto una bella vampata su di me. Ciao a tutti, Mario.
1: Ma non fatelo a casa.
3: Mi viene in mente, se ho riso, ma l'immagine dell'ascoltatore come Bill Coyote quando gli salva il candelotto di dinamite.
6: A me è venuta in mente quella barzelletta di quello a cui non si apre il paracadute e sta precipitando. E vede un pontino da terra che invece sale verso di lui. Ed è un tizio in tuta blu. E questo gli grida: tu te ne intendi di paracadute? No, e tu di caldaie?
3: Nel senso che, vabbè,
2: ottimo.
3: Aveva provato ad accenderla come quell'altra.
1: Immagine che ti sia sbloccata.
3: Mamma mia.

0: promuovere un esercizio collettivo di memoria, dicono che i suoni dell'infanzia si radicano ben bene, pronti per essere evocati con tutte le immagini che portano con sé di quel felice periodo. E allora vi abbiamo fatto ascoltare due melodie. La prima è questa, il suono di un'arpa. Compositore napoletano, Paradisi, vissuto tra il 1700 e il 1800. E poi quest'altra. Questo è il tedesco Handel, vissuto qualche decade prima.
1: Sempre l'arpa.
0: Sempre l'arpa. Poi
1: suonate veramente.
0: Venivano eseguite inizialmente al clavicembalo, poi sono le versioni per arpa, quelle che sono diventate popolari al pubblico italiano. Vi abbiamo chiesto quale programma in particolare accompagnavano queste melodie e quali immagini proponevano gli schermi della TV quando in sottofondo c'erano queste
1: melodie. Siete arrivati in tantissimi.
0: Per forza, bravi, sentiamovi.
2: Ciao Radio 101.
1: Ciao.
2: E almanacco del giorno dopo e l'immagine era quella di un menestrello.
0: No.
2: Ciao a tutti.
1: Allora,
2: Lago Maggiore.
1: Questa è R101 innanzitutto.
0: Esatto.
1: E hai sbagliato. No. Ma come?
3: Rossana da Cagliari. Cagliari. Dovrebbe essere Carosello, le immagini, le città di tutta Italia.
4: Mamma mia, quanto sono boomer. Ma le musichette sono quelle dell'almanacco del giorno dopo.
5: La musica è per l'intervallo e le immagini erano delle nuvole.
6: Ma dai, no. Per noi boomer questo è troppo facile. Era l'intervallo dove c'era questa melodia e si vedevano le piazze, le chiese e i monumenti principali di tutte le città d'Italia.
0: E poi?
6: Ciao Linda da Catania.
0: Ma manca Linda. Ancora qualcosa, manca ancora.
7: Pavia, il castello. L'Omellina.
0: Ci siamo.
7: Monza, l'autodromo.
0: Sì.
7: Intervallo. Claudia verso Sant'Angelo.
1: Grande Claudia.
0: Quando diceva Palo del Colle, casa natale di Peppino.
8: Buongiorno, Massimo da Verolengo. L'intervallo e c'erano delle le città italiane come immagini.
9: Si vedevano gli sfondi delle campagne, degli animali, era l'intervallo.
1: Come funzionava? Immagini delle città?
0: Non era l'almanacco, non era quello delle nuvole, perché quello delle nuvole era la fine delle trasmissioni.
10: Sì.
0: Okay. Lì si vedevano le nuvole. Questa musichetta accompagnava l'intervallo. Era un espediente quando i programmi finivano anzitempo, quando venivano interrotti perché la linea del satellite saltava.
11: Un tampone.
0: Era un tampone riempitivo e utilizzavano delle immagini di cartoline di luoghi italiani, celebri monumenti, piazze, località, paesi, eccetera, eccetera. E poi l'altra risposta valida poteva essere quella che non in molti l'hanno beccata. Mm. I pecori. Perché apparivano inspiegabilmente sempre soltanto pecore. Io non so chi avesse scelto quell'immagine, potevano mettere uno stambecco, rappresentava le Alpi, potevano mettere una nutria,
1: no, una pianura padana, un maiale. Ovunque.
0: No, c'erano solo pecore.
10: La sequenza iniziale era un gregge di pecore.
0: C'erano pecore dal davanti, pecore dal di dietro, pecore dal di sotto, pecore dappertutto.
11: Vabbè, così poi va bene allora, guardavi. Però.
0: Tu hai letto. No, la malizia sta nelle orecchie di chi ascolta.
11: Sì, certo.
0: Ecco, e quindi erano pecore e paesaggi.
10: E poi cominciava Heidi. Fu lì che andava quell'idea.
0: Era proprio
10: la pastorella che portava a pascolare queste pecore.
0: L'intervallo dagli anni 50 fino agli anni 90, quindi ha vissuto tutta la transumanza.
1: È vero.
0: Dal bianco e nero al colore. E siete arrivati in moltissimi. Poi, vabbè, qualcuno fa confusione con l'almanacco, con le nuvole,
1: Carosello,
0: eccetera, eccetera.
1: Carosello.
0: Era l'intervallo. L'intervallo
10: zero,
0: e le sue pecore.
10: 2-0.
11: Intervallo.
10: Intervallo.
0: Ah, c'è anche chi l'ha scritto in grossetto, sì, per far capire quello. Va bene.
1: Bravi!
0: Avete memoria, bravi boomer. Voglio vedere misurarvi di nuovo la prossima settimana, il prossimo lunedì, quando tornerà questo Bim Boom.

0: Vi do il consiglio di richiedere la vostra canzone anche per le prossime ore, perché tra poco parte il procediamo, quindi tre con loro e poi per tutto il giorno avrete questa bella possibilità. A proposito di consigli, ci state raccontando quelli sbagliati che vi hanno dato. Sentiamo qua.
1: Nel 1992, quasi alla fine del servizio militare, sì, il maresciallo cercò di convincermi a mettere firma. Gliene dissi di tutti i colori perché ai tempi lavoro ce n'era. Mannaggia il suo consiglio, l'avessi seguito adesso sarei quasi vicino alla pensione. Ciao Davide da Torino.
0: Non ha firmato, quindi non è rimasto militare.
2: Però diciamo forse che poi per il resto della vita hai avuto a che fare comunque con i carabinieri, da quello che vedo dalla tua fedina penale.
3: Già, perché abbiamo chiesto a inizio programma, un paio d'ore fa circa, quando mi hanno dato quel consiglio con la tipica sicumera di chi dice ma tu devi chiedere a me per questa cosa, io sono influencer di vacanze, influencer di ristoranti, influencer di parrucchieri, come nel caso di Rajà, che ha detto al nostro Matteo ma vai tranquillamente da lui, e poi gli hanno messo un taglio da uomo 88 euro,
0: taglio.
3: Non gli è neanche piaciuto.
2: Quelli sicuri, quelli che ti dicono sì non preoccupare, ti risolvo io la cosa.
0: Sì, l'hanno spettinato e gli hanno fatto pagare 90 euro praticamente.
3: Ecco, detto questo, anche il messaggio del nostro ultimo amico che abbiamo appena sentito va anche sul caso contrario, no? Cioè di quando quello ti dà il consiglio, tu ti intestardisci, non lo segui, fai di testa tua e poi scopri che avevi ragione lui. Non voglio tirare panni sporchi, si lavano in casa, la mia compagna non me ne vorrà, ma tempo fa ha avuto due giorni il nervoso, perché lei è andata al parrucchiere, ha detto vorrei fare la permanente, ok, le ha detto ma non hai i capelli adatti per fare, no, voglio fare la permanente, e poi aveva ragione il parrucchiere.
0: Perché?
3: Vabbè, insomma, adesso è uscita, hai capito? Siamo a metà tra
4: puoi fare tu,
3: Cocciante
2: e il Re Leone.
3: Esatto. Io di capelli e bene, stia zitto, quindi non c'è niente da ridere. Insomma, questo vi dovevo, restituisco la linea allo studio.
0: Grazie. Visto che l'avevamo anticipata anche sempre due ore fa, la notizia del tipo che ha dichiarato sui suoi social: ma sì, io posso spendere 30.000 euro in un giorno.
3: In TV.
2: Sì, bravo.
3: Abbiamo il Brad & Fox Award, ogni tanto questo premio, questo riconoscimento che diamo a chi si rende appunto protagonista di una furbata. Questo è andato in televisione in un'intervista, ha fatto talmente lo sborone che a un certo punto ha detto ma io posso spendere 30.000 euro al giorno. C'era lì la guardia di finanza che guardava il programma con i popcorn, ha detto metti un po' il nome dentro di questo, e così è venuta fuori una max evasione di 400.000 euro.
2: C'è un aggiornamento sulla notizia del taglio di capelli di Matteo, sì, 90 euro, ma gli ha fatto anche il pieno di gasolio.
4: Bello,
2: questo non l'ha detto.
3: Mai vado dal benzinaio col contagocce.

0: giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Il presidente americano Trump ha deciso di non attaccare gli Houthi insieme all'Arabia Saudita. A Hormuz un drone americano è stato abbattuto dai Pasdaran. Intanto negli Stati Uniti CNN, MSNBC e Politico hanno presentato una causa al tribunale di Washington per riottenere l'accesso alla Casa Bianca dopo il divieto imposto da Trump. Russia unita al partito del presidente Putin ha stravinto le elezioni per la Duma ottenendo 355 seggi su 450, secondo il Partito Comunista. In Germania, dopo la doppia sconfitta della CDU, il cancelliere tedesco Merz ha confermato la tenuta del governo per il bene della Germania. La premier Meloni ha annunciato un decreto per introdurre un tetto massimo di stranieri nelle classi e evitare l'uso di burka e niqab nelle scuole. L'attacco della segretaria del PD Elly Schlein, puro populismo. Meloni insegue Vannacci. Intanto a Pal Podcast Beppe Grillo ha chiuso alla possibilità di fondare un nuovo partito. Nel palermitano madre e figlio sono stati trovati morti nel garage di casa. Nel locale presenti due cisterne per la raccolta delle olive sature di anidride carbonica. Secondo le prime ricostruzioni il giovane sarebbe sceso in una delle botti morendo intossicato sul colpo. La madre, non vedendolo risalire, sarebbe scesa a controllare morendo a sua volta. Ad Alba proseguono le indagini sul 35enne che ha sparato a un gruppo di persone entrate in casa sua uccidendo un giovane di 25 anni. Il legale dell'uomo, un autotrasportatore, lo descrive come devastato. La famiglia della vittima chiede accertamenti su numero e traiettoria dei proiettili. Il calcio con la Serie A, ieri il Milan di Amorim ha battuto Lecce per 3-0, vittoria anche per la Juventus 2-0 contro l'Atalanta. Cade invece il Como di Fabregas che perde 0-2 contro il Frosinone. Oggi a Milano l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, i funerali della bandiera nerazzurra nella Basilica di Sant'Ambrogio. Il presidente della FIGC Malagò, un esempio per le generazioni di oggi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: di tutti quelli che partecipano al Tortorella Challenge qui fuori da Largo Donegani.
1: Sì, però invece fame. Delle mani o dei piedi le chiappe devono lasciare nel cemento.
2: Ma Paola ha detto walk of fame. Brava, zia. Preciso.
0: Filippo Misciglia, giudice di gara oggi insieme a Iginio Massari.
2: Eh sì, ragazzi, eh sì. Io e Iginio siamo pronti per ascoltare questi audio. Cado, non si vede il video, ma sta strozzando.
0: Il video, se volete, si vede sul canale 67 del Digitale Terrestre. Ci potete trovare la banda di R101 ogni giorno, anche durante il challenge. E scoprire che non è stato un bellissimo weekend per la brioche, perché il bignè l'ha tradita. Sono i cornetti.
1: La tradita perché la brioche ha i cornetti.
0: Esatto. E le risposte sono arrivate copiose al 331 80 90 101.
1: Dai,
0: vai.
3: Ciao banda, Corrado da Vicenza. Ma come hanno fatto a scoprirli che si stanno tradendo? Li hanno beccati in desabignè.
4: Bello. E we were.
0: L'entusiasmo di Corrado da Vicenza è contagioso.
1: È spettacolare.
5: Non si capisce, hanno perso anche il derby col Verona 2-1. Ma Corrado da Vicenza stoicamente.
1: Bravo, tiene alto il morale.
0: Abbiamo anche un piccolo amico che vuole partecipare. Prego, prima di entrare a scuola.
6: Ciao, R101. Ciao. Sono Venia da Seres. Che fai? Una battuta per il Tortorella Challenge.
0: Vai.
6: Sapete qual è il vestito preferito di un orso?
0: Qual è?
6: I pantaloni. Ciao, Venia da Seres.
0: I pantaloni. I pantaloni.
1: Ah, adesso ho capito.
4: Fa ridere adesso.
1: Cristiano, perché non ridi con me?
5: Perché l'ho capito.
1: Seguimi, seguimi nella risata.
0: Allora è perfetta, rischia di vincere, però sì, se la dovrà vedere anche coi prossimi sfidanti e i giudici di gara valuteranno alla fine.
4: Stia zitta.
0: Sentiamo.
7: Eh sì, Chiara, ben gli sta il bignè. È stato veramente poco diplomatico.
2: Che wiwa.
7: Claudia dalla provincia di Ascoli Piceno.
0: Ciao Claudia. Ascoli Piceno c'è.
1: Poi
0: proseguiamo.
8: Tortorella, questa mi è piaciuta un saccottino.
0: Aia, aia, aia.
1: Siamo proprio sul banco delle brioche.
2: Riassumeremo questa puntata con un bignami.
4: Ma basta lei, Filippo Vaniglia.
0: La vittoria in pugno.
5: Oh, ma c'è anche chi esce un po' dal seminato, dalla pasticceria in questo caso.
1: Dai,
5: è il caso dell'ultimo.
1: Vediamo.
9: Chiara, lo sai qual è l'animale che puzza di più al mondo?
0: Qual è?
9: Il bruco del culo.
1: No! Ma ragazzi,
2: eroe.
1: Ma che
2: lo sapevo.
1: Peppino, il bip non lo devi mettere sul punto esclamativo, ma sulla parola.
4: Vabbè. Ha messo il bip su bruco.
0: Non si dice.
1: Ma che
4: non si dice bruco in radio.
0: Esatto.
1: Cioè, un istante fa eravamo pieni di profumi, di brioche fresche.
5: Di crema.
1: E
5: di
1: poi arriva il bruco.
5: Ma ragazzi. Oh, ma
0: vedi ognuno può fare come vuole. Al
5: ma
0: challenge.
5: Vedi che a volte soffrire poi ti ripaga.
4: A lei è piaciuta, eh?
5: Sì, molto, molto.
4: Molto, sì. Lo sapevo.
5: Sì, anche perché non pur nella sua trivialità non la conoscevo.
1: Davvero?
5: No.
0: Te la risolvi
5: l'animale
0: questa.
5: Che puzza di più, che bellezza.
0: Beh, non siamo noi a dover giudicare, sono i giudici di gara contrattualizzati apposta per questi 5 minuti.
2: Questa puntata speciale di Temptation Island e poi con Iginio. Beh. Sei pronto?
4: Lei, Filippo Vaniglia, mi ha fatto
2: un video per te.
4: Due marron glacé così, posso andare?
2: No, vai. Filippo, ho un video per te.
0: C'è un video per te, Iginio.
4: Ma non lo voglio vedere. Lei deve fare i video che piacciono agli altri.
2: Ho una battuta per te, Iginio.
4: Quale?
2: Devi sceglierla.
4: The winner is, ecco.
8: Tortorella, questa mi è piaciuta un saccottino.
1: E comunque per me avrebbe vinto il bruco.
5: Sì, la contrada del bruco.
1: La
5: nobile contrada del bruco delle cose.
1: Oh mamma mia.
0: Vabbè, allora se vi è piaciuto, visto che stavamo per chiudere, a questo punto ne facciamo un altro domani di Tortorella Challenge.
1: Dai. Inventati
0: dopo
1: qualcosa.
0: Questo grande successo.
1: Inventati qualcosa sul bruco nello zono.
5: Dottore.
0: Ci sentiamo qua alle 8 domani per il challenge, ma state con noi perché tra poco torniamo indietro nel tempo, il viaggio nel tempo con il bim bum boomer.

0: 101 abbiamo anche tanti ospiti. La mattina li mandiamo a casa di Leonardo Fiaschi. Abbiamo un nuovo promotore del comune di Manduria che sostiene la candidatura della città a capitale italiana della cultura 2029.
1: Chi è?
0: Bruno Vespa.
2: Sì, bene, benvenuti. Questo nuovo portando di porta a porta versione Temptation Vespa, politici che affronteranno il fronte a un falò. Bene. Ma dove vai se da Tajani non ci vai? Tajani non sarebbe contento del nuovo taglio di capelli di Matteo Torre. E
0: Vabbè. Anche delle minigonne che metto spesso io.
2: Non facciamo finta di niente. Il weekend di calcio che fastidio, le amichevoli della nazionale cantanti che fastidio, la bava di Lumaca sui nei che fastidio, traslochi all'ultimo piano che fastidio, 18 minuti di audio WhatsApp che fastidio, svegliarsi e avere accanto nel letto Gasparri per colpa di una sbornia la sera prima che fastidio.
1: Che schifo proprio.
2: Fatemelo dire, bel ragazzo però. Vince Putin in Russia, vince con il 54%, battendo Fratelli di Putin con il 29%, e Movimento 5 Putin e Putin viva con il 2%. Bene, bene. Tra poco in edicola uscirà il nuovo libro di Mussolini. Mussolini con il nuovo allenatore del Tottenham avrebbe fatto bene.
1: Ma cosa dice?
0: Alessandra Mussolini.
2: Il nipote.
1: C'è il nipote calciatore anche.
2: Mussolini vinceva le guerre di Cortomuso e poi libro che ha commosso i tifosi. Se avessi fatto il saluto romano con entrambe le braccia sarebbero stati grandi suca. Ma comunque in allegato e ne dico alle gommose e all'equalizia di Vannacci. Molto bene.
0: Masticate.
2: Allora, con lui e con la sua chitarrina e più tatuato che mai, si parla solo di lui, Ed Sheeran. Ed, posso chiamarti e darti dell'Ed o devo chiamarti Sheeran? E non te la stai passando bene, hai parlato al tuo pubblico, giustamente hai detto la tua, hai tutta la mia stima, soprattutto perché hai saputo leggere bene il discorso sul gobbo senza saltare le virgole. E io devo ancora usare la cartellina comunque per questo. È vero che subito dopo hai licenziato il gobbista? Hai qualcosa da dire al pubblico italiano?
3: No, meglio. Scusa, si è rubato il cestino, avevo fame. Scusa, si è preso punizione in pericolo.
0: Somiglia un po'
3: si no, vuoi bene. È vero che mi state tradendo con altri cantanti.
1: Ma non parla così.
4: Qualcuno già ti chiama ex Sheeran.
2: Bene, bene, Povia comunque non avrebbe pianto. Arrivederci, e adesso. Shape of You. La metto sul campanello.
1: Shape of You.
2: Hanno suonato il campanello?
0: E questo è il nuovo campanello di porta a porta.
2: Porta a porta, questo qua si dice.

0: raccontandoci oggi quella volta che vi hanno dato un consiglio davvero sbagliato.
1: E che vi siete detti, maledetto me, che gliel'ho chiesto.
0: Esatto.
1: A questo. O anche voi che, insomma, un consiglio dato poi si è ritorto contro la persona che...
2: Ribadirei il punto di partenza, perché il nostro Matteo Torre ha chiesto a Raja, così, dove posso andare a tagliarmi i capelli? Ha dato una di queste boutique del taglio, sì, dove un taglio in da uomo l'ha mandato 88 euro.
1: L'ha mandato in Place Vendôme.
3: Io ci manderei Striscia a indagare.
4: Scusate, sono Federico Vecchio Stallman, vi sembra tanto?
0: Federico, cosa ne pensi di questo taglio da telespalla Bob?
2: Allora,
0: da 88
2: costa di uno shampoo.
4: Io ho visto che il vostro Matteo ha degli occhialetti.
2: Sì.
4: Sapete quanto ci costa a noi togliere gli occhiali e lavorare sul capello?
2: No, ma tra l'altro, scusi signor Federico Fashion Style.
4: Sì.
2: Curiosamente Matteo ci diceva che lui, avendo gli occhiali, si è tolto gli occhiali durante il taglio.
1: Certo.
2: E quindi aveva chiesto un tipo di taglio. Quando si è rimesso gli occhiali, oltre ad aver pagato un braccio, un rene che gli ha lasciato lì,
3: non gli è piaciuto.
2: Non è neanche manco piaciuto il taglio. Cioè
4: benissimo.
2: Anche questa cosa.
4: Okay. Capito, però capisci, la prossima volta va al paradiso del cane, è meglio.
2: Sicuramente
4: c'è sta
2: probabilmente
0: la tatuatura comunque costa.
4: Ho capito, ma scusate, allora lo stesso taglio del Levriero, il vostro amichetto là. Quindi se non gli va bene, i tagli quelli là di solito si fanno 180 euro per l'uomo.
3: Ma l'ha anche spulciato? Perché Torre va spulciato.
2: Non c'è bisogno di difendere la categoria parrucchieri esosi. Andiamo invece a 331 80 90 101, perché siamo appena tornati dalle vacanze e i consigli sulle vacanze nei belli barra economici solitamente
1: vai
2: a maggio, aprile e maggio si sprecano. Andiamo.
0: Vai.
5: Ah, sono Fabio da Bologna.
0: Ciao Fabio.
5: Io nel 92, la primavera alla vacanza, con un amico zaino in spalla, mi dicono: vai in Giamaica che non si spende niente.
1: Dai.
5: E stai via con 700.000 lire tutto un mese. Allora io e il mio amico a testa siamo riusciti a spendere 7 milioni e mezzo in 3 settimane di vacanza in Giamaica.
0: Ma dipende che cosa fai.
3: Ma neanche a Monte Carlo.
2: Sì.
3: Ma cosa spendi?
0: Zaino in spalla 7 milioni e mezzo, che diciamo sono quasi 4.000 euro di adesso, per
1: capito,
0: fare un conto.
1: Ma sei pazzo.
0: Con l'inflazione.
2: Giamaica.
1: Poi?
6: Ciao ragazzi, il più brutto consiglio che ascoltate è quello di mio zio, che mi ha insegnato ad accendere la caldaia.
0: Oh,
6: praticamente mi ha detto: schiaccia quel pulsantino, tienilo schiacciato per una decina di secondi, poi avvicina il fiammifero e si accende il tutto. Sì, si accende il tutto.
0: Come?
6: Mi sono acceso io.
1: No.
6: Sono diventato tipo Mago G, biondo riccio, una puzza di pollo impressionante.
1: No.
6: Non avevo più le sopracciglia perché ha preso fuoco e il pulsantino era il gas.
3: È una tragedia.
6: Per 30 secondi ha fatto una bella vampata su di me. Ciao a tutti, Mario.
0: Ma non fatelo a casa.
2: Mi viene in mente se ho riso, ma l'immagine dell'ascoltatore come Bill Coyote quando gli salpa il candelotto di dinamite.
1: A me è venuta in mente quella barzelletta di quello a cui non si apre il paracadute e sta precipitando.
0: Mm-hmm.
1: E vede un pontino da terra che invece sale verso di lui. Ed è un tizio in tuta blu. E questo gli grida: tu te ne intendi di paracadute? No, e tu di caldaie? Nel senso che, vabbè,
3: ottimo.
1: Aveva provato ad accenderla come quell'altra.
0: Immagine che ti sia sbloccata.
1: Mamma mia.

0: Boomer, un esercizio collettivo di memoria, dicono che i suoni dell'infanzia si radicano ben bene, pronti per essere evocati con tutte le immagini che portano con sé di quel felice periodo. E allora vi abbiamo fatto ascoltare due melodie. La prima è questa, il suono di un'arpa. Compositore napoletano, Paradisi, vissuto tra il 1700 e il 1800. E poi quest'altra. Questo è il tedesco Handel, vissuto qualche decade prima.
1: Sempre l'arpa.
0: Sempre l'arpa, sempre l'arpa. Poi
1: suonate veramente.
0: Venivano eseguite inizialmente al clavicembalo, poi sono le versioni per arpa, quelle che sono diventate popolari al pubblico italiano. Vi abbiamo chiesto quale programma in particolare accompagnavano queste melodie e quali immagini proponevano gli schermi della TV quando in sottofondo c'erano queste
1: melodie. Siete arrivati in tantissimi.
0: Per forza, bravi, sentiamovi.
2: Ciao Radio 101.
1: Ciao.
2: E almanacco del giorno dopo e l'immagine era quella di un menestrello.
0: No.
2: Ciao a tutti.
1: No.
2: Allora, Lago Maggiore.
1: Questa è R101 innanzitutto.
0: Esatto.
1: E hai sbagliato.
3: No. Ciao a tutti. Rossana da Cagliari. Cagliari. Dovrebbe essere Carosello. Le immagini, le città di tutta Italia.
4: Mamma mia, quanto sono boomer. Ma le musichette sono quelle dell'almanacco del giorno dopo.
5: La musica è per l'intervallo e le immagini erano delle nuvole.
6: Ragazzi, ma dai, no, per noi boomer questo è troppo facile. Era l'intervallo dove c'era questa melodia e si vedevano le piazze, le chiese e i monumenti principali di tutte le città d'Italia.
0: E poi?
6: Ciao, Linda da Catania.
0: Ma manca Linda. Ancora qualcosa, manca ancora.
7: Maria, il castello. L'Omellina. Le risaie.
0: Ci siamo.
7: Monza, l'autodromo.
0: Sì.
7: Intervallo. Claudia verso Sant'Angelo.
1: Grande Claudia.
0: E quando diceva Palo del Colle, casa natale di Peppino.
8: Buongiorno, Massimo da Verolengo. L'intervallo e c'erano delle le città italiane come immagini.
9: Si vedevano gli sfondi delle campagne, degli animali, era l'intervallo.
1: Come funzionava? Immagini allora, delle città?
0: Non era l'almanacco, non era quello delle nuvole, perché quello delle nuvole era la fine delle trasmissioni.
10: Sì.
0: Okay. Lì si vedevano le nuvole. Questa musichetta accompagnava l'intervallo. Era un espediente quando i programmi finivano anzitempo, quando venivano interrotti perché la linea del satellite saltava.
10: Un tampone.
0: Era un tampone
10: così,
0: riempitivo, e utilizzavano delle immagini di cartoline di luoghi italiani, celebri monumenti, piazze, località, paesi, eccetera, eccetera. E poi l'altra risposta valida poteva essere quella che non in molti l'hanno beccata. Le pecore!
10: I pecori!
0: Perché apparivano inspiegabilmente sempre soltanto pecore. Io non so chi avesse scelto quell'immagine, potevano mettere un stambecco, rappresentava le Alpi, potevano mettere una nutria,
1: una pianura padana,
0: un maiale.
1: Ovunque.
0: No, c'erano solo pecore.
11: La sequenza iniziale era un gregge di pecore.
0: C'erano pecore dal davanti, pecore dal di dietro, pecore dal di sopra, pecore dappertutto.
10: Vabbè, così va bene allora però.
0: Tu hai letto. No, cioè, no, tu sì. La malizia sta nelle orecchie di chi ascolta.
10: Sì, certo.
0: Ecco, e quindi erano pecore e paesaggi.
11: E poi cominciava Heidi. Fu lì che andava quell'idea.
0: Era proprio
11: la pastorella che portava a pascolare queste pecore.
0: Sì. L'intervallo dagli anni 50 fino agli anni 90, quindi ha vissuto tutta la transumanza.
1: È vero.
0: Dal bianco e nero al colore. E siete arrivati in moltissimi. Poi, vabbè, qualcuno fa confusione con l'almanacco, con le nuvole,
1: Carosello,
0: eccetera, eccetera. Era l'intervallo. L'intervallo e le sue pecore.
11: 2-0.
0: Intervallo. Ah, c'è anche chi l'ha scritto in grossetto, sì, per far capire quello. Va bene.
1: Bravi,
0: avete memoria, bravi boomer. Voglio vedere misurarvi di nuovo la prossima settimana, il prossimo lunedì, quando tornerà questo Bim Boom.

0: consiglio di chiedere la vostra canzone anche per le prossime ore, perché tra poco parte il procediamo, quindi tre con loro e poi per tutto il giorno avrete questa bella possibilità. A proposito di consigli, ci state raccontando quelli sbagliati che vi hanno dato. Sentiamo qua.
1: Nel 1992, quasi alla fine del servizio militare, il maresciallo cercò di convincermi a mettere firma. Gliene dissi di tutti i colori perché ai tempi lavoro ce n'era. Mannaggia il suo consiglio, l'avessi seguito adesso sarei quasi vicino alla pensione. Ciao Davide da Torino.
0: Non ha firmato, quindi non è rimasto militare.
2: Però diciamo che poi per il resto della vita hai avuto a che fare comunque con i carabinieri, da quello che vedo dalla tua fedina penale.
3: Già, perché abbiamo chiesto a inizio programma, un paio d'ore fa circa, quando vi hanno dato quel consiglio con la tipica sicumera di chi dice ma tu devi chiedere a me per questa cosa, io sono influencer di vacanze, influencer di ristoranti, influencer di parrucchieri, come nel caso di Raja, che ha detto al nostro Matteo, ma vai tranquillamente da lui, e poi gli hanno messo un taglio da uomo, 88 euro taglio, non gli è neanche piaciuto.
2: Quelli sicuri, quelli che ti dicono sì, non preoccupare, ti risolvo io la cosa.
0: Sì, l'hanno spettinato e gli hanno fatto pagare 90 euro praticamente.
3: Ecco, detto questo, anche il messaggio del nostro ultimo amico che abbiamo appena sentito va anche sul caso contrario, no? Cioè di quando quello ti dà il consiglio, tu ti intestardisci, non lo segui, fai di testa tua e poi scopri che avevi ragione lui. Non voglio tirare panni sporchi, si lavano in casa, la mia compagna non me ne vorrà, ma ha avuto due giorni il nervoso perché lei è andata al parrucchiere, ha detto vorrei fare la permanente, ok, le ha detto ma non hai i capelli adatti per fare, no, voglio fare la permanente, e poi aveva ragione il parrucchiere. È uscita, hai capito, a metà tra
4: puoi fare tu,
3: Cocciante
2: e il Re Leone.
3: Esatto. Io di capelli bene, stia zitto, quindi non c'è niente da ridere. Insomma, questo vi dovevo, restituisco la linea allo studio.
0: Grazie. Visto che l'avevamo anticipata anche sempre due ore fa, la notizia del tipo che ha dichiarato sui suoi social: ma sì, io posso spendere 30.000 euro in un giorno.
3: In TV.
2: Sì, bravo.
3: Abbiamo il Brad and Fox Award, ogni tanto questo premio, questo riconoscimento che diamo a chi si rende appunto protagonista di una furbata. Questo è andato in televisione, in un'intervista ha fatto talmente lo sborone che a un certo punto ha detto ma io posso spendere 30.000 euro al giorno. C'era lì la guardia di finanza che guardava il programma con i popcorn, ha detto metti un po' il nome dentro di questo, e così è venuta fuori una max evasione di 400.000 euro.
2: C'è un aggiornamento sulla notizia del taglio di capelli di Matteo, bene, 90 bene. Euro, ma gli ha fatto anche il pieno di gasolio.
4: Bello.
2: Questo non l'ha detto.
3: Mai vado dal benzinaio col contagocce.

0: forse conveniva ad andare da Milano fino a Bangkok, fare i capelli e tornare indietro. Perché io con 80 euro, 90. Adesso non so se... 88 euro e qualcosa, ecco. Ci faccio la tinta, la piega e anche forse una sistematina al taglio.
1: Secondo
0: anche
1: me, una periscena.
2: Quando chiedi consiglio a qualcuno su cosa fare, dove andare, devi anche automaticamente cercare di capire il potenziale di spesa che ha questo, cioè quello che dà per scontato uno che per un taglio maschio 90 euro evidentemente pensa che tutti possano tra virgolette permetterselo farlo con nonchalance, quindi devi stare attento anche a qual è la capacità di spesa del tuo consigliere.
0: Esatto.
2: E fare il parametro, hai capito?
1: Puoi chiedere dove mangiare il kebab a Briatore.
2: Esatto, ecco. Proprio questo intendevo.
1: Bravo. Ti manda in un posto dove innanzitutto costa 7 euro l'ora al parcheggio.
2: Sì.
1: E quindi è di lì in giù.
0: Succede di ricevere il consiglio proprio quello sbagliato, ce lo state raccontando anche voi con le vostre voci, sentiamo.
3: 1979, a militare davano il 10+1 di ordinario consigliato a un mio commilitone di andare in Sicilia in un paesino così da farsi dare i 4 giorni di in più. Abitava a Milano, combinazione era il paesino dove abitava il colonnello, che noi non sapevamo, l'ha chiamato e gli ha fatto portare delle cose ai dei suoi familiari, quindi ha dovuto andare per forza.
4: ottimo.
2: Cioè, gli dai il consiglio di farla sporca e va a finire proprio davanti al colonnello.
0: La tana del lupo.
2: Ma questa è una di quelle che ricorrono, solo dal titolo l'ho capita, vai.
5: Ciao, sono Andrea da Milano. Allora, il pessimo consiglio che ho ricevuto è stato un po' di anni fa, quando il mio ex suocero mi disse: compra quelle azioni lì che in banca mi hanno detto che è un'azienda nuova che farà il botto. Per rientrare di quell'investimento, e forse ci ho perso anche qualcosa, ci sono voluti 3 lunghissimi anni. E meno male che ero un esperto.
0: Il botto mi sa che l'ha fatto, ma non come si aspettava lui.
2: Consigli sulla finanza mai.

0: vabbè, io ho seguito quelli di mio padre e poi mio padre un paio d'anni dopo ha seguito i miei, tutti e due. Uno titolo che non c'è più, cioè è stato proprio escluso dalla
1: fatto
0: borsa.
1: Ha fatto anche lui.
0: L'altro ha perso il 99%, cioè rispetto alla cifra che abbiamo messo adesso vale l'1% di quelli. Quindi non sono stato io a infamarlo per
2: certo.
0: due anni.
2: E poi lui
0: e poi lui, perché tu invece?
1: Beh, anche Leonardo Fiaschi può chiedere questo tipo di consigli.
3: È un gran consulente.
1: Dove investire per poi andare all'opposto.
4: Attenzione. Allora, ragazzi, sì. Su di me ci ho guadagnato, perché non avevo guadagnato, ma i consigli che ho dato agli altri sono stati pessimi, perché hanno acquistato in un momento altissimo e quindi non riescono a riprendersi da questa cosa.
0: Praticamente gli hai fatto comprare quello che hai venduto tu lo stesso giorno.
3: Infatti non ha amici, è per questo che alle 7 del mattino è con
0: noi. I consigli che poi rischiano di rovinare anche l'amicizia, perché a volte rischiano anche.

0: di tutti quelli che partecipano al Tortorella Challenge qui fuori da Largo Donegani.
1: Sì, però invece fame. Delle mani o dei piedi le chiappe devono lasciare nel cemento.
2: Ma Paolo ha detto walk of fame. Brava, zia. Preciso.
0: Filippo Misciglia, giudice di gara oggi insieme a Iginio Massari.
2: Eh sì, ragazzi, eh sì. Io e Iginio siamo pronti per ascoltare questi audio. Cado, non si vede in video, ma sta strozzando.
0: Il video, se volete, si vede sul canale 67 del Digitale Terrestre. Ci potete trovare la banda di R101 ogni giorno, anche durante il challenge. E scoprire che non è stato un bellissimo weekend per la brioche, perché il bignè l'ha tradita. C'hanno i cornetti.
1: Ah, la tradita perché la brioche ha i cornetti.
0: Esatto. E le risposte sono arrivate copiose al 331 80 90 101.
3: Dai.
0: Vai.
4: Ciao banda, Corrado da Vicenza.
0: Ciao, Corrado.
4: Ma come hanno fatto a scoprirli che si stanno tradendo? Li hanno beccati in desabignè.
3: Bello.
4: E we were.
0: L'entusiasmo di Corrado da Vicenza è contagioso.
1: È spettacolo.
5: Non si capisce, hanno perso anche il derby col Verona 2-1. Ma Corrado da Vicenza stoicamente.
1: Bravo, tiene alto il morale.
0: Abbiamo anche un piccolo amico che vuole partecipare. Prego, prima di entrare a scuola.
6: Ciao, R101. Ciao. Sono Venia da Siena. Sono
0: Vai.
6: Sapete qual è il vestito preferito di un orso?
0: Qual è?
6: I pantaloni. Ciao, Venia da Siena.
0: I pantaloni. I pantaloni.
1: Ah, adesso ho capito.
7: Fa ridere adesso.
1: Cristiano, perché non ridi con me?
5: Perché l'ho capito.
1: Seguimi nella risata.
0: Allora è perfetta, rischia di vincere, però sì, se la dovrà vedere anche coi prossimi sfidanti e i giudici di gara valuteranno alla fine.
7: Stai zitta.
0: Sentiamo.
8: Eh sì, Chiara, ben gli sta al bignè. È stato veramente poco diplomatico.
2: E wiwa.
8: Claudia dalla provincia di Ascoli Piceno.
0: Ciao Claudia. Ascoli Piceno c'è.
1: Poi
0: proseguiamo.
9: Tortorella, questa mi è piaciuta un saccottino.
0: Aia, aia, aia.
1: Mamma mia. Siamo proprio sul banco delle brioche.
2: E riassumeremo questa puntata con un bignami.
7: Ma basta lei, Filippo Vaniglia.
0: Pensavo di avere la vittoria in pugno. Oh,
5: ma c'è anche chi esce un po' dal seminato, dalla pasticceria in questo caso.
1: Dai,
5: è il caso dell'ultimo.
1: Vediamo.
10: Chiara, lo sai qual è l'animale che puzza di più al mondo?
0: Qual è?
10: Il bruco del culo.
1: No! Ma ragazzi,
2: eroe!
1: Ma che
2: lo sapevo!
1: Peppino, il bip non lo devi mettere sul punto esclamativo, ma sulla parola.
7: Ha messo il bip su bruco.
0: Non si dice.
1: Ma che bello.
7: Non si dice bruco in radio.
0: Esatto.
1: Cioè, un istante fa eravamo pieni di profumi, di brioche fresche.
5: Di crema.
1: E
5: di
1: poi
5: cosa.
1: Arriva il bruco.
5: Ma ragazzi. Oh, ma
0: vedi ognuno può fare come vuole al
5: ma
0: challenge.
5: Vedi che a volte soffrire poi ti ripaga.
7: A lei è piaciuta,
5: Sì, molto, molto.
7: Molto,
5: sì.
7: Lo sapevo.
5: Sì, anche perché non pur nella sua trivialità non la conoscevo.
1: Davvero?
5: No. L'animale
0: questa.
5: Che puzza di più, che bellezza.
0: Non siamo noi a dover giudicare, sono i giudici di gara contrattualizzati appostano questi 5 minuti.
2: Questa puntata speciale di Temptation Island e poi con Iginio.
7: Beh.
2: Sei pronto?
7: Lei, Filippo Vaniglia, mi ha fatto
2: un video per te.
7: Due marron glacé così, posso andare?
2: No, vai. Filippo, ho un video per te.
0: C'è un video per te, Iginio.
7: Ma non lo voglio vedere. Lei deve fare i video che piacciono agli altri.
2: Ho una battuta per te, Iginio.
7: Quale?
2: Devi sceglierla.
7: The winner is, ecco.
9: Tortorella, questa mi è piaciuta un saccottino.
1: E comunque per me avrebbe vinto il bruco.
5: Sì, la contrada del bruco.
1: Io?
5: La contrada del bruco delle cose.
1: Oh mamma mia.
0: Vabbè, allora se vi è piaciuto, visto che stavamo per chiudere, a questo punto ne facciamo un altro domani di Tortorella Challenge.
1: Inventati
0: dopo questo
1: qualcosa.
0: Grande successo.
1: Inventati qualcosa sul bruco nell'ozono.
5: Dottore.
0: Ci sentiamo qua alle 8 domani per il challenge, ma state con noi perché tra poco torniamo indietro nel tempo, il viaggio nel tempo con il Bim Bum Boomer.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Sono terminati i funerali di Sandro Mazzola nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. L'uscita del feretro al termine della cerimonia è stata accompagnata con cori e fumogeni nerazzurri. Il ricordo dell'ex capitano dell'Inter Beppe Bergomi, Sandro un campione di tutti e mai divisivo. Per tutta la giornata di oggi il sindaco Sala ha disposto le bandiere civiche a mezz'asta sugli edifici pubblici. Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania, così il cancelliere tedesco Merz, dopo la doppia sconfitta della CDU a Berlino in Mecklenburg-Pomerania, dove per la prima volta il partito è stato escluso dal parlamentino del Land. Festeggia intanto la leader di AfD Alice Weidel: il nostro è il partito più forte del paese. CNN, MS Now e Politico hanno presentato una causa al tribunale di Washington per riottenere l'accesso alla Casa Bianca dopo il divieto imposto dal presidente Trump. Per le testate il provvedimento viola il primo e il quinto emendamento. La risposta del presidente su Truth: non sto attaccando la stampa libera ma le fake news, un pericolo per la sicurezza nazionale. Ieri sera in Valdossola una donna di 29 anni è stata accoltellata dall'ex compagno di 44. L'uomo le aveva chiesto di incontrarsi per un chiarimento. La donna, colpita con due fendenti alla dome, è ricoverata in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita. Il 44enne è stato fermato dai carabinieri nella notte nel Novarese. Nei giorni precedenti la vittima si era rivolta alle forze dell'ordine per segnalare la situazione conflittuale con l'ex. La prof accoltellata a Roma, gli istigatori cercano possibili istigatori che avrebbero spinto il 13enne a compiere il gesto. Si indaga anche su gruppi estremisti. Secondo un testimone, dopo l'aggressione il ragazzo era sotto shock e chiedeva continuamente scusa. Daniel Maldini è risultato negativo al test tossicologico dell'ospedale di Niguarda di Milano dopo l'incidente dello scorso 12 settembre. L'attaccante del Cagliari, figlio della bandiera rossonera Paolo Maldini, era risultato positivo a un pretest salivare che non aveva però valore legale. Confermati invece la guida in stato di ebbrezza e il ritiro della patente. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: Boom Boomer, un esercizio collettivo di memoria, dicono che i suoni dell'infanzia si radicano ben bene, pronti per essere evocati con tutte le immagini che portano con sé di quel felice periodo. E allora vi abbiamo fatto ascoltare due melodie. La prima è questa, il suono di un'arpa. Compositore napoletano, Paradisi, vissuto tra il 1700 e il 1800. E poi quest'altra. Questo è il tedesco Handel, vissuto qualche decade prima.
1: Sempre l'arpa.
0: Poi
1: suonate veramente.
0: Venivano eseguite inizialmente al clavicembalo, poi sono le versioni per arpa, quelle che sono diventate popolari al pubblico italiano. Vi abbiamo chiesto quale programma in particolare accompagnavano queste melodie e quali immagini proponevano gli schermi della TV quando in sottofondo c'erano queste
1: melodie. Siete arrivati in tantissimi.
0: Per forza, bravi, sentiamovi.
2: Ciao Radio 101.
1: Ciao.
2: E al manacco del giorno dopo, e l'immagine era quella di un menestrello.
0: No.
2: Ciao a tutti.
0: No.
2: Allora, Lago Maggiore.
1: Questa è R101 innanzitutto.
0: Esatto.
1: E hai sbagliato.
3: No.
1: Ma
3: tutti.
1: Come?
3: Rossana da Cagliari. Cagliari. Dovrebbe essere Carosello, le immagini, le città di tutta Italia.
4: Mamma mia, quanto sono boomer. Ma le musichette sono quelle dell'almanacco del giorno dopo.
5: La musica è per l'intervallo e le immagini erano delle nuvole.
6: Ma dai, no. Per noi boomer questo è troppo facile. Era l'intervallo dove c'era questa melodia e si vedevano le piazze, le chiese e i monumenti principali di tutte le città d'Italia.
0: E poi?
6: Ciao, Linda da Catania.
0: Manca ancora qualcosa.
7: Pavia, il castello. Lomellina, le risaie.
0: Ci siamo.
7: Monza, l'autodromo.
0: Sì.
7: Intervallo. Claudia, verso Sant'Angelo.
1: Grande Claudia.
0: E quando diceva Palo del Colle, casa natale di Peppino.
8: Buongiorno, Massimo da Verolengo. L'intervallo, e c'erano le città italiane come immagini.
9: Si vedevano gli sfondi delle campagne, degli animali, era l'intervallo.
1: Come funzionava? Immagini delle città?
0: Non era l'almanacco, non era quello delle nuvole, perché quello delle nuvole era la fine delle trasmissioni.
10: Sì.
0: Okay. Lì si vedevano le nuvole. Questa musichetta accompagnava l'intervallo. Era un espediente quando i programmi finivano anzitempo, quando venivano interrotti perché la linea del satellite saltava.
11: Un tampone.
0: Era un tampone
11: così.
0: Riempitivo e utilizzavano delle immagini di cartoline di luoghi italiani, celebri monumenti, piazze, località, paesi, eccetera, eccetera. E poi l'altra risposta valida poteva essere quella che non in molti l'hanno beccata. Le pecore!
1: I pecori!
0: Perché apparivano inspiegabilmente sempre e soltanto pecore. Io non so chi avesse scelto quell'immagine, potevano mettere uno stambecco, rappresentava le Alpi, potevano mettere una nutria,
1: una pianura padana,
0: un maiale.
1: Ovunque.
0: No, c'erano solo pecore.
10: La sequenza iniziale era un gregge di pecore.
0: C'erano pecore dal davanti, pecore dal di dietro, pecore dal di sopra, pecore dappertutto.
11: Vabbè, così va bene allora, però.
0: La malizia sta nelle orecchie di chi ascolta.
11: Sì, certo.
0: Ecco, e quindi erano pecore e paesaggi.
10: E poi cominciava Heidi. Fu lì che andava quell'idea.
0: Era proprio
10: la pastorella che portava a pascolare queste pecore.
0: L'intervallo dagli anni 50 fino agli anni 90, quindi ha vissuto tutta la transumanza.
1: È vero.
0: Dal bianco e nero al colore, e siete arrivati in moltissimi. Poi vabbè, qualcuno fa confusione con l'almanacco, con le nuvole,
1: eccetera.
0: Era l'intervallo. L'intervallo
10: zero,
0: e le sue pecore.
10: 2-0.
0: Intervallo. Ma c'è anche chi l'ha scritto in grossetto, sì, per far capire quello. Va bene.
1: Bravi,
0: avete memoria, bravi boomer. Voglio vedere, misurarvi di nuovo la prossima settimana, il prossimo lunedì, quando tornerà questo Bim Boom.

0: Vi do il consiglio di chiedere la vostra canzone anche per le prossime ore, perché tra poco parte il procediamo, quindi tre con loro e poi per tutto il giorno avrete questa bella possibilità. A proposito di consigli, ci state raccontando quelli sbagliati che vi hanno dato. Sentiamo qua.
1: Nel 1992, quasi alla fine del servizio militare, il maresciallo cercò di convincermi a mettere firma. Gliene dissi di tutti i colori perché ai tempi lavoro ce n'era. Mannaggia il suo consiglio, l'avessi seguito adesso sarei quasi vicino alla pensione. Ciao Davide da Torino.
0: Non ha firmato, quindi non è rimasto militare.
2: Però diciamo forse che poi per il resto della vita hai avuto a che fare comunque con i carabinieri, da quello che vedo dalla tua fedina penale.
3: Già, perché abbiamo chiesto a inizio programma, un paio d'ore fa circa, quando vi hanno dato quel consiglio con la tipica sicumera di chi dice ma tu devi chiedere a me per questa cosa, io sono influencer di vacanze, influencer di ristoranti, influencer di parrucchieri, come nel caso di Rajà, che ha detto al nostro Matteo, ma vai tranquillamente da lui, e poi gli hanno messo un taglio da uomo, 88 euro.
0: Taglio.
3: Non gli è neanche piaciuto.
2: Quelli sicuri, quelli che ti dicono, sì, non preoccupare, ti risolvo io la cosa.
0: Sì, l'hanno spettinato e gli hanno fatto pagare 90 euro praticamente.
3: Ecco, detto questo, anche il messaggio del nostro ultimo amico che abbiamo appena sentito va anche sul caso contrario, no? Cioè di quando quello ti dà il consiglio, tu ti intestardisci, non lo segui, fai di testa tua e poi scopri che avevi ragione lui. Non voglio tirare panni sporchi, si lavano in casa, la mia compagna non me ne vorrà, ma tempo fa ha avuto due giorni il nervoso perché lei è andata al parrucchiere, ha detto vorrei fare la permanente, ok, le ha detto ma non hai i capelli adatti per fare, no, voglio fare la permanente, e poi aveva ragione il parrucchiere. È uscita, hai capito? Siamo a metà tra
4: puoi fare tu,
3: Cocciante
2: e il Re Leone.
3: Esatto. Io di capelli e bene, stia zitto, quindi non c'è niente da ridere. Insomma, questo vi dovevo, restituisco la linea allo studio.
0: Grazie. Visto che l'avevamo anticipata anche sempre due ore fa, la notizia del tipo che ha dichiarato sui suoi social: ma sì, io posso spendere 30.000 euro giorno.
3: In TV.
2: Sì, bravo, furbo.
3: Abbiamo il Bread and Fox Award, ogni tanto questo premio, questo riconoscimento che diamo a chi si rende appunto protagonista di una furbata. Questo è andato in televisione, in un'intervista ha fatto talmente lo sborone che a un certo punto ha detto ma io posso spendere 30.000 euro al giorno. C'era lì la guardia di finanza che guardava il programma con i popcorn, ha detto metti un po' il nome dentro di questo, e così è venuta fuori una max evasione di 400.000 euro.
2: C'è un aggiornamento sulla notizia del taglio di capelli di Matteo, sì, 90 euro, ma gli ha fatto anche il pieno di gasolio.
4: Bello,
2: questo non l'ha detto.
3: Mai vado dal benzinaio col contagocce.

0: Forse conveniva ad andare da Milano fino a Bangkok, fare i capelli e tornare indietro. Perché io con 80 euro,
1: 90.
0: Non so se... 88 euro e qualcosa,
1: ecco.
0: Ci faccio la tinta, la piega e anche forse una sistematina al taglio.
1: Secondo
2: anche
1: me,
2: una periscena.
3: Quando chiedi consiglio a qualcuno su cosa fare, dove andare, devi anche automaticamente cercare di capire il potenziale di spesa che ha questo, cioè quello che dà per scontato uno che per un taglio maschio 90 euro, evidentemente pensa che tutti possano, tra virgolette, permetterselo, farlo con nonchalance. Quindi devi stare attento anche a qual è la capacità di spesa del tuo consigliere.
0: Esatto.
3: E fare il parametro, hai capito?
2: Bene, puoi chiedere dove mangiare il kebab a Briatore.
3: Esatto, ecco. Proprio questo intendevo. Bravo.
2: Ti manda in un posto dove innanzitutto costa 7 euro l'ora al parcheggio.
3: Sì.
2: E quindi è di lì in giù.
0: Succede di ricevere il consiglio proprio quello sbagliato, ce lo state raccontando anche voi con le vostre voci, sentiamo.
4: 1979, a militare, davano il 10 più 1 di ordinario, ho consigliato a un mio commilitone di andare in Sicilia in un paesino, così da farsi dare 4 giorni di in più. Abitava a Milano, combinazione era il paesino dove abitava il colonnello, che noi non sapevamo, l'ha chiamato e gli ha fatto portare delle cose ai suoi familiari, quindi ha dovuto andare per forza.
5: ottimo.
3: Cioè,
0: gli
3: dai il consiglio di farla sporca e va a finire proprio davanti al colonnello.
0: La tana del lupo.
3: Ma questa è una di quelle che ricorrono, solo dal titolo l'ho capita, vai.
6: Ciao, sono Andrea da Milano. Allora, il pessimo consiglio che ho ricevuto è stato un po' di anni fa, quando il mio ex suocero mi disse: compra quelle azioni lì che in banca mi hanno detto che è un'azienda nuova che farà il botto. Per rientrare di quell'investimento, e forse ci ho perso anche qualcosa, ci sono voluti 3 lunghissimi anni. E meno male che ero un esperto.
0: Il botto mi sa che l'ha fatto, ma non come si aspettava lui.
3: Consigli sulla finanza mai.
2: Vabbè, io ho seguito quelli di mio padre e poi mio padre un paio d'anni dopo ha seguito i miei, tutti e due. Uno, titolo che non c'è più, cioè è stato proprio escluso dalla
0: borsa.
2: Ha fatto
0: il botto anche lui.
2: L'altro ha perso il 99%, cioè rispetto alla cifra che abbiamo messo adesso vale l'1% di quelli. Quindi non sono stato io a infamarlo per 2 anni.
3: E poi lui,
2: perché tu invece?
0: Beh, anche Leonardo Fiaschi può chiedere questo tipo di consigli.
5: È un gran consulente.
0: Dove investire per poi andare all'opposto.
5: Attenzione.
7: Allora, ragazzi,
5: sì.
7: Su di me ci ho guadagnato, perché posso dire non aver guadagnato, ma i consigli che ho dato agli altri sono stati pessimi, perché
5: hanno
7: acquistato in un momento altissimo e quindi non riescono a riprendersi da questa cosa.
3: Praticamente gli hai fatto comprare quello che hai venduto tu lo stesso giorno.
5: Infatti non ha amici, è per questo che alle 7 del mattino è con
3: noi. I consigli che poi rischiano di rovinare anche l'amicizia, perché a volte rischiano anche questo.

0: di tutti quelli che partecipano al Tortorella Challenge qui fuori da Largo Donegani.
1: Sì, però invece fame. Delle mani o dei piedi le chiappe devono lasciare nel cemento.
2: Ma Paola ha detto walk of fame. Brava, zia. Preciso.
0: Filippo Visciglia, giudice di gara oggi insieme a Iginio Massari.
2: Eh sì, ragazzi, eh sì. Io e Iginio siamo pronti per ascoltare questi audio. Cado, non si vede in video, ma sta strozzando.
0: Il video, se volete, si vede sul canale 67 del Digitale Terrestre. Ci potete trovare la banda di R101 ogni giorno, anche durante il challenge. E scoprire che non è stato un bellissimo weekend per la brioche, perché il bignè l'ha tradita. Sono i cornetti.
1: Ah, la tradita perché la brioche ha i cornetti.
0: Esatto. E le risposte sono arrivate copiose al 331 80 90 101.
1: Dai,
0: vai.
3: Ciao banda, Corrado da Vicenza.
0: Corrado.
3: Ma come hanno fatto a scoprirli che si stanno tradendo? Li hanno beccati in desabignè.
4: Bello.
3: E we were.
0: L'entusiasmo di Corrado da Vicenza è contagioso.
1: È spettacolare.
5: Non si capisce, hanno perso anche il derby col Verona 2-1. Ma Corrado da Vicenza stoicamente.
1: Bravo, tiene alto il morale.
0: Abbiamo anche un piccolo amico che vuole partecipare. Prego, prima di entrare a scuola.
6: Ciao, R101. Ciao. Sono Venia da Seso. Che fai una battuta per il Tortorella Challenge.
0: Vai.
6: Sapete qual è il vestito preferito di un orso?
0: Qual è?
6: I pantaloni. Ciao, Venia da Seso.
0: I pantaloni. I pantaloni.
1: Ah, adesso ho capito.
4: Fa ridere adesso.
1: Cristiano, perché non ridi con me?
5: Perché l'ho capito.
1: Seguimi,
5: non mi fai
1: seguimi nella risata.
0: Allora è perfetta, rischia di vincere, però sì, se la dovrà vedere anche coi prossimi sfidanti e i giudici di gara valuteranno alla fine.
4: Stia zitta.
0: Sentiamo.
7: Eh sì, Chiara, ben gli sta al bignè. È stato veramente poco diplomatico. Claudia della provincia di Ascoli Piceno.
0: Ciao Claudia. Ascoli Piceno c'è.
1: Poi
0: proseguiamo.
8: Tortorella, questa mi è piaciuta un saccottino.
0: Aia, aia, aia.
1: Siamo proprio sul banco delle brioche.
2: Riassumeremo questa puntata con un bignami.
4: Ma basta lei, Filippo Vaniglia.
0: La vittoria in pugno.
5: Oh, ma c'è anche chi esce un po' dal seminato, dalla pasticceria in questo caso.
1: Dai,
5: è il caso dell'ultimo.
1: Vediamo.
9: Chiara, lo sai qual è l'animale che puzza di più al mondo?
0: Qual è?
9: Il bruco del culo.
1: No!
2: Ma ragazzi,
1: eroe!
2: Ma che
0: lo sapevo!
1: Peppino, il bip non lo devi mettere sul punto esclamativo, ma sulla parola.
4: Ha messo il bip su bruco.
0: Non si dice.
1: Ma che bello.
4: Non si dice bruco in radio.
0: Esatto.
1: Cioè, un istante fa eravamo pieni di profumi, di brioche fresche.
5: Di crema.
1: E
5: di
1: poi
5: cosa.
1: Arriva il bruco.
5: Ma ragazzi. Oh, ma vedi
0: ognuno può fare come vuole al
5: ma
0: challenge.
5: Ma vedi che a volte soffrire poi ti ripaga.
4: A lei è piaciuta, eh?
5: Sì, molto, molto.
4: Molto,
5: sì.
4: Sapevo.
5: Sì, anche perché pur nella sua trivialità non la conoscevo.
1: Davvero?
5: No.
0: Te la risolvi
5: l'animale
0: questa.
5: Che puzza di più, che bellezza.
0: Però non siamo noi a dover giudicare, sono i giudici di gara contrattualizzati apposta per questi 5 minuti.
2: Questa puntata speciale di Temptation Island e poi con Iginio.
4: Beh.
2: Sei pronto?
4: Lei, Filippo Vaniglia, mi ha fatto
2: un video
4: due marron glacé così, posso andare?
2: No, Filippo, ho un video per te.
0: C'è un video per te, Iginio.
4: Ma non lo voglio vedere. Lei deve fare i video che piacciono agli altri.
2: Ho una battuta per te, Iginio.
4: Quale?
2: Devi sceglierla.
4: The winner is, ecco.
8: Tortorella, questa mi è piaciuta un saccottino.
1: E comunque per me avrebbe vinto il bruco.
5: Sì, la contrada del bruco.
1: Io?
5: La contrada del bruco delle cose.
1: Oh mamma mia.
0: Vabbè, allora se vi è piaciuto, visto che stavamo per chiudere, a questo punto ne facciamo un altro domani di Tortorella Challenge.
1: Dai.
0: Inventati
1: dopo
0: questo
1: qualcosa.
0: Grande successo.
1: Inventati qualcosa sul bruco nell'ozono.
5: Dottore.
0: Ci sentiamo qua alle 8 domani per il challenge, ma state con noi perché tra poco torniamo indietro nel tempo, il viaggio nel tempo con il bim bum bum.

0: R101 abbiamo anche tanti ospiti. La mattina li mandiamo a casa di Leonardo Fiaschi. Abbiamo un nuovo promotore del comune di Manduria che sostiene la candidatura della città a capitale italiana della cultura 2029.
1: Chi è?
0: Bruno Vespa.
2: Sì, bene, benvenuti. Io questo nuovo portando di porta a porta versione Temptation Vespa, politici che affronteranno di fronte a un falò. Bene. Ma dove vai se da Tajani non ci vai? Tajani non sarebbe contento del nuovo taglio di capelli di Matteo Torre. E
0: vabbè. Anche delle minigonne che metto spesso io.
2: Non facciamo finta di niente. Il weekend di calcio che fastidio, le amichevoli della nazionale cantanti che fastidio, la bava di Lumanca sui nei che fastidio, traslochi al tuo piano che fastidio, 18 minuti di audio WhatsApp che fastidio, svegliarsi e avere accanto nel letto Gasparri per colpa di una sbornia la sera prima che fastidio.
1: Che schifo proprio.
2: Fatemelo dire, bel ragazzo però. Vince Putin in Russia, vince con il 54%, battendo Fratelli di Putin con il 29%. E Movimento 5 Putin e Putin viva con il 2%. Bene bene. Tra poco in edicola uscirà il nuovo libro di Mussolini. Mussolini con il nuovo allenatore del Tottenham avrebbe fatto bene.
1: Ma cosa poi dice?
0: Alessandra Mussolini.
2: Il nipote.
1: C'è il nipote calciatore anche.
2: Mussolini vinceva le guerre di Cortomuso e poi libro che ha commosso i tifosi. Se avessi fatto il saluto romano con entrambe le braccia sarebbero stati grandi suca. Ma comunque in allegato e le dico alle gommose e all'equalizia di Vannacci. Molto bene.
0: Masticate.
2: Allora, con lui e con la sua chitarrina e più tatuato che mai, si parla solo di lui, Ed Sheeran. Ed, posso chiamarti e darti dell'Ed o devo chiamarti Sheeran? E non te la stai passando bene, hai parlato al tuo pubblico, giustamente hai detto la tua, hai tutta la mia stima, soprattutto perché hai saputo leggere bene il discorso sul gobbo senza saltare le virgole. E io devo ancora usare la cartellina comunque per questo. È vero che subito dopo hai licenziato il gobbista? Hai qualcosa da dire al pubblico italiano?
3: No, meglio. Scusa, se ho rubato il cestino, avevo fame. Scusa, se ho preso posizione in pericolo.
0: Somiglia un po'
3: si no, vuoi bene. È vero che mi state tenendo con altri cantanti.
1: Ma non parla così.
4: Qualcuno già ti chiama ex Sheeran.
2: Bene bene, Povia comunque non avrebbe pianto. Arrivederci e adesso Shape of You. Lo metto sul campanello.
1: Shape of You.
2: Hanno suonato il campanello?
0: Questo è il nuovo campanello di Porta a Porta.
2: Porta a Porta, questo qua.

0: visto che il vostro Matteo ha degli occhialetti.
1: Sì.
0: Sapete quanto ci costa a noi togliere gli occhiali e lavorare sul capello?
1: No, ma tra l'altro, scusi signor Federico Fashion Style. Sì. Curiosamente Matteo ci diceva che lui, avendo gli occhiali, si è tolto gli occhiali durante il taglio.
2: Certo.
1: E quindi aveva chiesto un tipo di taglio. Quando si è rimesso gli occhiali, oltre ad aver pagato un braccio, un rene che gli ha lasciato lì,
2: non gli è piaciuto,
1: non è neanche manco piaciuto il taglio. Cioè,
2: benissimo,
0: ho capito, però capisci, la prossima volta va al paradiso del cane, è meglio.
1: Sicuramente
3: probabilmente la natura comunque costa,
0: più economico. ho capito ma scusate, allora lo stesso taglio del levriero, il vostro amichetto là. Quindi se non gli va bene, non gli va bene, i tagli quelli là di solito fanno 180 euro per l'uomo.
2: Ma l'ha anche spulciato? Perché Torre va spulciato.
1: Non c'è bisogno di difendere la categoria parrucchieri esosi. Andiamo invece a 331 80 90 101, perché siamo appena tornati dalle vacanze e i consigli sulle vacanze nei posti belli / economici solitamente
2: là.
1: A maggio, aprile maggio si sprecano. Andiamo.
4: Vai. Sono Fabio da Bologna.
3: Fabio.
4: Io nel 92, la primavera vacanza, con un amico, zaino in spalla, mi dicono: vai in Giamaica che non si spende niente.
2: Dai.
4: E stai via con 700.000 lire tutto un mese. Allora io e il mio amico a testa siamo riusciti a spendere 7 milioni e mezzo in 3 settimane di vacanza in Giamaica.
3: Ma dipende che cosa fai.
2: Ma neanche a Monte Carlo.
1: Sì.
2: Ma cosa spendi?
3: Zaino in spalla 7 milioni e mezzo, che diciamo sono quasi 4.000 euro di adesso, per
2: capito,
3: fare un conto.
2: Ma sei pazzo.
3: Con l'inflazione.
1: Giamaica.
5: Poi? Ciao ragazzi,
3: ciao.
5: Il più brutto consiglio che ascoltate è quello di mio zio, che mi ha insegnato ad accendere la caldaia.
3: Oh,
5: praticamente mi ha detto: schiaccia quel pulsantino, tienilo schiacciato per una decina di secondi, poi avvicina il fiammifero e si accende il tutto. Sì, si accende il tutto.
3: Come?
5: Mi sono acceso io.
2: No.
5: Sono diventato tipo Mago G, biondo,
2: l'uomo
5: riccio,
2: no.
5: Una puzza di pollo impressionante.
2: No.
5: Non avevo più le sopracciglia perché ha preso fuoco e il pulsantino era il gas.
2: È una tragedia.
5: Per 30 secondi ha fatto una bella vampata su di me. Ciao a tutti, Mario.
3: Ma non fatelo a casa.
1: Mi viene in mente se ho riso, ma l'immagine dell'ascoltatore come Vil Coyote quando gli salva il candelotto di dinamite.
6: A me è venuta in mente quella barzelletta di quello a cui non si apre il paracadute e sta precipitando.
3: Mm-hmm.
6: E vede un pontino da terra che invece sale verso di lui. Ed è un tizio in tuta blu. E questo gli grida: tu te ne intendi di paracadute? No, e tu di caldaie? Nel senso che, vabbè,
2: ottimo.
6: Aveva provato ad accenderla come quell'altra.
3: Immagine che ti sia sbloccata.
6: Mamma mia.

0: Bim Bum Bum era un esercizio collettivo di memoria. Dicono che i suoni dell'infanzia si radicano ben bene, pronti per essere evocati con tutte le immagini che portano con sé di quel felice periodo. E allora vi abbiamo fatto ascoltare due melodie. La prima è questa, il suono di un'arpa. Compositore napoletano, Paradisi, vissuto tra il 1700 e il 1800. E poi quest'altra. Questo è il tedesco Handel, vissuto qualche decade prima.
1: Sempre l'arpa.
0: Sempre l'arpa, sempre l'arpa. Poi
1: suonate veramente.
0: Venivano eseguite inizialmente al clavicembalo, poi sono le versioni per arpa, quelle che sono diventate popolari al pubblico italiano. Vi abbiamo chiesto quale programma in particolare accompagnavano queste melodie e quali immagini proponevano gli schermi della TV quando in sottofondo c'erano queste
1: melodie.
0: Siete
1: arrivati in tantissimi.
0: Per forza, bravi, sentiamovi.
2: Ciao Radio 101.
1: Ciao.
2: E al manecco del giorno dopo e l'immagine era quella di un menestrello.
0: No.
2: Ciao a tutti.
1: Allora,
2: Lago Maggiore.
1: Questa è R101 innanzitutto.
0: Esatto.
1: E hai sbagliato. No. Ma come?
3: Rossana da Cagliari. Cagliari. Dovrebbe essere Carosello, le immagini, le città di tutta Italia.
4: Mamma mia, quanto sono boomer. Ma le musichette sono quelle dell'almanacco del giorno dopo.
5: La musica è per l'intervallo e le immagini erano delle nuvole.
6: Ma dai, no. Per noi boomer questo è troppo facile. Era l'intervallo dove c'era questa melodia e si vedevano le piazze, le chiese e i monumenti principali di tutte le città d'Italia.
0: E poi?
6: Ciao Linda da Catania.
0: Ma manca Linda. Ancora qualcosa, manca ancora.
7: Pavia, il castello. L'Omellina, le risaie.
0: Ci siamo.
7: Monza, l'autodromo.
0: Sì.
7: Intervallo. Claudia verso Sant'Angelo.
1: Grande Claudia.
0: Quando diceva Palo del Colle, casa natale di Peppino.
8: Buongiorno, Massimo da Verolengo. L'intervallo e c'erano delle le città italiane come immagini.
9: Si vedevano gli sfondi delle campagne, degli animali, era l'intervallo.
1: Come funzionava? Immagini delle città?
0: Non era l'almanacco, non era quello delle nuvole, perché quello delle nuvole era la fine delle trasmissioni.
10: Sì.
0: Lì si vedevano le nuvole. Questa musichetta accompagnava l'intervallo. Era un espediente quando i programmi finivano anzitempo, quando venivano interrotti perché la linea del satellite saltava.
11: Un tampone.
0: Era un tampone riempitivo e utilizzavano delle immagini di cartoline di luoghi italiani, celebri monumenti, piazze, località, paesi, eccetera, eccetera. E poi l'altra risposta valida poteva essere quella che non in molti l'hanno beccata. Le pecore!
1: I pecori!
0: Perché apparivano inspiegabilmente sempre e soltanto pecore. Io non so chi avesse scelto quell'immagine, potevano mettere un stambecco, rappresentava le Alpi, potevano mettere una nutria,
1: la pianura padana,
0: un maiale.
1: Ovunque.
0: No, c'erano solo pecore.
10: La sequenza iniziale era un gregge di pecore.
0: C'erano pecore dal davanti, pecore dal di dietro, pecore dal di sotto, pecore dappertutto.
11: Vabbè, così va allora però.
0: Tu hai letto. No, la malizia sta nelle orecchie di chi ascolta.
11: Sì, certo.
0: Ecco, e quindi erano pecore e paesaggi.
10: E poi cominciava Heidi. Fu lì che andava quell'idea.
0: Era proprio
10: la pastorella che portava a pascolare queste pecore.
0: L'intervallo dagli anni 50 fino agli anni 90, quindi ha vissuto tutta la transumanza.
1: È vero.
0: Dal bianco e nero al colore. E siete arrivati in moltissimi. Poi, vabbè, qualcuno fa confusione con l'almanacco, con le nuvole,
1: Carosello,
0: eccetera, eccetera.
1: Carosello.
0: Era l'intervallo. L'intervallo
10: zero,
0: e le sue pecore.
10: 2-0.
11: Intervallo.
10: Intervallo.
0: Ah, c'è anche chi l'ha scritto in grossetto, sì, per far capire quello. Va bene.
1: Bravi!
0: Bravi, avete memoria, bravi boomer. Voglio vedere misurarvi di nuovo la prossima settimana, il prossimo lunedì, quando tornerà questo Bim Bum.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Non possiamo accettare che il luogo di nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale determinino le opportunità di apprendimento di un ragazzo. È quanto ha detto il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, aprendo il Consiglio Episcopale Permanente a Roma. Una scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace. La professoressa accoltellata venerdì scorso in una scuola media a Roma. Gli investigatori cercano possibili istigatori che avrebbero spinto il tredicenne a compiere il gesto. Si indaga su gruppi estremisti. La testimonianza di alcuni genitori.
2: La vicenda ci ha scosso, sono sincero, ci ha scosso come comunità, come comitato, però nello stesso tempo siamo fiduciosi, abbiamo cercato di tutelarli il più possibile.
3: Con mio figlio ho parlato e ho cercato di trasmettere più che tranquillità, far capire di parlare. Non si muore per una bocciatura, non si muore per un brutto voto.
1: Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania, così il cancelliere tedesco Merz dopo la doppia sconfitta della CDU a Berlino e in Mecklenburg-Pomerania, dove per la prima volta il partito è stato escluso dal parlamentino del Land. Festeggia la leader di AfD, Alice Weidel. Il nostro è il partito più forte del paese, dice. CNN, MS Now e Politico hanno presentato una causa al tribunale di Washington per riottenere l'accesso alla Casa Bianca dopo il divieto imposto da Trump. Per le testate il provvedimento viola il primo e il quinto emendamento. La risposta del presidente: combatto solo le fake news. Nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano sono stati celebrati oggi i funerali di Sandro Mazzola. L'uscita del feretro, al termine della cerimonia, è stata accompagnata con fumogeni nerazzurri. Il ricordo dell'ex capitano dell'Inter, Bergomi, Sandro, un campione di tutti, mai divisivo. Si è unito al cordoglio il CT della Nazionale, Mancini, in conferenza stampa a Coverciano. Poi ha fissato gli obiettivi del nuovo corso. Per vincere devi essere una squadra che gioca bene, che si diverte e che ha voglia di fare qualcosa di importante. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: R101. R101.

0: di tutti quelli che partecipano al Tortorella Challenge qui fuori da Largo Donegani.
1: Sì, però invece delle mani o dei piedi le chiappe devono lasciare nel cemento.
2: Ma Paola ha detto walk of fame. Brava, zia. Preciso.
0: Filippo Misciglia, giudice di gara oggi insieme a Iginio Massari.
2: Eh sì, ragazzi, eh sì. Io e Iginio siamo pronti per ascoltare questi audio. Cado, non si vede il video, ma sta strozzando.
0: Il video, se volete, si vede sul canale 67 del Digitale Terrestre. Ci potete trovare la banda di R101 ogni giorno, anche durante il challenge. E scoprire che non è stato un bellissimo weekend per la brioche, perché il bignè l'ha tradita. Sono i cornetti.
1: La tradita perché la brioche ha i cornetti.
0: Esatto. E le risposte sono arrivate copiose al 331 80 90 101.
1: Dai,
0: vai.
3: Ciao banda, Corrado da Vicenza.
0: Corrado.
3: Ma come hanno fatto a scoprirli che si stanno tradendo? Li hanno beccati in desabignè.
1: Bello.
3: E we were.
0: L'entusiasmo di Corrado da Vicenza è contagioso.
1: È spettacolare. Non si capisce, hanno perso anche il derby col Verona 2-1.
0: Eppure,
1: ma Corrado da Vicenza stoicamente.
2: Bravo, tiene alto il morale.
0: Abbiamo anche un piccolo amico che vuole partecipare. Prego, prima di entrare a scuola.
4: Ciao, R101. Ciao. Sono Maria da Seveso. Questa è una battuta per il Tortorella Challenge.
0: Vai.
4: Sapete qual è il vestito preferito di un orso?
0: Qual è?
4: I pantaloni. Ciao, Maria da Seveso.
0: I pantaloni. I pandaloni.
1: Ah, adesso ho capito.
5: Fa ridere adesso.
1: Cristiano, perché non ridi con me?
6: Perché l'ho capito.
1: Seguimi, seguimi nella risata.
0: Allora è perfetta, rischia di vincere, però se la dovrà vedere anche coi prossimi sfidanti, e i giudici di gara valuteranno alla fine.
5: Stia zitta.
0: Sentiamo.
7: Eh sì, Chiara, ben gli sta al bignè. È stato veramente poco diplomatico.
2: E
7: Claudia della provincia di Ascoli Piceno.
0: Ciao Claudia. Ascoli Piceno c'è.
1: Poi
0: proseguiamo.
8: Tortorella, questa mi è piaciuta un saccottino.
0: Aia, aia, aia.
1: Mamma mia. Siamo proprio sul banco delle brioche.
2: Riassumeremo questa puntata con un bignami.
5: Ma basta lei, Filippo Vaniglia.
0: La vittoria in pugno. Oh.
6: Ma c'è anche chi esce un po' dal seminato, dalla pasticceria in questo caso.
1: Dai,
6: è il caso dell'ultimo.
1: Vediamo.
9: Chiara, lo sai qual è l'animale che puzza di più al mondo?
0: Qual è?
9: Il bruco del culo.
1: No!
2: Ma ragazzi,
1: eroe!
2: Ma che
1: lo sapevo!
2: Peppino, il bip non lo devi mettere sul punto esclamativo, ma sulla parola.
5: Ha messo il bip su bruco.
0: Non si dice.
2: Ma che bello.
5: Non si dice bruco in radio.
0: Esatto.
1: Cioè, un istante fa eravamo pieni di profumi, di brioche fresche.
6: Di crema.
1: E
6: di
1: poi arriva il bruco.
6: Ma ragazzi. Oh, ma
0: vedi ognuno può fare come vuole.
6: Ma vedi che a volte soffrire poi ti ripaga.
5: A lei è piaciuta,
6: Sì, molto, molto.
5: Molto, lo sapevo.
6: Sì, anche perché non pur nella sua trivialità non la conoscevo.
1: Davvero?
6: No.
0: L'animale
6: che puzza di più, che bellezza.
0: Beh, non siamo noi a dover giudicare, sono i giudici di gara contrattualizzati apposta per 5 minuti.
2: Questa puntata speciale di Temptation Island e poi con Iginio.
5: Beh.
2: Sei pronto?
5: Lei, Filippo Vaniglia, mi ha fatto
2: un video per te.
5: Due marron glacé così, posso andare?
2: No, Filippo, ho un video per te.
0: C'è un video per te, Iginio.
5: Ma non lo voglio vedere. Lei deve fare i video che piacciono agli altri.
2: Ho una battuta per te, Iginio.
5: Quale?
2: Devi sceglierla.
5: The winner is, ecco.
8: Tortorella, questa mi è piaciuta un saccottino.
1: E comunque per me avrebbe vinto il bruco.
6: Sì, la contrada del bruco.
1: Io?
6: La contrada del bruco delle cose.
1: Oh mamma mia.
0: Vabbè, allora se vi è piaciuto, visto che stavamo per chiudere, a questo punto ne facciamo un altro domani di Tortorella Challenge.
1: Inventati
0: dopo
1: qualcosa.
0: Questo grande successo.
1: Inventati qualcosa sul bruco nell'ozono.
6: Dottore.
0: Ci sentiamo qua alle 8 domani per il challenge, ma state con noi perché tra poco torniamo indietro nel tempo, il viaggio nel tempo con il Bim Bum Boomer.

0: 101 abbiamo anche tanti ospiti. La mattina li mandiamo a casa di Leonardo Fiaschi. Abbiamo un nuovo promotore del comune di Manduria che sostiene la candidatura della città a capitale italiana della cultura 2029.
1: Chi è?
0: Bruno Vespa.
2: Sì, bene, benvenuti. A questa nuova portata di porta a porta versione Temptation Vespa, politici che affronteranno il fronte a un falò. Bene. Ma dove vai se da Tajani non ci vai? Tajani non sarebbe contento del nuovo taglio di capelli di Matteo Torre. E chi
0: vabbè. Anche delle minigonne che metto spesso io.
2: Non facciamo finta di niente. Il weekend di calcio che fastidio, le amichevoli della nazionale nei cantanti che fastidio, la bava di Lumanca sui nei che fastidio, trasloca nel tuo piano che fastidio, 18 minuti di audio WhatsApp che fastidio, svegliarsi e avere accanto nel letto Gasparri per colpa di una sbornia la sera prima che fastidio.
1: Che schifo proprio.
2: Fatemelo dire, bel ragazzo però. Vince Putin in Russia, vince con il 54%, battendo Fratelli di Putin con il 29%. E Movimento 5 Putin e Putin viva con il 2%. Bene bene. Tra poco in edicola uscirà il nuovo libro di Mussolini. Mussolini con il nuovo allenatore del Tottenham avrebbe fatto bene.
1: Ma cosa dice?
0: Alessandra Mussolini.
2: No, il nipote.
1: C'è il nipote calciatore anche.
2: Mussolini vinceva le guerre di Cortomuso e poi libro che ha commosso i tifosi. Se avessi fatto il saluto romano con entrambe le braccia sarebbero stati grandi suca. Ma comunque in allegato e le dico alle gommose e all'equalizia di Vannacci. Molto bene.
0: Masticate.
2: Allora, con lui e con la sua chitarrina e più tatuato che mai si parla solo di lui, Ed Sheeran. Ed, posso chiamarti e darti dell'Ed o devo chiamarti Sheeran? E non te la stai passando bene, hai parlato al tuo pubblico, giustamente hai detto la tua, hai tutta la mia stima, soprattutto perché hai saputo leggere bene il discorso sul gobbo senza saltare le parole. E io devo ancora usare la cartellina comunque per questo. È vero che subito dopo hai licenziato il gobbista? Hai qualcosa a dire al pubblico italiano?
3: No, meglio. Scusa, si è rubato il cestino, avevo fame. Scusa, si è preso punizione in pericolo.
0: Somiglia un po'
3: Si può bene. È vero che mi state tradendo con altri cantanti.
1: Ma non parla così.
4: Qualcuno già ti chiama ex Sheeran.
2: Bene bene, Povia comunque non avrebbe pianto. Arrivederci e adesso Shape of You. La metto sul campanello.
1: Shape of You.
2: Hanno suonato il campanello?
0: Questo è il nuovo campanello di Porta a Porta.
2: Porta a Porta, questo qua sentito.

0: raccontandoci oggi quella volta che vi hanno dato un consiglio davvero sbagliato.
1: E che vi siete detti, maledetto me, che gliel'ho chiesto.
0: Esatto.
1: A questo. O anche voi che, insomma, un consiglio dato poi si è ritorto contro la persona che...
2: Ribadirei il punto di partenza, perché il nostro Matteo Torre ha chiesto a Raja, così, dove posso andare a tagliarmi i capelli? È andato a una di queste boutique del taglio, sì, dove un taglio da uomo gli è costato 88 euro.
1: Ha mandato in Place Vendôme.
3: Scusate, io ci manderei Striscia a indagare.
4: Scusate, sono Federico Vestiostal, ma vi sembra tanto?
0: Federico, cosa ne pensi di questo taglio da telespalla Bob?
2: Allora,
0: da 88
2: costa di uno shampoo.
4: Io ho visto che il vostro Matteo ha degli occhialetti.
2: Sì.
4: Sapete quanto ci costa a noi togliere gli occhiali lavorare sul capello?
2: No, per l'altro, scusi signor Federico Fashion Style.
4: Sì.
2: Curiosamente Matteo ci diceva che lui, avendo gli occhiali, si è tolto gli occhiali durante il taglio.
3: Certo.
2: E quindi aveva chiesto un tipo di taglio. Quando si è rimesso gli occhiali, oltre ad aver pagato un braccio, un rene che gli ha lasciato lì,
3: non gli è piaciuto.
2: Non è neanche manco piaciuto il taglio. Cioè,
3: benissimo.
4: Ho capito, però capisci, la prossima volta va al paradiso del cane, è meglio.
2: Sicuramente.
4: C'è sta stessa.
2: Probabilmente.
0: La tonnatura comunque costa.
4: Ho capito. Ho capito, ma scusate. Allora, lo stesso taglio del Levriero, il vostro amichetto là. Quindi, se non gli va bene, non gli va bene, i tagli, quelli là, di solito, fanno 180 euro per l'uomo.
3: Vabbè. Ma l'ha anche spulciato? Perché Torre va spulciato.
2: Non c'è bisogno di difendere la categoria parrucchieri esosi. Andiamo invece a 331 80 90 101, perché siamo appena tornati dalle vacanze e i consigli sulle vacanze nei
0: sprecano.
2: Belli barra economici,
3: vai,
2: solitamente
3: vai
2: a maggio, aprile-maggio, si sprecano. Andiamo.
0: Vai.
5: Ah, sono Fabio da Bologna.
0: Ciao Fabio.
5: Io nel 92 la primavera vacanza con un amico, zaino in spalla, mi dicono vai in Giamaica che non si spende niente.
3: Dai.
5: E stai via con 700.000 lire tutto un mese. Allora io e il mio amico a testa siamo riusciti a spendere 7 milioni e mezzo in 3 settimane di vacanza in Giamaica.
0: Ma dipende che cosa fai,
3: ma neanche a Monte Carlo.
2: Sì.
3: Ma cosa spendi?
0: Zaino in spalla 7 milioni e mezzo, che diciamo sono quasi 4.000 euro di adesso, per
3: capito,
0: fare un conto.
3: Ma sei pazzo.
0: Con l'inflazione.
2: Giamaica.
3: Poi?
6: Ciao ragazzi,
0: ciao.
6: Il più brutto consiglio che ascoltate è quello di mio zio, che mi ha insegnato ad accendere la caldaia.
0: Oh,
6: praticamente mi ha detto schiaccia quel pulsantino, tienilo schiacciato per una decina di secondi, poi avvicina il fiammifero e si accende il tutto. Sì, si accende il tutto.
0: Come?
6: Mi sono acceso io.
3: No.
6: Sono diventato tipo Mago G, biondo,
3: l'uomo
6: riccio,
3: no,
6: una puzza di pollo impressionante, non avevo più le sopracciglia perché ha preso fuoco e il pulsantino era il gas.
3: È una tragedia.
6: Per 30 secondi ha fatto una bella vampata su di me. Ciao a tutti, Mario.
0: Non fatelo a casa.
2: Mi viene in mente,
3: scusa
2: se ho riso, ma l'immagine dell'ascoltatore come Vil Coyote quando gli salva il candelotto di dinamite.
1: A me è venuta in mente quella barzelletta di quello a cui non si apre il paracadute e sta precipitando. E vede un pontino da terra che invece sale verso di lui. Ed è un tizio in tuta blu. E questo gli grida: tu te ne intendi di paracadute? No, e tu di caldaie? Nel senso che, vabbè.
3: Ottimo.
1: Aveva provato ad accenderla come quell'altra.
0: Immagine, certo, che ti sia sbloccata.
1: Mamma mia.

0: Boomer, un esercizio collettivo di memoria, dicono che i suoni dell'infanzia si radicano ben bene, pronti per essere evocati con tutte le immagini che portano con sé di quel felice periodo. E allora vi abbiamo fatto ascoltare due melodie. La prima è questa, il suono di un'arpa. Compositore napoletano, Paradisi, vissuto tra il 1700 e il 1800. E poi quest'altra. Questo è il tedesco Handel, vissuto qualche decade prima.
1: Sempre l'arpa.
0: Sempre l'arpa, sempre l'arpa. Poi
1: suonate veramente.
0: Venivano eseguite inizialmente al clavicembalo, poi sono le versioni per arpa, quelle che sono diventate popolari al pubblico italiano. Vi abbiamo chiesto quale programma in particolare accompagnavano queste melodie e quali immagini proponevano gli schermi della TV quando in sottofondo c'erano queste
1: melodie. Siete arrivati in tantissimi.
0: Per forza, bravi, sentiamovi.
2: Ciao Radio 101.
1: Ciao.
2: È al manacco del giorno dopo e l'immagine era quella di un menestrello.
0: No.
2: Ciao a tutti.
1: Allora,
2: Lago Maggiore.
1: Questa è R101 innanzitutto.
0: Esatto.
1: E hai sbagliato. No. Ma come?
3: Rossana da Cagliari. Cagliari. Dovrebbe essere Carosello, le immagini, le città di tutta Italia.
4: Mamma mia, quanto sono boomer. Ma le musichette sono quelle dell'almanacco del giorno dopo.
5: La musica è per l'intervallo e le immagini erano delle nuvole.
6: Ma dai, no, per noi boomer questo è troppo facile. Era l'intervallo dove c'era questa melodia e si vedevano le piazze, le chiese e i monumenti principali di tutte le città d'Italia.
0: E poi?
6: Ciao Linda da Catania.
0: Manca ancora qualcosa.
7: Pavia, il castello. Lomellina, le risaie.
0: Ci siamo.
7: Monza, l'autodromo.
0: Sì.
7: Intervallo. Claudia verso Sant'Angelo.
1: Grande Claudia.
0: E quando diceva Palo del Colle, casa natale di Peppino.
8: Buongiorno, Massimo da Verolengo. L'intervallo, e c'erano delle le città italiane come immagini.
9: Si vedevano gli sfondi delle campagne, degli animali, era l'intervallo.
1: Come funzionava? Immagini delle città?
0: Non era l'almanacco, non era quello delle nuvole, perché quello delle nuvole era la fine delle trasmissioni.
10: Sì.
0: Okay. Lì si vedevano le nuvole. Questa musichetta accompagnava l'intervallo. Era un espediente quando i programmi finivano anzitempo, quando venivano interrotti perché la linea del satellite saltava.
11: Un tampone.
0: Era un tampone riempitivo e utilizzavano delle immagini di cartoline di luoghi italiani, celebri monumenti, piazze, località, paesi, eccetera, eccetera. E poi l'altra risposta valida poteva essere quella che non in molti l'hanno beccata. Le pecore!
1: I pecori!
0: Perché apparivano inspiegabilmente sempre soltanto pecore. Io non so chi avesse scelto quell'immagine, potevano mettere uno stambecco, rappresentava le Alpi, potevano mettere una nutria,
1: no,
0: la pianura padana, un maiale.
1: Ovunque.
0: No, c'erano solo pecore.
10: La sequenza iniziale era un gregge di pecore.
0: C'erano pecore dal davanti, pecore dal di dietro, pecore dal di sotto, pecore dappertutto.
11: Vabbè, così è male allora però.
0: La malizia sta nelle orecchie di chi ascolta.
11: Sì, certo.
0: Ecco, e quindi erano pecore e paesaggi.
10: E poi cominciava Heidi. Fu lì che andava quell'idea.
0: Era proprio
10: la pastorella che portava a pascolare queste pecore.
0: L'intervallo dagli anni 50 fino agli anni 90, quindi ha vissuto tutta la transumanza.
1: È vero.
0: Dal bianco e nero al colore, e siete arrivati moltissimi. Poi vabbè, qualcuno fa confusione con l'almanacco, con le nuvole,
1: carosello,
0: eccetera, eccetera.
1: Carosello.
0: Era l'intervallo. L'intervallo e le sue pecore.
10: 2-0.
11: Intervallo.
10: Intervallo.
0: Ah, c'è anche chi l'ha scritto in grossetto, sì, per far capire quello. Va bene.
1: Bravi!
0: Bravi, avete memoria, bravi boomer. Voglio vedere misurarvi di nuovo la prossima settimana, il prossimo lunedì, quando tornerà questo Bim Boom.

0: Vi do il consiglio di richiedere la vostra canzone anche per le prossime ore, perché tra poco parte il procediamo, quindi tre con loro e poi per tutto il giorno avrete questa bella possibilità. A proposito di consigli, ci state raccontando quelli sbagliati che vi hanno dato. Sentiamo qua.
1: Nel 1992, quasi alla fine del servizio militare, sì, il maresciallo cercò di convincermi a mettere firma. Gliene dissi di tutti i colori, perché ai tempi lavoro ce n'era. Mannaggia il suo consiglio, l'avessi seguito adesso sarei quasi vicino alla pensione. Ciao Davide da Torino.
0: Non ha firmato, quindi non è rimasto militare.
2: Però diciamo forse che poi per il resto della vita hai avuto a che fare comunque con i carabinieri, da quello che vedo dalla tua fedina penale.
3: Già, perché abbiamo chiesto a inizio programma, un paio d'ore fa circa, quando mi hanno dato quel consiglio con la tipica sicumera di chi dice ma tu devi chiedere a me per questa cosa, io sono influencer di vacanze, influencer di ristoranti, influencer di parrucchieri, come nel caso di Rajà, che ha detto al nostro Matteo ma vai tranquillamente da lui, e poi gli hanno messo un taglio da uomo 88 euro, taglio non gli è neanche piaciuto.
2: Quelli sicuri, quelli che ti dicono sì non preoccupare ti risolvo io la cosa,
0: sì, l'hanno spettinato e gli hanno fatto pagare 90 euro praticamente.
3: Ecco, detto questo, anche il messaggio del nostro ultimo amico che abbiamo appena sentito va anche sul caso contrario, no? Cioè di quando quello ti dà il consiglio, tu ti intestardisci, non lo segui, fai di testa tua e poi scopri che avevi ragione lui. Non voglio tirare panni sporchi, si lavano in casa, la mia compagna non me ne vorrà, ma ha avuto due giorni il nervoso, perché lei è andata al parrucchiere, ha detto vorrei fare la permanente, ok, gli ha detto ma non hai i capelli adatti per fare, no, voglio fare la permanente, e poi aveva ragione il parrucchiere.
0: Perché?
3: Beh, adesso è uscita, hai capito? Siamo a metà tra
4: puoi fare tu,
3: Cocciante
2: e il Re Leone.
3: Esatto. Io di capelli bene, stia zitto, quindi non c'è niente da ridere. Insomma, questo vi dovevo, restituisco la linea allo studio.
0: Grazie. Visto che l'avevamo anticipata anche sempre due ore fa, la notizia del tipo che ha dichiarato sui suoi social: ma sì, io posso spendere 30.000 euro in un giorno.
3: In TV.
2: Sì, bravo. Furbo.
3: Abbiamo il Brad and Fox Award, ogni tanto questo premio, questo riconoscimento che diamo a chi si rende appunto protagonista di una furbata. Questo è andato in televisione, in un'intervista ha fatto talmente lo sborone che a un certo punto ha detto ma io posso spendere 30.000 euro al giorno. C'era lì la guardia di finanza che guardava il programma con i popcorn, ha detto metti un po' il nome dentro di questo, e così è venuta fuori una max evasione di 400.000 euro.
2: C'è un aggiornamento sulla notizia del taglio di capelli di Matteo, sì, 90 euro, ma gli ha fatto anche il pieno di gasolio.
4: Bello,
2: questo non l'ha detto.
3: Mai vado dal benzinaio col contagocce.

0: Forse conveniva ad andare da Milano fino a Bangkok, fare i capelli e tornare indietro. Perché io con 80 euro,
1: 90.
0: Non so se 88 euro e qualcosa, ecco. Ci faccio la tinta, la piega e anche forse una sistematina al taglio.
1: Secondo
2: anche
1: me,
2: una pericena.
3: Quando chiedi consiglio a qualcuno su cosa fare, dove andare, devi anche automaticamente cercare di capire il potenziale di spesa che ha questo, cioè quello che dà per scontato uno che per un taglio maschio 90 euro evidentemente pensa che tutti possano tra virgolette permetterselo farlo con nonchalance, quindi devi stare attento anche a qual è la capacità di spesa del tuo consigliere.
0: Esatto.
3: E fare il parametro, hai capito?
2: Bene, puoi chiedere dove mangiare il kebab a Briatore.
3: Esatto, ecco. Proprio questo intendevo.
2: Ti manda in un posto dove innanzitutto costa 7 euro l'ora al parcheggio.
3: Sì.
2: E quindi è di lì in giù.
0: Succede di ricevere il consiglio proprio quello sbagliato, ce lo state raccontando anche voi con le vostre voci, sentiamo.
4: 1979, a militare, davano il 10+1 di ordinario, consigliato a un mio commilitone di andare in Sicilia in un paesino così da farsi dare 4 giorni di in più. Abitava a Milano, combinazione era il paesino dove abitava il colonnello, che noi non sapevamo, l'ha chiamato e gli ha fatto portare delle cose ai dei suoi familiari, quindi ha dovuto andare per forza.
5: Ottimo.
3: Cioè, gli dai il consiglio di farla sporca e va a finire proprio davanti al colonnello.
0: La tana del lupo.
3: Ma questa è una di quelle che ricorrono, solo dal titolo l'ho capita, vai.
6: Ciao, sono Andrea da Milano. Allora, il pessimo consiglio che ho ricevuto è stato un po' di anni fa, quando il mio ex suocero mi disse: compra quelle azioni lì che in banca mi hanno detto che è un'azienda nuova che farà il botto. Per rientrare di quell'investimento, e forse ci ho perso anche qualcosa, ci sono voluti 3 lunghissimi anni. E meno male che ero un esperto. E viva!
0: Il botto mi sa che l'ha fatto, ma non come si aspettava lui.
3: Consigli sulla finanza mai.
2: Vabbè, io ho seguito quelli di mio padre e poi mio padre un paio d'anni dopo ha seguito i miei, tutti e due. Uno titolo che non c'è più, cioè è stato proprio escluso dalla
0: borsa.
2: Ha fatto
0: il botto anche lui.
2: L'altro ha perso il 99%, cioè rispetto alla cifra che abbiamo messo adesso vale l'1% di quelli. Quindi non sono stato io a infamarlo per 2 anni.
3: E poi lui
2: ah, perché tu invece?
0: Anche Leonardo Fiaschi può chiedere questo tipo di consigli.
5: È un gran consulente.
0: Dove investire per poi andare dal...

0: Allora,
1: all'opposto.
0: Attenzione.
2: Allora, ragazzi, sì, su di me ci ho guadagnato, perché posso dire non aver guadagnato, ma i consigli che ho dato agli altri sono stati pessimi, perché hanno acquistato un momento altissimo, e quindi non riescono a riprendersi da questa cosa.
3: Praticamente gli hai fatto comprare quello che hai venduto tu lo stesso giorno.
4: Infatti non ha amici, è per questo che alle 7 del mattino è con
3: noi. I consigli che poi rischiano di rovinare anche l'amicizia, perché a volte rischiano anche.

0: di tutti quelli che partecipano al Tortorella Challenge qui fuori da Largo Donegani.
1: Sì, però invece fame. Delle mani o dei piedi le chiappe devono lasciare nel cemento.
2: Ma Paola ha detto walk of fame. Brava, zia. Preciso.
0: Filippo Misciglia, giudice di gara oggi insieme a Iginio Massari.
2: Eh sì, ragazzi, eh sì. Io e Iginio siamo pronti per ascoltare questi audio. Cado, non si vede il video, ma sta strozzando.
0: Il video, se volete, si vede sul canale 67 del Digitale Terrestre. Ci potete trovare la banda di R101 ogni giorno, anche durante il challenge. E scoprire che non è stato un bellissimo weekend per la brioche, perché il bignè l'ha tradita. Sono i cornetti.
1: La tradita perché la brioche ha i cornetti.
0: Esatto. E le risposte sono arrivate copiose al 331 80 90 101.
1: Dai,
0: vai.
3: Ciao banda, Corrado da Vicenza. Ma come hanno fatto a scoprirli che si stanno tradendo? Li hanno beccati in desabignè.
4: Bello. E we were.
0: L'entusiasmo di Corrado da Vicenza è contagioso.
1: È spettacolare.
5: Non si capisce, hanno perso anche il derby col Verona 2-1. Ma Corrado da Vicenza stoicamente.
1: Bravo, tiene alto il morale.
0: Abbiamo anche un piccolo amico che vuole partecipare. Prego, prima di entrare a scuola.
6: Ciao, R101. Ciao. Sono Valentina da Seveso. Che fai? Ho battuto per il Tortorella Challenge.
0: Vai.
6: Sapete qual è il vestito preferito di un orso?
0: Qual è?
6: I pantaloni. Ciao, Valentina da Seveso.
0: I pantaloni.
1: I
0: pantaloni.
1: Ah, adesso ho capito.
4: Fa ridere adesso.
1: Cristiano, perché non ridi con me?
5: Perché l'ho capito.
1: Seguimi, fai nella risata.
0: Allora perfetta, rischia di vincere, però sì, se la dovrà vedere anche coi prossimi sfidanti e i giudici di gara valuteranno alla fine.
4: Stia zitta.
0: Sentiamo.
7: Eh sì, Chiara, ben gli sta il bignè. È stato veramente poco diplomatico.
2: E wiwa.
7: Claudia dalla provincia di Ascoli Piceno.
0: Ciao Claudia. Ascoli Piceno c'è.
1: Poi
0: proseguiamo.
8: Tortorella, questa mi è piaciuta un saccottino.
0: Aia, aia, aia.
1: Siamo proprio sul banco delle brioche.
2: E riassumeremo questa puntata con un bignami.
4: Ma basta lei, Filippo Vaniglia.
0: La vittoria in pugno.
5: Oh, ma c'è anche chi esce un po' dal seminato, dalla pasticceria in questo caso.
1: Dai,
5: è il caso dell'ultimo.
1: Vediamo.
9: Chiara, lo sai qual è l'animale che puzza di più al mondo?
0: Qual è?
9: Il bruco del culo.
1: No! Ma ragazzi,
2: eroe!
1: Ma che
2: lo sapevo!
1: Peppino, il bip non lo devi mettere sul punto esclamativo, ma sulla parola.
4: Vabbè. Ha messo il bip su bruco.
0: Non si dice.
1: Ma che
4: non si dice bruco in radio.
0: Esatto.
1: Cioè, un istante fa eravamo pieni di profumi, di brioche fresche.
5: Di crema.
1: E
5: di
1: poi arriva il bruco.
5: Ma ragazzi. Oh, ma
0: vedi ognuno può fare come vuole al
5: ma
0: challenge.
5: Vedi che a volte soffrire poi ti ripaga.
4: A lei è piaciuta, eh?
5: Sì, molto, molto.
4: Molto,
5: sì.
4: Lo sapevo.
5: Sì, anche perché non pur nella sua trivialità non la conoscevo.
1: Davvero?
5: No. L'animale
0: questa.
5: Che puzza di più, che bellezza.
0: Complimenti. Beh, non siamo noi a dover giudicare, sono i giudici di gara contrattualizzati apposta per questi 5 minuti.
2: Questa puntata speciale di Temptation Island e poi con Iginio.
4: Beh.
2: Sei pronto?
4: Lei, Filippo Vaniglia, mi ha fatto
2: un video per te.
4: Due marron glacé così, posso andare?
2: No, Filippo, ho un video per te.
0: C'è un video per te, Iginio.
4: Ma non lo voglio vedere. Lei deve fare i video che piacciono agli altri.
2: Ho una battuta per te, Iginio.
4: Quale?
2: Devi sceglierla.
4: The winner is, ecco.
8: Tortorella, questa mi è piaciuta un saccottino.
1: E comunque per me avrebbe vinto il bruco.
5: Sì, la contrada del bruco.
1: Io?
5: La contrada del bruco delle cose.
1: Oh mamma mia.
0: Vabbè, allora se vi è piaciuto, visto che stavamo per chiudere, a questo punto ne facciamo un altro domani di Tortorella Challenge.
1: Dai.
0: Inventati
1: questo
0: qualcosa. Grande successo.
1: Inventati qualcosa sul bruco nell'ozono.
5: Dottore.
0: Ci sentiamo qua alle 8 domani per il challenge, ma state con noi perché tra poco torniamo indietro nel tempo, il viaggio nel tempo con il bim bum bum.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Il presidente Mattarella incontra gli studenti ad Amatrice. La cultura rende liberi, guardata al futuro con fiducia, ha detto il capo dello Stato. Una scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace. Sono le parole invece del cardinale Zuppi, che ha aperto il Consiglio Episcopale Permanente a Roma. E un lungo, spontaneo e commosso applauso ha accolto stamane l'ingresso in classe del 14enne di origini congolesi che ha salvato la vita della professoressa Marsilio dall'accoltellamento. L'aggressione a opera di un 13enne in una scuola media venerdì scorso a Centocelle. Mi scuso se delle persone si sono sentite offese da quello che ho detto, ma io non ho mai pensato di offendere le donne. Così il vice premier Tajani a New York, a margine dell'assemblea dell'ONU, dopo le polemiche dei giorni scorsi. L'uomo che ha sparato uccidendo un ladro entrato nella sua cascina nel Cuneese ha detto: ho sbagliato, ma ero nel panico. Si tratta del 35enne Roberto Mollo. Per il procuratore un caso diverso da quello del gioielliere Ruggero, gli abitanti di Val di Sero d'Alba.
2: Siamo tutti solidali con noi.
3: In questa situazione bisogna trovarsi, purtroppo è andata così.
1: Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania, così il cancelliere tedesco Merz, dopo la doppia sconfitta della CDU a Berlino e in Mecklenburg-Pomerania, dove per la prima volta il partito è stato escluso dal parlamentino del Land. Festeggia la leader di AfD, Alice Weidel. Il nostro, dice, è il partito più forte del paese. Nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano sono stati celebrati i funerali di Sandro Mazzola. Si è unito al cordoglio il CT della Nazionale Mancini in conferenza stampa a Coverciano. Poi ha fissato gli obiettivi del nuovo corso. Per vincere devi essere una squadra che gioca bene, che si diverte e che ha voglia di fare qualcosa di importante. Venerdì a Roma, Italia-Belgio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: un boomer, un esercizio collettivo di memoria, dicono che i suoni dell'infanzia si radicano ben bene, pronti per essere evocati con tutte le immagini che portano con sé di quel felice periodo. E allora vi abbiamo fatto ascoltare due melodie. La prima è questa, il suono di un'arpa. Compositore napoletano, Paradisi, vissuto tra il 1700 e il 1800. E poi quest'altra. Questo è il tedesco Handel, vissuto qualche decade prima.
1: Sempre l'arpa.
0: Sempre l'arpa, sempre l'arpa. Poi
1: suonate veramente.
0: Venivano eseguite inizialmente
1: all'epoca
0: al clavicembalo, poi sono le versioni per arpa, quelle che sono diventate popolari al pubblico italiano. Vi abbiamo chiesto quale programma in particolare accompagnavano queste melodie e quali immagini proponevano gli schermi della TV quando in sottofondo c'erano queste
1: melodie. Siete arrivati in tantissimi.
0: Per forza, bravi, sentiamovi.
2: Ciao Radio 101.
1: Ciao.
2: È al manacco del giorno dopo e l'immagine era quella di un menestrello.
0: No.
2: Ciao a tutti.
1: Allora,
2: Lago Maggiore.
1: Questa è R101 innanzitutto.
0: Esatto.
1: E hai sbagliato. No.
3: Ciao a tutti. Rossana da Cagliari.
1: Ciao.
3: Dovrebbe essere Carosello, le immagini le città di tutta Italia.
4: Mamma mia, quanto sono boomer. Ma le musichette sono quelle dell'almanacco del giorno dopo.
5: La musica è per l'intervallo e le immagini erano delle nuvole.
6: Ma dai, no, per noi boomer questo è troppo facile. Era l'intervallo dove c'era questa melodia e si vedevano le piazze, le chiese e i monumenti principali di tutte le città d'Italia.
0: E poi?
6: Ciao Linda da Catania.
0: Manca ancora qualcosa.
7: Pavia, il castello. Lomellina, le risaie.
0: Ci siamo.
7: Monza, l'autodromo.
0: Sì.
7: Intervallo. Claudia verso Sant'Angelo.
1: Grande Claudia.
0: E quando diceva Palo del Colle, casa natale di Peppino.
8: Buongiorno, Massimo da Verolengo. L'intervallo, e c'erano delle le città italiane come immagini.
9: Si vedevano gli sfondi delle campagne, degli animali, era l'intervallo.
1: Come funzionava? Immagini delle città?
0: Non era l'almanacco, non era quello delle nuvole, perché quello delle nuvole era la fine delle trasmissioni.
10: Sì.
1: Okay.
0: Lì si vedevano le nuvole. Questa musichetta accompagnava l'intervallo. Era un espediente quando i programmi finivano anzitempo, quando venivano interrotti perché la linea del satellite saltava.
11: Un tampone.
0: Era un tampone
11: così
0: riempitivo, e utilizzavano delle immagini di cartoline di luoghi italiani, celebri monumenti, piazze, località, paesi, eccetera, eccetera. E poi l'altra risposta valida poteva essere quella che non in molti l'hanno beccata. Le pecore!
1: I pecori!
0: Perché apparivano inspiegabilmente sempre soltanto pecore. Io non so chi avesse scelto quell'immagine, potevano mettere uno stambecco, rappresentava le Alpi, potevano mettere una nutria,
1: no,
0: la pianura padana, un maiale.
1: Ovunque.
0: No, c'erano solo pecore.
10: La sequenza iniziale era un gregge di pecore.
0: C'erano pecore dal davanti, pecore dal di dietro, pecore dal di sotto, pecore dappertutto.
11: Vabbè, così è vale allora,
1: guardavi.
11: Però.
0: Tu hai letto. No, la malizia sta nelle orecchie di chi ascolta.
11: Sì, certo.
0: Ecco, e quindi erano pecore e paesaggi.
10: E poi cominciava Heidi. E fu lì che andava quell'idea.
0: Era proprio
10: la pastorella che portava a pascolare,
0: esatto,
10: queste pecore.
0: L'intervallo,
10: sì.
0: L'intervallo dagli anni 50 fino agli anni 90, quindi ha vissuto tutta la transumanza.
1: È vero.
0: Dal bianco e nero al colore. E siete arrivati in moltissimi. Poi vabbè, qualcuno fa confusione con l'almanacco, con le nuvole,
1: carosello,
0: eccetera, eccetera.
1: Carosello.
0: Era l'intervallo. L'intervallo
10: zero,
0: e le sue
10: l'altro
0: pecore.
10: 2-0.
0: Intervallo.
11: Intervallo.
0: Ah, c'è anche chi l'ha scritto in grossetto, sì, per far capire quello. Va bene.
1: Bravi!
0: Bravi, avete memoria, bravi boomer. Voglio vedere misurarvi di nuovo la prossima settimana, il prossimo lunedì, quando tornerà questo Bim Boom.

0: Vi do il consiglio di chiedere la vostra canzone anche per le prossime ore, perché tra poco parte il procediamo, quindi tre con loro e poi per tutto il giorno avrete questa bella possibilità. A proposito di consigli, ci state raccontando quelli sbagliati che vi hanno dato. Sentiamo qua.
1: Nel 1992, quasi alla fine del servizio militare, sì, il maresciallo cercò di convincermi a mettere firma. Gliene dissi di tutti i colori, perché ai tempi lavoro ce n'era. Mannaggia il suo consiglio, l'avessi seguito adesso sarei quasi vicino alla pensione. Ciao Davide da Torino.
0: Non ha firmato, quindi non è rimasto militare.
2: Però diciamo forse che poi per il resto della vita hai avuto a che fare comunque con i carabinieri, da quello che vedo dalla tua fedina penale.
3: Già, perché abbiamo chiesto a inizio programma, un paio d'ore fa circa, quando mi hanno dato quel consiglio con la tipica sicumera di chi dice ma tu devi chiedere a me per questa cosa, io sono influencer di vacanze, influencer di ristoranti, influencer di parrucchieri, come nel caso di Rajà, che ha detto al nostro Matteo ma vai tranquillamente da lui, e poi gli hanno messo un taglio da uomo 88 euro, taglio non gli è neanche piaciuto.
2: Quelli sicuri, quelli che ti dicono sì non preoccupare ti risolvo io la cosa,
0: sì, l'hanno spettinato e gli hanno fatto pagare 90 euro praticamente.
3: Ecco, detto questo, anche il messaggio del nostro ultimo amico che abbiamo appena sentito va anche sul caso contrario, no? Cioè di quando quello ti dà il consiglio, tu ti intestardisci, non lo segui, fai di testa tua e poi scopri che avevi ragione lui. Non voglio tirare panni sporchi, si lavano in casa, la mia compagna non me ne vorrà, ma ha avuto due giorni il nervoso, perché lei è andata al parrucchiere, ha detto vorrei fare la permanente, ok, gli ha detto ma non hai i capelli adatti per fare, no, voglio fare la permanente, e poi aveva ragione il parrucchiere.
0: Perché?
3: Insomma, è uscita, hai capito? Ma a metà tra
4: puoi fare tu,
3: Cocciante
2: e il Re Leone.
3: Esatto. Io di capelli bene, stia zitto, quindi non c'è niente da ridere. Insomma, questo vi dovevo, restituisco la linea allo studio.
0: Grazie. Visto che l'avevamo anticipata anche sempre due ore fa, la notizia del tipo che ha dichiarato sui suoi social: ma sì, io posso spendere 30.000 euro in un giorno.
3: In TV.
2: Sì, bravo.
3: Abbiamo il Bread and Fox Award, ogni tanto questo premio, questo riconoscimento che diamo a chi si rende appunto protagonista di una furbata. Questo è andato in televisione, in un'intervista ha fatto talmente lo sborone che a un certo punto ha detto ma io posso spendere 30.000 euro al giorno. C'era lì la guardia di finanza che guardava il programma con i popcorn, ha detto metti un po' il nome dentro di questo, è venuta fuori una max evasione di 400.000 euro.
2: C'è un aggiornamento sulla notizia del taglio di capelli di Matteo, sì, bene, 90 bene. Euro, ma gli ha fatto anche il pieno di gasolio.
4: Bello.
2: Questo non l'ha detto.
3: Ormai vado dal benzinaio col contagocce.

0: Forse conveniva ad andare da Milano fino a Bangkok, fare i capelli e tornare indietro. Perché io con 80 euro,
1: 90.
0: Non so se 88 euro e qualcosa, ecco. Ci faccio la tinta, la piega e anche forse una sistematina al taglio.
2: Sì, ma anche me, una periscena.
3: Quando chiedi consiglio a qualcuno su cosa fare, dove andare, devi anche automaticamente cercare di capire il potenziale di spesa che ha questo, cioè quello che dà per scontato uno che per un taglio maschio 90 euro evidentemente pensa che tutti possano tra virgolette permetterselo, farlo con nonchalance, quindi devi stare attento anche a qual è la capacità di spesa del tuo consigliere.
0: Esatto.
3: E fare il parametro, hai capito?
2: Non puoi chiedere dove mangiare il kebab a Briatore.
3: Esatto, proprio questo intendevo.
2: Bravo. Ti manda in un posto dove innanzitutto costa 7 euro l'ora al parcheggio.
3: Sì.
2: E quindi è di lì in giù.
0: Succede di ricevere il consiglio proprio quello sbagliato, ce lo state raccontando anche voi con le vostre voci, sentiamo.
4: 1979, al militare davano il 10+1 di ordinario consigliato a un mio commilitone di andare in Sicilia in un paesino così da farsi dare 4 giorni di in più. Abitava a Milano, combinazione era il paesino dove abitava il colonnello, che noi non sapevamo, l'ha chiamato e gli ha fatto portare delle cose ai dei suoi familiari, quindi ha dovuto andare per forza.
5: Ottimo.
3: Cioè, gli dai il consiglio di farla sporca e va a finire proprio davanti al colonnello.
0: La tana del lupo.
3: Ma questa è una di quelle che ricorrono, solo dal titolo l'ho capita, vai.
6: Ciao, sono Andrea da Milano. Allora, il pessimo consiglio che ho ricevuto è stato un po' di anni fa, quando il mio ex suocero mi disse: compra quelle azioni lì che in banca mi hanno detto che è un'azienda nuova che farà il botto. Per rientrare di quell'investimento, e forse ci ho perso anche qualcosa, ci sono voluti 3 lunghissimi anni. E meno male che ero un esperto. E viva!
0: Il botto mi sa che l'ha fatto, ma non come si aspettava lui.
3: Consigli sulla finanza mai.
2: Vabbè, io ho seguito quelli di mio padre e poi mio padre un paio d'anni dopo ha seguito i miei, tutti e due. Uno, titolo che non c'è più, cioè è stato proprio escluso dalla
0: fatto
2: borsa.
0: Ha fatto il botto anche lui.
2: L'altro ha perso il 99%, cioè rispetto alla cifra che abbiamo messo adesso vale l'1% di quelli. Quindi non sono stato io a infamarlo per 2 anni.
3: E poi lui
2: ah, perché tu invece?
0: Anche Leonardo Fiaschi può chiedere questo tipo di consigli.
5: È un gran consulente.
0: Dove investire per poi andare all'opposto.
5: Attenzione.
7: Allora, ragazzi,
5: sì.
7: Su di me ci ho guadagnato, perché non aver guadagnato, ma i consigli che ho dato agli altri sono stati pessimi, perché hanno acquistato in un momento altissimo e quindi non riescono a riprendersi da questa cosa.
3: Praticamente gli hai fatto comprare quello che hai venduto tu lo stesso giorno.
5: Infatti non ha amici, è per questo che alle 7 del mattino è con noi.
3: I consigli che poi rischiano di rovinare anche l'amicizia, perché a volte rischiano anche questo.

0: di tutti quelli che partecipano al Tortorella Challenge qui fuori da Largo Donegani.
1: Sì, però invece fame. Delle mani o dei piedi le chiappe devono lasciare nel cemento.
2: Ma Paolo ha detto walk of fame. Brava, zia. Preciso.
0: Filippo Misciglia, giudice di gara oggi insieme a Iginio Massari.
2: Sì, ragazzi, sì. Io e Iginio siamo pronti per ascoltare questi audio. Cado, non si vede il video, ma sta strozzando.
0: Il video, se volete, si vede sul canale 67 del Digitale Terrestre. Ci potete trovare la banda di R101 ogni giorno, anche durante il challenge. E scoprire che non è stato un bellissimo weekend per la brioche, perché il bignè l'ha tradita. Sono i cornetti.
1: La tradita perché la brioche ha i cornetti.
0: Esatto. E le risposte sono arrivate copiose al 331 80 90 101.
1: Dai,
0: vai.
3: Ciao banda, Corrado da Vicenza.
0: Corrado.
3: Ma come hanno fatto a scoprirli che si stanno tradendo? Li hanno beccati in desabignè.
1: Bello.
3: E we were.
0: L'entusiasmo di Corrado da Vicenza è contagioso.
1: È spettacolare.
4: Non si capisce, hanno perso anche il derby col Verona 2-1. Ma Corrado da Vicenza stoicamente.
1: Bravo, tiene alto il morale.
0: Abbiamo anche un piccolo amico che vuole partecipare. Prego, prima di entrare a scuola.
5: Ciao, R101. Ciao. Sono Valentina da Siena. Questa è una battuta per il Tortorella Challenge.
0: Vai.
5: Sapete qual è il vestito preferito di un orso?
0: Qual è?
5: I pantaloni. Ciao, Valentina da Siena.
0: I pantaloni.
1: I
0: pandaloni.
1: Ah, adesso ho capito.
6: Fa ridere adesso.
1: Cristiano, perché non ridi con me?
4: Perché l'ho capito.
1: Seguimi, seguimi nella risata.
0: Allora è perfetta, rischia di vincere, però se la dovrà vedere anche coi prossimi sfidanti e i giudici di gara valuteranno alla fine.
6: Stia zitta.
0: Sentiamo.
7: Sì, Chiara, ben gli sta il bignè. È stato veramente poco diplomatico.
1: E
7: Claudia della provincia di Ascoli Piceno.
0: Ciao Claudia. Ascoli Piceno c'è.
1: Poi
0: proseguiamo.
8: Tortorella, questa mi è piaciuta un saccottino.
0: Aia, aia, aia.
1: Mamma mia, siamo proprio sul banco delle brioche.
2: E riassumeremo questa puntata con un bignami.
6: Ma basta lei, Filippo Vaniglia.
0: La vittoria in pugno.
4: Ma c'è anche chi esce un po' dal seminato, dalla pasticceria in questo caso.
1: Dai,
4: è il caso dell'ultimo.
1: Vediamo.
9: Chiara, lo sai qual è l'animale che puzza di più al mondo?
0: Qual è?
9: Il bruco del culo.
1: No!
2: Ma ragazzi,
1: eroe!
2: Ma che
1: lo sapevo!
4: Peppino, il bip non lo devi mettere sul punto esclamativo, ma sulla parola.
6: Ha messo il bip su bruco.
0: Non si dice.
1: Ma che bello.
6: Non si dice bruco in radio.
0: Esatto.
1: Cioè, un istante fa eravamo pieni di profumi, di brioche fresche.
4: Di crema.
1: E
4: di
1: poi arriva il bruco.
4: Ma ragazzi. Oh, ma
0: ognuno
4: che
0: può fare come vuole. Al
4: ma
0: challenge.
4: Vedi che a volte soffrire poi ti ripaga.
6: A lei è piaciuta, eh?
4: Sì, molto, molto.
6: Molto, lo sapevo.
4: E anche perché non pur nella sua trivialità non la conoscevo.
1: Davvero?
4: No.
0: L'animale
4: che puzza di più, che bellezza.
6: Complimenti.
0: Beh, non siamo noi a dover giudicare, sono i giudici di gara con
2: questa
0: così 5 minuti.
2: Questa puntata speciale di Temptation Island e poi con Iginio. Iginio, sei pronto?
6: Lei, Filippo Vaniglia, mi ha fatto
2: un video per te.
6: Due marron glacé così, posso andare?
2: No, Filippo, ho un video per te.
0: C'è un video per te, Iginio.
6: Ma non lo voglio vedere. Lei deve fare i video che piacciono agli altri.
2: Ho una battuta per te, Iginio.
6: Quale?
2: Devi sceglierla.
6: The winner is, ecco.
8: Bella, questa mi è piaciuta un saccottino.
1: E comunque per me avrebbe vinto il bruco.
4: Sì, la contrada del bruco.
1: Io?
4: La contrada del bruco delle cose.
1: Oh mamma mia.
0: Vabbè, allora se vi è piaciuto, visto che stavamo per chiudere, a questo punto ne facciamo un altro domani di Tortorella Challenge.
1: Inventati
0: dopo
1: qualcosa.
0: Questo grande successo.
1: Inventati qualcosa sul bruco nell'ozono.
4: Dottore.
1: Fermo lì.
0: Ci sentiamo qua alle 8 domani per il challenge, ma state con noi perché tra poco torniamo indietro nel tempo, il viaggio nel tempo con il bim bum bum.

0: raccontandoci oggi quella volta che vi hanno dato un consiglio davvero sbagliato
1: e che vi siete detti maledetto me che gliel'ho chiesto.
0: Esatto.
1: A questo. O anche voi che insomma un consiglio dato poi si è ritorto contro la persona che.
2: Ribadirei il punto di partenza, perché il nostro Matteo Torre ha chiesto a Raja così: dove posso andare a tagliarmi i capelli? È andato a una di queste boutique del taglio, sì, dove un taglio in da uomo gli è costato 88 euro.
1: Ha mandato in Place Vendôme.
3: Io ci manderei Striscia a indagare.
4: Scusate, sa Federico Vecchio Stalma, mi sembra tanto.
0: Federico, cosa ne pensi di questo taglio da telespalla Bob?
2: Allora,
0: da 88
2: costa di uno shampoo.
4: Io ho visto che il vostro Matteo ha degli occhialetti.
2: Sì.
4: Sapete quanto ci costa a noi togliere gli occhiali lavorare sul capello?
2: No, tra l'altro, scusi signor Federico Fashion Style.
4: Sì.
2: Curiosamente Matteo ci diceva che lui, avendo gli occhiali, si è tolto gli occhiali durante il taglio.
3: Certo.
2: E quindi aveva chiesto un tipo di taglio. Quando si è rimesso gli occhiali, oltre ad aver pagato un braccio, un rene che gli ha lasciato lì,
3: non gli è piaciuto.
2: Non è neanche manco piaciuto il taglio. Cioè,
3: benissimo.
4: Ho capito, però capisci, la prossima volta va al paradiso del cane, è meglio.
2: Sicuramente.
4: C'è sta
2: probabilmente.
0: La tonnatura comunque costa.
4: Ho capito, ma scusate. Allora, lo stesso taglio delle Priero, il vostro amichetto là. Quindi, se non gli va bene, non gli va bene, i tagli, quelli là di solito, si fanno 180 euro per l'uomo.
3: Vabbè, ma l'ha anche spulciato? Perché Torre va spulciato.
2: Non c'è bisogno di difendere la categoria parrucchieri esosi. Andiamo invece a 331 80 90 101 perché siamo appena tornati dalle vacanze e i consigli sulle vacanze nei
0: sprecano.
2: Belli barra economici.
3: Vai,
2: solitamente
3: vai
2: a maggio, aprile maggio si sprecano. Andiamo.
0: Vai.
5: Ah, sono Fabio da Bologna.
0: Ciao Fabio.
5: Io nel 92 la primavera vacanza con un amico, zaino in spalla, mi dicono vai in Giamaica che non si spende niente.
3: Dai.
5: E stai via con 700.000 lire tutto un mese. Allora io e il mio amico a testa siamo riusciti a spendere 7 milioni e mezzo in 3 settimane di vacanza in Giamaica.
0: Ma dipende che cosa fai,
3: ma neanche a Monte Carlo.
2: Sì.
3: Ma cosa spendi?
0: Zaino in spalla 7 milioni e mezzo, che diciamo sono quasi 4.000 euro di adesso, per fare un conto.
1: Ma sei pazzo.
0: Con l'inflazione.
2: Giamaica.
3: Poi?
5: Ciao ragazzi,
0: ciao.
5: Il più brutto consiglio che ascoltate è quello di mio zio che mi ha insegnato ad accendere la caldaia.
0: Oh,
5: praticamente mi ha detto schiaccia quel pulsantino, tienilo schiacciato per una decina di secondi, poi avvicina il fiammifero e si accende il tutto. Sì, si accende il tutto.
0: Come?
5: Mi sono acceso io.
3: No.
5: Sono diventato tipo Mago G, biondo,
3: l'uomo
5: riccio,
3: no.
5: Una puzza di pollo impressionante,
3: no.
5: Non avevo più le sopracciglia,
3: no,
5: perché ha preso fuoco e il pulsantino era il gas.
3: È una tragedia.
5: Per 30 secondi ha fatto una bella vampata su di me. Ciao a tutti, Mario.
0: Ma non fatelo a casa.
2: Mi viene in mente. Scusa se ho riso, ma l'immagine dell'ascoltatore come Vil Coyote quando gli salpa il candelotto di dinamite.
1: A me è venuta in mente quella barzelletta di quello a cui non si apre il paracadute e sta precipitando. E vede un pontino da terra che invece sale verso di lui. Ed è un tizio in tuta blu. E questo gli grida: tu te ne intendi di paracadute? No, e tu di caldaie? Nel senso che, vabbè.
3: Ottimo.
1: Aveva provato ad accenderla come quell'altra.
0: Immagine, certo, che ti sia sbloccata.
1: Mamma mia.

0: RTR 101, abbiamo anche tanti ospiti. La mattina li mandiamo a casa di Leonardo Fiaschi. Abbiamo un nuovo promotore del comune di Manduria che sostiene la candidatura della città a capitale italiana della cultura 2029.
1: Chi è?
0: Bruno Vespa.
2: Sì, bene, benvenuti. Ah. Questo nuovo portando di porta a porta versione Temptation Vespa, politici che affronteranno il fronte a un falò. Bene. Ma dov'è se da Tajani non ci vai? Tajani non sarebbe contento del nuovo taglio di capelli di Matteo Torre. E chi
0: vabbè. Anche delle minigonne che metto spesso io.
2: Sì, non facciamo finta di niente. Il weekend di calcio che fastidio, le amichevoli della nazionale nei cantanti che fastidio, la bava di Lumanca sui nei che fastidio, traslochi al tuo piano che fastidio, 18 minuti di audio WhatsApp che fastidio, svegliarsi e avere accanto nel letto Gasparri per colpa di una sbornia la sera prima che fastidio.
1: Che schifo proprio.
2: Fatemelo dire, bel ragazzo però. Vince Putin in Russia, vince con il 54%, battendo Fratelli di Putin con il 29%. E Movimento 5 Putin e Putin viva con il 2%. Bene bene. Tra poco in edicola uscirà il nuovo libro di Mussolini. Mussolini con il nuovo allenatore del Tottenham avrebbe fatto bene.
1: Ma cosa dice?
0: Alessandra Mussolini.
2: No,
1: il nipote. C'è il nipote calciatore. Anche.
2: Mussolini vinceva le guerre di Cortomuso e poi il libro che ha commosso i tifosi. Se avessi fatto il saluto romano con entrambe le braccia sarebbero stati grandi suca. Ma comunque. In allegato e le dico alle gommose alla liquirizia di Vannacci. Molto bene.
0: Masticate.
2: Allora, con lui e con la sua chitarrina, è più tatuato che mai, si parla solo di lui, Ed

0: Sheeran. Ed, posso chiamarti e darti dell'Ed? O devo chiamarti Sheeran? E non te la stai passando bene, hai parlato al tuo pubblico, giustamente hai detto la tua, hai tutta la mia stima, soprattutto perché hai saputo leggere bene il discorso sul gobbo senza saltare le piccole. E io devo ancora usare la cartellina comunque per questo. È vero che subito dopo hai licenziato il gobbista?
1: Ah, dai.
0: Hai qualcosa a dire al, al pubblico italiano?
2: No, meglio.
3: Scusa, si è rubato il cestino, avevo fame. Scusa, si è preso in posizione di pericolo.
4: Somiglia un po'.
3: Si vuoi bene. È vero che mi state tradendo con altri cantanti.
2: Ma non parla così.
1: Qualcuno già ti chiama ex Sheeran.
0: Bene bene, Povia comunque non avrebbe pianto. Arrivederci e adesso Shape of You. Lo metto sul campanello.
2: Shape of You.
0: Hanno suonato il campanello?
4: E questo è il nuovo campanello di Porta a Porta.
0: Porta a Porta, questo qua.

0: Boom Boomer, un esercizio collettivo di memoria, dicono che i suoni dell'infanzia si radicano ben bene, pronti per essere evocati con tutte le immagini che portano con sé di quel felice periodo. E allora vi abbiamo fatto ascoltare due melodie. La prima è questa, il suono di un'arpa. Compositore napoletano, Paradisi, vissuto tra il 1700 e il 1800. E poi quest'altra. Questo è il tedesco Handel, vissuto qualche decade prima.
1: Sempre l'arpa.
0: Sempre l'arpa, sempre l'arpa. Poi
1: suonate veramente.
0: Venivano eseguite inizialmente
1: all'epoca
0: al clavicembalo, poi sono le versioni per arpa, quelle che sono diventate popolari al pubblico italiano. Vi abbiamo chiesto quale programma in particolare accompagnavano queste melodie e quali immagini proponevano gli schermi della TV quando in sottofondo c'erano queste
1: melodie. Siete arrivati in tantissimi.
0: Per forza, bravi, sentiamovi.
2: Ciao Radio 101.
1: Ciao.
2: È almanacco del giorno dopo e l'immagine era quella di un menestrello.
0: No.
2: Ciao a tutti.
1: Allora,
2: del Lago Maggiore.
1: Questa è R101 innanzitutto.
0: Esatto.
1: E hai sbagliato. No. Ma come?
3: Rossana da Cagliari. Cagliari. Dovrebbe essere Carosello, le immagini, le città di tutta Italia.
4: Mamma mia, quanto sono boomer. Ma le musichette sono quelle dell'almanacco del giorno dopo.
5: La musica è per l'intervallo e le immagini erano delle nuvole.
6: Ma dai, no, per noi boomer questo è troppo facile. Era l'intervallo dove c'era questa melodia e si vedevano le piazze, le chiese e i monumenti principali di tutte le città d'Italia.
0: E poi?
6: Ciao Linda da Catania.
0: Manca ancora qualcosa.
7: Pavia, il castello. Lomellina, le risaie.
0: Ci siamo.
7: Monza, l'autodromo.
0: Sì.
7: Intervallo. Claudia, verso Sant'Angelo.
1: Grande Claudia.
0: E quando diceva Palo del Colle, casa natale di Peppino.
8: Buongiorno, Massimo da Verolengo. L'intervallo, e c'erano delle le città italiane come immagini.
9: Si vedevano gli sfondi delle campagne, degli animali, era l'intervallo.
1: Come funzionava? Immagini delle città?
0: Non era l'almanacco, non era quello delle nuvole, perché quello delle nuvole era la fine delle trasmissioni.
10: Sì.
0: Okay. Lì si vedevano le nuvole. Questa musichetta accompagnava l'intervallo. Era un espediente quando i programmi finivano anzitempo, quando venivano interrotti perché la linea del satellite saltava.
11: Un tampone.
0: Era un tampone
11: così
0: riempitivo, e utilizzavano delle immagini di cartoline di luoghi italiani, celebri monumenti, piazze, località, paesi, eccetera, eccetera. E poi l'altra risposta valida poteva essere quella che non in molti l'hanno beccata. Li pecori!
1: I pecori!
0: Perché apparivano inspiegabilmente sempre soltanto pecore. Io non so chi avesse scelto quell'immagine. Potevano mettere uno stambecco, rappresentava le Alpi, potevano mettere una nutria, una pianura padana, un maiale.
1: Ovunque.
0: No, c'erano solo pecore.
10: La sequenza iniziale era un gregge di pecore.
0: C'erano pecore dal davanti, pecore dal di dietro, pecore dal di sopra, pecore dappertutto.
11: Vabbè, così è vale allora, però.
0: La malizia sta nelle orecchie di chi ascolta.
11: Sì, certo.
0: Ecco, e quindi erano pecore e paesaggi.
10: E poi cominciava Heidi. Fu lì che andava quell'idea.
0: Era proprio
10: la pastorella che portava a pascolare queste pecore.
0: L'intervallo dagli anni 50 fino agli anni 90, quindi ha vissuto tutta la transumanza.
1: È vero.
0: Dal bianco e nero al colore, e siete arrivati in moltissimi. Poi vabbè, qualcuno fa confusione con l'almanacco, con le nuvole,
1: eccetera.
0: Era l'intervallo. L'intervallo e le sue pecore.
10: 2-0.
0: Intervallo. Ah, c'è anche chi l'ha scritto in grossetto, sì, per far capire quello. Va bene.
1: Bravi,
0: avete memoria, bravi boomer. Voglio vedere misurarvi di nuovo la prossima settimana, il prossimo lunedì, quando tornerà questo Bim Boom.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il presidente Mattarella ha auspicato una scuola aperta a tutti nel suo messaggio in occasione dell'inizio dell'anno scolastico. La nostra libertà è autentica se esiste per tutti, ha affermato il capo dello Stato. L'intelligenza artificiale, secondo Mattarella, non potrà mai sostituire il docente. Cronaca, hanno chiesto di patteggiare la pena, 6 dei 9 negati, tutti dipendenti ENI per l'esplosione al deposito a Calenzano, Firenze, del 9 dicembre 2024, che provocò la morte di 5 persone. Lo rende noto la procura pratese, che ha dato il suo consenso. Spetterà ora al GIP la decisione. Concessa la semilibertà a Chico Forti, l'ex imprenditore in carcere da 26 anni per l'omicidio di Anthony Dei Pachi a Miami nel 1998. Forti potrà dunque uscire dal carcere di Montorio in provincia di Verona per farvi ritorno solo per la notte. All'estero, media americani in rivolta contro Donald Trump, CNN, MS Now e Politico, alle quali è stato vietato l'accesso alla Casa Bianca, annunciano una causa all'amministrazione per riottenere il loro pass. E il pool di TV che segue il presidente americano smetterà di coprire gli appuntamenti fino al reintegro della CNN. Non attacco la stampa libera, ma le fake news, la replica di Trump. Calcio, in chiusura, si sono svolti nella chiesa di Sant'Ambrogio oggi a Milano i funerali di Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter, del calcio italiano, scomparso a 83 anni, il più grande dei campioni, lo ha definito Gianfranco Bedin, che fu il suo compagno nella grande Inter. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101.

0: fame di tutti quelli che partecipano al Tortorella Challenge qui fuori da Largo Donegani.
1: Sì, però invece fame delle mani o dei piedi, le chiappe devono lasciare nel cemento.
2: Brava Paola, ha detto walk of fame. Brava, zia. Preciso.
0: Filippo Misciglia, giudice di gara oggi insieme a Iginio Massari.
2: Eh sì, ragazzi, eh sì. Io e Iginio siamo pronti per ascoltare questi audio. Cado, non si vede il video, ma sta strozzando.
0: Il video, se volete, si vede sul canale 67 del Digitale Terrestre. Ci potete trovare la banda di R101 ogni giorno, anche durante il challenge. E scoprire che non è stato un bellissimo weekend per la brioche, perché il bignè l'ha tradita. Sono i cornetti.
1: Ah, la tradita perché la brioche ha i cornetti.
0: Esatto. E le risposte sono arrivate copiose al 331 80 90 101.
1: Dai,
0: vai.
3: Ciao banda, Corrado da Vicenza. Ma come hanno fatto a scoprirli che si stanno tradendo? Li hanno beccati in desabignè.
4: Bello. E we were.
0: L'entusiasmo di Corrado da Vicenza è contagioso.
1: È spettacolare.
5: Non si capisce, hanno perso anche il derby col Verona 2-1. Ma Corrado da Vicenza stoicamente.
1: Bravo, tiene alto il morale.
0: Abbiamo anche un piccolo amico che vuole partecipare. Prego, prima di entrare a scuola.
6: Ciao, R101. Ciao. Sono Valentina da Seveso. Questa è una battuta per il Tortorella Challenge.
0: Vai.
6: Sapete qual è il vestito preferito di un orso?
0: Qual è?
6: I pantaloni. Ciao, Valentina da Seveso.
0: I pantaloni. I pantaloni.
1: Ah, adesso ho capito.
4: Fa ridere adesso.
1: Cristiano, perché non ridi con me?
5: Perché l'ho capito.
1: Seguimi, seguimi nella risata.
0: Allora è perfetta, rischia di vincere, però sì, se la dovrà vedere anche coi prossimi sfidanti e i giudici di gara valuteranno alla fine.
4: Stia zitta.
0: Sentiamo.
7: Eh sì, Chiara, ben gli sta il bignè. È stato veramente poco diplomatico. Claudia dalla provincia di Ascoli Piceno.
0: Ciao Claudia. Ascoli Piceno c'è.
1: Poi
0: proseguiamo.
8: Tortorella, questa mi è piaciuta un saccottino.
0: Aia, aia, aia.
1: Mamma mia, siamo proprio sul banco delle brioche.
2: E riassumeremo questa puntata con un bignami.
4: Ma basta lei, Filippo Vaniglia.
0: La vittoria in pugno.
5: Ma c'è anche chi esce un po' dal seminato, dalla pasticceria in questo caso.
1: Dai,
5: è il caso dell'ultimo.
1: Vediamo.
9: Chiara, lo sai qual è l'animale che puzza di più al mondo?
0: Qual è?
9: Il bruco del culo.
1: No! Ma ragazzi,
2: eroe!
1: Ma che
2: lo sapevo!
1: Peppino, il bip non lo devi mettere sul punto esclamativo, ma sulla parola.
4: Vabbè. Ha messo il bip su bruco.
0: Non si dice.
1: Ma che bello.
4: Non si dice bruco in radio.
0: Esatto.
1: Cioè, un istante fa eravamo pieni di profumi, di brioche fresche.
5: Di crema.
1: E
5: di
1: poi
5: cosa.
1: Arriva il bruco.
5: Ma ragazzi. Oh, ma
0: vedi ognuno può fare come vuole al
5: ma
0: challenge.
5: Ma vedi che a volte soffrire poi ti ripaga.
4: A lei è piaciuta, eh?
5: Sì, molto, molto.
4: Molto,
5: sì.
4: Lo sapevo.
5: Sì, anche perché non pur nella sua trivialità non la conoscevo.
1: Davvero?
5: No. L'animale che puzza di più, che bellezza.
0: Beh, non siamo noi a dover giudicare, sono i giudici di gara contrattualizzati apposta per questi 5 minuti.
2: Questa puntata speciale di Temptation Island e poi con Iginio. Beh. Sei pronto?
4: Lei, Filippo Vaniglia, mi ha fatto
2: un video per te.
4: Due marron glacé così, posso andare?
2: No, vai. Filippo, ho un video per te.
0: C'è un video per te, Iginio.
4: Ma non lo voglio vedere. Lei deve fare i video che piacciono agli altri.
2: Ho una battuta per te, Iginio.
4: Quale?
2: Devi sceglierla.
4: The winner is, ecco.
8: Tortorella, questa mi è piaciuta un saccottino.
1: E comunque per me avrebbe vinto il bruco.
5: Sì, la contrada del bruco.
1: Io?
5: La contrada del bruco delle cose.
1: Oh mamma mia.
0: Vabbè, allora se vi è piaciuto, visto che stavamo per chiudere, a questo punto ne facciamo un altro domani di Tortorella Challenge.
1: Dai. Inventati
0: dopo
1: qualcosa.
0: Questo grande successo.
1: Inventati qualcosa sul bruco nell'ozono.
5: Dottore.
0: Ci sentiamo qua alle 8 domani per il challenge, ma state con noi perché tra poco torniamo indietro nel tempo, il viaggio nel tempo con il bim bum boom.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. E te è così chiaro.

0: raccontandoci oggi quella volta che vi hanno dato un consiglio davvero sbagliato.
1: E che vi siete detti: maledetto me che gliel'ho chiesto.
0: Esatto.
1: A questo. O anche voi che, insomma, un consiglio dato poi si è ritorto contro la persona che...
2: Ribadirei il punto di partenza, perché il nostro Matteo Torre ha chiesto a Raja, così, dove posso andare a tagliarmi i capelli? È andato a una di queste boutique del taglio, sì, dove un taglio da uomo è costato 88 euro.
1: Ha mandato in Place Vendôme.
3: Scusate,
4: io ci manderei Striscia a indagare.
3: Scusate, sa Federico Vecchio Stalma, vi sembra tanto?
0: Federico, cosa ne pensi di questo taglio da telespalla Bob?
2: Allora,
0: da 88
2: costa di uno shampoo.
3: Io ho visto che il vostro Matteo ha degli occhialetti.
2: Sì.
3: Sapete quanto ci costa a noi togliere gli occhiali e lavorare sul capello?
2: No, ma tra l'altro, scusi signor Federico Fashion Style.
3: Sì.
2: Curiosamente Matteo ci diceva che lui, avendo gli occhiali, si è tolto gli occhiali durante il taglio.
4: Certo.
2: E quindi aveva chiesto un tipo di taglio. Quando si è rimesso gli occhiali, oltre ad aver pagato un braccio, un rene che gli ha lasciato lì,
4: non gli è piaciuto.
2: Non è neanche manco piaciuto il taglio. Cioè,
4: benissimo.
3: Ho capito, però capisci, la prossima volta va al paradiso del cane, è meglio.
2: Sicuramente.
3: C'è sta
0: probabilmente. La natura comunque costa.
3: Ho capito, ma scusate. Allora, lo stesso taglio del Levriero, il vostro amichetto là. Quindi, se non gli va bene, i tagli, quelli là di solito, fanno 180 euro per l'uomo.
4: Ma l'ha anche spulciato? Perché Torre va spulciato.
2: Non c'è bisogno di difendere la categoria parrucchieri esosi. Andiamo invece al 331 80 90 101, perché siamo appena tornati dalle vacanze e i consigli sulle vacanze nei posti belli / economici, solitamente
4: là,
2: a maggio, aprile-maggio, si sprecano. Andiamo.
0: Vai.
5: Sono Fabio da Bologna.
0: Fabio.
5: Io nel 92, la primavera vacanza, con un amico, zaino in spalla, mi dicono: vai in Giamaica che non si spende niente.
4: Dai.
5: E stai via con 700.000 lire tutto un mese. Allora io e il mio amico a testa siamo riusciti a spendere 7 milioni e mezzo in 3 settimane di vacanza in Giamaica.
0: Ma dipende che cosa fai.
4: Ma neanche a Monte Carlo.
2: Sì.
4: Ma cosa spendi?
0: Zaino in spalla 7 milioni e mezzo, che diciamo sono quasi 4.000 euro di adesso, per
4: capito,
0: fare un conto.
4: Ma sei pazzo.
0: Con l'inflazione.
2: Giamaica.
1: Poi?
6: Ciao ragazzi,
0: ciao.
6: Il più brutto consiglio che ascoltate è quello di mio zio, che mi ha insegnato ad accendere la caldaia.
0: Oh,
6: praticamente mi ha detto: schiaccia quel pulsantino, tienilo schiacciato per una decina di secondi, poi avvicina il fiammifero e si accende il tutto. Sì, si accende il tutto.
0: Come?
6: Mi sono acceso io.
4: No.
6: Sono diventato tipo Mago G, biondo,
4: l'uomo
6: riccio,
4: no,
6: una puzza di pollo impressionante.
4: No.
6: Non avevo più le sopracciglia,
4: no,
6: perché ha preso fuoco e il pulsantino era il gas.
4: È una tragedia.
6: Per 30 secondi ha fatto una bella vampata su di me. Ciao a tutti, Mario.
0: Ma non fatelo a casa.
2: Mi viene in mente,
1: scusa se ho riso, ma l'immagine dell'ascoltatore come Vil Coyote quando
4: no,
1: gli salva il candelotto di dinamite. A me è venuta in mente quella barzelletta di quello a cui non si apre il paracadute e sta precipitando.
0: Mm-hmm.
1: E vede un pontino da terra che invece sale verso di lui. Ed è un tizio in tuta blu. E questo gli grida: tu te ne intendi di paracadute? No, e tu di caldaie? Nel senso che, vabbè,
4: ottimo.
1: Aveva provato ad accenderla come quell'altra.
0: Immagine, certo, che ti sia sbloccata.
1: Mamma mia.

0: 101 abbiamo anche tanti ospiti. La mattina li mandiamo a casa di Leonardo Fiaschi. Abbiamo un nuovo promotore del comune di Manduria che sostiene la candidatura della città a capitale italiana della cultura 2029.
1: Chi è?
0: Bruno Vespa.
2: Sì, bene, benvenuti. Benvenuti a questa nuova portata di Porta a Porta versione Temptation Vespa. Politici che affronteranno il fronte a un falò. Bene. Ma dov'è? Se da Tajani non ci vai, Tajani non sarebbe contento del nuovo taglio di capelli di Matteo Torre. E chi
0: vabbè. Anche delle minigonne che metto spesso io.
2: Non facciamo finta di niente. Il weekend di calcio che fastidio, le amichevoli della nazionale cantanti che fastidio, la bava di Lumaca sui nei che fastidio, traslochi all'ultimo piano che fastidio, 18 minuti di audio WhatsApp che fastidio, svegliarsi e avere accanto nel letto Gasparri per colpa di una sbornia la sera prima che fastidio.
1: Che schifo proprio.
2: Fatemelo dire, bel ragazzo però. Vince Putin in Russia, vince con il 54%, battendo Fratelli di Putin con il 29%, e Movimento 5 Putin e Putin viva con il 2%. Bene bene. Tra poco in edicola uscirà il nuovo libro di Mussolini. Mussolini con il nuovo allenatore del Tottenham avrebbe fatto bene.
1: Ma cosa dice?
0: Alessandra Mussolini.
2: No, il nipote.
1: C'è il nipote calciatore.
2: Mussolini vinceva le guerre di Cortomuso e poi libro che ha commosso i tifosi. Se avessi fatto il saluto romano con entrambe le braccia sarebbero stati grandi suca. Ma comunque. In allegato, in edicola, le gommose e la liquirizia di Vannacci. Molto bene.
0: Masticate.
2: Allora, con lui e con la sua chitarrina e più tatuato che mai, si parla solo di lui, Ed Sheeran. Ed, posso chiamarti e darti dell'Ed o devo chiamarti Sheeran? E non te la stai passando bene, hai parlato al tuo pubblico, giustamente hai detto la tua, hai tutta la mia stima, soprattutto perché hai saputo leggere bene il discorso sul gobbo senza saltare le virgole. E io devo ancora usare la cartellina, comunque per questo è vero che subito dopo hai licenziato il gobbista? Hai qualcosa da dire al pubblico italiano?
3: No, meglio. Scusa, si è rubato il cestino, avevo fame. Scusa, si è preso in posizione di pericolo.
0: Somiglia un po'.
3: Si può bene. È vero che mi state tenendo con altri cantanti.
1: Ma non parla così.
4: Qualcuno già ti chiama ex Sheeran.
2: Bene bene, Povia comunque non avrebbe pianto. Arrivederci e adesso Shape of You. Lo metto sul campanello.
1: Shape of You.
2: Hanno suonato il campanello?
0: Questo è il nuovo campanello di Porta a Porta.
2: Porta a Porta, questo qua.

0: Bim Bum Boomer, un esercizio collettivo di memoria. Dicono che i suoni dell'infanzia si radicano ben bene, pronti per essere evocati con tutte le immagini che portano con sé di quel felice periodo. E allora vi abbiamo fatto ascoltare due melodie. La prima è questa, il suono di un'arpa. Compositore napoletano, Paradisi, vissuto tra il 1700 e il 1800. E poi quest'altra. Questo è il tedesco Handel, vissuto qualche decade prima.
1: Sempre l'arpa.
0: Sempre l'arpa, sempre l'arpa. Poi
1: suonate veramente.
0: Venivano eseguite inizialmente
1: all'epoca
0: al clavicembalo, poi sono le versioni per arpa, quelle che sono diventate popolari al pubblico italiano. Vi abbiamo chiesto quale programma in particolare accompagnavano queste melodie e quali immagini proponevano gli schermi della TV quando in sottofondo c'erano queste
1: melodie.
0: Siete
1: arrivati in tantissimi.
0: Per forza, bravi, sentiamovi.
2: Ciao Radio 101.
1: Ciao.
2: E al manacco del giorno dopo e l'immagine era quella di un menestrello.
0: No.
2: Ciao a tutti.
1: Allora,
2: Lago Maggiore.
1: Questa è R101 innanzitutto.
0: Esatto.
1: E hai sbagliato. No.
3: Ciao a
1: come?
3: Tutti. Rossana da Cagliari. Cagliari. Dovrebbe essere Carosello. Le immagini, le città di tutta Italia.
4: Mamma mia, quanto sono boomer. Ma le musichette sono quelle dell'almanacco del giorno dopo.
5: La musica è per l'intervallo e le immagini erano delle nuvole.
6: Ma dai, no, per noi boomer questo è troppo facile. Era l'intervallo dove c'era questa melodia e si vedevano le piazze, le chiese e i monumenti principali di tutte le città d'Italia.
0: E poi?
6: Ciao Linda da Catania.
0: Ma manca ancora qualcosa, manca ancora.
7: Pavia, il castello. L'Omellina, le risaie.
0: Ci siamo.
7: Monza, l'autodromo.
0: Sì.
7: Intervallo. Claudia verso Sant'Angelo.
1: Grande Claudia.
0: E quando diceva Palo del Colle, casa natale di Peppino.
8: Buongiorno, Massimo da Verolengo. L'intervallo, e c'erano delle le città italiane come immagini.
9: Si vedevano gli sfondi delle campagne, degli animali, era l'intervallo.
1: Come funzionava? Immagini delle città?
0: Non era l'almanacco, non era quello delle nuvole, perché quello delle nuvole era la fine delle trasmissioni.
10: Sì.
0: Okay. Lì si vedevano le nuvole. Questa musichetta accompagnava l'intervallo. Era un espediente quando i programmi finivano anzitempo, quando venivano interrotti perché la linea del satellite saltava.
11: Un tampone.
0: Era un tampone
11: così
0: riempitivo, e utilizzavano delle immagini di cartoline di luoghi italiani, celebri monumenti, piazze, località, paesi, eccetera, eccetera. E poi l'altra risposta valida poteva essere quella che non in molti l'hanno beccata. Le pecore!
1: I pecori!
0: Perché apparivano inspiegabilmente sempre soltanto pecore. Io non so chi avesse scelto quell'immagine. Potevano mettere un stambecco, rappresentava le Alpi, potevano mettere una nutria,
1: la pianura padana,
0: un maiale.
1: Ovunque.
0: No, c'erano solo pecore.
10: La sequenza iniziale era un gregge di pecore.
0: C'erano pecore dal davanti, pecore dal di dietro, pecore dal di sopra, pecore dappertutto.
11: Vabbè, così è valido allora, però.
0: Tu hai letto. No, cioè, tu sì.
11: L'hai detto,
0: malizia
11: detto.
0: Sta nelle orecchie di chi ascolta.
11: Sì, certo.
0: Ecco, e quindi erano pecore e paesaggi.
10: E poi cominciava Heidi. Fu lì che andava quell'idea.
0: Era proprio
10: la pastorella che portava a pascolare queste pecore.
0: L'intervallo dagli anni 50 fino agli anni 90, quindi ha vissuto tutta la transumanza.
1: È vero.
0: Dal bianco e nero al colore. E siete arrivati in moltissimi. Poi, vabbè, qualcuno fa confusione con l'almanacco, con le nuvole,
1: Carosello,
0: eccetera, eccetera. Era l'intervallo. L'intervallo
10: zero,
0: e le sue pecore.
10: 2-0.
11: Intervallo.
10: Intervallo.
0: Ah, c'è anche chi l'ha scritto in grossetto, sì, per far capire quello. Va bene.
1: Bravi!
0: Bravi, avete memoria, bravi boomer. Voglio vedere misurarvi di nuovo la prossima settimana, il prossimo lunedì, quando tornerà questo Bim Bum Boomer.

0: Vi do il consiglio di chiedere la vostra canzone anche per le prossime ore, perché tra poco parte il Procediamo, quindi tre con loro e poi per tutto il giorno avrete questa bella possibilità. A proposito di consigli, ci state raccontando quelli sbagliati che vi hanno dato. Sentiamo qua.
1: Nel 1992, quasi alla fine del servizio militare, il maresciallo cercò di convincermi a mettere firma. Gliene dissi di tutti i colori perché ai tempi lavoro ce n'era. Mannaggia il suo consiglio, l'avessi seguito adesso sarei quasi vicino alla pensione. Ciao Davide da Torino.
0: Non ha firmato, quindi non è rimasto militare.
2: Però diciamo che poi per il resto della vita hai avuto a che fare comunque con i carabinieri, da quello che vedo dalla tua fedina penale.
3: Già, perché abbiamo chiesto a inizio programma, un paio d'ore fa circa, quando mi hanno dato quel consiglio con la tipica sicumera di chi dice ma tu devi chiedere a me per questa cosa, io sono influencer di vacanze, influencer di ristoranti, influencer di parrucchieri, come nel caso di Raja, che ha detto al nostro Matteo, ma vai tranquillamente da lui, e poi gli hanno messo un taglio da uomo, 88 euro.
0: Taglio.
3: Non gli è neanche piaciuto.
2: Quelli sicuri, quelli che ti dicono, sì, non preoccupare, ti risolvo io la cosa.
0: Sì, l'hanno spettinato e gli hanno fatto pagare 90 euro praticamente.
3: Ecco, detto questo, anche il messaggio del nostro ultimo amico che abbiamo appena sentito va anche sul caso contrario, no? Cioè di quando quello ti dà il consiglio, tu ti intestardisci, non lo segui, fai di testa tua e poi scopri che avevi ragione lui. Non voglio tirare panni sporchi, si lavano in casa, la mia compagna non me ne vorrà, ma tempo fa ha avuto due giorni il nervoso perché lei è andata al parrucchiere, ha detto vorrei fare la permanente, ok, le ha detto ma non hai i capelli adatti per fare, no, voglio fare la permanente, e poi aveva ragione il parrucchiere. È uscita, hai capito? A metà tra
4: puoi fare tu,
3: Cocciante
2: e il Re Leone.
3: Esatto. Io di capelli bene, stia zitto, quindi non c'è niente da ridere. Insomma, questo vi dovevo, restituisco la linea allo studio.
0: Grazie. Visto che l'avevamo anticipata anche sempre due ore fa, la notizia del tipo che ha dichiarato sui suoi social: ma sì, io posso spendere 30.000 euro in un giorno.
3: In TV.
2: Sì, bravo. Furt.
3: Abbiamo il Bread and Fox Award, ogni tanto questo premio, questo riconoscimento che diamo a chi si rende appunto protagonista di una furbata incredibile. Questo è andato in televisione, in un'intervista ha fatto talmente lo sborone che a un certo punto ha detto ma io posso spendere 30.000 euro al giorno. C'era lì la guardia di finanza che guardava il programma con i popcorn, ha detto metti un po' il nome dentro di questo, e così è venuta fuori
0: una
3: max evasione di 400.000 euro.
2: C'è un aggiornamento sulla notizia del taglio di capelli di Matteo, sì, 90 euro, ma gli ha fatto anche il pieno di gasolio.
4: Bello.
2: Questo non l'ha detto.
3: Mai vado dal benzinaio col contagocce.

0: 7 euro l'ora al parcheggio.
1: Sì.
0: E quindi è di lì in giù.
2: Succede di ricevere il consiglio proprio quello sbagliato, ce lo state raccontando anche voi con le vostre voci, sentiamo.
3: 1979, a militare, davano i 10 più 1 di ordinario, ho consigliato a un mio commilitone di andare in Sicilia in un paesino, così da farsi dare i 4 giorni di in più, abitava a Milano, combinazione dove abitava il colonnello, che noi non sapevamo, l'ha chiamato e gli ha fatto portare delle cose ai suoi familiari, quindi ha dovuto andare per forza.
4: ottimo.
1: Cioè,
2: guarda pure.
1: Gli dai il consiglio di farla sporca e va a finire proprio davanti al colonnello.
2: La tana del lupo.
1: Ma questa è una di quelle che ricorrono, solo dal titolo l'ho capita, vai.
5: Ciao, sono Andrea da Milano. Allora, il pessimo consiglio che ho ricevuto è stato un po' di anni fa, quando il mio ex suocero mi disse: compra quelle azioni lì che in banca mi hanno detto che un'azienda nuova che farà il botto per rientrare di quell'investimento, e forse ci ho perso anche qualcosa. Ci sono voluti 3 lunghissimi anni e meno male che ero un esperto.
2: Il botto mi sa che l'ha fatto, ma non come si aspettava lui.
1: Consigli sulla finanza mai.
0: Vabbè, io ho seguito quelli di mio padre e poi mio padre un paio d'anni dopo ha seguito i miei, tutti e due. Uno titolo che non c'è più, cioè è stato proprio escluso dalla borsa.
2: Ha fatto il botto anche lui.
0: L'altro ha perso il 99%, cioè rispetto alla cifra che abbiamo messo adesso vale l'1% di quelli, quindi non sono stato io a infamarlo per 2 anni.
1: E poi lui
0: perché tu invece
2: Beh, anche Leonardo Fiaschi può chiedere questo tipo di consigli.
4: È un gran consulente.
2: Dove investire per poi andare all'opposto.
6: Attenzione. Allora, ragazzi,
4: sì.
6: Su di me ci ho guadagnato, perché posso dire non aver guadagnato, ma i consigli che ho dato agli altri sono stati pessimi, perché hanno acquistato in un momento altissimo e quindi non riescono a riprendersi da questa cosa.
1: Praticamente gli hai fatto comprare quello che hai venduto tu lo stesso giorno.
4: Infatti non ha amici, è per questo che alle 7 del mattino è con noi.
1: I consigli che poi rischiano di rovinare anche l'amicizia, perché a volte rischiano anche questo.

0: di tutti quelli che partecipano al Tortorella Challenge qui fuori da Largo Donegani.
1: Sì, però invece fame. Delle mani o dei piedi le chiappe devono lasciare nel cemento.
2: Ma Paola ha detto walk of fame. Brava, zia. Preciso.
0: Filippo Misciglia, giudice di gara oggi insieme a Iginio Massari.
2: Eh sì, ragazzi, Io e Iginio siamo pronti per ascoltare questi audio. Cado, non si vede il video, ma sta strozzando.
0: Il video, se volete, si vede sul canale 67 del Digitale Terrestre. Ci potete trovare la banda di R101 ogni giorno, anche durante il challenge. E scoprire che non è stato un bellissimo weekend per la brioche, perché il bignè l'ha tradita. Sono i cornetti.
1: Ah, la tradita perché la brioche ha i cornetti.
0: Esatto. E le risposte sono arrivate copiose al 331 80 90 101.
1: Dai.
0: Vai.
3: Ciao banda, Corrado da Vicenza. Ma come hanno fatto a scoprirli che si stanno tradendo? Li hanno beccati in desabignè.
4: Bello. E wiwa!
0: L'entusiasmo di Corrado da Vicenza è contagioso.
1: È spettacolare.
5: Non si capisce, hanno perso anche il derby col Verona 2-1. Ma Corrado da Vicenza stoicamente.
1: Bravo, tiene alto il morale.
0: Abbiamo anche un piccolo amico che vuole partecipare. Prego, prima di entrare a scuola.
6: Ciao, recente uno. Ciao. Sono venuto da Sergio. Ciao. Che sono battuto per il Tortorella Challenge.
0: Vai.
6: Sapete qual è il vestito preferito di un orso?
0: Qual è?
6: I pantaloni. Ciao, venia da Sergio.
0: I pantaloni. I pantaloni.
1: Ah, adesso ho capito.
4: Fa ridere adesso.
1: Cristiano, perché non ridi con me?
5: Perché l'ho capito.
1: Seguimi, seguimi nella risata.
0: Allora perfetta, rischia di vincere, però sì, se la dovrà vedere anche coi prossimi sfidanti e i giudici di gara valuteranno alla fine.
4: Stia zitta.
0: Sentiamo.
7: Eh sì, Chiara, benista al bignè. È stato veramente poco diplomatico. E Claudia della provincia di Ascoli Piceno.
0: Ciao Claudia. Ascoli Piceno c'è.
1: Poi
0: proseguiamo.
8: Tortorella, questa mi è piaciuta un saccottino.
0: Aia.
1: Siamo proprio sul banco delle brioche.
2: Riassumeremo questa puntata con un bignami.
4: Ma basta lei, Filippo Vaniglia,
0: la vittoria in pugno.
5: Oh, ma c'è anche chi esce un po' dal seminato, dalla pasticceria in questo caso.
1: Dai,
5: è il caso dell'ultimo.
1: Vediamo.
9: Chiara, lo sai qual è l'animale che puzza di più al mondo?
0: Qual è?
9: Il bruco del culo.
1: No!
2: Ma ragazzi,
1: eroe!
2: Ma che
0: lo sapevo!
1: Peppino, il bip non lo devi mettere sul punto esclamativo, ma sulla parola.
4: Vabbè. Ha messo il bip su bruco.
0: Non si dice.
1: Ma che bello.
4: Non si dice bruco in radio.
0: Esatto.
1: Cioè, un istante fa eravamo pieni di profumi, di brioche fresche.
5: Di crema.
1: E
5: di
1: poi
5: cosa.
1: Arriva il bruco.
5: Ma ragazzi. Oh, ma
0: vedi ognuno può fare come vuole al
5: ma
0: challenge.
5: Vedi che a volte soffrire poi ti ripaga.
4: A lei è piaciuta, eh?
5: Sì, molto, molto.
4: Molto,
5: sì.
4: Lo sapevo.
5: Sì, anche perché non pur nella sua trivialità non la conoscevo.
1: Davvero?
5: No. L'animale che puzza di più, che bellezza.
0: Beh, non siamo noi a dover giudicare, sono i giudici di gara contrattualizzati apposta per questi 5 minuti.
2: Questa puntata speciale di Temptation Island e poi con Iginio. Iginio, sei pronto?
4: Lei, Filippo Vaniglia, mi ha fatto
2: un video per te.
4: Due marron glacé così, posso andare?
2: No, vai. Filippo, ho un video per te.
0: C'è un video per te, Iginio.
4: Ma non lo voglio vedere. Lei deve fare i video che piacciono agli altri.
2: Ho una battuta per te, Iginio.
4: Quale?
2: Devi sceglierla.
4: The winner is, ecco.
8: Tortorella, questa mi è piaciuta un saccottino.
1: E comunque per me avrebbe vinto il bruco.
5: Sì, la contrada del bruco.
1: Io.
5: La contrada del bruco delle cose.
1: Oh mamma mia.
0: Vabbè, allora se vi è piaciuto, visto che stavamo per chiudere, a questo punto ne facciamo un altro domani di Tortorella Challenge.
1: Dai.
0: Inventati
1: dopo questo
0: qualcosa. Grande successo.
1: Inventati qualcosa sul bruco nell'ozono.
5: Dottore.
1: Fermo lì, basta.
0: Dottore così. Ci sentiamo qua alle 8 domani per il challenge, ma state con noi perché tra poco torniamo indietro nel tempo, il viaggio nel tempo con il Bim Bum Boomer.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.

0: un boomer, un esercizio collettivo di memoria, dicono che i suoni dell'infanzia si radicano ben bene, pronti per essere evocati con tutte le immagini che portano con sé di quel felice periodo. E allora vi abbiamo fatto ascoltare due melodie. La prima è questa, il suono di un'arpa. Compositore napoletano, Paradisi, vissuto tra il 1700 e il 1800. E poi quest'altra. Questo è il tedesco Handel, vissuto qualche decade prima.
1: Sempre l'arpa.
0: Sempre l'arpa, sempre l'arpa. Poi
1: suonate veramente.
0: Venivano eseguite inizialmente al clavicembalo, poi sono le versioni per arpa, quelle che sono diventate popolari al pubblico italiano. Vi abbiamo chiesto quale programma in particolare accompagnavano queste melodie e quali immagini proponevano gli schermi della TV quando in sottofondo c'erano queste
1: melodie. Siete arrivati in tantissimi.
0: Per forza, bravi, sentiamovi.
2: Ciao Radio 101.
1: Ciao.
2: È almanacco del giorno dopo e l'immagine era quella di un menestrello.
0: No.
2: Ciao a tutti. Allora, Lago Maggiore.
1: Questa è R101 innanzitutto.
0: Esatto.
1: E hai sbagliato. No.
3: Ciao a tutti. Rossana da Cagliari.
0: Cagliari.
3: Dovrebbe essere Carosello. Le immagini, le città di tutta Italia.
4: Mamma mia, quanto sono boomer. Ma le musichette sono quelle dell'almanacco del giorno dopo.
5: La musica è per l'intervallo e le immagini erano delle nuvole.
6: Ma dai, no. Per noi boomer questo è troppo facile. Era l'intervallo dove c'era questa melodia e si vedevano le piazze, le chiese e i monumenti principali di tutte le città d'Italia.
0: E poi?
6: Ciao Linda da Catania.
0: Ma manca Linda. Ancora qualcosa, manca ancora.
7: Pavia, il castello. L'Omellina, le risaie.
0: Ci siamo.
7: Monza, l'autodromo.
0: Sì.
7: Intervallo. Claudia verso Sant'Angelo.
1: Grande Claudia.
0: E quando diceva Palo del Colle, casa natale di Peppino.
8: Buongiorno, Massimo da Verolengo. L'intervallo e c'erano delle le città italiane come immagini.
9: Si vedevano gli sfondi delle campagne, degli animali, era l'intervallo.
1: Come funzionava? Immagini delle città?
0: Non era l'almanacco, non era quello delle nuvole, perché quello delle nuvole era la fine delle trasmissioni.
10: Sì.
0: Lì si vedevano le nuvole. Questa musichetta accompagnava l'intervallo. Era un espediente quando i programmi finivano anzitempo, quando venivano interrotti perché la linea del satellite saltava.
10: Un tampone.
0: Era un tampone riempitivo e utilizzavano delle immagini di cartoline di luoghi italiani, celebri monumenti, piazze, località, paesi, eccetera, eccetera. E poi l'altra risposta valida poteva essere quella che non in molti l'hanno beccata. Le pecore!
1: I pecori!
0: Perché apparivano inspiegabilmente sempre soltanto pecore. Io non so chi avesse scelto quell'immagine, potevano mettere un stambecco, rappresentava le Alpi, potevano mettere una nutria,
1: una pianura padana,
0: un maiale.
1: Ovunque.
0: No, c'erano solo pecore.
11: La sequenza iniziale era un gregge di pecore.
0: C'erano pecore dal davanti, pecore dal di dietro, pecore dal di sopra, pecore dappertutto.
10: Vabbè, così vale allora però.
0: Tu hai letto. No, cioè no, tu sì.
10: L'hai detto.
0: La malizia sta nelle orecchie di chi ascolta.
10: Sì, certo.
0: Ecco, e quindi erano pecore e paesaggi.
11: E poi cominciava Heidi. Fu lì che andava quell'idea.
0: Era proprio
11: la pastorella che portava a pascolare queste pecore.
0: L'intervallo dagli anni 50 fino agli anni 90, quindi ha vissuto tutta la transumanza.
1: È vero.
0: Dal bianco e nero al colore. E siete arrivati moltissimi. Poi, vabbè, qualcuno fa confusione con l'almanacco, con le nuvole,
1: carosello,
0: eccetera, eccetera.
1: Carosello.
0: Era l'intervallo. L'intervallo
11: zero,
0: e le sue pecore.
11: 2-0.
10: Intervallo.
11: Intervallo.
0: Ah, c'è anche chi l'ha scritto in grossetto, sì, per far capire quello. Va bene.
1: Bravi!
0: Bravi, avete memoria, bravi boomer, voglio vedere misurarvi di nuovo la prossima settimana, il prossimo lunedì, quando tornerà questo Bim Boom.

0: Vi do il consiglio di chiedere la vostra canzone anche per le prossime ore, perché tra poco parte il procediamo, quindi tre con loro e poi per tutto il giorno avrete questa bella possibilità. A proposito di consigli, ci state raccontando quelli sbagliati che vi hanno dato. Sentiamo qua.
1: Nel 1992, quasi alla fine del servizio militare, sì, il maresciallo cercò di convincermi a mettere firma. Gliene dissi di tutti i colori perché ai tempi lavoro ce n'era. Mannaggia il suo consiglio, l'avessi seguito adesso sarei quasi vicino alla pensione. Ciao Davide da Torino.
0: Non ha firmato, quindi non è rimasto militare.
2: Però diciamo forse che poi per il resto della vita hai avuto a che fare comunque con i carabinieri, da quello che vedo dalla tua fedina penale.
3: Già, perché abbiamo chiesto a inizio programma, un paio d'ore fa circa, quando mi hanno dato quel consiglio con la tipica sicumera di chi dice ma tu devi chiedere a me per questa cosa, io sono influencer di vacanze, influencer di ristoranti, influencer di parrucchieri, come nel caso di Rajà, che ha detto al nostro Matteo ma vai tranquillamente da lui, e poi gli hanno messo un taglio da uomo €88
0: taglio.
3: Non gli è neanche piaciuto.
2: Quelli sicuri, quelli che ti dicono sì non preoccupare, ti risolvo io la cosa.
0: Sì, l'hanno spettinato e gli hanno fatto pagare €90 praticamente.
3: Ecco, detto questo, anche il messaggio del nostro ultimo amico che abbiamo appena sentito va anche sul caso contrario, no? Cioè di quando quello ti dà il consiglio, tu ti intestardisci, non lo segui, fai di testa tua e poi scopri che avevi ragione lui. Non voglio tirare panni sporchi, si lavano in casa, la mia compagna non me ne vorrà, ma tempo fa ha avuto due giorni il nervoso perché lei è andata al parrucchiere, ha detto vorrei fare la permanente, ok, gli ha detto ma non hai i capelli adatti per fare, no, voglio fare la permanente, e poi aveva ragione il parrucchiere.
0: Perché?
3: Vabbè, insomma, adesso è uscita, hai capito? Siamo a metà tra
4: puoi fare tu,
3: Cocciante
2: e il Re Leone.
3: Esatto. Io di capelli e bene, stia zitto, quindi non c'è niente da ridere. Insomma, questo vi dovevo, restituisco la linea allo studio.
0: Ho visto che l'avevamo anticipata anche sempre due ore fa, la notizia del tipo che ha dichiarato sui suoi social. Ma sì, io posso spendere €30.000 giorno.
3: In TV.
2: Sì, bravo. Furco.
3: Abbiamo il Brad and Fox Award, ogni tanto questo premio, questo riconoscimento che diamo a chi si rende appunto protagonista di una furbata. Questo è andato in televisione, in un'intervista ha fatto talmente lo sborone che a un certo punto ha detto ma io posso spendere €30.000 al giorno. C'era lì la guardia di finanza che guardava il programma con i popcorn, ha detto metti un po' il nome dentro di questo, e così è venuta fuori una max evasione di €400.000.
2: C'è un aggiornamento sulla notizia del taglio di capelli di Matteo, €90, ma gli ha fatto anche il pieno di gasolio.
4: Bello,
2: questo non l'ha detto.
3: Ormai vado dal benzinaio col contagocce.

0: forse conveniva ad andare da Milano fino a Bangkok, fare i capelli e tornare indietro. Perché io con 80 euro, 90. Adesso non so se... 88 euro e qualcosa, ecco. Ci faccio la tinta, la piega e anche forse una sistematina al taglio.
1: Sì, ma anche me, una periscena.
2: Quando chiedi consiglio a qualcuno su cosa fare, dove andare, devi anche automaticamente cercare di capire il potenziale di spesa che ha questo, cioè quello che dà per scontato uno che per un taglio maschio 90 euro evidentemente pensa che tutti possano tra virgolette permetterselo, farlo con nonchalance, quindi devi stare attento anche a qual è la capacità di spesa del tuo consigliere.
0: Esatto.
2: E fare il parametro, hai capito?
1: Non puoi chiedere dove mangiare il kebab a Briatore.
2: Esatto, proprio questo intendevo.
1: Bravo. Ti manda in un posto dove innanzitutto costa 7 euro l'ora al parcheggio.
2: Sì.
1: E quindi è di lì in giù.
0: Succede di ricevere il consiglio proprio quello sbagliato, ce lo state raccontando anche voi con le vostre voci, sentiamo.
3: 1979, al militare davano il 10+1 di ordinario consigliato a un mio commilitone di andare in Sicilia in un paesino così da farsi dare 4 giorni di in più. Abitava a Milano, combinazione era il paesino dove abitava il colonnello, che noi non sapevamo, l'ha chiamato e gli ha fatto portare delle cose ai dei suoi familiari, quindi ha dovuto andare per forza.
2: Ottimo.
0: Cioè, vada pure.
2: Gli dai il consiglio di farla sporca e va a finire proprio davanti al colonnello.
0: La tana del lupo.
2: Ma questa è una di quelle che ricorrono, solo dal titolo l'ho capita, vai.
4: Ciao, sono Andrea da Milano. Allora, il pessimo consiglio che ho ricevuto è stato un po' di anni fa, quando il mio ex suocero mi disse: compra quelle azioni lì che in banca mi hanno detto che è un'azienda nuova che farà il botto. Per rientrare di quell'investimento, e forse ci ho perso anche qualcosa, ci sono voluti 3 lunghissimi anni. E meno male che era un esperto.
0: Il botto mi sa che l'ha fatto, ma non come si aspettava lui.
2: Consigli sulla finanza, mai.
1: Vabbè, io ho seguito quelli di mio padre, e poi mio padre un paio d'anni dopo ha seguito i miei, tutti e due. Uno, titolo che non c'è più, cioè è stato proprio escluso dalla
0: borsa.
1: Ha fatto
0: il botto anche lui.
1: L'altro ha perso il 99%, cioè rispetto alla cifra che abbiamo messo, adesso vale l'1% di quelli. Quindi non sono stato io a infamarlo per 2 anni.
2: E poi lui,
1: perché tu invece?
0: Beh, anche Leonardo Fiaschi può chiedere questo tipo di consigli.
5: È un gran consulente.
0: Dove investire per poi andare all'opposto.
5: Attenzione.
6: Allora, ragazzi,
5: sì.
6: Su di me ci ho guadagnato, perché è possibile non aver guadagnato, ma i consigli che ho dato agli altri sono stati pessimi, perché hanno acquistato in un momento altissimo, e quindi non riescono a riprendersi da questa cosa.
2: Praticamente gli hai fatto comprare quello che hai venduto tu lo stesso giorno.
5: Infatti non ha amici, è per questo che alle 7 del mattino è con noi.
2: I consigli che poi rischiano di rovinare anche l'amicizia, perché a volte rischiano anche questo.

0: di tutti quelli che partecipano al Tortorella Challenge qui fuori da Largo Donegani.
1: Sì, però invece fame. Delle mani o dei piedi le chiappe devono lasciare nel cemento.
2: Ma Paola ha detto walk of fame. Brava, zia. Preciso.
0: Filippo Misciglia, giudice di gara oggi insieme a Iginio Massari.
2: Sì, ragazzi. Io e Iginio siamo pronti per ascoltare questi audio. Cado, non si vede in video, ma sta strozzando.
0: Il video, se volete, si vede sul canale 67 del Digitale Terrestre. Ci potete trovare la banda di R101 ogni giorno, anche durante il challenge. E scoprire che non è stato un bellissimo weekend per la brioche, perché il bignè l'ha tradita. Sono i cornetti.
1: La tradita perché la brioche ha i cornetti.
0: Esatto. E le risposte sono arrivate copiose al 331 80 90 101.
1: Dai,
0: vai.
3: Ciao banda, Corrado da Vicenza. Ma come hanno fatto a scoprirli che si stanno tradendo? Li hanno beccati in desabignè.
1: Bello.
3: E viva
0: l'entusiasmo di Corrado da Vicenza, è contagioso.
1: È spettacolare.
4: Non si capisce, hanno perso anche il derby col Verona 2-1. Ma Corrado da Vicenza stoicamente
1: bravo, tiene alto il morale.
0: Abbiamo anche un piccolo amico che vuole partecipare. Prego, prima di entrare a scuola.
5: Ciao R101, ciao. Sono Valentina da Seveso. Questa è una battuta per il Tortorella Challenge.
0: Vai.
5: Sapete qual è il vestito preferito di un orso?
0: Qual è?
5: I pantaloni. Ciao Valentina da Seveso.
0: I pantaloni. I pantaloni.
1: Ah, adesso ho capito.
6: Fa ridere adesso.
1: Cristiano, perché non ridi con me?
4: Perché l'ho capito.
1: Seguimi nella risata.
0: Allora è perfetta, rischia di vincere, però sì, se la dovrà vedere anche coi prossimi sfidanti e i giudici di gara valuteranno alla fine.
6: Stia zitta.
0: Sentiamo.
7: Eh sì, Chiara, ben gli sta il bignè. È stato veramente poco diplomatico.
1: E
7: Claudia della provincia di Ascoli Piceno.
0: Ciao Claudia. Ascoli Piceno c'è.
1: Poi
0: proseguiamo.
8: Tortorella, questa mi è piaciuta un saccottino.
0: Aia.
1: Mamma mia. Siamo proprio sul banco delle brioche.
2: Riassumeremo questa puntata con un bignami.
6: Ma basta lei, Filippo Vaniglia.
0: La vittoria in pugno.
4: Oh. Ma c'è anche chi esce un po' dal seminato, dalla pasticceria in questo caso.
1: Dai,
4: è il caso dell'ultimo.
1: Vediamo.
9: Chiara, lo sai qual è l'animale che puzza di più al mondo?
0: Qual è?
9: Il bruco del culo.
1: No! Ma ragazzi,
2: eroe!
1: Ma che
2: lo sapevo!
1: Peppino, il bip non lo devi mettere sul punto esclamativo, ma sulla parola.
6: Ha messo il bip su bruco.
0: Non si dice.
6: Ma che non si dice bruco in radio.
0: Esatto.
1: Un istante fa eravamo pieni di profumi, di brioche fresche.
4: Di crema.
1: E
4: di
1: poi arriva il bruco.
4: Ma ragazzi. Oh, ma
0: vedi ognuno può fare come vuole al challenge.
4: Ma vedi che a volte soffrire poi ti ripaga.
6: A lei è piaciuta,
4: Sì, molto.
6: Lo sapevo.
4: Sì, anche perché non pur nella sua trivialità non la conoscevo.
1: Davvero?
4: No. L'animale che puzza di più, che bellezza.
0: Non siamo noi a dover giudicare, sono i giudici di gara con questa, questi 5 minuti.
2: Questa puntata speciale di Temptation Island e poi con Iginio. Sei pronto?
6: Lei, Filippo Vaniglia, mi ha fatto
2: un video per te.
6: Due marron glacé così, posso andare?
2: No, Filippo, ho un video per te.
0: C'è un video per te, Iginio.
6: Ma non lo voglio vedere. Lei deve fare i video che piacciono agli altri.
2: Ho una battuta per te, Iginio.
6: Quale?
2: Devi sceglierla.
6: The winner is, ecco.
8: Tortorella, questa mi è piaciuta un saccottino.
1: E comunque per me avrebbe vinto il bruco.
4: Sì, la contrada del bruco.
1: La contrada
4: del bruco delle cose.
1: Oh mamma mia.
0: Vabbè, allora se vi è piaciuto, visto che stavamo per chiudere, a questo punto ne facciamo un altro domani di Tortorella Challenge.
1: Inventati
0: dopo
1: qualcosa.
0: Questo grande successo.
1: Inventati qualcosa sul bruco nell'ozono.
4: Dottore.
0: Ci sentiamo qua alle 8 domani per il challenge, ma state con noi perché tra poco torniamo indietro nel tempo, il viaggio nel tempo con il Bim Bum Boomer.

0: raccontandoci oggi quella volta che vi hanno dato un consiglio davvero sbagliato.
1: E che vi siete detti: maledetto me che gliel'ho chiesto.
0: Esatto.
1: A questo. O anche voi che, insomma, un consiglio dato poi si è ritorto contro la persona che...
2: Ribadirei il punto di partenza, perché il nostro Matteo Torre ha chiesto a Raja, così, dove posso andare a tagliarmi i capelli? È andato a una di queste boutique del taglio, sì, dove un taglio in da uomo gli è costato 88 euro.
1: Ha mandato in Place Vendôme.
3: Scusate,
4: io ci manderei Striscia a indagare.
3: Scusate, sono Federico Vecchiostalma, vi sembra tanto?
0: Federico, cosa ne pensi di questo taglio da telespalla Bob?
2: Allora,
0: da 88
2: costa di uno shampoo.
3: Io ho visto che il vostro Matteo ha degli occhialetti.
2: Sì.
3: Sapete quanto ci costa a noi togliere gli occhiali e lavorare sul capello?
2: No, ma tra l'altro, scusi signor Federico Fashion Style, curiosamente Matteo ci diceva che lui, avendo gli occhiali, si è tolto gli occhiali durante il taglio.
1: Certo.
2: E quindi aveva chiesto un tipo di taglio. Quando si è rimesso gli occhiali, oltre ad aver pagato un braccio, un rene che gli ha lasciato lì,
4: non gli è piaciuto,
2: non è neanche manco piaciuto il taglio. Cioè,
3: benissimo,
2: cosa.
3: Ho capito, però capisci, la prossima volta va al paradiso del cane, è meglio.
2: Sicuramente
0: probabilmente la tosatura comunque costa,
3: ho capito, ho capito, ma scusate, allora lo stesso taglio del levriero, il vostro amichetto là. Quindi se non gli va bene, non gli va bene, i tagli quelli là di solito fanno 180 euro per l'uomo.
4: Vabbè, ma l'ha anche spulciato? Perché Torre va spulciato.
2: Non c'è bisogno di difendere la categoria parrucchieri esosi. Andiamo invece a 331 80 90 101 perché siamo appena tornati dalle vacanze e i consigli sulle vacanze nei
0: sprecano
2: belli barra economici.
1: Vai,
2: solitamente
1: vai
2: a maggio, aprile maggio si sprecano. Andiamo.
0: Vai.
5: Ah, sono Fabio da Bologna.
0: Ciao Fabio.
5: Io nel 92 la primavera vacanza con un amico, zaino in spalla, mi dicono: vai in Giamaica che non si spende niente.
1: Dai.
5: E stai via con 700.000 lire tutto un mese. Allora io e il mio amico a testa siamo riusciti a spendere 7 milioni e mezzo in 3 settimane di vacanza in Giamaica.
0: Ma dipende che cosa fai,
4: ma neanche a Monte Carlo.
2: Sì.
4: Ma cosa spendi?
0: Zaino in spalla 7 milioni e mezzo, che diciamo sono quasi 4.000 euro di adesso, per
1: capito,
0: fare un conto.
1: Ma sei pazzo.
0: Con l'inflazione.
2: Giamaica.
1: Poi?
6: Ciao ragazzi,
0: ciao.
6: Il più brutto consiglio che ascoltate è quello di mio zio che mi ha insegnato ad accendere la caldaia.
0: Oh,
6: praticamente mi ha detto: schiaccia quel pulsantino, tienilo schiacciato per una decina di secondi, poi avvicina il fiammifero e si accende il tutto. Sì, si accende il tutto.
0: Come?
6: Mi sono acceso io.
1: No.
6: Sono diventato tipo Mago G, biondo,
4: l'uomo
6: riccio,
4: no,
6: una puzza di pollo impressionante, non avevo più le sopracciglia perché ha preso fuoco e il pulsantino era il gas.
4: È una tragedia.
6: Per 30 secondi ha fatto una bella vampata su di me. Ciao a tutti, Mario.
0: Ma non fatelo a casa.
2: Mi viene in mente, scusa se ho riso, ma l'immagine dell'ascoltatore come Vil Coyote quando gli salpa il candelotto di dinamite.
1: A me è venuta in mente quella barzelletta di quello a cui non si apre il paracadute e sta precipitando. E vede un pontino da terra che invece sale verso di lui. Ed è un tizio in tuta blu. E questo gli grida: tu te ne intendi di paracadute? No, e tu di caldaie? Nel senso che, vabbè,
4: ottimo.
1: Aveva provato ad accenderla come quell'altra.
0: Immagine, certo, che ti sia sbloccata.
1: Mamma mia.

0: 101 abbiamo anche tanti ospiti. La mattina li mandiamo a casa di Leonardo Fiaschi. Abbiamo un nuovo promotore del comune di Manduria che sostiene la candidatura della città a capitale italiana della cultura 2029.
1: Chi è?
0: Bruno Vespa.
2: Sì, bene, benvenuti a questo nuovo portando di porta a porta versione Temptation Vespa. Politici che ti affronteranno di fronte a un falò. Bene. Ma dove vai se da Tajani non ci vai? Tajani non sarebbe contento del nuovo taglio di capelli di Matteo Torre. E
0: Vabbè. Anche delle minigonne che metto spesso io.
2: Non facciamo finta di niente. Il weekend di calcio che fastidio, le amichevoli della nazionale cantanti che fastidio, la bava di Lumanca sui nei che fastidio, trasloca al tuo piano che fastidio, 18 minuti di audio WhatsApp che fastidio, svegliarsi e avere accanto nel letto Gasparri per colpa di una sbornia la sera prima che fastidio.
1: Che schifo proprio.
2: Che fastidio, trasloca al tuo piano che fastidio, 18 minuti di audio WhatsApp che fastidio, svegliarsi e avere accanto nel letto Gasparri per colpa di una sbornia la sera prima che fastidio.
1: Che schifo proprio.
2: Fatemelo dire, bel ragazzo però. Vince Putin in Russia, vince con 54%.

0: Il nipote.
1: C'è il nipote calciatore.
2: Ah. Mussolini vinceva le guerre di Cortomuso e poi libro che ha commosso i tifosi. Se avessi fatto il saluto romano con entrambe le braccia sarebbero stati grandi suca. Ma comunque... In allegato in edicola alle gommose e alla liquirizia di Vannacci. Molto bene.
3: Masticate.
2: Allora, con lui e con la sua chitarrina e più tatuato che mai, si parla solo di lui, Ed Sheeran. Ed, posso chiamarti e darti dell'Ed o devo chiamarti Sheeran? E non te la stai passando bene, hai parlato al tuo pubblico, giustamente hai detto la tua, hai tutta la mia stima, soprattutto perché hai saputo leggere bene il discorso sul gobbo senza saltare le piccole. E io devo ancora usare la cartellina comunque per questo. È vero che subito dopo hai licenziato il gobbista?
0: Ah, dai.
2: Hai qualcosa da dire al pubblico italiano?
0: No, meglio.
4: Scusa, si è rubato il cestino, avevo fame. Scusa, si è preso in posizione in pericolo.
3: Somiglia un po'
4: si vuoi bene. È vero che mi state tradendo con altri cantanti.
1: Ma non parla così.
0: Qualcuno già ti chiama ex Sheeran.
2: Bene, bene. Povia comunque non avrebbe pianto. Arrivederci. E adesso. Shape of You. La metto sul campanello.
1: Shape of You.
2: Hanno suonato il campanello.
3: E questo è il nuovo campanello di Porta a Porta.
2: Porta a Porta, questo qua.

0: promuovere un esercizio collettivo di memoria, dicono che i suoni dell'infanzia si radicano ben bene, pronti per essere evocati con tutte le immagini che portano con sé di quel felice periodo. E allora vi abbiamo fatto ascoltare due melodie. La prima è questa, il suono di un'arpa. Compositore napoletano, Paradisi, vissuto tra il 1700 e il 1800. E poi quest'altra. Questo è il tedesco Handel, vissuto qualche decade prima.
1: Sempre l'arpa.
0: Sempre l'arpa, sempre l'arpa. Poi
1: suonate veramente.
0: Venivano eseguite inizialmente al clavicembalo, poi sono le versioni per arpa, quelle che sono diventate popolari al pubblico italiano. Vi abbiamo chiesto quale programma in particolare accompagnavano queste melodie e quali immagini proponevano gli schermi della TV quando in sottofondo c'erano queste
1: melodie. Siete arrivati in tantissimi.
0: Per forza, bravi, sentiamovi.
2: Ciao Radio 101.
1: Ciao.
2: È almanacco del giorno dopo e l'immagine era quella di un menestrello.
0: No.
2: Ciao a tutti.
0: No.
2: Allora, Lago Maggiore.
1: Questa è R101 innanzitutto.
0: Esatto.
1: E hai sbagliato. No. Ma come?
3: Rossana da Cagliari. Cagliari. Dovrebbe essere Carosello, le immagini, le città di tutta Italia.
4: Mamma mia, quanto sono boomer. Ma le musichette sono quelle dell'almanacco del giorno dopo.
5: La musica è per l'intervallo e le immagini erano delle nuvole.
6: Ma dai, no. Per noi boomer questo è troppo facile. Era l'intervallo dove c'era questa melodia e si vedevano le piazze, le chiese e i monumenti principali di tutte le città d'Italia.
0: E poi?
6: Ciao Linda da Catania.
0: Manca ancora qualcosa.
7: Va via il castello. L'omellina, le risaie.
0: Ci siamo.
7: Monza, l'autodromo.
0: Sì.
7: Intervallo. Claudia verso Sant'Angelo.
1: Grande Claudia.
0: E quando diceva Palo del Colle, casa natale di Peppino.
8: Buongiorno, Massimo da Verolengo. L'intervallo, e c'erano delle le città italiane come immagini.
9: Si vedevano gli sfondi delle campagne, degli animali, era l'intervallo.
1: Come funzionava? Immagini delle città?
0: Non era l'almanacco, non era quello delle nuvole, perché quello delle nuvole era la fine delle trasmissioni.
10: Sì.
0: Okay. Lì si vedevano le nuvole. Questa musichetta accompagnava l'intervallo. Era un espediente quando i programmi finivano anzitempo, quando venivano interrotti perché la linea del satellite saltava.
11: Un tampone.
0: Era un tampone
11: così.
0: Riempitivo e utilizzavano delle immagini di cartoline di luoghi italiani, celebri monumenti, piazze, località, paesi, eccetera, eccetera. E poi l'altra risposta valida poteva essere quella che non in molti l'hanno beccata. Li pecori!
1: I pecori!
0: Perché apparivano inspiegabilmente sempre soltanto pecore. Io non so chi avesse scelto quell'immagine, potevano mettere uno stambecco, rappresentava le Alpi, potevano mettere una nutria,
1: no,
0: una pianura padana, un maiale.
1: Ovunque.
0: No, c'erano solo pecore.
10: La sequenza iniziale era un gregge di pecore.
0: C'erano pecore dal davanti, pecore dal di dietro, pecore dal di sopra, pecore dappertutto.
11: Vabbè, così è vale allora,
1: guardavi.
11: Però.
0: Tu hai letto. No, cioè, tu sì. La malizia sta nelle orecchie di chi ascolta.
11: Sì, certo.
0: Ecco, e quindi erano pecore e paesaggi.
10: E poi cominciava Heidi. Fu lì che andava quell'idea.
0: Era proprio
10: la pastorella che portava a pascolare queste pecore.
0: L'intervallo dagli anni 50 fino agli anni 90, quindi ha vissuto tutta la transumanza.
1: È vero.
0: Dal bianco e nero al colore. E siete arrivati in moltissimi. Poi, vabbè, qualcuno fa confusione con l'almanacco, con le nuvole,
1: Carosello,
0: eccetera, eccetera.
1: Carosello.
0: Era l'intervallo. L'intervallo
10: zero,
0: e le sue pecore.
10: 2-0.
11: Intervallo.
10: Intervallo.
0: Ah, c'è anche chi l'ha scritto in grossetto, sì, per far capire quello. Va bene.
1: Bravi!
0: Bravi, avete memoria, bravi boomer. Voglio vedere, misurarvi di nuovo la prossima settimana, il prossimo lunedì, quando tornerà questo Bim Boom.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: di tutti quelli che partecipano al Tortorella Challenge qui fuori da Largo Donegani.
1: Sì, però invece fame. Delle mani o dei piedi le chiappe devono lasciare nel cemento.
2: Ma Paolo ha detto walk of fame. Brava, zia. Preciso.
0: Filippo Misciglia, giudice di gara oggi insieme a Iginio Massari.
2: Eh sì, ragazzi, eh sì. Io e Iginio siamo pronti per ascoltare questi audio. Cado, non si vede il video, ma sta strozzando.
0: Il video, se volete, si vede sul canale 67 del Digitale Terrestre. Ci potete trovare la banda di R101 ogni giorno, anche durante il challenge. E scoprire che non è stato un bellissimo weekend per la brioche, perché il bignè l'ha tradita. Sono i cornetti.
1: La tradita perché la brioche ha i cornetti.
0: E le risposte sono arrivate copiose al 331 80 90 101.
1: Dai.
0: Vai.
3: Ciao banda, Corrado da Vicenza. Ma come hanno fatto a scoprirli che si stanno tradendo? Li hanno beccati in desabignè.
1: Bello.
3: E we were.
0: L'entusiasmo di Corrado da Vicenza è contagioso.
1: È spettacolare.
4: Non si capisce, hanno perso anche il derby col Verona 2-1. Ma Corrado da Vicenza stoicamente.
1: Bravo, tiene alto il morale.
0: Abbiamo anche un piccolo amico che vuole partecipare. Prego, prima di entrare a scuola.
5: Ciao, R101. Ciao. Sono Valentina da Seveso. Questa è una battuta per il Tortorella Challenge.
0: Vai.
5: Sapete qual è il vestito preferito di un orso?
0: Qual è?
5: I pantaloni. Ciao, Valentina da Seveso.
0: I pantaloni. I pantaloni.
1: Ah, adesso ho capito.
6: Fa ridere adesso.
1: Cristiano, perché non ridi con me?
4: Perché l'ho capito.
1: Seguimi,
4: non mi fai
1: seguimi nella risata.
0: Allora è perfetta, rischia di vincere, però sì, se la dovremo perfetta. Vedere anche coi prossimi sfidanti e i giudici di gara valuteranno alla fine.
6: Stia zitta.
0: Sentiamo.
7: Eh sì, Chiara, ben gli sta al bignè. È stato veramente poco diplomatico. Claudia dalla provincia di Ascoli Piceno.
0: Ciao Claudia. Ascoli Piceno c'è.
1: Poi
0: proseguiamo.
8: Tortorella, questa mi è piaciuta un saccottino.
1: Siamo proprio sul banco delle brioche.
2: Riassumeremo questa puntata con un bignami.
6: Ma basta lei, Filippo Vaniglia.
0: La vittoria in pugno.
4: Io ma c'è anche chi esce un po' dal seminato, dalla pasticceria in questo caso.
1: Dai,
4: è il caso dell'ultimo.
1: Vediamo.
9: Chiara, lo sai qual è l'animale che puzza di più al mondo?
0: Qual è?
9: Il bruco del culo.
1: No! Ma ragazzi,
2: eroe!
1: Ma che
2: lo sapevo!
1: Peppino, il bip non lo devi mettere sul punto esclamativo, ma sulla parola.
6: Vabbè. Ha messo il bip su bruco.
0: Non si dice.
1: Ma che bello.
6: Non si dice bruco in radio.
0: Esatto.
1: Cioè, un istante fa eravamo pieni di profumi, di brioche fresche.
4: Di crema.
1: E
4: di
1: poi arriva il bruco.
4: Ma ragazzi. Oh, ma
0: vedi ognuno può fare come vuole al
4: ma
0: challenge.
4: Vedi che a volte soffrire poi ti ripaga.
6: A lei è piaciuta, eh?
4: Sì, molto, molto.
6: Molto,
4: sì.
6: Lo sapevo.
4: Sì, anche perché non pur nella sua trivialità non la conoscevo.
1: Davvero?
4: No. L'animale che puzza di più, che bellezza.
0: Beh, non siamo noi a dover giudicare, sono i giudici di gara contrattualizzati apposta per 5 minuti.
2: Questa puntata speciale di Temptation Island e poi con Iginio. Beh. Sei pronto?
6: Lei, Filippo Vaniglia, mi ha fatto
2: un video per te.
6: Due marron glacé così, posso andare?
2: No, vai. Filippo, ho un video per te.
0: C'è un video per te, Iginio.
6: Ma non lo voglio vedere. Lei deve fare i video che piacciono agli altri.
2: Ho una battuta per te, Iginio.
6: Quale?
2: Devi sceglierla.
6: The winner is, ecco.
8: Bella, questa mi è piaciuta un saccottino.
1: E comunque per me avrebbe vinto il bruco.
4: Sì, la contrada del bruco.
1: Io?
4: La contrada del bruco delle cose.
1: Oh mamma mia.
0: Vabbè, allora se vi è piaciuto, visto che stavamo per chiudere, a questo punto ne facciamo un altro domani di Tortorella Challenge.
1: Dai. Inventati
0: dopo
1: qualcosa.
0: Questo grande successo.
1: Inventati qualcosa sul bruco nell'ozono.
4: Dottore.
0: Ci sentiamo qua alle 8 domani per il challenge, ma state con noi perché tra poco torniamo indietro nel tempo, il viaggio nel tempo con il bim bum bum.

0: raccontandoci oggi quella volta che vi hanno dato un consiglio davvero sbagliato.
1: E che vi siete detti: maledetto me che gliel'ho chiesto.
0: Esatto.
1: A questo. O anche voi che, insomma, un consiglio dato poi si è ritorto contro la persona che...
2: Ribadirei il punto di partenza, perché il nostro Matteo Torre ha chiesto a Raja, così, dove posso andare a tagliarmi i capelli? Ha dato una di queste boutique del taglio, sì, dove un taglio da uomo è costato 88 euro.
1: Ha mandato in Place Vendôme.
3: Scusate, io ci manderei Striscia a indagare.
4: Scusate, sono Federico Vestiostalma, vi sembra tanto?
0: Federico, cosa ne pensi di questo taglio da telespalla Bob?
2: Allora,
0: da 88
2: costa di uno shampoo.
4: Io ho visto che il vostro Matteo ha degli occhialetti.
2: Sì.
4: Sapete quanto ci costa a noi togliere gli occhiali e lavorare sul capello?
2: No, ma tra l'altro, scusi signor Federico Fashion Style.
4: Sì.
2: Curiosamente Matteo ci diceva che lui, avendo gli occhiali, si è tolto gli occhiali durante il taglio.
3: Certo.
2: E quindi aveva chiesto un tipo di taglio. Quando si è rimesso gli occhiali, oltre ad aver pagato un braccio, un rene che gli ha lasciato lì,
3: non gli è piaciuto.
2: Non è neanche manco piaciuto il taglio. Cioè,
3: benissimo.
4: Cosa. Ho capito, però capisci, la prossima volta va al paradiso del cane, è meglio.
2: Sicuramente.
0: Probabilmente. La tatuatura comunque costa.
4: Ho capito, ma scusate, allora lo stesso taglio del Levriero, il vostro amichetto là. Quindi se non gli va bene, i tagli, quelli là di solito si fanno 180 euro per l'uomo.
3: Ma l'ha anche spulciato? Perché Torre va spulciato.
2: Non c'è bisogno di difendere la categoria parrucchieri esosi. Andiamo invece a 331 80 90 101, perché siamo appena tornati dalle vacanze e i consigli sulle vacanze nei posti belli / economici solitamente
3: là.
2: A maggio, aprile maggio si sprecano. Andiamo.
0: Vai.
5: Ah, sono Fabio da Bologna.
0: Ciao Fabio.
5: Io nel 92, la primavera vacanza, con un amico, zaino in spalla, mi dicono: vai in Giamaica che non si spende niente.
3: Dai.
5: E stai via con 700.000 lire tutto un mese. Allora io e il mio amico a testa siamo riusciti a spendere 7 milioni e mezzo in 3 settimane di vacanza in Giamaica.
0: Ma dipende che cosa fai.
3: Ma neanche a Monte Carlo.
2: Sì.
3: Ma cosa spendi?
0: Zaino in spalla 7 milioni e mezzo, che diciamo sono quasi 4.000 euro di adesso, per
3: capito,
0: fare un conto.
3: Ma sei pazzo.
0: Con l'inflazione.
2: Giamaica.
1: Poi?
6: Ciao ragazzi,
0: ciao.
6: Il più brutto consiglio che ascoltate è quello di mio zio, che mi ha insegnato ad accendere la caldaia.
0: Oh,
6: praticamente mi ha detto: schiaccia quel pulsantino, tienilo schiacciato per una decina di secondi, poi avvicina il fiammifero e si accende il tutto. Sì, si accende il tutto.
0: Come?
6: Mi sono acceso io.
3: No.
6: Sono diventato tipo Mago G, biondo,
3: l'uomo
6: riccio,
3: no.
6: Una puzza di pollo impressionante.
3: No.
6: Non avevo più le sopracciglia perché ha preso fuoco e il pulsantino era il gas.
3: È una tragedia.
6: Per 30 secondi ha fatto una bella vampata su di me. Ciao a tutti, Mario.
0: Ma non fatelo a casa.
2: Mi viene in mente,
3: scusa
2: se ho riso, ma l'immagine dell'ascoltatore come Vil Coyote quando gli salva il candelotto di dinamite.
1: A me è venuta in mente quella barzelletta di quello a cui non si apre il paracadute e sta precipitando.
0: Mm-hmm.
1: E vede un pontino da terra che invece sale verso di lui. Ed è un tizio in tuta blu. E questo gli grida: tu te ne intendi di paracadute? No, e tu di caldaie? Nel senso che, vabbè.
3: Ottimo.
1: Aveva provato ad accenderla come quell'altra.
0: Immagine che ti sia sbloccata.
1: Mamma mia.

0: RTR 101, abbiamo anche tanti ospiti. La mattina li mandiamo a casa di Leonardo Fiaschi. Abbiamo un nuovo promotore del comune di Manduria che sostiene la candidatura della città a capitale italiana della cultura 2029.
1: Chi è?
0: Bruno Vespa.
2: Sì, bene, benvenuti. Questo nuovo portano di porta a porta versione Temptation Vespa, politici che affronteranno in fronte a un falò. Bene. Ma dov'è se da Tajani non ci vai? Tajani non sarebbe contento del nuovo taglio di capelli di Matteo Torre. E chi
0: Anche delle minigonne che metto spesso io.
2: Sì, non facciamo finta di niente. Il weekend di calcio che fastidio, le amichevoli della nazionale cantanti che fastidio, la bava di Lumaca sui nei che fastidio, traslochi all'ultimo piano che fastidio, 18 minuti di audio WhatsApp che fastidio, svegliarsi e avere accanto nel letto Gasparri per colpa di una sbornia la sera prima che fastidio.
1: Che schifo proprio.
2: Fatemelo dire, bel ragazzo però. Vince Putin in Russia, vince con 54%, battendo Fratelli di Putin con il 29%. Wow. E Movimento 5 Putin e Putin viva con il 2%. Bene bene. Tra poco in edicola uscirà il nuovo libro di Mussolini. Mussolini con il nuovo allenatore del Tottenham avrebbe fatto bene.
1: Ma cosa dice?
0: Alessandra Mussolini.
2: Il nipote.
1: C'è il nipote calciatore.
2: Mussolini vinceva le guerre di Cortomuso e poi libro che ha commosso i tifosi. Se avessi fatto il saluto romano con entrambe le braccia sarebbero stati grandi suca. Ma comunque. In allegato, in edicola, le gommose alla liquirizia di Vannacci. Molto bene.
0: Masticate.
2: Allora, con lui e con la sua chitarrina e più tatuato che mai, si parla solo di lui, Ed Sheeran. Ed, posso chiamarti e darti dell'Ed o devo chiamarti Sheeran? E non te la stai passando bene, hai parlato al tuo pubblico, giustamente hai detto la tua, hai tutta la mia stima, soprattutto perché hai saputo leggere bene il discorso sul gobbo senza saltare le parole. Io devo ancora usare la cartellina comunque per questo. È vero che subito dopo hai licenziato il gobbista? Hai qualcosa da dire al pubblico italiano?
3: No, meglio. Scusa, se ho rubato il cestino, avevo fame. Scusa, se ho preso punizione in pericolo.
0: Somiglia un po'.
3: Si vuoi bene. È vero che mi state tradendo con altri cantanti.
1: Ma non parla così.
4: Qualcuno già ti chiama ex Sheeran.
2: Bene bene, Povia comunque non avrebbe pianto. Arrivederci e adesso. Shape of You. La metto sul campanello.
1: Shape of You.
2: Hanno suonato il campanello.
0: E questo è il nuovo campanello di Porta a Porta.
2: Porta a Porta, questo qua si dice.

0: Boom Boomer, un esercizio collettivo di memoria, dicono che i suoni dell'infanzia si radicano ben bene, pronti per essere evocati con tutte le immagini che portano con sé di quel felice periodo. E allora vi abbiamo fatto ascoltare due melodie. La prima è questa, il suono di un'arpa. Compositore napoletano, Paradisi, vissuto tra il 1700 e il 1800. E poi quest'altra. Questo è il tedesco Handel, vissuto qualche decade prima.
1: Sempre l'arpa.
0: Sempre l'arpa, sempre l'arpa. Poi
1: suonate veramente.
0: Venivano eseguite inizialmente al clavicembalo, poi sono le versioni per arpa, quelle che sono diventate popolari al pubblico italiano. Vi abbiamo chiesto quale programma in particolare accompagnavano queste melodie e quali immagini proponevano gli schermi della TV quando in sottofondo c'erano queste
1: melodie. Siete arrivati in tantissimi.
0: Per forza, bravi, sentiamovi.
2: Ciao Radio 101.
1: Ciao.
2: E al manacco del giorno dopo e l'immagine era quella di un menestrello.
0: No.
2: Ciao a tutti.
0: No.
2: Allora, Lago Maggiore.
1: Questa è R101 innanzitutto.
0: Esatto.
1: E hai sbagliato. No.
3: Ciao.
1: Come?
3: Tutti. Rossana da Cagliari. Cagliari. Dovrebbe essere Carosello, le immagini, le città di tutta Italia.
4: Mamma mia, quanto sono boomer. Ma le musichette sono quelle dell'almanacco del giorno dopo.
5: La musica è per l'intervallo e le immagini erano delle nuvole.
6: Ragazzi, ma dai, no. Per noi boomer questo è troppo facile. Era l'intervallo dove c'era questa melodia e si vedevano le piazze, le chiese e i monumenti principali di tutte le città d'Italia.
0: E poi?
6: Ciao Linda da Catania.
0: Ma manca Linda. Ancora qualcosa, manca ancora.
7: Pavia, il castello. L'Omellina.
0: Ci siamo.
7: Monza, l'autodromo.
0: Sì.
7: Intervallo. Claudia verso Sant'Angelo.
1: Grande Claudia.
0: Quando diceva Palo del Colle, casa natale di Peppino.
8: Buongiorno, Massimo da Verolengo. L'intervallo e c'erano delle le città italiane come immagini.
9: Si vedevano gli sfondi delle campagne, degli animali, era l'intervallo.
1: Come funzionava? Immagini delle città?
0: Non era l'almanacco, non era quello delle nuvole, perché quello delle nuvole era la fine delle trasmissioni.
10: Sì.
0: Lì si vedevano le nuvole. Questa musichetta accompagnava l'intervallo. Era un espediente quando i programmi finivano anzitempo, quando venivano interrotti perché la linea del satellite saltava.
11: Un tampone.
0: Era un tampone riempitivo e utilizzavano delle immagini di cartoline di luoghi italiani, celebri monumenti, piazze, località, paesi, eccetera, eccetera. E poi l'altra risposta valida poteva essere quella che non in molti l'hanno beccata. Li pecori!
1: I pecori!
0: Perché apparivano inspiegabilmente sempre soltanto pecore. Io non so chi avesse scelto quell'immagine, potevano mettere un stambecco, rappresentava le Alpi, potevano mettere una nutria,
1: no, una pianura padana,
0: un maiale.
1: Ovunque.
0: No, c'erano solo pecore.
10: La sequenza iniziale era un gregge di pecore.
0: C'erano pecore dal davanti, pecore dal di dietro, pecore dal di sotto, pecore dappertutto.
11: Vabbè, così poi va allora guardavi. Però.
0: Tu hai letto. No, la malizia sta nelle orecchie di chi ascolta.
11: Sì, certo.
0: Ecco, e quindi erano pecore e paesaggi.
10: E poi cominciava Heidi. Fu lì che andava quell'idea.
0: Era proprio
10: la pastorella che portava a pascolare queste pecore.
0: L'intervallo. Sì. L'intervallo dagli anni 50 fino agli anni 90. Quindi ha vissuto tutta la transumanza.
1: È vero.
0: Dal bianco e nero al colore. E siete arrivati in moltissimi. Poi, vabbè, qualcuno fa confusione. Con l'almanacco, con le nuvole,
1: Carosello,
0: eccetera, eccetera.
1: Carosello.
0: Era l'intervallo. L'intervallo
10: zero,
0: e le sue pecore.
10: 2-0.
11: Intervallo.
10: Intervallo.
0: Ah, c'è anche chi l'ha scritto in grossetto, sì, per far capire quello. Va bene.
1: Bravi!
0: Bravi, avete memoria, bravi boomer. Voglio vedere misurarvi di nuovo la prossima settimana, il prossimo lunedì, quando tornerà questo Bim Boom.

0: Vi do il consiglio di chiedere la vostra canzone anche per le prossime ore, perché tra poco parte il procediamo, quindi tre con loro e poi per tutto il giorno avrete questa bella possibilità. A proposito di consigli, ci state raccontando quelli sbagliati che vi hanno dato. Sentiamo qua.
1: Nel 1992, quasi alla fine del servizio militare, il maresciallo cercò di convincermi a mettere firma. Gliene dissi di tutti i colori perché ai tempi lavoro ce n'era. Mannaggia il suo consiglio, l'avessi seguito adesso sarei quasi vicino alla pensione. Ciao Davide da Torino.
0: Non ha firmato, quindi non è rimasto militare.
2: Però diciamo forse che poi per il resto della vita hai avuto a che fare comunque con i carabinieri, da quello che vedo dalla tua fedina penale.
3: Già, perché abbiamo chiesto a inizio programma, un paio d'ore fa circa, quando vi hanno dato quel consiglio con la tipica sicumera di chi dice ma tu devi chiedere a me per questa cosa, io sono influencer di vacanze, influencer di ristoranti, influencer di parrucchieri, come nel caso di Rajà, che ha detto al nostro Matteo, ma vai tranquillamente da lui, e poi gli hanno messo un taglio da uomo, 88 euro.
0: Taglio.
3: Non gli è neanche piaciuto.
2: Quelli sicuri, quelli che ti dicono, sì, non preoccupare, ti risolvo io la cosa.
0: Sì, l'hanno spettinato e gli hanno fatto pagare 90 euro praticamente.
3: Ecco, detto questo, anche il messaggio del nostro ultimo amico che abbiamo appena sentito va anche sul caso contrario, no? Cioè di quando quello ti dà il consiglio, tu ti intestardisci, non lo segui, fai di testa tua e poi scopri che avevi ragione lui. Non voglio tirare panni sporchi, si lavano in casa, la mia compagna non me ne vorrà, ma ha avuto due giorni il nervoso perché lei è andata al parrucchiere, ha detto vorrei fare la permanente, ok, le ha detto ma non hai i capelli adatti per fare, no, voglio fare la permanente, e poi aveva ragione il parrucchiere.
0: Perché?
3: È uscita, hai capito? Ma a metà tra
4: puoi fare tu,
3: Cocciante
2: e il Re Leone.
3: Esatto. Io di capelli è bene, stia zitto, quindi non c'è niente da ridere. Insomma, questo vi dovevo, restituisco la linea allo studio.
0: Grazie. Visto che l'avevamo anticipata anche sempre due ore fa, la notizia del tipo che ha dichiarato sui suoi social: ma sì, io posso spendere 30.000 euro in un giorno.
3: In TV.
2: Sì, bravo.
3: Abbiamo il Brad & Fox Award, ogni tanto questo premio, questo riconoscimento che diamo a chi si rende appunto protagonista di una furbata. Questo è andato in televisione, in un'intervista ha fatto talmente lo sborone che a un certo punto ha detto ma io posso spendere 30.000 euro al giorno. C'era lì la guardia di finanza che guardava il programma con i popcorn, ha detto metti un po' il nome dentro di questo, e così è venuta fuori una max evasione di 400.000 euro.
2: C'è un aggiornamento sulla notizia del taglio di capelli di Matteo, bene, 90 bene. Euro, ma gli ha fatto anche il pieno di gasolio.
4: Bello,
2: questo non l'ha detto.
3: Mai vado dal benzinaio col contagocce.

0: forse conveniva ad andare da Milano fino a Bangkok, fare i capelli e tornare indietro. Perché io con 80 euro,
1: 90.
0: Non so se... 88 euro e qualcosa, ecco. Ci faccio la tinta, la piega e anche forse una sistematina al taglio.
2: Secondo
0: anche
2: me, una periscena.
3: Quando chiedi consiglio a qualcuno su cosa fare, dove andare, devi anche automaticamente cercare di capire il potenziale di spesa che ha questo, cioè quello che dà per scontato uno che per un taglio maschio 90 euro evidentemente pensa che tutti possano tra virgolette permetterselo farlo con nonchalance, quindi devi stare attento anche a qual è la capacità di spesa del tuo consigliere.
0: Esatto.
3: E fare il parametro, hai capito?
2: Puoi chiedere dove mangiare il kebab a Briatore.
3: Esatto, ecco. Proprio questo intendevo. Bravo.
2: Ti manda in un posto dove innanzitutto costa 7 euro l'ora al parcheggio.
3: Sì.
2: E quindi è di lì in giù.
0: Succede di ricevere il consiglio proprio quello sbagliato, ce lo state raccontando anche voi con le vostre voci, sentiamo.
4: 1979, a militare, davano il 10 più 1 di ordinario, consigliato a un mio commilitone di andare in Sicilia in un paesino così da farsi dare 4 giorni di in più. Abitava a Milano, combinazione era il paesino dove abitava il colonnello, che noi non sapevamo, l'ha chiamato e gli ha fatto portare delle

0: finanza mai, mai.
1: Vabbè, io ho seguito quelli di mio padre e poi mio padre un paio d'anni dopo ha seguito i miei, tutti e due. Uno titolo che non c'è più, cioè è stato proprio escluso dalla
2: fatto
1: borsa.
2: Ha fatto anche lui.
1: L'altro ha perso il 99%, cioè rispetto alla cifra che abbiamo messo adesso vale l'1% di quelli. Quindi non sono stato io a infamarlo per due anni.
0: E poi lui
1: e poi lui, perché tu invece?
2: Beh, anche Leonardo Fiaschi può chiedere questo tipo di consigli.
3: Ah, è un gran consulente.
2: Dove investire per poi andare all'opposto.
4: Attenzione, ragazzi. Sì. Su di me ci ho guadagnato, perché posso dire non aver guadagnato, ma i consigli che ho dato agli altri sono stati pessimi, perché hanno acquistato in un momento altissimo e quindi non riescono a riprendersi da questa cosa.
0: Praticamente gli hai fatto comprare quello che hai venduto tu lo stesso giorno.
3: Infatti non ha amici, è per questo che alle 7 del mattino è con
0: noi. I consigli che poi rischiano di rovinare anche l'amicizia, perché a volte rischiano anche

0: di tutti quelli che partecipano al Tortorella Challenge qui fuori da Largo Donegani.
1: Sì, avrò invece delle mani o dei piedi le chiappe devo lasciare nel cemento.
2: Ma Paola ha detto walk of fame. Brava, zia. Preciso.
0: Filippo Misciglia, giudice di gara oggi insieme a Iginio Massari.
2: Eh sì, ragazzi, eh sì. Io e Iginio siamo pronti per ascoltare questi audio. Cado, non si vede in video, ma sta strozzando.
0: Il video, se volete, si vede sul canale 67 del Digitale Terrestre. Ci potete trovare la banda di R101 ogni giorno, anche durante il challenge. E scoprire che non è stato un bellissimo weekend per la brioche, perché il bignè l'ha tradita. C'hanno i cornetti.
1: La tradita perché la brioche ha i cornetti.
0: Esatto. E le risposte sono arrivate copiose al 331 80 90 101.
1: Dai,
0: vai.
3: Ciao banda, Corrado da Vicenza.
0: Corrado.
3: Ma come hanno fatto a scoprirli che si stanno tradendo? Li hanno beccati in desabignè.
1: Bello.
3: E we were.
0: L'entusiasmo di Corrado da Vicenza è contagioso.
1: È spettacolare.
0: Questo.
1: Non si capisce, hanno perso anche il derby col Verona 2-1. Ma Corrado da Vicenza stoicamente.
4: Bravo, tiene alto il morale.
0: Abbiamo anche un piccolo amico che vuole partecipare. Prego, prima di entrare a scuola.
5: Ciao, R101. Ciao. Sono Valentina da Siena. Sono
0: una battuta
5: per il Tortorella.
0: Vai.
5: Sapete qual è il vestito preferito di un orso?
0: Qual è?
5: I pantaloni. Ciao, Valentina da Siena.
0: I pantaloni. I pantaloni.
1: Ah, adesso ho capito.
4: Fa ridere adesso.
1: Cristiano, perché non ridi con me?
6: Perché l'ho capito.
1: Seguimi, seguimi nella risata.
0: Allora è perfetta, rischia di vincere, però sì, se la dovremo vedere anche coi prossimi sfidanti e i giudici di gara valuteranno alla fine.
4: Stai zitta.
0: Sentiamo.
7: Eh sì, Chiara, ben gli sta al bignè. È stato veramente poco diplomatico. Claudia, della provincia di Ascoli Piceno.
0: Ciao Claudia! Ascoli Piceno c'è!
1: Poi
0: proseguiamo.
8: Tortorella, questa mi è piaciuta un saccottino.
0: Aia, aia, aia.
1: Mamma mia. Siamo proprio sul banco delle brioche.
2: Riassumeremo questa puntata con un bignami.
4: Ma basta lei, Filippo Vaniglia.
0: La vittoria in pugno. Oh,
6: ma c'è anche chi esce un po' dal seminato, dalla pasticceria in questo caso.
1: Dai,
6: è il caso dell'ultimo.
1: Vediamo.
9: Chiara, lo sai qual è l'animale che puzza di più al mondo?
0: Qual è?
9: Il bruco del culo.
1: No!
2: Ma ragazzi,
1: eroe!
2: Ma che
1: lo sapevo!
4: Peppino, il bip non lo devi mettere sul punto esclamativo, ma sulla parola.
2: Ha messo il bip su bruco.
0: Non si dice.
4: Ma che
2: non si dice bruco in radio.
0: Esatto.
1: Cioè, un istante fa eravamo pieni di profumi, di brioche fresche.
6: Di crema.
1: E
6: di
1: poi
6: cosa.
1: Arriva il bruco.
6: Ma ragazzi. Oh, ma
0: vedi ognuno può fare come vuole al
6: ma
0: challenge.
6: Vedi che a volte soffrire poi ti ripaga.
4: A lei è piaciuta,
6: Sì, molto, molto.
4: Molto, lo sapevo.
6: Sì, anche perché non pur nella sua trivialità non la conosce.
1: Davvero?
6: No. L'animale che puzza di più, che bellezza.
0: Complimenti. Non siamo noi a dover giudicare, sono i giudici di gara contrattualizzati apposta per 5 minuti.
2: Questa puntata speciale di Temptation Island e poi con Iginio. Iginio, sei pronto?
4: Lei, Filippo Vaniglia, mi ha fatto
2: un video per te.
4: Due marron glacé così, posso andare?
2: No, Filippo, ho un video per te.
0: C'è un video per te, Iginio.
4: Ma non lo voglio vedere. Lei deve fare i video che piacciono agli altri.
2: Ho una battuta per te, Iginio.
4: Quale?
2: Devi sceglierla.
4: The winner is, ecco.
8: Tortorella, questa mi è piaciuta un saccottino.
1: E comunque per me avrebbe vinto il bruco.
6: Sì, la contrada del bruco.
1: Io?
6: La contrada del bruco delle cose.
1: Oh mamma mia.
0: Vabbè, allora se vi è piaciuto, visto che stavamo per chiudere, a questo punto ne facciamo un altro domani di Tortorella Challenge.
1: Inventati
0: dopo
1: qualcosa.
0: Questo grande successo.
1: Inventati qualcosa sul bruco nell'ozono.
6: Dottore.
0: Ci sentiamo qua alle 8 domani per il challenge, ma state con noi perché tra poco torniamo indietro nel tempo, il viaggio nel tempo con il bim bum bum.

giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101. R101.

0: Boomer un esercizio collettivo di memoria, dicono che i suoni dell'infanzia si radicano ben bene, pronti per essere evocati con tutte le immagini che portano con sé di quel felice periodo. E allora vi abbiamo fatto ascoltare due melodie. La prima è questa, il suono di un'arpa. Compositore napoletano, Paradisi, vissuto tra il 1700 e il 1800. E poi quest'altra. Questo è il tedesco Handel, vissuto qualche decade prima.
1: Sempre l'arpa?
0: Sempre l'arpa, sempre l'arpa. Poi
1: suonate veramente.
0: Venivano eseguite inizialmente al clavicembalo, poi sono le versioni per arpa, quelle che sono diventate popolari al pubblico italiano. Vi abbiamo chiesto quale programma in particolare accompagnavano queste melodie e quali immagini proponevano gli schermi della TV quando in sottofondo c'erano queste
1: melodie. Siete arrivati in tantissimi.
0: Per forza, bravi, sentiamovi.
2: Ciao Radio 101.
1: Ciao.
2: E al manacco del giorno dopo e l'immagine era quella di un menestrello.
0: No.
2: Ciao a tutti.
0: No.
2: Allora, Lago Maggiore.
1: Questa è R101 innanzitutto.
0: Esatto.
1: E hai sbagliato. No.
3: Ciao
1: ma
3: a
1: come?
3: Tutti. Rossana da Cagliari. Cagliari. Dovrebbe essere Carosello. Le immagini, le città di tutta Italia.
4: Mamma mia, quanto sono boomer. Ma le musichette sono quelle dell'almanacco del giorno dopo.
5: La musica è per l'intervallo e le immagini erano delle nuvole.
6: Ma dai, no. Per noi boomer questo è troppo facile. Era l'intervallo dove c'era questa melodia e si vedevano le piazze, le chiese e i monumenti principali di tutte le città d'Italia.
0: E poi?
6: Ciao, Linda da Catania.
0: Ma manca Linda. Ancora qualcosa, manca ancora.
7: Pavia, il castello. L'Omellina. Risaie.
0: Ci siamo.
7: Monza, l'autodromo.
0: Sì.
7: Intervallo. Claudia verso Sant'Angelo.
1: Grande Claudia.
0: E quando diceva Palo del Colle, casa natale di Peppino.
8: Buongiorno, Massimo da Verolengo. L'intervallo e c'erano delle le città italiane come immagini.
9: Si vedevano gli sfondi delle campagne, degli animali, era l'intervallo.
1: Come funzionava? Immagini delle città?
0: Non era l'almanacco, non era quello delle nuvole, perché quello delle nuvole era la fine delle trasmissioni.
10: Sì.
0: Lì si vedevano le nuvole. Questa musichetta accompagnava l'intervallo. Era un espediente quando i programmi finivano anzitempo, quando venivano interrotti perché la linea del satellite saltava.
11: Un tampone.
0: Era un tampone riempitivo e utilizzavano delle immagini di cartoline di luoghi italiani, celebri monumenti, piazze, località, paesi, eccetera, eccetera. E poi l'altra risposta valida poteva essere quella che non in molti l'hanno beccata. Le pecore!
1: I pecori!
0: Perché apparivano inspiegabilmente sempre soltanto pecore. Io non so chi avesse scelto quell'immagine, potevano mettere uno stambecco, rappresentava le Alpi, potevano mettere una nutria,
1: una pianura padana, un maiale. Ovunque.
0: No, c'erano solo pecore.
10: La sequenza iniziale era un gregge di pecore.
0: C'erano pecore dal davanti, pecore dal di dietro, pecore dal di sopra, pecore dappertutto.
11: Vabbè, così vai allora però.
0: Tu hai letto. No, cioè, no, tu sì. Sei,
11: l'hai detto,
0: malizia sta nelle orecchie di chi ascolta.
11: Sì, certo.
0: Ecco, e quindi erano pecore e paesaggi.
10: E poi cominciava Heidi. Fu lì che andava quell'idea.
0: Era proprio
10: la pastorella che portava a pascolare queste pecore.
0: L'intervallo dagli anni 50 fino agli anni 90, quindi ha vissuto tutta la transumanza.
1: È vero.
0: Dal bianco e nero al colore. E siete arrivati moltissimi. Poi, vabbè, qualcuno fa confusione con l'almanacco, con le nuvole,
1: carosello,
0: eccetera, eccetera.
1: Carosello.
0: Era l'intervallo. L'intervallo
10: zero,
0: e le sue pecore.
10: 2-0.
11: Intervallo.
10: Intervallo.
0: Ah, c'è anche chi l'ha scritto in grossetto, sì, per far capire quello. Va bene.
1: Bravi!
0: Bravi, avete memoria, bravi boomer. Voglio vedere misurarvi di nuovo la prossima settimana, il prossimo lunedì, quando tornerà questo Bim Boom.

0: meglio di chiedere la vostra canzone anche per le prossime ore, perché tra poco parte il procediamo, quindi tre con loro e poi per tutto il giorno avrete questa bella possibilità. A proposito di consigli, ci state raccontando quelli sbagliati che vi hanno dato. Sentiamo qua.
1: Nel 1992, quasi alla fine del servizio militare, sì, il maresciallo cercò di convincermi a mettere firma. Gliene dissi di tutti i colori perché ai tempi lavoro ce n'era. Mannaggia il suo consiglio, l'avessi seguito adesso sarei quasi vicino alla pensione. Ciao Davide da Torino.
0: Non ha firmato, quindi non è rimasto militare.
2: Però diciamo forse che poi per il resto della vita hai avuto a che fare comunque con i carabinieri, da quello che vedo dalla tua fedina penale.
3: Già, perché abbiamo chiesto a inizio programma, un paio d'ore fa circa, quando mi hanno dato quel consiglio con la tipica sicumera di chi dice ma tu devi chiedere a me per questa cosa, io sono influencer di vacanze, influencer di ristoranti, influencer di parrucchieri, come nel caso di Rajà, che ha detto al nostro Matteo, ma vai tranquillamente da lui, e poi gli hanno messo un taglio da uomo, 88 euro taglio, non gli è neanche piaciuto.
2: Quelli sicuri, quelli che ti dicono sì, non preoccupare, ti risolvo io la cosa.
0: Sì, l'hanno spettinato e gli hanno fatto pagare 90 euro praticamente.
3: Ecco, detto questo, anche il messaggio del nostro ultimo amico che abbiamo appena sentito va anche sul caso contrario, no? Cioè di quando quello ti dà il consiglio, tu ti intestardisci, non lo segui, fai di testa tua e poi scopri che avevi ragione lui. Non voglio tirare panni sporchi, si lavano in casa, la mia compagna non me ne vorrà, ma tempo fa ha avuto due giorni il nervoso, perché lei è andata al parrucchiere, ha detto vorrei fare la permanente, ok, gli ha detto ma non hai i capelli adatti per fare, no, voglio fare la permanente, e poi aveva ragione il parrucchiere.
0: Perché?
3: Vabbè, insomma, è uscita, hai capito? Ma a metà tra
4: puoi fare tu,
3: Cocciante
2: e il Re Leone.
3: Esatto. Io di capelli è bene, stia zitto, quindi non c'è niente da ridere. Insomma, questo vi dovevo, restituisco la linea allo studio.
0: Grazie. Visto che l'avevamo anticipata anche sempre due ore fa, la notizia del tipo che ha dichiarato sui suoi social: ma sì, io posso spendere 30.000 euro in un giorno.
3: In TV.
2: Sì, bravo. Furbo.
3: Abbiamo il Brad and Fox Award, ogni tanto questo premio, questo riconoscimento che diamo a chi si rende appunto protagonista di una furbata. Questo è andato in televisione in un'intervista, ha fatto talmente lo sborone che a un certo punto ha detto ma io posso spendere 30.000 euro al giorno. C'era lì la guardia di finanza che guardava il programma con i popcorn, ha detto metti un po' il nome dentro di questo, e così è venuta fuori una max evasione di 400.000 euro.
2: C'è un aggiornamento sulla notizia del taglio di capelli di Matteo, bene, 90 bene. Euro, ma gli ha fatto anche il pieno di gasolio.
4: Bello,
2: questo non l'ha detto.
3: Ormai vado dal benzinaio col contagocce.

0: Forse conveniva ad andare da Milano fino a Bangkok, fare i capelli e tornare indietro. Perché io con 80 euro,
1: 90.
0: Non so se 88 euro e qualcosa, ecco. Ci faccio la tinta, la piega e anche forse una sistematina al taglio.
2: Secondo
0: anche
2: me, una periscena.
3: Quando chiedi consiglio a qualcuno su cosa fare, dove andare, devi anche automaticamente cercare di capire il potenziale di spesa che ha questo, cioè quello che dà per scontato uno che per un taglio maschio 90 euro evidentemente pensa che tutti possano tra virgolette permetterselo farlo con nonchalance, quindi devi stare attento anche a qual è la capacità di spesa del tuo consigliere.
0: Esatto.
3: E fare il parametro, hai capito?
2: Puoi chiedere dove mangiare il kebab a Briatore.
3: Esatto, ecco. Proprio questo intendevo.
2: Ti manda in un posto dove innanzitutto costa 7 euro l'ora al parcheggio.
3: Sì.
2: E quindi è di lì in giù.
0: Succede di ricevere il consiglio proprio quello sbagliato, ce lo state raccontando anche voi con le vostre voci, sentiamo.
4: 1979, a militare, davano il 10+1 di ordinario, consigliato a un mio commilitone di andare in Sicilia in un paesino, così da farsi dare 4 giorni di in più. Abitava a Milano, combinazione era il paesino dove abitava il colonnello, che noi non sapevamo, l'ha chiamato e gli ha fatto portare delle cose ai dei suoi familiari, quindi ha dovuto andare per forza.
5: ottimo.
3: Cioè, gli dai il consiglio di farla sporca e va a finire proprio davanti al colonnello.
0: La tana del lupo.
3: Ma questa è una di quelle che ricorrono, solo dal titolo l'ho capita, vai.
6: Ciao, sono Andrea da Milano. Allora, il pessimo consiglio che ho ricevuto è stato un po' di anni fa, quando il mio ex suocero mi disse: compra quelle azioni lì che in banca mi hanno detto che è un'azienda nuova che farà il botto. Per rientrare di quell'investimento, e forse ci ho perso anche qualcosa, ci sono voluti 3 lunghissimi anni. E meno male che era un esperto.
0: Il botto mi sa che l'ha fatto, ma non come si aspettava lui.
3: Consigli sulla finanza mai.
2: Vabbè, io ho seguito quelli di mio padre e poi mio padre un paio d'anni dopo ha seguito i miei, tutti e due. Uno titolo che non c'è più, cioè è stato proprio escluso dalla
0: borsa.
2: Ha fatto
0: il botto anche lui.
2: L'altro ha perso il 99%, cioè rispetto alla cifra che abbiamo messo adesso vale l'1% di quelli. Quindi non sono stato io a infamarlo per 2 anni.
3: E poi lui,
2: perché tu invece?
0: Anche Leonardo Fiaschi può chiedere questo tipo di consigli.
5: È un gran consulente.
0: Dove investire per poi andare all'opposto.
5: Attenzione.
3: Allora, ragazzi,
5: sì.
3: Su di me ci ho guadagnato, perché non aver guadagnato, ma i consigli che ho dato agli altri sono stati pessimi, perché
5: hanno acquistato
3: in un momento altissimo e quindi non riescono a riprendersi da questa cosa.
2: Praticamente gli hai fatto comprare quello che hai venduto tu lo stesso giorno.
5: Infatti non ha amici, è per questo che alle 7 del mattino è con noi.
3: I consigli che poi rischiano di rovinare anche l'amicizia, perché a volte rischiano anche questo.

0: di tutti quelli che partecipano al Tortorella Challenge qui fuori da Largo Donegani.
1: Sì, però invece fame. Delle mani o dei piedi le chiappe devono lasciare nel cemento.
2: Ma Paola ha detto walk of fame. Brava, zia. Preciso.
0: Filippo Misciglia, giudice di gara oggi insieme a Iginio Massari.
2: Eh sì, ragazzi, eh sì. Io e Iginio siamo pronti per ascoltare questi audio. Cado, non si vede il video, ma sta strozzando.
0: Il video, se volete, si vede sul canale 67 del Digitale Terrestre. Ci potete trovare la banda di R101 ogni giorno, anche durante il challenge. E scoprire che non è stato un bellissimo weekend per la brioche, perché il bignè l'ha tradita. Sono i cornetti.
1: La tradita perché la brioche ha i cornetti.
0: Esatto. E le risposte sono arrivate copiose al 331 80 90 101.
1: Dai,
0: vai.
3: Ciao banda, Corrado da Vicenza.
0: Oh, Corrado.
3: Ma come hanno fatto a scoprirli che si stanno tradendo? Li hanno beccati in desabignè.
1: Bello.
3: E we were.
0: L'entusiasmo di Corrado da Vicenza è contagioso.
1: È spettacolare.
4: Non si capisce, hanno perso anche il derby col Verona 2-1. Ma Corrado da Vicenza stoicamente.
1: Bravo, tiene alto il morale.
0: Abbiamo anche un piccolo amico che vuole partecipare. Prego, prima di entrare a scuola.
5: Ciao, R101. Ciao. Sono Valentina da Seveso. Questa è una battuta per il Tortorella Challenge.
0: Vai.
5: Sapete qual è il vestito preferito di un orso?
0: Qual è?
5: I pantaloni. Ciao, Valentina da Seveso.
0: I pantaloni. I pantaloni.
1: Ah, adesso ho capito.
6: Fa ridere adesso.
1: Cristiano, perché non ridi con me?
4: Perché l'ho capito.
1: Seguimi, seguimi nella risata.
0: Allora è perfetta, rischia di vincere, però sì, se la dovremo perfetta. Vedere anche coi prossimi sfidanti e i giudici di gara valuteranno alla fine.
6: Stia zitta.
0: Sentiamo.
7: Eh sì, Chiara, ben gli sta al bignè. È stato veramente poco diplomatico.
2: E wiwa.
7: Claudia, dalla provincia di Ascoli Piceno.
0: Ciao Claudia. Ascoli Piceno c'è.
1: Poi
0: proseguiamo.
8: Tortorella, questa mi è piaciuta un saccottino.
0: Aia, aia, aia.
1: Mamma mia, siamo proprio sul banco delle brioche.
2: E riassumeremo questa puntata con un bignami.
6: Ma basta lei, Filippo Vaniglia.
0: La vittoria in pugno. Oh.
4: Ma c'è anche chi esce un po' dal seminato, dalla pasticceria in questo caso.
1: Dai,
4: è il caso dell'ultimo.
1: Vediamo.
9: Chiara, lo sai qual è l'animale che puzza di più al mondo?
0: Qual è?
9: Il bruco del culo.
1: No!
2: Ma ragazzi,
1: eroe!
2: Ma che
1: lo sapevo!
4: Peppino, il bip non lo devi mettere sul punto esclamativo, ma sulla parola.
2: Vabbè. Ha messo il bip su bruco.
0: Non si dice.
2: Ma che non si dice bruco in radio.
0: Esatto.
1: Cioè, un istante fa eravamo pieni di profumi, di brioche fresche.
4: Di crema.
1: E
4: di
1: poi arriva il bruco.
4: Ma ragazzi. Oh, ma
0: vedi ognuno può fare come vuole. Al
4: ma vedi che a volte soffrire poi ti ripaga.
6: A lei è piaciuta, eh?
4: Sì, molto, molto.
6: Molto,
4: sì.
6: Lo sapevo.
4: Sì, anche perché non pur nella sua trivialità non la conoscevo.
1: Davvero?
4: No. L'animale che puzza di più, che bellezza.
0: Complimenti. Beh, non siamo noi a dover giudicare, sono i giudici di gara con questi 5 minuti.
2: Questa puntata speciale di Temptation Island e poi con Iginio. Beh. Sei pronto?
6: Lei, Filippo Vaniglia, mi ha fatto
2: un video per te.
6: Due marron glacé così, posso andare?
2: No, Filippo, ho un video per te.
0: C'è un video per te, Iginio.
6: Ma non lo voglio vedere. Lei deve fare i video che piacciono agli altri.
2: Ho una battuta per te, Iginio.
6: Quale?
2: Devi sceglierla.
6: The winner is, ecco.
8: Tortorella, questa mi è piaciuta un saccottino.
1: E comunque per me avrebbe vinto il bruco.
4: Sì, la contrada del bruco.
1: Io?
4: La contrada del bruco delle cose.
1: Oh mamma mia.
0: Vabbè, allora se vi è piaciuto, visto che stavamo per chiudere, a questo punto ne facciamo un altro domani di Tortorella Challenge.
1: Inventati
0: dopo
1: qualcosa.
0: Questo grande successo.
1: Inventati qualcosa sul bruco nell'ozono.
4: Dottore.
1: Basta.
0: Ci sentiamo qua alle 8 domani per il challenge, ma state con noi perché tra poco torniamo indietro nel tempo, il viaggio nel tempo con il bim bum bum.

0: raccontandoci oggi quella volta che vi hanno dato un consiglio davvero sbagliato
1: e che vi siete detti maledetto me che gliel'ho chiesto.
0: Esatto.
1: A questo. O anche voi che insomma un consiglio dato poi si è ritorto contro la persona che.
2: Ribadirei il punto di partenza, perché il nostro Matteo Torre ha chiesto a Raja così: dove posso andare a tagliarmi i capelli? È andato una di queste boutique del taglio, sì, dove un taglio in da uomo gli è costato 88 euro.
1: Ha mandato in Place Vendôme.
3: Io ci manderei Striscia a indagare.
4: Scusate, sa Federico verso Stalman, vi sembra tanto?
0: Federico, cosa ne pensi di questo taglio da telespalla Bob?
2: Allora,
0: da 88
2: costa di uno shampoo.
4: Io ho visto che il vostro Matteo ha degli occhialetti.
2: Sì.
4: Sapete quanto ci costa a noi togliere gli occhiali lavorare sul capello?
2: No, ma tra l'altro, scusi signor Federico Fashion Style.
4: Sì.
2: Curiosamente Matteo Torre ci diceva che lui, avendo gli occhiali, si è tolto gli occhiali durante il taglio.
3: Certo.
2: E quindi aveva chiesto un tipo di taglio. Quando si è rimesso gli occhiali, oltre ad aver pagato un braccio, un rene che gli ha lasciato lì,
3: non gli è piaciuto.
2: Non è neanche manco piaciuto il taglio. Cioè
3: benissimo.
4: Ho capito, però capisci, la prossima volta va al paradiso del cane, è meglio.
2: Sicuramente.
4: C'è sta
2: probabilmente.
0: La tonnatura comunque costa.
4: Ho capito, ma scusate. Allora, lo stesso taglio delle Priero, il vostro amichetto là. Quindi se non gli va bene, i tagli quelli là di solito si fanno 180 euro per l'uomo.
3: Vabbè, ma l'ha anche spulciato? Perché Torre va spulciato.
2: Non c'è bisogno di difendere la categoria parrucchieri esosi. Andiamo invece a 331 80 90 101 perché siamo appena tornati dalle vacanze e i consigli sulle vacanze nei
0: sprecano
2: belli barra economici.
3: Vai,
2: solitamente
3: là.
2: A maggio, aprile maggio si sprecano. Andiamo.
0: Vai.
5: Ah, sono Fabio da Bologna.
0: Ciao Fabio.
5: Io nel 92 la primavera vacanza con un amico, zaino in spalla, mi dicono vai in Giamaica che non si spende niente.
3: Dai.
5: E stai via con 700.000 lire tutto un mese.
3: Dai.
5: Allora io e il mio amico a testa siamo riusciti a spendere 7 milioni e mezzo in 3 settimane di vacanza in Giamaica.
0: Ma dipende che cosa fai,
3: ma neanche a Monte Carlo.
2: Sì.
3: Ma cosa spendi?
0: Zaino in spalla 7 milioni e mezzo, che diciamo sono quasi 4.000 euro di adesso, per fare un conto.
3: Ma sei pazzo.
0: Con l'inflazione.
2: Giamaica.
3: Poi?
5: Ciao ragazzi,
0: ciao.
5: Il più brutto consiglio che ascoltate è quello di mio zio che mi ha insegnato ad accendere la caldaia.
0: Oh,
5: praticamente mi ha detto schiaccia quel pulsantino, tienilo schiacciato per una decina di secondi, poi avvicina il fiammifero e si accende il tutto.
0: Oh,
5: sì, si accende il tutto.
0: Come?
5: Mi sono acceso io.
3: No.
5: Sono diventato tipo Mago G, biondo riccio, una puzza di pollo impressionante, non avevo più le sopracciglia perché ha preso fuoco e il pulsantino era il gas.
3: È una tragedia.
5: Per 30 secondi ha fatto una bella vampata su di me. Ciao a tutti, Mario.
0: Non fatelo a casa.
2: Mi viene in mente se ho riso, ma l'immagine dell'ascoltatore come Vil Coyote quando gli salpa il candelotto di dinamite.
1: A me è venuta in mente quella barzelletta di quello a cui non si apre il paracadute e sta precipitando. E vede un pontino da terra che invece sale verso di lui. Ed è un tizio in tuta blu. E questo gli grida: tu te ne intendi di paracadute? No, e tu di caldaie? Nel senso che, vabbè.
3: Ottimo.
1: Aveva provato ad accenderla come quell'altra.
0: Immagine che ti sia sbloccata.
1: Mamma mia.

0: RTR 101, abbiamo anche tanti ospiti. La mattina li mandiamo a casa di Leonardo Fiaschi. Abbiamo un nuovo promotore del comune di Manduria che sostiene la candidatura della città a capitale italiana della cultura 2029.
1: Chi è?
0: Bruno Vespa.
2: Sì, bene, benvenuto. Questo nuovo portatore di porta a porta versione Temptation Vespa, politici che affronteranno il fronte a un falò. Bene. Ma dov'è? Se da Tajani non ci vai, Tajani non sarebbe contento del nuovo taglio di capelli di Matteo Torre. E chi
0: vabbè. Anche delle minigonne che metto spesso io.
2: Sì, non facciamo finta di niente. Il weekend di calcio che fastidio, le amichevoli della nazionale nei cantanti che fastidio, la bava di Lumaca sui nei che fastidio, traslochi al tuo piano che fastidio, 18 minuti di audio WhatsApp che fastidio, svegliarsi e avere accanto nel letto Gasparri per colpa di una sbornia la sera prima che fastidio.
1: Che schifo proprio.
2: Fatemelo dire, bel ragazzo però. Vince Putin in Russia, vince con 54%, battendo fratelli di Putin con il 29%. E Movimento 5 Putin e Putin viva con il 2%. Bene bene. Tra poco in edicola uscirà il nuovo libro di Mussolini. Mussolini con il nuovo allenatore del Tottenham avrebbe fatto bene.
1: Ma cosa dice?
0: Alessandra Mussolini.
2: No,
1: il nipote. C'è il nipote calciatore. Anche.
2: Mussolini vinceva le guerre di Cortomuso e poi il libro che ha commosso i tifosi. Se avessi fatto il saluto romano con entrambe le braccia sarebbero stati grandi suca. Ma comunque. In allegato e le dico alle gommose alla liquirizia di Vannacci. Molto bene.
0: Masticate.
2: Allora, con lui e con la sua chitarrina e più tatuato che mai, si parla solo di lui, Ed Sheeran. Ed, posso chiamarti e darti dell'Ed o devo chiamarti Sheeran? E non te la stai passando bene, hai parlato al tuo pubblico, giustamente hai detto la tua, hai tutta la mia stima, soprattutto perché hai saputo leggere bene il discorso sul gobbo senza saltare le parole. E io devo ancora usare la cartellina comunque per questo. È vero che subito dopo hai licenziato il gobbista?
1: Ah, dai.
2: Hai qualcosa a dire al pubblico italiano?
3: No, meglio. Scusa, si è rubato il cestino, avevo fame. Scusa, si è preso punizione in pericolo.
0: Somiglia un po'.
3: Si vuoi bene. È vero che mi state tradendo con altri cantanti.
1: Ma non parla così.
4: Qualcuno già ti chiama ex Sheeran.
2: Bene bene, Povia comunque non avrebbe pianto. Arrivederci e adesso. Ship of You. Lo metto sul campanello.
1: Ship of You.
2: Hanno suonato il campanello.
0: E questo è il nuovo campanello di porta a porta.
2: Porta a porta, questo qua si dice.

0: promuovere un esercizio collettivo di memoria, dicono che i suoni dell'infanzia si radicano ben bene, pronti per essere evocati con tutte le immagini che portano con sé di quel felice periodo. E allora vi abbiamo fatto ascoltare due melodie. La prima è questa, il suono di un'arpa. Compositore napoletano, Paradisi, vissuto tra il 1700 e il 1800. E poi quest'altra. Questo è il tedesco Handel, vissuto qualche decade prima.
1: Sempre l'arpa.
0: Sempre l'arpa, sempre l'arpa. Poi
1: suonate veramente.
0: Venivano eseguite inizialmente
1: all'epoca
0: al clavicembalo, poi sono le versioni per arpa, quelle che sono diventate popolari al pubblico italiano. Vi abbiamo chiesto quale programma in particolare accompagnavano queste melodie e quali immagini proponevano gli schermi della TV quando in sottofondo c'erano queste
1: melodie.
0: Siete
1: arrivati in tantissimi.
0: Per forza, bravi, sentiamovi.
2: Ciao Radio 101.
1: Ciao.
2: E al manacco del giorno dopo, e l'immagine era quella di un menestrello.
0: No.
2: Ciao a tutti.
0: No.
2: Allora.

0: Lago Maggiore.
1: Questa è R101 innanzitutto.
2: Esatto, esatto.
1: E hai sbagliato. No.
3: Ciao a tutti. Rossana da Cagliari. Cagliari. Dovrebbe essere Carosello, le immagini, le città di tutta Italia.
4: Mamma mia, quanto sono boomer, ma le musichette sono quelle dell'almanacco del giorno dopo.
5: La musica è per l'intervallo e le immagini erano delle nuvole.
6: Ma dai, no, per noi boomer questo è troppo facile, era l'intervallo dove c'era questa melodia e si vedevano le piazze, le chiese e i monumenti principali di tutte le città d'Italia.
2: E poi?
6: Ciao Linda da Catania.
2: Manca ancora qualcosa, manca ancora.
7: Pavia, il castello. Lomellina, le risaie.
2: Ci siamo.
7: Monza, l'autodromo.
2: Sì.
7: Intervallo. Claudia, verso Sant'Angelo.
1: Grande Claudia.
2: E quando diceva Palo del Colle, casa natale di Peppino.
8: Buongiorno, Massimo da Verolengo. L'intervallo, e c'erano delle le città italiane come immagini.
9: Si vedevano gli sfondi delle campagne, degli animali, era l'intervallo.
1: Come funzionava? Immagini delle città?
2: Non era l'almanacco, non era quello delle nuvole, perché quello delle nuvole era la fine delle trasmissioni.
10: Sì. Okay.
2: Lì si vedevano le nuvole. Questa musichetta accompagnava l'intervallo. Era un espediente quando i programmi finivano anzitempo, quando venivano interrotti perché la linea del satellite saltava.
11: Un tampone.
2: Era un tampone così, riempitivo, e utilizzavano delle immagini di cartoline di luoghi italiani, celebri monumenti, piazze, località, paesi, eccetera, eccetera. E poi l'altra risposta valida poteva essere quella che non in molti l'hanno beccata. Li pecori!
1: I pecori!
2: Perché apparivano inspiegabilmente sempre e soltanto pecore. Io non so chi avesse scelto quell'immagine, potevano mettere uno stambecco, rappresentava le Alpi, potevano mettere una nutria,
1: la pianura padana, un maiale. Ovunque.
2: No, c'erano solo pecore.
10: La sequenza iniziale era un gregge di pecore.
2: C'erano pecore dal davanti, pecore dal di dietro, pecore dal di sopra, pecore dappertutto.
11: Vabbè, così va allora però.
2: Tu hai letto. No, la malizia sta nelle orecchie di chi ascolta.
11: Sì, certo.
2: Ecco, e quindi erano pecore e paesaggi.
10: E poi cominciava Heidi. Fu lì che andava quell'idea.
2: Era proprio
10: la pastorella che portava a pascolare, esatto, queste pecore.
2: L'intervallo dagli anni 50 fino agli anni 90, quindi ha vissuto tutta la transumanza.
1: È vero.
2: Dal bianco e nero al colore. E siete arrivati in moltissimi. Poi, vabbè, qualcuno fa confusione con l'almanacco, con le nuvole,
1: Carosello,
2: eccetera, eccetera.
1: Carosello.
2: Era l'intervallo. L'intervallo e le sue pecore.
10: 2-0.
2: Intervallo.
10: Intervallo.
2: Ah, c'è anche chi l'ha scritto in grossetto, sì, per far capire quello. Va bene.
1: Bravi!
2: Bravi, avete memoria, bravi boomer, voglio vedere misurarvi di nuovo la prossima settimana, il prossimo lunedì, quando tornerà questo Bim Boom.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene.
1: R101.
0: R101.

0: di tutti quelli che partecipano al Tortorella Challenge qui fuori da Largo Donegani.
1: Sì, però invece fame. Delle mani o dei piedi le chiappe devono lasciare nel cemento.
2: Ma Paolo ha detto walk of fame. Brava, zia. Preciso.
0: Filippo Misciglia, giudice di gara oggi insieme a Iginio Massari.
2: Eh sì, ragazzi, eh sì. Io e Iginio siamo pronti per ascoltare questi audio. Cado, non si vede in video, ma sta strozzando.
0: Il video, se volete, si vede sul canale 67 del Digitale Terrestre. Ci potete trovare la banda di R101 ogni giorno, anche durante il challenge. E scoprire che non è stato un bellissimo weekend per la brioche, perché il bignè l'ha tradita. Sono i cornetti.
1: La tradita perché la brioche ha i cornetti.
0: Esatto. E le risposte sono arrivate copiose al 331 80 90 101.
1: Dai,
0: vai.
3: Ciao banda, Corrado da Vicenza. Ma come hanno fatto a scoprirli che si stanno tradendo? Li hanno beccati in desabignè.
1: Bello. E wiwa.
0: L'entusiasmo di Corrado da Vicenza è contagioso.
1: È spettacolare.
4: Non si capisce, hanno perso anche il derby col Verona 2-1. Ma Corrado da Vicenza stoicamente.
1: Bravo, tiene alto il morale.
0: Abbiamo anche un piccolo amico che vuole partecipare. Prego, prima di entrare a scuola.
5: Ciao, R101. Ciao. Sono Valentina da Seveso. Questa è una battuta per il Tortorella Challenge.
0: Vai.
5: Sapete qual è il vestito preferito di un orso?
0: Qual è?
5: I pantaloni. Ciao, Valentina da Seveso.
0: I pantaloni. I pantaloni.
1: Ah, adesso ho capito.
6: Fa ridere adesso.
1: Cristiano, perché non ridi con me?
4: Perché l'ho capito.
1: Seguimi, seguimi nella risata.
0: Allora è perfetta, rischia di vincere, però sì, se la dovrà vedere anche coi prossimi sfidanti e i giudici di gara valuteranno alla fine.
6: Stia zitta.
0: Sentiamo.
7: Eh sì, Chiara, ben gli sta il bignè. È stato veramente poco diplomatico.
1: E
7: Claudia dalla provincia di Ascoli Piceno.
0: Ciao Claudia. Ascoli Piceno c'è.
1: Poi
0: proseguiamo.
8: Tortorella, questa mi è piaciuta un saccottino.
0: Aia, aia, aia.
1: Mamma mia. Siamo proprio sul banco delle brioche.
2: E riassumeremo questa puntata con un bignami.
6: Ma basta lei, Filippo Vaniglia.
0: La vittoria in pugno.
4: Ma c'è anche chi esce un po' dal seminato, dalla pasticceria in questo caso.
1: Dai,
4: è il caso dell'ultimo.
1: Vediamo.
9: Chiara, lo sai qual è l'animale che puzza di più al mondo?
0: Qual è?
9: Il bruco del culo.
1: No! Ma ragazzi,
2: eroe!
1: Ma che
2: lo sapevo!
1: Peppino, il bip non lo devi mettere sul punto esclamativo, ma sulla parola.
6: Ha messo il bip su bruco.
0: Non si dice.
1: Ma che bello.
6: Non si dice bruco in radio.
0: Esatto.
1: Cioè, un istante fa eravamo pieni di profumi, di brioche fresche.
4: Di crema.
1: E
4: di
1: poi
4: cosa.
1: Arriva il bruco.
4: Ma ragazzi. Oh, ma
0: vedi ognuno può fare come vuole al
4: ma
0: challenge.
4: Ma vedi che a volte soffrire poi ti ripaga.
6: A lei è piaciuta,
4: Sì, molto, molto.
6: Molto, lo sapevo.
4: E anche perché non pur nella sua trivialità non la conoscevo.
1: Davvero?
4: No. L'animale che puzza di più, che bellezza.
0: Beh, non siamo noi a dover giudicare, sono i giudici di gara contrattualizzati apposta per questi 5 minuti.
2: Questa puntata speciale di Temptation Island e poi con Iginio. Beh. Sei pronto?
6: Lei, Filippo Vaniglia, mi ha fatto
2: un video per te.
6: Due marron glacé così, posso andare?
2: No, vai. Filippo, ho un video per te.
0: C'è un video per te, Iginio.
6: Ma non lo voglio vedere. Lei deve fare i video che piacciono agli altri.
2: Ho una battuta per te, Iginio.
6: Quale?
2: Devi sceglierla.
6: The winner is, ecco.
8: Tortorella, questa mi è piaciuta un saccottino.
1: E comunque per me avrebbe vinto il bruco.
4: Sì, la contrada del bruco.
1: Io?
4: La contrada del bruco delle cose.
1: Oh mamma mia.
0: Vabbè, allora se vi è piaciuto, visto che stavamo per chiudere, a questo punto ne facciamo un altro domani di Tortorella Challenge.
1: Dai.
0: Dopo questo
1: qualcosa.
0: Grande successo.
1: Inventati qualcosa sul bruco nell'ozono.
4: Dottore.
0: Ci sentiamo qua alle 8 domani per il challenge, ma state con noi perché tra poco torniamo indietro nel tempo, il viaggio nel tempo con il bim bum bum.

0: raccontandoci oggi quella volta che vi hanno dato un consiglio davvero sbagliato
1: e che vi siete detti maledetto me che gliel'ho chiesto.
0: Esatto.
1: A questo. O anche voi che insomma un consiglio dato poi si è ritorto contro la persona che.
2: Ribadirei il punto di partenza, perché il nostro Matteo Torre ha chiesto a Raja così, dove posso andare a tagliarmi i capelli? Ha dato una di queste boutique del taglio, sì, dove un taglio da uomo è costato 88 euro.
1: Ha mandato in Place Vendôme.
3: Io ci manderei Striscia a indagare.
4: Scusate, sa Federico Vecchio Stallman, vi sembra tanto?
0: Federico, cosa ne pensi di questo taglio da telespalla Bob?
2: Allora,
0: da 88
2: costa di uno shampoo.
4: Io ho visto che il vostro Matteo ha degli occhialetti.
2: Sì.
4: Sapete quanto ci costa a noi togliere gli occhiali lavorare sul capello?
2: No, ma tra l'altro, scusi signor Federico Fashion Style.
4: Sì.
2: Curiosamente Matteo ci diceva che lui, avendo gli occhiali, si è tolto gli occhiali durante il taglio.
3: Certo.
2: E quindi aveva chiesto un tipo di taglio. Quando si è rimesso gli occhiali, oltre ad aver pagato un braccio, un rene che gli ha lasciato lì,
3: non gli è piaciuto.
2: Non è neanche manco piaciuto il taglio. Cioè
3: benissimo.
2: Questa cosa.
4: Capito, però capisci, la prossima volta va al paradiso del cane, è meglio.
2: Sicuramente
4: c'è sta stessa.
2: Probabilmente
0: la tosatura comunque costa.
4: Ho capito, ma scusate, allora lo stesso taglio del Levriero, il vostro amichetto là. Quindi se non gli va bene, i tagli quelli là di solito si fanno 180 euro per l'uomo.
3: Ma l'ha anche spulciato? Perché Torre va spulciato.
2: Non c'è bisogno di difendere la categoria parrucchieri esosi. Andiamo invece a 331 80 90 101, perché siamo appena tornati dalle vacanze e i consigli sulle vacanze nei Nelli barra economici solitamente
3: là.
2: A maggio, aprile maggio si sprecano. Andiamo.
0: Vai.
5: Sono Fabio da Bologna.
0: Ciao Fabio.
5: Io nel 92 la primavera vacanza con un amico, zaino in spalla, mi dicono vai in Giamaica che non si spende niente.
3: Dai.
5: E stai via con 700.000 lire tutto un mese. Allora io e il mio amico a testa siamo riusciti a spendere 7 milioni e mezzo in 3 settimane di vacanza in Giamaica.
0: Ma dipende che cosa fai.
3: Ma neanche a Monte Carlo.
2: Sì.
3: Ma cosa spendi?
0: Zaino in spalla 7 milioni e mezzo, che diciamo sono quasi 4.000 euro di adesso per
3: Vito,
0: fare un conto.
3: Ma sei pazzo.
0: Con l'inflazione.
2: Giamaica.
3: Poi?
6: Ciao ragazzi,
0: ciao.
6: Il più brutto consiglio che ascoltate è quello di mio zio che mi ha insegnato ad accendere la caldaia.
0: Oh,
6: praticamente mi ha detto schiaccia quel pulsantino, tienilo schiacciato per una decina di secondi, poi avvicina il fiammifero e si accende il tutto.
0: Oh,
6: sì, si accende il tutto.
0: Come?
6: Mi sono acceso io.
3: No.
6: Sono diventato tipo Mago G, biondo riccio, una puzza di pollo impressionante, non avevo più le sopracciglia perché ha preso fuoco e il pulsantino era il gas.
3: È una tragedia.
6: Per 30 secondi ha fatto una bella vampata su di me. Ciao a tutti, Mario.
0: Ma non fatelo a casa.
2: Mi viene in mente se ho riso, ma l'immagine dell'ascoltatore come il coyote quando gli salta il candelotto di dinamite.
1: A me è venuta in mente quella barzelletta di quello a cui non si apre il paracadute e sta precipitando.
0: Mm.
1: E vede un pontino da terra che invece sale verso di lui. Ed è un tizio in tuta blu. E questo gli grida: tu te ne intendi di paracadute? No, e tu di caldaie? Nel senso che, vabbè,
3: ottimo.
1: Aveva provato ad accenderla come quell'altra.
0: Immagine che ti sia sbloccata.
1: Mamma mia.

0: alle 101 abbiamo anche tanti ospiti. La mattina li mandiamo a casa di Leonardo Fiaschi. Abbiamo un nuovo promotore del comune di Manduria che sostiene la candidatura della città a capitale italiana della cultura 2029.
1: Chi è?
0: Bruno Vespa.
2: Sì, bene, benvenuti. Benvenuti a questo nuovo portale di Porta a Porta versione Temptation Vespa. Politici che si affronteranno di fronte a un falò. Bene. Ma dov'è se da Tajani non ci vai? Tajani non sarebbe contento del nuovo taglio di capelli di Matteo Torre. E chi
0: vabbè. Anche delle minigonne che metto spesso io.
2: Sì, non facciamo finta di niente. Il weekend di calcio che fastidio, le amichevoli della nazionale cantanti che fastidio, la bava di Lumaca sui nei che fastidio, traslochi al tuo piano che fastidio, 18 minuti di WhatsApp che fastidio, svegliarsi e avere accanto nel letto Gasparri per colpa di una sbornia la sera prima che fastidio.
1: Che schifo proprio.
2: Fatemelo dire, bel ragazzo però. Vince Putin in Russia, vince con il 54%, battendo Fratelli di Putin con il 29%. E Movimento 5 Putin e Putin viva con il 2%. Bene bene. Tra poco in edicola uscirà il nuovo libro di Mussolini. Mussolini con il nuovo allenatore del Tottenham avrebbe fatto bene.
1: Ma cosa dice?
0: Alessandra Mussolini.
2: No, il nipote.
1: C'è il nipote calciatore.
2: Mussolini vinceva le guerre di Cortomuso e poi libro che ha commosso i tifosi. Se avessi fatto il saluto romano con entrambe le braccia sarebbero stati grandi suca. Ma comunque. In allegato, le dico alle gommose e all'equalizia di Vannacci. Molto bene.
0: Masticate.
2: Allora, con lui e con la sua chitarrina e più tatuato che mai si parla solo di lui, Ed Sheeran. Ed, posso chiamarti e darti dell'Ed? O devo chiamarti Sheeran? E non te la stai passando bene, hai parlato al tuo pubblico, giustamente hai detto la tua, hai tutta la mia stima, soprattutto perché hai saputo leggere bene il discorso sul gobbo senza saltare le parole. E io devo ancora usare la cartellina, comunque per questo è vero che subito dopo hai licenziato il gobbista? Hai qualcosa da dire al pubblico italiano?
3: No, meglio. Scusa, se ho rubato il cestino, avevo fame. Scusa, se ho preso posizione in pericolo.
0: Somiglia un po'.
3: Si può bene. È vero che mi state tradendo con altri cantanti.
1: Ma non parla così.
4: Qualcuno già ti chiama ex Sheeran.
2: Bene bene, Povia comunque non avrebbe pianto. Arrivederci e adesso. Shape of You. La metto sul campanello.
1: Shape of You.
2: Hanno suonato il campanello?
0: Questo è il nuovo campanello di Porta a Porta.
2: Porta a Porta.

0: Boom Boomer, un esercizio collettivo di memoria, dicono che i suoni dell'infanzia si radicano ben bene, pronti per essere evocati con tutte le immagini che portano con sé di quel felice periodo. E allora vi abbiamo fatto ascoltare due melodie. La prima è questa, il suono di un'arpa. Compositore napoletano, Paradisi, vissuto tra il 1700 e il 1800. E poi quest'altra. Questo è il tedesco Handel, vissuto qualche decade prima.
1: Sempre l'arpa.
0: Poi
1: suonate veramente.
0: Venivano eseguite inizialmente al clavicembalo, poi sono le versioni per arpa, quelle che sono diventate popolari al pubblico italiano. Vi abbiamo chiesto quale programma in particolare accompagnavano queste melodie e quali immagini proponevano gli schermi della TV quando in sottofondo c'erano queste
1: melodie. Siete arrivati in tantissimi.
0: Per forza, bravi, sentiamovi.
2: Ciao Radio 101.
1: Ciao.
2: E almanacco del giorno dopo, e l'immagine era quella di un menestrello.
0: No.
2: Ciao a tutti.
0: No.
2: Allora, Lago Maggiore.
1: Questa è R101 innanzitutto.
0: Esatto.
1: E hai sbagliato. No.
3: Ciao a tutti. Rossana da Cagliari. Cagliari. Dovrebbe essere Carosello, le immagini, le città di tutta Italia.
4: Mamma mia, quanto sono boomer. Ma le musichette sono quelle dell'almanacco del giorno dopo.
5: La musica è per l'intervallo e le immagini erano delle nuvole.
6: Ma dai, no. Per noi boomer questo è troppo facile. Era l'intervallo dove c'era questa melodia e si vedevano le piazze, le chiese e i monumenti principali di tutte le città d'Italia.
0: E poi?
6: Ciao, Linda da Catania.
0: Manca ancora qualcosa.
7: Pavia, il castello. Lomellina, le risaie.
0: Ci siamo.
7: Monza, l'autodromo.
0: Sì.
7: Intervallo. Claudia, verso Sant'Angelo.
1: Grande Claudia.
0: Quando diceva Palo del Colle, casa natale di Peppino.
8: Buongiorno, Massimo da Verolengo. L'intervallo, e c'erano delle le città italiane come immagini.
9: Si vedevano gli sfondi delle campagne, degli animali, era l'intervallo.
1: Come funzionava? Immagini delle città?
0: Non era l'almanacco, non era quello delle nuvole, perché quello delle nuvole era la fine delle trasmissioni.
10: Sì.
0: Okay. Lì si vedevano le nuvole. Questa musichetta accompagnava l'intervallo. Era un espediente quando i programmi finivano anzitempo, quando venivano interrotti perché la linea del satellite saltava.
11: Un tampone.
0: Era un tampone
11: così,
0: riempitivo, e utilizzavano delle immagini di cartoline di luoghi italiani, celebri monumenti, piazze, località, paesi, eccetera, eccetera. E poi l'altra risposta valida poteva essere quella che non in molti l'hanno beccata. Le pecore!
1: I pecori!
0: Perché apparivano inspiegabilmente sempre soltanto pecore. Io non so chi avesse scelto quell'immagine, potevano mettere uno stambecco, rappresentava le Alpi, potevano mettere una nutria,
1: la pianura padana,
0: un maiale.
1: Ovunque.
0: No, c'erano solo pecore.
10: La sequenza iniziale era un gregge di pecore.
0: C'erano pecore dal davanti, pecore dal di dietro, pecore dal di sopra, pecore dappertutto.
11: Vabbè, così va allora, però.
0: La malizia sta nelle orecchie di chi ascolta.
11: Sì, certo.
0: Ecco, e quindi erano pecore e paesaggi.
10: E poi cominciava Heidi. Fu lì che andava quell'idea.
0: Era proprio
10: la pastorella che portava a pascolare queste pecore.
0: L'intervallo dagli anni 50 fino agli anni 90, quindi ha vissuto tutta la transumanza.
1: È vero.
0: Dal bianco e nero al colore, e siete arrivati in moltissimi. Poi vabbè, qualcuno fa confusione con l'almanacco, con le nuvole,
1: eccetera.
0: Era l'intervallo. L'intervallo e le sue pecore.
10: 2-0.
0: Intervallo. Ah, c'è anche chi l'ha scritto in grossetto, sì, per far capire quello. Va bene.
1: Bravi,
0: avete memoria, bravi boomer. Voglio vedere misurarvi di nuovo la prossima settimana, il prossimo lunedì, quando tornerà questo Bim Boom.

0: Vi do il consiglio di richiedere la vostra canzone anche per le prossime ore, perché tra poco parte il procediamo, quindi tre con loro e poi per tutto il giorno avrete questa bella possibilità. A proposito di consigli, ci state raccontando quelli sbagliati che vi hanno dato. Sentiamo qua.
1: Nel 1992, quasi alla fine del servizio militare, il maresciallo cercò di convincermi a mettere firma. Gliene dissi di tutti i colori perché ai tempi lavoro ce n'era. Mannaggia il suo consiglio, l'avessi seguito adesso sarei quasi vicino alla pensione. Ciao Davide da Torino.
0: Non ha firmato, quindi non è rimasto militare.
2: Però diciamo che poi per il resto della vita hai avuto a che fare comunque con i carabinieri, da quello che vedo dalla tua fedina penale.
3: Già, perché abbiamo chiesto a inizio programma, un paio d'ore fa circa, quando vi hanno dato quel consiglio con la tipica sicumera di chi dice ma tu devi chiedere a me per questa cosa, io sono influencer di vacanze, influencer di ristoranti, influencer di parrucchieri, come nel caso di Rajà, ha detto al nostro Matteo, ma vai tranquillamente da lui, e poi gli hanno messo un taglio da uomo, 88 euro.
0: Taglio.
3: Non gli è neanche piaciuto.
2: Quelli sicuri, quelli che ti dicono, sì, non preoccupare, ti risolvo io la cosa.
0: Sì, l'hanno spettinato e gli hanno fatto pagare 90 euro praticamente.
3: Ecco, detto questo, anche il messaggio del nostro ultimo amico che abbiamo appena sentito va anche sul caso contrario, no? Cioè di quando quello ti dà il consiglio, tu ti intestardisci, non lo segui, fai di testa tua e poi scopri che avevi ragione lui. Non voglio tirare panni sporchi, si lavano in casa, la mia compagna non me ne vorrà, ma tempo fa ha avuto due giorni il nervoso perché lei è andata al parrucchiere, ha detto vorrei fare la permanente, ok, le ha detto ma non hai i capelli adatti per fare, no, voglio fare la permanente, e poi aveva ragione il parrucchiere. Insomma, è uscita, hai capito, ma a metà tra
4: puoi fare tu,
3: Cocciante
2: e il Re Leone.
3: Esatto. Io di capelli bene, stia zitto, quindi non c'è niente da ridere. Insomma, questo vi dovevo, restituisco la linea allo studio.
0: Grazie. Visto che l'avevamo anticipata anche sempre due ore fa, la notizia del tipo che ha dichiarato sui suoi social: ma sì, io posso spendere 30.000 euro in un giorno.
3: In TV.
2: Sì, bravo.
3: Abbiamo il Braden Fox Award, ogni tanto questo premio, questo riconoscimento che diamo a chi si rende appunto protagonista di una furbata. Questo è andato in televisione, in un'intervista ha fatto talmente lo sborone che a un certo punto ha detto ma io posso spendere 30.000 euro al giorno. C'era lì la guardia di finanza che guardava il programma con i popcorn, ha detto metti un po' il nome dentro di questo, e così è venuta fuori una max evasione di 400.000 euro.
2: C'è un aggiornamento sulla notizia del taglio di capelli di Matteo, sì, 90 euro, ma gli ha fatto anche il pieno di gasolio.
4: Bello.
2: Questo non l'ha detto.
3: Ormai vado dal benzinaio col contagocce.

0: forse conveniva ad andare da Milano fino a Bangkok, fare i capelli e tornare indietro. Perché io con 80 euro,
1: 90.
0: Non so se... 88 euro e qualcosa, ecco. Ci faccio la tinta, la piega e anche forse una sistematina al taglio.
2: Secondo
0: anche
2: me, una periscena.
3: Quando chiedi consiglio a qualcuno su cosa fare, dove andare, devi anche automaticamente cercare di capire il potenziale di spesa che ha questo, cioè quello che dà per scontato uno che per un taglio maschio 90 euro evidentemente pensa che tutti possano tra virgolette permetterselo farlo con nonchalance, quindi devi stare attento anche a qual è la capacità di spesa del tuo consigliere.
0: Esatto.
3: E fare il parametro, hai capito?
2: Non puoi chiedere dove mangiare il kebab a Briatore.
3: Esatto, ecco. Proprio questo intendevo. Bravo.
2: Ti manda in un posto dove innanzitutto costa 7 euro l'ora al parcheggio.
3: Sì.
2: E quindi è di lì in giù.
0: Succede di ricevere il consiglio proprio quello sbagliato, ce lo state raccontando anche voi con le vostre voci, sentiamo.
4: 1979, al militare davano il 10+1 di ordinario consigliato a un mio commilitone di andare in Sicilia in un paesino così da farsi dare i 4 giorni di in più. Abitava a Milano, combinazione era il paesino dove abitava il colonnello, che noi non sapevamo, l'ha chiamato e gli ha fatto portare delle cose ai dei suoi familiari, quindi ha dovuto andare per forza.
5: ottimo.
3: Cioè, gli dai il consiglio di farla sporca e va a finire proprio davanti al colonnello.
0: La tana del lupo.
3: Ma questa è una di quelle che ricorrono, solo dal titolo l'ho capita, vai.
6: Ciao, sono Andrea da Milano. Allora, il pessimo consiglio che ho ricevuto è stato un po' di anni fa, quando il mio ex suocero mi disse: compra quelle azioni lì che in banca mi hanno detto che è un'azienda nuova che farà il botto. Per rientrare di quell'investimento, e forse ci ho perso anche qualcosa, ci sono voluti 3 lunghissimi anni. E meno male che ero un esperto.
0: Il botto mi sa che l'ha fatto, ma non come si aspettava lui.
3: Consigli sulla finanza mai.
2: Vabbè, io ho seguito quelli di mio padre e poi mio padre un paio d'anni dopo ha seguito i miei, tutti e due. Uno titolo che non c'è più, cioè è stato proprio escluso dalla
0: fatto
2: borsa.
0: Ha fatto il botto anche lui.
2: L'altro ha perso il 99%, cioè rispetto alla cifra che abbiamo messo adesso vale l'1% di quelli. Quindi non sono stato io a infamarlo per 2 anni.
3: E poi lui,
2: perché tu invece?
0: Anche Leonardo Fiaschi può chiedere questo tipo di consigli.
5: È un gran consulente.
0: Dove investire per poi andare all'opposto.
5: Attenzione.
7: Allora, ragazzi, su di me ci ho guadagnato, perché è possibile non aver guadagnato, ma i consigli che ho dato agli altri sono stati pessimi, perché hanno acquistato in un momento altissimo e quindi non riescono a riprendersi da questa cosa.
3: Praticamente gli hai fatto comprare quello che hai venduto tu lo stesso giorno.
5: Infatti non ha amici, è per questo che alle 7 del mattino è con noi.
3: I consigli che poi rischiano di rovinare anche l'amicizia, perché a volte rischio anche questo.

0: di tutti quelli che partecipano al Tortorella Challenge qui fuori da Largo Donegani.
1: Sì, avrò invece delle mani o dei piedi le chiappe devono lasciare nel cemento.
2: Ma Paola ha detto walk of fame. Brava, zia. Preciso.
0: Filippo Visciglia, giudice di gara oggi insieme a Iginio Massari.
2: Eh sì, ragazzi, eh sì. Io e Iginio siamo pronti per ascoltare questi audio. Cado, non si vede in video, ma sta strozzando.
0: Il video, se volete, si vede sul canale 67 del Digitale Terrestre. Ci potete trovare la banda di R101 ogni giorno, anche durante il challenge. E scoprire che non è stato un bellissimo weekend per la brioche, perché il bignè l'ha tradita. Sono i cornetti.
1: Ah, la tradita perché la brioche ha i cornetti.
0: Esatto. E le risposte sono arrivate copiose al 331 80 90 101.
1: Dai,
0: vai.
3: Ciao banda, Corrado da Vicenza.
0: Ciao, Corrado.
3: Ma come hanno fatto a scoprirli che si stanno tradendo? Li hanno beccati in desabignè.
4: Bello.
3: E we won.
0: L'entusiasmo di Corrado da Vicenza è contagioso.
1: È spettacolare.
5: Non si capisce, hanno perso anche il derby col Verona 2-1.
0: Eppure,
5: ma Corrado da Vicenza stoicamente.
1: Bravo, tiene alto il morale.
0: Abbiamo anche un piccolo amico che vuole partecipare. Prego, prima di entrare a scuola.
6: Ciao, R101. Ciao. Sono
0: Venia
6: da Siena. Sono battuta per il Tortorella.
0: Vai.
6: Sapete qual è il vestito preferito di un orso?
0: Qual è?
6: I pantaloni. Ciao, Venia da Siena.
0: I pandaloni!
1: I
0: pandaloni!
1: Ah, adesso ho capito!
4: Fa ridere adesso!
1: Cristiano, perché non ridi con me?
5: Perché l'ho capito!
1: Seguimi, seguimi nella risata!
0: Allora è perfetta, rischia di vincere, però sì, se la dovremo vedere anche coi prossimi sfidanti e i giudici di gara valuteranno alla fine.
4: Stai zitta!
0: Sentiamo!
7: Eh sì, Chiara, ben gli sta il bignè. È stato veramente poco diplomatico.
2: E wiwa.
7: Claudia dalla provincia di Ascoli Piceno.
0: Ciao Claudia. Ascoli Piceno c'è.
1: Poi
0: proseguiamo.
8: Tortorella, questa mi è piaciuta un saccottino.
0: Aia, aia, aia.
1: Mamma mia, siamo proprio sul banco delle brioche.
2: Riassumeremo questa puntata con un bignami.
4: Ma basta lei, Filippo Vaniglia.
0: La vittoria in pugno. Oh,
5: ma c'è anche chi esce un po' dal seminato, dalla pasticceria in questo caso.
1: Dai,
5: è il caso dell'ultimo.
1: Vediamo.
9: Chiara, lo sai qual è l'animale che puzza di più al mondo?
0: Qual è?
9: Il bruco del culo.
1: No!
2: Ma ragazzi,
1: eroe!
2: Ma che
0: lo sapevo!
1: Peppino, il bip non lo devi mettere sul punto esclamativo, ma sulla parola.
4: Ha messo il bip su bruco.
0: Non si dice.
1: Ma che bello.
4: Non si dice bruco in radio.
0: Esatto.
1: Cioè, un istante fa eravamo pieni di profumi, di brioche fresche.
5: Di crema.
1: E
5: di
1: poi
5: cosa.
1: Arriva il bruco.
5: Ma ragazzi. Oh, ma
0: vedi ognuno può fare come vuole al
5: ma
0: challenge.
5: Vedi che a volte soffrire poi ti ripaga.
4: A lei è piaciuta, eh?
5: Sì, molto, molto.
4: Molto, lo sapevo.
5: Sì, anche perché non pur nella sua trivialità non la conoscevo.
1: Davvero?
5: No. L'animale che puzza di più, che bellezza.
0: Però non siamo noi a dover giudicare, sono i giudici di gara contrattualizzati apposta per questi 5 minuti.
2: Questa puntata speciale di Temptation Island e poi con Iginio. Iginio, sei pronto?
4: Lei, Filippo Vaniglia, mi ha fatto
2: un video per te.
4: Due marron glacé così, posso andare?
2: No, Filippo, ho un video per te.
0: C'è un video per te, Iginio.
4: Ma non lo voglio vedere. Lei deve fare i video che piacciono agli altri.
2: Ho una battuta per te, Iginio.
4: Quale?
2: Devi sceglierla.
4: The winner is, ecco.
8: Tortorella, questa mi è piaciuta un saccottino.
1: Oh, e comunque per me avrebbe vinto il bruco.
5: Sì, la contrada del bruco.
1: Io?
5: La contrada del bruco delle cose.
1: Oh mamma.

0: se vi è piaciuto, visto che stavamo per chiudere, a questo punto ne facciamo un altro domani di Tortorella Challenge.
1: Inventati
0: dopo questo
1: qualcosa.
0: Grande successo.
1: Inventati qualcosa sul bruco nell'ozono.
2: Dottore.
1: Fermo lì, basta. Dottore
0: ci sentiamo qua alle 8 domani per il challenge, ma state con noi perché tra poco torniamo indietro nel tempo, il viaggio nel tempo con il Bim Bum Boomer.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: un boomer, un esercizio collettivo di memoria, dicono che i suoni dell'infanzia si radicano ben bene, pronti per essere evocati con tutte le immagini che portano con sé di quel felice periodo. E allora vi abbiamo fatto ascoltare due melodie. La prima è questa, il suono di un'arpa. Compositore napoletano, Paradisi, vissuto tra il 1700 e il 1800. E poi quest'altra. Questo è il tedesco Handel, vissuto qualche decade prima.
1: Sempre l'arpa.
0: Sempre l'arpa, sempre l'arpa. Poi
1: suonate veramente.
0: Venivano eseguite inizialmente al clavicembalo, poi sono le versioni per arpa, quelle che sono diventate popolari al pubblico italiano. Vi abbiamo chiesto quale programma in particolare accompagnavano queste melodie e quali immagini proponevano gli schermi della TV quando in sottofondo c'erano queste
1: melodie. Siete arrivati in tantissimi.
0: Per forza, bravi, sentiamovi.
2: Ciao Radio 101.
1: Ciao.
2: E almanacco del giorno dopo e l'immagine era quella di un menestrello.
0: No.
2: Ciao a tutti.
0: No.
2: Allora, Lago Maggiore.
1: Questa è R101 innanzitutto.
0: Esatto.
1: E hai sbagliato. No.
3: Ciao.
1: Ma come?
3: Tutti. Rossana da Cagliari. Cagliari. Dovrebbe essere Carosello. Le immagini, le città di tutta Italia.
4: Mamma mia, quanto sono boomer. Ma le musichette sono quelle dell'almanacco del giorno dopo.
5: La musica è per l'intervallo e le immagini erano delle nuvole.
6: Ma dai, no. Per noi boomer questo è troppo facile. Era l'intervallo dove c'era questa melodia e si vedevano le piazze, le chiese e i monumenti principali di tutte le città d'Italia.
0: E poi?
6: Ciao, Linda da Catania.
0: Ma manca Linda. Ancora qualcosa, manca ancora.
7: Pavia, il castello. L'Omellina. Risaie.
0: Ci siamo.
7: Monza, l'autodromo.
0: Sì.
7: Intervallo. Claudia verso Sant'Angelo.
1: Grande Claudia.
0: E quando diceva Palo del Colle, casa natale di Peppino.
8: Buongiorno, Massimo da Verolengo. L'intervallo e c'erano delle le città italiane come immagini.
9: Si vedevano gli sfondi delle campagne, degli animali, era l'intervallo.
1: Come funzionava? Immagini delle città?
0: Non era l'almanacco, non era quello delle nuvole, perché quello delle nuvole era la fine delle trasmissioni.
10: Sì.
1: Okay.
0: Lì si vedevano le nuvole. Questa musichetta accompagnava l'intervallo. Era un espediente quando i programmi finivano anzitempo, quando venivano interrotti perché la linea del satellite saltava.
11: Un tampone.
0: Era un tampone riempitivo e utilizzavano delle immagini di cartoline di luoghi italiani, celebri monumenti, piazze, località, paesi, eccetera, eccetera. E poi l'altra risposta valida poteva essere quella che non in molti l'hanno beccata. Le pecore!
1: I pecori!
0: Perché apparivano inspiegabilmente sempre soltanto pecore. Io non so chi avesse scelto quell'immagine, potevano mettere uno stambecco, rappresentava le Alpi, potevano mettere una nutria,
1: una pianura padana, un maiale. Ovunque.
0: No, c'erano solo pecore.
10: La sequenza iniziale era un gregge di pecore.
0: C'erano pecore dal davanti, pecore dal di dietro, pecore dal di sopra, pecore dappertutto.
11: Vabbè, così vale allora però.
0: Tu hai letto. No, cioè, no, tu sì. Sei,
11: l'hai detto,
0: malizia sta nelle orecchie di chi ascolta.
11: Sì, certo.
0: Ecco, e quindi erano pecore e paesaggi.
10: E poi cominciava Heidi. E fu lì che andava quell'idea.
0: Era proprio
10: la pastorella che portava a pascolare queste pecore.
0: L'intervallo dagli anni 50 fino agli anni 90, quindi ha vissuto tutta la transumanza.
1: È vero.
0: Dal bianco e nero al colore. E siete arrivati moltissimi. Poi, vabbè, qualcuno fa confusione con l'almanacco, con le nuvole,
1: carosello,
0: eccetera, eccetera.
1: Carosello.
0: Era l'intervallo. L'intervallo
10: zero,
0: e le sue pecore.
10: 2-0.
0: 2-0
11: intervallo.
0: Cosa?
10: Intervallo.
0: Ah, c'è anche chi l'ha scritto in grossetto, sì, per far capire quello. Va bene.
1: Bravi!
0: Bravi, avete memoria, bravi boomer. Voglio vedere misurarvi di nuovo la prossima settimana, il prossimo lunedì, quando tornerà questo Bim Boom.

0: Vi do il consiglio di chiedere la vostra canzone anche per le prossime ore, perché tra poco parte il procediamo, quindi tre con loro e poi per tutto il giorno avrete questa bella possibilità. A proposito di consigli, ci state raccontando quelli sbagliati che vi hanno dato. Sentiamo qua.
1: Nel 1992, quasi alla fine del servizio militare, sì, il maresciallo cercò di convincermi a mettere firma. Gliene dissi di tutti i colori perché ai tempi lavoro ce n'era. Mannaggia il suo consiglio, l'avessi seguito adesso sarei quasi vicino alla pensione. Ciao Davide da Torino.
0: Non ha firmato, quindi non è rimasto militare.
2: Però diciamo forse che poi per il resto della vita hai avuto a che fare comunque con i carabinieri, da quello che vedo dalla tua fedina penale.
3: Già, perché abbiamo chiesto a inizio programma, un paio d'ore fa circa, quando vi hanno dato quel consiglio con la tipica sicumera di chi dice ma tu devi chiedere a me per questa cosa, io sono influencer di vacanze, influencer di ristoranti, influencer di parrucchieri, come nel caso di Rajà, che ha detto al nostro Matteo, ma vai tranquillamente da lui, e poi gli hanno messo un taglio da uomo, 88 euro. Non gli è neanche piaciuto.
2: Quelli sicuri, quelli che ti dicono, sì, non preoccuparti, risolvo io la cosa.
0: Sì, l'hanno spettinato e gli hanno fatto pagare 90 euro praticamente.
3: Ecco, detto questo, anche il messaggio del nostro ultimo amico che abbiamo appena sentito va anche sul caso contrario, no? Cioè di quando quello ti dà il consiglio, tu ti intestardisci, non lo segui, fai di testa tua e poi scopri che avevi ragione lui. Non voglio tirare panni sporchi, si lavano in casa, la mia compagna non me ne vorrà, ma ha avuto due giorni il nervoso, perché lei è andata al parrucchiere, ha detto vorrei fare la permanente, ok, gli ha detto ma non hai i capelli adatti per fare, no, voglio fare la permanente, e poi aveva ragione il parrucchiere.
0: Perché?
3: Vabbè, insomma, è uscita, hai capito? Ma a metà tra
4: puoi fare tu,
3: Cocciante
2: e il Re Leone.
3: Esatto. Io di capelli è bene, stia zitto, quindi non c'è niente da ridere. Insomma, questo vi dovevo, restituisco la linea allo studio.
0: Grazie. Visto che l'avevamo anticipata anche sempre due ore fa, la notizia del tipo che ha dichiarato sui suoi social: ma sì, io posso spendere 30.000 euro in un giorno.
3: In TV.
2: Sì, bravo, furbo.
3: Abbiamo il Brad & Fox Award, ogni tanto questo premio, questo riconoscimento che diamo a chi si rende appunto protagonista di una furbata. Questo è andato in televisione, in un'intervista ha fatto talmente lo sborone che a un certo punto ha detto ma io posso spendere 30.000 euro al giorno. C'era lì la guardia di finanza che guardava il programma con i popcorn, ha detto metti un po' il nome dentro di questo, e così è venuta fuori una max evasione di 400.000 euro.
2: C'è un aggiornamento sulla notizia del taglio di capelli di Matteo, bene, 90 bene. Euro, ma gli ha fatto anche il pieno di gasolio.
4: Bello,
2: questo non l'ha detto.
3: Ormai vado dal benzinaio col contagocce.

0: forse conveniva ad andare da Milano fino a Bangkok, fare i capelli e tornare indietro. Perché io con 80 euro, 90. Adesso non so se... 88 euro e qualcosa, ecco. Ci faccio la tinta, la piega e anche forse una sistematina al taglio.
1: Secondo
0: anche
1: me, una periscena.
2: Quando chiedi consiglio a qualcuno su cosa fare, dove andare, devi anche automaticamente cercare di capire il potenziale di spesa che ha questo, cioè quello che dà per scontato uno che per un taglio maschio 90 euro, evidentemente pensa che tutti possano, tra virgolette, permetterselo, farlo con nonchalance. Quindi devi stare attento anche a qual è la capacità di spesa del tuo consigliere.
0: Esatto.
2: E fare il parametro, hai capito?
1: Non puoi chiedere dove mangiare il kebab a Briatore.
2: Esatto, ecco. Proprio questo intendevo. Bravo.
1: Ti manda in un posto dove innanzitutto costa 7 euro l'ora al parcheggio.
2: Sì.
1: E quindi è di lì in giù.
0: Succede di ricevere il consiglio proprio quello sbagliato, ce lo state raccontando anche voi con le vostre voci, sentiamo.
3: 1979, a militare, davano il 10 più 1 di ordinario, ho consigliato a un mio commilitone di andare in Sicilia in un paesino, così da farsi dare 4 giorni di in più. Abitava a Milano, combinazione era il paesino dove abitava il colonnello, che noi non sapevamo, l'ha chiamato e gli ha fatto portare delle cose ai suoi familiari, quindi ha dovuto andare per forza.
4: Ottimo.
2: Cioè, gli dai il consiglio di farla sporca e va a finire proprio davanti al colonnello.
0: La tana del lupo.
2: Ma questa è una di quelle che ricorrono, solo dal titolo l'ho capita, vai.
5: Ciao, sono Andrea da Milano. Allora, il pessimo consiglio che ho ricevuto è stato un po' di anni fa, quando il mio ex suocero mi disse: compra quelle azioni lì che in banca mi hanno detto che è un'azienda nuova che farà il botto. Per rientrare di quell'investimento, e forse ci ho perso anche qualcosa, ci sono voluti 3 lunghissimi anni. E meno male che ero un esperto.
0: Il botto mi sa che l'ha fatto, ma non come si aspettava lui.
2: Consigli sulla finanza mai.
1: Vabbè, io ho seguito quelli di mio padre e poi mio padre un paio d'anni dopo ha seguito i miei, tutti e due. Uno titolo che non c'è più, cioè è stato proprio escluso dalla
0: borsa.
1: Ha fatto
0: il botto anche lui.
1: L'altro ha perso il 99%, cioè rispetto alla cifra che abbiamo messo adesso vale l'1% di quelli. Quindi non sono stato io a infamarlo per 2 anni.
2: E poi lui,
1: perché tu invece?
0: Beh, anche Leonardo Fiaschi può chiedere questo tipo di consigli.
4: È un gran consulente.
0: Dove investire per poi andare all'opposto.
6: Attenzione. Allora, ragazzi, sì. Su di me ci ho guadagnato, perché non aver guadagnato, ma i consigli che ho dato agli altri sono stati pessimi, perché hanno acquistato in un momento altissimo e quindi non riescono a riprendersi da questa cosa.
2: Praticamente gli hai fatto comprare quello che hai venduto tu lo stesso giorno.
4: Infatti non ha amici, è per questo che alle 7 del mattino è con noi.
2: I consigli che poi rischiano di rovinare anche l'amicizia, perché a volte rischio anche questo.

0: di tutti quelli che partecipano al Tortorella Challenge qui fuori da Largo Donegani.
1: Sì, però invece delle mani o dei piedi le chiappe devono lasciare nel cemento.
2: Ma Paolo ha detto walk of fame. Brava, zia. Preciso.
0: Filippo Visciglia, giudice di gara oggi insieme a Iginio Massari.
2: Eh sì, ragazzi, eh sì. Io e Iginio siamo pronti per ascoltare questi audio. Non si vede in video, ma sta strozzando.
0: Il video, se volete, si vede sul canale 67 del Digitale Terrestre. Ci potete trovare la banda di R101 ogni giorno, anche durante il challenge. E scoprire che non è stato un bellissimo weekend per la brioche, perché il bignè l'ha tradita. Sono i cornetti.
1: Ah, la tradita perché la brioche ha i cornetti.
0: Esatto. E le risposte sono arrivate copiose al 331 80 90 101.
1: Dai,
0: vai.
3: Ciao banda, Corrado da Vicenza.
0: Ciao, Corrado.
3: Ma come hanno fatto a scoprirli che si stanno tradendo? Li hanno beccati in desabignè.
4: Bello.
3: E we were.
0: L'entusiasmo di Corrado da Vicenza è contagioso.
1: È spettacolare.
5: Non si capisce, hanno perso anche il derby col Verona 2-1. Ma Corrado da Vicenza stoicamente.
1: Bravo, tiene alto il morale.
0: Abbiamo anche un piccolo amico che vuole partecipare. Prego, prima di entrare a scuola.
6: Ciao, R101. Ciao. Sono Venia da Seleso. Una
0: battuta
6: per il Tortorella.
0: Vai.
6: Sapete qual è il vestito preferito di un orso?
0: Qual è?
6: I pantaloni. Ciao, Venia da Seleso.
0: I pantaloni.
1: I
0: pantaloni.
1: Ah, adesso ho capito.
4: Fa ridere adesso.
1: Cristiano, perché non ridi con me?
5: È perché l'ho capito.
1: Seguimi, fai la risata.
0: Allora perfetta, rischia di vincere, però sì, se la dovrà vedere anche coi prossimi sfidanti e i giudici di gara valuteranno alla fine.
4: Stia zitta.
0: Sentiamo.
7: Eh sì, Chiara, benista al bignè. È stato veramente poco diplomatico.
2: E wiwa.
7: Claudia dalla provincia di Ascoli Piceno.
0: Ciao Claudia. Ascoli Piceno c'è.
1: Poi
0: proseguiamo.
8: Tortorella, questa mi è piaciuta un saccottino.
0: Aia, aia, aia.
1: Siamo proprio sul banco delle brioche.
2: Riassumeremo questa puntata con un bignami.
4: Ma basta lei, Filippo Vaniglia.
0: La vittoria in pugno.
5: Oh, ma c'è anche chi esce un po' dal seminato, dalla pasticceria in questo caso.
1: Dai,
5: è il caso dell'ultimo.
1: Vediamo.
9: Chiara, lo sai qual è l'animale che puzza di più al mondo?
0: Qual è?
9: Il bruco del culo.
1: No! Ma ragazzi, eroe! Ma che
5: lo sapevo!
1: Peppino, il bip non lo devi mettere sul punto esclamativo, ma sulla parola.
4: Vabbè. Ha messo il bip su bruco.
0: Non si dice.
1: Ma che bello.
4: Non si dice bruco in radio.
0: Esatto.
1: Cioè, un istante fa eravamo pieni di profumi, di brioche fresche.
5: Di crema.
1: E
5: di
1: poi
5: cosa.
1: Arriva il bruco.
5: Ma ragazzi. Oh, ma
0: vedi ognuno può fare come vuole al
5: ma
0: challenge.
5: Ma vedi che a volte soffrire poi ti ripaga.
4: A lei è piaciuta, eh?
5: Sì, molto, molto.
4: Molto,
5: sì.
4: Lo sapevo.
5: Sì, anche perché non pur nella sua trivialità non la conoscevo.
1: Davvero?
5: No.
0: L'animale
5: che puzza di più, che bellezza.
0: Beh, non siamo noi a dover giudicare, sono i giudici di gara contrattualizzati apposta per questi 5 minuti.
2: Questa puntata speciale di Temptation Island e poi con Iginio.
4: Beh.
2: Sei pronto?
4: Lei, Filippo Vaniglia, mi ha fatto
2: un video per te.
4: Due marron glacé così, posso andare?
2: No, Filippo, ho un video per te.
0: C'è un video per te, Iginio.
4: Ma non lo voglio vedere. Lei deve fare i video che piacciono agli altri.
2: Ho una battuta per te, Iginio.
4: Quale?
2: Devi sceglierla.
4: The winner is, ecco.
8: Bella, questa mi è piaciuta un saccottino.
1: E comunque per me avrebbe vinto il bruco.
5: Sì, la contrada del bruco.
1: Io?
5: La contrada del bruco delle cose.
1: Oh mamma mia.
0: Vabbè, allora se vi è piaciuto, visto che stavamo per chiudere, a questo punto ne facciamo un altro domani di Tortorella Challenge.
1: Inventati
0: dopo questo
1: qualcosa.
0: Grande successo.
1: Inventati qualcosa sul bruco nell'ozono.
5: Dottore.
1: Fermo lì, basta.
0: Dottore, ci sentiamo qua alle 8 domani per il challenge, ma state con noi perché tra poco torniamo indietro nel tempo, il viaggio nel tempo con il bim bum bum.

0: raccontandoci oggi quella volta che vi hanno dato un consiglio davvero sbagliato
1: e che vi siete detti maledetto me che gliel'ho chiesto.
0: Esatto.
1: A questo. O anche voi che insomma un consiglio dato poi si è ritorto contro la persona che.
2: Ribadirei il punto di partenza, perché il nostro Matteo Torre ha chiesto a Raja così: dove posso andare a tagliarmi i capelli? È andato una di queste boutique del taglio, sì, dove un taglio da uomo è costato 88 euro.
1: Ha mandato in Place Vendôme.
3: Io ci manderei Striscia a indagare.
4: Scusate, sa Federico Vecchio Style, ma vi sembra tanto?
0: Federico, cosa ne pensi di questo taglio da telespalla Bob?
2: Allora,
0: da 88
2: costa di uno shampoo.
4: Io ho visto che il vostro Matteo ha degli occhialetti.
2: Sì.
4: Sapete quanto ci costa a noi togliere gli occhiali lavorare sul capello?
2: No, ma tra l'altro, scusi signor Federico Fashion Style.
4: Sì.
2: Curiosamente Matteo Torre ci diceva che lui, avendo gli occhiali, si è tolto gli occhiali durante il taglio.
3: Certo.
2: E quindi aveva chiesto un tipo di taglio. Quando si è rimesso gli occhiali, oltre ad aver pagato un braccio, un rene che gli ha lasciato lì,
3: non gli è piaciuto.
2: Non è neanche manco piaciuto il taglio. Cioè
3: benissimo.
4: Ho capito, però capisci, la prossima volta va al paradiso del cane, è meglio.
2: Sicuramente.
4: C'è sta
2: probabilmente.
0: La tonnatura comunque costa.
4: Ho capito, ma scusate, allora lo stesso taglio del levriero, il vostro amichetto là. Quindi se non gli va bene, i tagli quelli là di solito si fanno 180 euro per l'uomo.
3: Vabbè, ma l'ha anche spulciato? Perché Torre va spulciato.
2: Non c'è bisogno di difendere la categoria parrucchieri esosi. Andiamo invece a 331 80 90 101 perché siamo appena tornati dalle vacanze e i consigli sulle vacanze nei
0: sprecano
2: belli barra economici.
3: Vai
2: solitamente
3: là.
2: A maggio, aprile maggio si sprecano. Andiamo.
0: Vai.
5: Ah, sono Fabio da Bologna.
0: Fabio.
5: Io nel 92 la primavera vacanza con un amico zaino in spalla mi dicono vai in Giamaica che non si spende niente.
3: Dai.
5: E stai via con 700.000 lire tutto un mese.
3: Dai.
5: Allora io e il mio amico a testa siamo riusciti a spendere 7 milioni e mezzo in 3 settimane di vacanza in Giamaica.
0: Ma dipende che cosa fai,
3: ma neanche a Monte Carlo.
2: Sì.
3: Ma cosa spendi?
0: Zaino in spalla 7 milioni e mezzo che diciamo sono quasi 4.000 euro di adesso per fare un conto.
3: Ma sei pazzo.
0: Con l'inflazione.
2: Giamaica.
3: Poi?
5: Ciao ragazzi,
0: ciao.
5: Il più brutto consiglio che ascoltate è quello di mio zio che mi ha insegnato ad accendere la caldaia.
0: Oh,
5: praticamente mi ha detto schiaccia quel pulsantino, tienilo schiacciato per una decina di secondi, poi avvicina il fiammifero e si accende il tutto.
0: Oh,
5: sì, si accende il tutto.
0: Come?
5: Mi sono acceso io.
3: No.
5: Sono diventato tipo Mago G, biondo riccio, una puzza di pollo impressionante, non avevo più le sopracciglia perché ha preso fuoco e il pulsantino era il gas.
3: È una tragedia.
5: Per 30 secondi ha fatto una bella vampata su di me. Ciao a tutti, Mario.
0: Non fatelo a casa.
2: Mi viene in mente se ho riso, ma l'immagine dell'ascoltatore come Vil Coyote quando gli salpa il candelotto di dinamite.
1: A me è venuta in mente quella barzelletta di quello a cui non si apre il paracadute e sta precipitando. E vede un pontino da terra che invece sale verso di lui. Ed è un tizio in tuta blu. E questo gli grida: tu te ne intendi di paracadute? No, e tu di caldaie? Nel senso che, vabbè,
3: ottimo.
1: Aveva provato ad accenderla come quell'altra.
0: Immagine che ti sia sbloccata.
1: Mamma mia.

0: alle 101 abbiamo anche tanti ospiti. La mattina li mandiamo a casa di Leonardo Fiaschi. Abbiamo un nuovo promotore del comune di Manduria che sostiene la candidatura della città a capitale italiana della cultura 2029.
1: Chi è?
0: Bruno Vespa.
2: Sì, bene, benvenuti. Benvenuti a questo nuovo portale di Porta a Porta versione Temptation Vespa. Politici che si affronteranno di fronte a un falò. Bene. Ma dov'è se da Tajani non ci vai? Tajani non sarebbe contento del nuovo taglio di capelli di Matteo Torre. E chi
0: vabbè. Anche delle minigonne che metto spesso io.
2: Non facciamo finta di niente. Il weekend di calcio che fastidio, le amichevoli della nazionale cantanti che fastidio, la bava di Lumaca sui nei che fastidio, traslochi all'ultimo piano che fastidio, 18 minuti di audio WhatsApp che fastidio, svegliarsi e avere accanto nel letto Gasparri per colpa di una sbornia la sera prima che fastidio.
1: Che schifo proprio.
2: Fatemelo dire, bel ragazzo però. Vince Putin in Russia, vince con il 54%, battendo Fratelli di Putin con il 29%. E Movimento 5 Putin e Putin viva con il 2%. Bene bene. Tra poco in edicola uscirà il nuovo libro di Mussolini. Mussolini con il nuovo allenatore del Tottenham avrebbe fatto bene.
1: Ma cosa dice?
0: Alessandra Mussolini.
2: No, il nipote.
1: C'è il nipote calciatore.
2: Mussolini vinceva le guerre di Cortomuso e poi libro che ha commosso i tifosi. Se avessi fatto il saluto romano con entrambe le braccia sarebbero stati grandi suca. Ma comunque. In allegato, in edicola, le gommose e la liquirizia di Vannacci. Molto bene.
0: Masticate.
2: Allora, con lui e con la sua chitarrina e più tatuato che mai si parla solo di lui, Ed Sheeran. Ed, posso chiamarti e darti dell'Ed o devo chiamarti Sheeran? E non te la stai passando bene, hai parlato al tuo pubblico, giustamente hai detto la tua, hai tutta la mia stima, soprattutto perché hai saputo leggere bene il discorso sul gobbo senza saltare le parole. E io devo ancora usare la cartellina comunque per questo. È vero che subito dopo hai licenziato il gobbista? Hai qualcosa da dire al pubblico italiano?
3: No, meglio. Scusa, se ho rubato il cestino, avevo fame. Scusa, se ho preso posizioni in pericolo.
0: Somiglia un po'. Si può bene.
3: È vero che mi state tradendo con altri cantanti.
1: Ma non parla così.
4: Qualcuno già ti chiama ex Sheeran.
2: Bene bene, Povia comunque non avrebbe pianto. Arrivederci e adesso Shape of You. Lo metto sul campanello.
1: Shape of You.
2: Hanno suonato il campanello?
0: Questo è il nuovo campanello di Porta a Porta.
2: Porta a Porta.

0: assumere un esercizio collettivo di memoria, dicono che i suoni dell'infanzia si radicano ben bene, pronti per essere evocati con tutte le immagini che portano con sé di quel felice periodo. E allora vi abbiamo fatto ascoltare due melodie. La prima è questa, il suono di un'arpa. Compositore napoletano, Paradisi, vissuto tra il 1700 e il 1800. E poi quest'altra. Questo è il tedesco Handel, vissuto qualche decade prima.
1: Sempre l'arpa.
0: Sempre l'arpa, sempre l'arpa. Poi
1: suonate veramente.
0: Venivano eseguite inizialmente al clavicembalo, poi sono le versioni per arpa, quelle che sono diventate popolari al pubblico italiano. Vi abbiamo chiesto quale programma in particolare accompagnavano queste melodie e quali immagini proponevano gli schermi della TV quando in sottofondo c'erano queste
1: melodie. Siete arrivati in tantissimi.
0: Per forza, bravi, sentiamovi.
2: Ciao Radio 101. Ciao. E almanacco del giorno dopo e l'immagine era quella di un menestrello.
0: No.
2: Ciao a tutti.
0: No.
2: Allora,
1: questa è R101 innanzitutto.
0: Esatto.
1: E hai sbagliato. No.
3: Ciao a tutti. Rossana da Cagliari. Cagliari. Dovrebbe essere Carosello. Le immagini, le città di tutta Italia.
4: Mamma mia, quanto sono boomer. Ma le musichette sono quelle dell'almanacco del giorno dopo.
5: La musica è per l'intervallo e le immagini erano delle nuvole.
6: Ma dai, no. Per noi boomer questo è troppo facile. Era l'intervallo dove c'era questa melodia e si vedevano le piazze, le chiese e i monumenti principali di tutte le città d'Italia.
0: E poi?
6: Ciao Linda da Catania.
0: Manca ancora qualcosa.
7: Pavia, il castello. Lomellina, le risaie.
0: Ci siamo.
7: Monza, l'autodromo.
0: Sì.
7: Intervallo. Claudia, verso Sant'Angelo.
1: Grande Claudia.
0: E quando diceva Palo del Colle, casa natale di Peppino.
8: Buongiorno, Massimo da Verolengo. L'intervallo, e c'erano le città italiane come immagini.
9: Si vedevano gli sfondi delle campagne, degli animali, era l'intervallo.
1: Come funzionava? Immagini delle città?
0: Non era l'almanacco, non era quello delle nuvole, perché quello delle nuvole era la fine delle trasmissioni.
10: Sì. Okay.
0: Lì si vedevano le nuvole. Questa musichetta accompagnava l'intervallo. Era un espediente quando i programmi finivano anzitempo, quando venivano interrotti perché la linea del satellite saltava.
11: Un tampone.
0: Era un tampone
11: così.
0: Riempitivo e utilizzavano delle immagini di cartoline di luoghi italiani, celebri monumenti, piazze, località, paesi, eccetera, eccetera. E poi l'altra risposta valida poteva essere quella che non in molti l'hanno beccata. Le pecore!
1: I pecori!
0: Perché apparivano inspiegabilmente sempre e soltanto pecore. Io non so chi avesse scelto quell'immagine, potevano mettere uno stambecco, rappresentava le Alpi, potevano mettere una nutria, una pianura padana, un maiale.
1: Ovunque.
0: No, c'erano solo pecore.
10: La sequenza iniziale era un gregge di pecore.
0: C'erano pecore dal davanti, pecore dal di dietro, pecore dal di sopra, pecore dappertutto.
11: Vabbè, così va allora però.
0: La malizia sta nelle orecchie di chi ascolta.
11: Sì, certo.
0: Ecco, e quindi erano pecore e paesaggi.
10: E poi cominciava Heidi. Fu lì che andava quell'idea.
0: Era proprio
10: la pastorella che portava a pascolare queste pecore.
0: L'intervallo dagli anni 50 fino agli anni 90, quindi ha vissuto tutta la transumanza.
1: È vero.
0: Dal bianco e nero al colore, e siete arrivati in moltissimi. Poi vabbè, qualcuno fa confusione con l'almanacco, con le nuvole,
1: carosello,
0: eccetera, eccetera.

0: era l'intervallo. L'intervallo e le sue pecore.
1: 2-0.
0: Intervallo.
1: Intervallo.
0: Ah, c'è anche chi l'ha scritto in grossetto, sì, per far capire quello. Va bene.
2: Bravi!
0: Bravi, avete memoria, bravi boomer, voglio vedere misurarvi di nuovo la prossima settimana, il prossimo lunedì, quando tornerà questo Bim Boom.

R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle dagli anni 90 ad oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene e ti accompagna per tutta la giornata. R101, la radio che ti fa stare bene. R101. R101. R101.